che quanto preannunciato dal Signore Gesù sarebbe avvenuto. Prima che ci introduciamo nel capitolo 7, vediamo appunto alcuni aspetti che sono importanti. C'è qualcosa che deve accadere. E il capitolo 7, prima, diciamo così, del debordare, del dire di Dio, del momento culmine, il più terribile in assoluto, ebbene c'è qualcosa che accade. E lo vedremo proprio stasera, esaminando, meditando insieme l'Apocalisse capitolo 7. E sembra questo capitolo una parentesi tra gli innumerevoli giudizi di Dio sul mondo e su tutte le genti e appunto il futuro. Cosa accadrà? Allora andiamo a leggere insieme i primi tre versetti di questo capitolo 7. Dopo questo, quindi si riferisce ovviamente Giovanni a quello che è accaduto nel capitolo 6, dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra affinché non soffiassero né sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Abbiamo già visto che il sesto sigillo è stato aperto, le persone sulla terra hanno cercato in tutti i modi di scampare ai giudizi, nascondendosi e dicendo: chi potrà sopravvivere? E proprio quando ogni speranza sembrava ormai perduta, accade che i quattro angeli bloccano i quattro venti del giudizio. Perché? Come abbiamo appena letto, il popolo di Dio non è ancora stato segnato col sigillo di Dio. Solo quando ciò avverrà, allora il Signore schiuderà il settimo e ultimo sigillo. Ma perché il Signore deve porre un segno sui suoi servi? Per due motivi. Il primo, per identificarli davanti al mondo, e il secondo, per garantirne la protezione. Come sempre, credo che sia importante sottolineare questo aspetto, apro una piccola parentesi. Quando si studia la parola del Signore è sempre necessario, importante, ricercare dei brani paralleli, non appoggiare la propria convinzione, quello che si è capito, solo su un brano. Abbiamo già detto che è importante il testo, il contesto, ma è oltremodo necessario andare a cercare dei brani paralleli che ci possono aiutare, illuminare e magari aiutarci a gettare uno sguardo migliore su quello che stiamo meditando. E appunto il brano parallelo che ci presenta immagini simili c'è e ci aiuta a capire cosa succede qui. Andiamo in Ezechiele al capitolo 9, leggiamo due versetti nel capitolo 9 di Ezechiele, il profeta Ezechiele poco conosciuto. E Ezechiele capitolo 9 versetto 1 dice appunto questo: è un giudizio che sta arrivando contro la città di Gerusalemme. Poi gridò ad alta voce alle mie orecchie e disse: fate avvicinare quelli che debbono punire la città e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione. Ecco, Dio qui annuncia che questo giudizio verrà portato contro la città, ma c'è qualcosa che prima deve succedere, anche qui, ma il popolo di Dio deve essere prima segnato o sigillato. E infatti la spiegazione è data al versetto 5 del capitolo 9 di Ezechiele, che dice: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte, sugli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Ecco, si vede proprio che il Signore manda lo sterminio su tutti, tranne sui suoi segnati. Dio che fa suggellare o segnare quelli del suo popolo e dà loro protezione, sicurezza, dimostrando a tutti che i suoi sono preservati. Ritornando ad Apocalisse 7, non dobbiamo pensare che il popolo di Dio non subirà danni fisici o morte durante questi giudizi. Ricordiamo che in Apocalisse al capitolo 6,

0: versetto 11, a quei santi che erano sotto il trono di Dio, ai santi uccisi, fu detto che c'erano altri servi di Dio che sarebbero stati uccisi così come loro lo erano stati. E Apocalisse 9, 4, non andiamo a leggere tutti questi brani perché veramente il tempo vola via. Questo, in Apocalisse capitolo 9, mostra che questo suggellamento proprio serve a proteggerli. Infatti, coloro che non hanno il sigillo di Dio sulla fronte saranno danneggiati insieme alla terra. E quindi possiamo dire che la natura della protezione di Dio deve essere spirituale. C'è un altro aspetto del segnare, del sigillo su quelli del popolo di Dio che non possiamo trascurare. L'altra importante funzione, abbiamo detto, è identificare coloro che appartengono a Dio. E il sigillo apposto su qualcosa rappresenta l'autenticazione, la proprietà. Ecco che allo stesso modo i sigillati sono coloro che veramente fanno parte del popolo di Dio. Abbiamo già detto che siamo nel mezzo della tribù e questo evidenzia questo, appunto, questo fatto, un contrasto con qualcosa che vedremo più avanti in Apocalisse 13, dove leggeremo di coloro che hanno il marchio della bestia. Quel segno del capitolo 13, il marchio della bestia, mostra che quelle persone appartengono alla bestia, mentre il sigillo di Dio posto sulla fronte dei suoi servi è esattamente l'opposto del marchio delle bestie, appunto descritto in Apocalisse capitolo 13, versetto 16. Questi due segni collocano le persone in due categorie diverse. Da una parte coloro che appartengono a Dio e dall'altra coloro che appartengono al suo nemico, a Satana. E questo, cari, ancora una volta evidenzia un tema presente in tutta l'Apocalisse, in tutto il libro dell'Apocalisse, il tentativo di Satana di imitare Dio e le sue opere. È interessante vedere che Satana non crea mai qualcosa, ma copia, imita Dio. Passiamo poi a un altro evento. Questa visione di Apocalisse 7 continua e andiamo a due versetti molto importanti, versetti 9 e 10, e vediamo lì appunto una meraviglia. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Notate le distinzioni: e nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce, dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Ogni nazione, ogni tribù, popolo e lingua, proprio come era stato predetto in Apocalisse 5:9, saranno lì, davanti al trono, una miriade di persone che lodano l'agnello. Attenzione, non sono solo 144.000, come purtroppo qualcuno vorrebbe farci credere. Ecco perché dico sempre, bisogna leggere la parola di Dio, contesto, testo e contesto. Apocalisse 5, Apocalisse 6, Apocalisse 7, miriadi di persone, sono milioni, miliardi. Non si possono contare. Un attimo che ricarichiamo il sito. La regia ogni tanto mi dà le indicazioni su come migliorare anche la visuale. E quindi abbiamo detto che davanti al trono non sono solo 144.000, ma miriadi di persone che lodano l'agnello. Ecco la realizzazione di quella visione. Quindi qui, quello che abbiamo in Apocalisse capitolo 7, versetti 9 e 10, ci dà un'immagine straordinaria di persone di ogni nazione, tribù, lingue, riuniti tutti al trono dell'agnello. Tutti riuniti al trono dell'agnello. E cantano lodi per la salvezza che lui ha portato loro. E sottolineo, il versetto 9, non saranno là solo i 144.000. Ma questo brano descrive uno dei cinque eventi che avverranno nella prima metà della tribolazione, il ministerio clamoroso dei 144.000, mediante il quale moltissime schiere di persone verranno al Signore. E questo avverrà perché grazie ad un eccezionale stop della distruzione comandata dal Signore stesso, ci sarà una pausa, come abbiamo visto al versetto 3, questo permetterà ai servi del Signore di essere segnati o suggellati, come abbiamo visto, e questi speciali testimoni del Signore, i famosi 144.000, proclameranno la sua salvezza agli uomini di quel tempo e arriveranno da tutto il mondo e credo che saranno ebrei. Ci sono molte disquisizioni tra i commentatori su questo fatto. Non voglio entrare in discussioni che ci porterebbero via dal focus sul brano, ma vorrei rimanere, lo ripeto, sul testo e il contesto. Ma credo che siano ebrei, primo, perché ad esempio nei versetti da 4 in avanti è detto e udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Questa è la parola. Poi c'è anche l'indicazione che troviamo nella profezia di Matteo 24, versetto 14, quale dice questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Ricordo che l'Evangelo di Matteo è un Evangelo speciale dedicato in modo particolare agli ebrei. E poi un terzo motivo è questo, che la Chiesa a quel tempo è stata rapita e che tutti i credenti, inclusi i credenti più maturi, quindi pastori, anziani, insegnanti, non ci saranno più. E come faranno questi 144.000 che il Signore raccoglie da tutto il mondo ad essere pronti e preparati ad evangelizzare il mondo in così poco tempo? Perché questo è il loro ministero, il ministero dei 144.000 è testimoni. E mi immagino che proprio degli ebrei che conoscono il Dio di Israele e la sua parola possono essere coloro che, toccati dallo Spirito Santo, potranno in poco tempo diventare dei fedeli testimoni. È vero che lo Spirito Santo è stato tolto, ma da nessuna parte è detto che non opererà più sulla terra durante questo periodo. E quindi potrebbe tranquillamente attrezzare velocemente queste persone ebrei. Ricordo che proprio uno di loro, un ebreo, appena convertito, fu grandemente usato dal Signore. E questo non era uno qualunque, era l'apostolo Paolo. Quindi queste persone conosceranno la parola, ma è come se un velo coprisse la loro mente, e nel momento in cui il Signore li chiamerà, apriranno il loro cuore, diventeranno dei credenti, e a quel punto veramente il loro impegno di testimonianza sarà clamoroso, saranno dei testimoni fedeli, saranno dei testimoni incredibili e attraverso loro milioni di anime andranno al Signore Gesù. Che meraviglia, veramente. Ma ritorniamo al brano. Quello che ci interessa molto di più è vedere i risultati di questa grande testimonianza, e cioè, come dicevo nel titolo, oggi un fratello mi diceva che i titoli sono affascinanti. Beh, insomma, hanno il senso di attirare un po' le persone. Ma in quel titolo c'è proprio tutto. Il ministero di 144.000, ma anche il risultato della grande testimonianza che porteranno avanti loro. E mi si è permesso un commento. Che grande Dio che abbiamo. E cioè che nonostante i terribili momenti di giudizio in corso in quel momento, il Signore ancora permette che degli uomini vengano alla salvezza. E ancora, questo, se fosse necessario, conferma un'altra profezia che troviamo sull'argomento in Gioele 2, capitolo 2, versetti 30 a 32. Il Signore dice di quel periodo: farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e sbuffi di fumo. Abbiamo visto nel capitolo 6 che cosa vuol dire. Il sole sarà trasformato in tenebre, eccolo qui, e la luna in sangue prima della venuta del giorno grande e terribile del Signore. E chiunque, eccolo qui, quello che interessa a noi, e chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Poiché sul monte Sione in Gerusalemme ci sarà liberazione, come ha detto il Signore, tra i superstiti che il Signore chiamerà. rimango meravigliato dalla parola del Signore, dalla chiarezza. Vedete come tutta la parola di Dio si interseca. Come abbiamo già detto, l'Apocalisse non è un libro in cui ci sono delle novità. Certo, ci sono delle novità, ma sono messe insieme dal Signore e tutto era già stato scritto, perché il Signore non si inventa nulla, o meglio, non trasmette nulla di inventato ai suoi. E anche in questo contesto abbiamo detto ci saranno nuovi discepoli in ogni tempo. Questo credo che sia interessante per noi ancora oggi. In ogni tempo, quando diamo le nostre vite al nostro grande Signore, seguiamo il grande mandato che Lui ci ha dato. Sapete, stiamo donando le nostre vite, le nostre famiglie, chiese a qualcosa che sappiamo che accadrà, e cioè la liberazione di molti dal regno di Satana e vedere la loro entrata nel regno di Dio, cioè la salvezza, è qualcosa di meraviglioso, la salvezza dall'ira, diventando queste persone figli di Dio. E poi questo brano di Apocalisse 7, versetti 9 e 10 ci ricorda anche l'eternità, perché arriverà il giorno in cui le persone di ogni parte del mondo si aduneranno attorno al trono di Dio cantando lodi per la salvezza che Dio ci ha donato. Quindi preghiamo e operiamo verso questo fine. Preghiamo il Signore affinché possa abbattere le barriere che impediscono al Vangelo di diffondersi attraverso questi gruppi di persone che non sono state ancora raggiunte dal Vangelo. Preghiamo e ringraziamo il Signore per i nostri fratelli, come ad esempio l'Associazione Traduttori della Bibbia, che trasformano, parlano, studiano, si impegnano per anni, decine di anni, per portare il Vangelo a tribù, a persone che ancora non sono state raggiunte. E qui Giovanni vede una moltitudine immensa, così grande che nessuno può contarla. È chiaro qui, di nuovo lo dico, che in cielo non ci saranno solo i 144.000, ma molte più persone vengono da ogni nazione, popolo e lingua e stanno in piedi davanti al trono e davanti all'agnello. Abbiamo detto che sono tutti vestiti di bianco, hanno dei rami di palma nelle mani. Abbiamo già visto altre volte l'immagine delle vesti bianche in questo libro, vesti bianche che raffigurano la conquista e la vittoria. Certo, questi servi del Signore erano stati uccisi, e lo sono perché sono stati fedeli, puri e fedeli a Dio, e riceveranno il premio. E questa vittoria e liberazione non è dovuta a loro stessi o a causa di chi sono. E il versetto 10 ce lo spiega. E gridavano a gran voce, dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E grazie proprio a questa verità che sperimentiamo in salvezza e liberazione anche noi oggi. Chiamare questo grande gruppo una grande moltitudine che nessuno poteva contare è la prova che Dio adempie le sue promesse ed è fedele. Molti anni fa, molti anni prima di quando sono state scritte queste parole, quando Dio parlò con Abramo, a un certo punto Abramo gli chiese se avesse mai avuto dei discendenti. La risposta di Dio è stata: guarda il cielo, conta le stelle se puoi contarle. Allora gli disse: così sarà la tua discendenza. Al versetto 11 detto, versetto 10 abbiamo visto che è veramente una miriade di persone sono davanti al Signore. Al versetto 11 poi è detto che tutti gli angeli attorno al trono di Dio cadono con la faccia a terra davanti al trono e adorano il Signore. E poi il versetto 12 abbiamo una dichiarazione su chi ha il vero potere, cioè Dio. Le nazioni pensano di avere il potere, si sfidano mostrando i muscoli, mostrando la loro forza attraverso guerre, attraverso cose terribili. E alcune di loro ancora oggi provano ad eliminare il popolo di Dio, ma solo Dio porta salvezza e liberazione. Perché dobbiamo sapere bene e ricordare, e questo deve incoraggiarci, che Dio ha il potere e ha il controllo. Ma vediamo ora, dopo aver visto chi sono i 144.000, qual è il loro ministerio. Abbiamo detto che sono degli uomini, probabilmente ebrei, ma anche se non lo fossero, quello che è importante è il ministero che loro il Signore a loro ha affidato, e a questi uomini è stato affidato un grande ministero, c'è un grande risultato. Questa moltitudine innumerevole di cui si parla appunto nei versetti da 13 in avanti. Leggiamo il 13, versetti 13 e 14. Poi uno degli anziani, Giovanni, è ancora lì davanti a questa scena meravigliosa dalla sala del trono. Il versetto 13 dice: poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? È chiaro che è una domanda retorica. E Giovanni gli rispose: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. E hanno essi lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. E il versetto 13 mette in primo piano la domanda che ci siamo posti leggendo questo testo. Chi sono questi che sono vestiti di vesti bianche e da dove vengono? E abbiamo già detto, abbiamo già visto che sono coloro che sono usciti dalla grande tribolazione. Un altro brano ne parla nell'Antico Testamento, un altro profeta, Daniele, al capitolo 12, versetto 1. Stavolta leggiamo anche il brano di Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo. Stiamo parlando di uno dei principati, dei principali angeli del cielo, il difensore dei figli del tuo popolo. E dice: in quel tempo vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Ora qui ci sono veramente molti argomenti da affrontare, ma non possiamo farlo in questo momento. Ci sono un paio di immagini chiave però da tenere in mente. Innanzitutto, questo della tribolazione è un evento unico, perché in qualche modo è senza uguali, diverso da ogni altro. La profezia dice semplicemente quello che accadrà, non è mai avvenuto prima. È certo che nel corso dei secoli ci sono stati periodi di grande sofferenza e tribolazione, pensiamo all'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, ma ci sono stati altri immani tragedie nel passato. Ma qui è presentato qualcosa di più grande e il riferimento alla tribolazione è specifico. Anche il Signore ne parlò dello stesso evento e usò un linguaggio simile a quello che si trova in Apocalisse 7 e in Daniele 12, e lo fa parlando della distruzione di Gerusalemme che il Signore predice, e come troviamo in Matteo al capitolo 24, ritorniamo a un altro capitolo del Nuovo Testamento parallelo, il capitolo 24 versetti 20 e 21 dice: pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Al di fuori del libro dell'Apocalisse c'è un solo brano nel Nuovo Testamento in cui viene usata la parola, la frase, la grande tribolazione, ed è proprio qui, in Matteo 24:21. Il popolo di Dio è raffigurato mentre attraversa e sopporta la grande tribolazione. Sappiamo quindi che queste persone citate davanti al trono di Dio sono servi di Dio, perché sono descritti come coloro le cui vesti sono lavate e rese bianche nel sangue dell'agnello. Come il Signore ha versato il suo sangue, così queste persone seguiranno l'esempio del Signore chiamato l'agnello. L'agnello che è stato donato, che è stato dato al mio posto per morire sulla croce. Il capitolo 7 inizia dichiarando che questi giudizi risolutivi non possono terminare finché i servi di Dio non saranno segnati e suggellati. I primi 8 versetti del capitolo 7 mostrano che i servi di Dio riceveranno un segno particolare. Abbiamo visto che saranno spiritualmente protetti da questi giudizi. E inoltre ogni servo di Dio riceve un sigillo, e all'inizio di questo capitolo abbiamo visto che sono 12.000 ebrei per ciascuna tribù, e questa seconda immagine, la seconda parte ci mostra appunto di questa moltitudine incalcolabile Quindi la seconda parte del capitolo 7 rivela che ciò che era stato promesso da Dio si è avverato. E poi vediamo un'ulteriore cosa che veramente è consolante, incoraggiante, piena di speranza per ogni figlio di Dio. Leggiamo i versetti dal capitolo 7, dal versetto 15 a 17. Tutti costoro quindi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà, li guiderà le sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Uno dei 24 anziani spiega a Giovanni chi sono e cosa è successo a queste persone che fanno parte della moltitudine, perché sono lì. Come il Signore Gesù è stato ucciso nella fedeltà al Padre, compiendo l'opera che il Padre gli ha affidato, così anche questi credenti sono morti, moriranno per la fedeltà all'agnello. E i versetti 15 a 17 mostrano la vittoria che questi servi hanno ricevuto. Sono stati uccisi, ma hanno ricevuto una grande vittoria. E così, ora, sempre parlando di questi che sono davanti al trono di Dio, uno, stanno davanti al trono di Dio notte e giorno. Questa è un'immagine molto forte del servizio sacerdotale nel Tempio davanti al Signore. Questi credenti sono continuamente davanti al trono di Dio a motivo della loro fedeltà. Due, colui che siede sul trono li proteggerà con la sua presenza. Non hanno più niente di cui preoccuparsi. Non soffrono più, ma sono consolati e confortati. Non possono più essere afflitti dal mondo. Sono al sicuro nelle mani del Padre. Terzo, l'agnello è il loro pastore, che li protegge e li conforta. Questa immagine sarà amplificata nel capitolo 21 dell'Apocalisse, quando tutti vedremo il Signore in mezzo alla nuova Gerusalemme. E appunto, come pastore, quarto, il Signore agirà come pastore e li guiderà verso le acque vive. Ricordo che le acque vive sono state costantemente usate dal Signore Gesù per riferirsi alla vita eterna. Pensiamo al capitolo 4 dell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 7 dell'Evangelo di Giovanni. E a proposito dell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 4, leggiamo qualcosa, versetti 13 e 14. Gesù, parlando a questa donna, la samaritana, le rispose: chiunque beve di quest'acqua, l'acqua del mondo, avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Queste le parole del Signore Gesù. Un quinto beneficio che queste persone riceveranno è che ogni loro bisogno sarà soddisfatto pienamente dal Padre Celeste, che si prenderà cura dei suoi anche nel cielo. E devo dirvi che trovo questo messaggio di grande consolazione, soprattutto qui ed ora, in mezzo alle mille difficoltà e sofferenze della vita. Posso sempre guardare al futuro, là dove non ci sarà più né dolore né male. Certo, il brano che stiamo commentando, ricordiamo bene, che parla di un altro tempo. Siamo nel mezzo della tribolazione, che implica che la salvezza ottenuta da costoro che rimangono fedeli al Signore è una salvezza che comporterà per loro la morte fisica. E abbiamo anche un altro brano che si riferisce a questo evento, una profezia di Isaia che voglio leggere anche con voi. Isaia capitolo 49 versetto 9 e 10. Poi dire ai prigionieri: uscite, e a quelli che sono nelle tenebre mostratevi. Ecco, questo è profetico. essi pasceranno lungo le vie e troveranno il loro pascolo su tutte le alture. Non avranno fame né sete, né miraggio né sole li colpirà più, poiché colui che ha pietà di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Dio lo aveva pronunciato più volte e ora è arrivato il momento per queste persone di realizzare quella promessa che era ancora in attesa di adempimento. E questo mi dice che Dio non mente, Dio non dimentica, Dio interviene sempre. Ha dei tempi che lui sceglie e definisce. L'Apocalisse ci mostra che è il Signore Gesù, qui chiamato l'Agnello, che guida e protegge il suo popolo. Il Signore consola il suo popolo mentre asciuga le lacrime dai loro occhi. È importante ricordare, per primo a me, che il libro dell'Apocalisse fu scritto per primo a quei credenti, a quei cristiani dell'inizio del primo secolo che stavano per subire delle persecuzioni terribili a causa della fede in Gesù Cristo. Ma la loro ricompensa non è diversa dalla ricompensa data a tutti i credenti. Che benedizione sapere cosa ci aspetta nel rimanere fedeli e saldi al Signore. Come chiosa il mio fratello Furtenbaum nel suo prezioso libro Sulle orme del Maestro, questo capitolo mostra in modo evidente che lo Spirito Santo opererà ancora durante la tribolazione, perché la rigenerazione è opera del suo ministero particolare. Nonostante la sua opera nel frenare il male sia rimossa, continua Fruchtenbaum, permettendo all'anticristo di iniziare la sua malvagia ascesa al potere, lo Spirito Santo stesso sarà ancora nel mondo e avrà un ministero attivo, anche se non battezzerà più, perché questo è un ministero speciale solo per la Chiesa, continua Fruchtenbaum, eseguirà altri suoi ministeri come rigenerare, riempire, sigillare e così facendo si compirà, come abbiamo visto, il secondo scopo della tribolazione, cioè portare, nonostante tutto, a un risveglio mondiale. Così conclude questa chiosa, appunto, il fratello Schluter, ma che ho voluto riportare esattamente come è scritta perché mi ha particolarmente toccato. Ripeto, come ho già avuto modo di dire in altri incontri sull'Apocalisse, che mi sento sempre più stimolato a guardare questo libro come una fonte di rivelazioni da parte del Signore per incoraggiarmi a guardare il futuro non con preoccupazione, ma con speranza, perché il Signore presto interverrà a liberare la sua Chiesa e l'intero universo in un secondo momento dal suo nemico e dal male. Quindi noi aspettiamo nuovi cieli, nuova terra, dove regna il Signore. In quel tempo abbiamo visto non ci sarà più dolore, più lacrime, più preoccupazioni, ma fuori da ogni tempo avremo modo di incontrare il nostro Signore Padre Celeste e nell'adorazione lo vedremo come Egli è e sarà meraviglioso cantare a Lui le nostre lodi. E come dico sempre alla fine dei miei incontri, se questo messaggio ti ha incoraggiato, in qualche modo ti ha interessato, ti ha colpito e pensi che sia utile per qualcuno, non esitare a passare il link. Ogni cosa che vogliamo fare, sia io, sia Corrado, tutto lo staff di Cristiani Online, è di portare lode e gloria al Signore. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori e nelle nostre vite. Amen.
1: Da Lodi in Lombardia, Enrico Pasquini questa sera ci ha parlato sui 144 e il grande risveglio nel collegamento con Cristiano Online. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti. Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Cari amici che siete in ascolto, vi giunga il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Vi chiederemo di ascoltare, di seguire la lettura dal Vangelo di Giovanni capitolo 12, dei versetti da 20 a 22. Prego, Patrizia.

Or tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi, dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.

0: Questi greci di cui ci parla il testo non sembrano dei giudei della diaspora, comunemente definiti ellenisti, ma proprio dei greci di nascita. Dovevano essere dei convertiti alla fede giudaica, perché erano saliti a Gerusalemme in occasione della festa di Pasqua con l'intenzione di adorare il Signore. Non si trattava pertanto di turisti, ma di veri pellegrini che, abbandonato il paganesimo, si erano rivolti con il loro cuore alla conoscenza del vero ed unico Dio. Possiamo pensare che il loro interesse per Gesù fosse stato stimolato dalle voci che circolavano fra il popolo circa il grande miracolo operato dal Signore. Certamente non si trattava di una semplice curiosità, ma di un vero desiderio di conoscere colui che aveva manifestato tanta potenza e tanto amore. Per ottenere quanto volevano, si rivolsero a Filippo e questi ne parlò con Andrea. Probabilmente questi due discepoli erano indecisi sul da farsi, pensando che Gesù non avrebbe dedicato del tempo a dei pagani d'origine, ma poi risorsero di parlarne con lo stesso Gesù. Il nostro testo non specifica se Gesù ricevette quei greci oppure non volle parlare con loro. Ma considerando attentamente il discorso che segue, è facile pensare che Gesù lo abbia pronunciato indirizzandolo ai discepoli, ma alla presenza di quei greci e di tante altre persone. Infatti, i contenuti di questo intervento del Signore hanno una chiara fisionomia evangelistica, cioè si preoccupano di mettere in luce l'importanza del sacrificio di Cristo per la salvezza dell'uomo. Vogliono evidenziare la rinuncia che deve animare gli uomini per ottenere la vita eterna e il giudizio che colpirà gli empi che attraverso la loro incredulità rifiutano la grazia di Dio. Tutti argomenti già annunciati in diverse occasioni, ma che potevano risultare sconosciuti a persone che provenivano da lontano. L'annuncio del Signore Gesù, valido per tutti gli uomini, giudei o pagani, fu confermato dal Padre stesso attraverso una voce dal cielo. La convinzione che Gesù parlò a quei greci è ribadita dalle sue stesse parole, quando aveva promesso di non rifiutare chiunque si fosse rivolto a lui. Gesù fu ed è ancora oggi sempre disponibile ad accogliere chi si reca a lui, non come turista curioso e superficiale, ma come pellegrino che, cosciente del proprio peccato, si rivolge a lui per essere perdonato, per essere salvato, consolato, santificato e fornito di quella pace e gioia che solo Lui, Gesù, nella sua grazia, può dare e dare pienamente.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Allora, parliamo anche oggi di disturbi alimentari. Sono molte le donne che soffrono di anoressia nervosa o mentale, che è il più noto tra i disordini alimentari. Questa terminologia sta a indicare la mancanza di appetito di origine nervosa ed è usata, pensate, fin dal XVII secolo per indicare questo disturbo di tipo emotivo. Molti associano l'anoressia con il mettersi a dieta. Eppure, di solito, chi soffre di anoressia non perde l'appetito e chi si mette a dieta non diventa anoressico o anoressica. Attualmente diciamo che l'anoressia va quasi di moda, a tal punto che anche a molti stilisti si sta lanciando un segnale d'allarme perché le loro modelle non siano così magre, in modo da invitare, da invogliare soprattutto delle adolescenti a imitarle fisicamente. Il motivo per cui forse l'anoressia è così diffusa è in parte dovuto anche al fatto che molti personaggi famosi ne soffrono o ne hanno sofferto. Addirittura i mass media e le forti pressioni sociali ad essere snelle hanno reso desiderabile una silhouette da quasi anoressiche. In realtà l'anoressia è tutt'altro che affascinante. È una malattia che rende ben poco attraenti e sane le persone che ci cascano, anzi può condurre anche alla morte. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere come nostro primo ospite quest'oggi Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Buongiorno professore, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria ci dedichiamo ai temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali. Direi che il fatto che si avvicini il 4 luglio forse è uno degli avvenimenti che vengono già commentati ampiamente. Questo 4 luglio rappresenta 250 anni di indipendenza, una storia veramente particolare, quella degli Stati Uniti, che ha un forte valore simbolico anche per i cosiddetti valori dell'Occidente. Vogliamo dire qualche cosa anche cosa rappresenta gli Stati Uniti per un filosofo della politica innanzitutto, però prima Claudio,
3: che è stato anche ultimamente negli Stati Uniti in un momento anche abbastanza delicato, mi ricordo, delle università.
2: Beh, sicuramente rappresenta uno straordinario laboratorio al quale guardare con molta attenzione, anche diciamo con un certo stupore, perché comunque si tratta di, come tutti naturalmente, come tutte le esperienze politiche, sociali, culturali, eccetera, di un laboratorio molto complesso, quindi che però, lo dicevo proprio ieri, parlando peraltro appunto della mia esperienza come Fulbrighter l'anno scorso negli Stati Uniti, che in realtà la nostra percezione di europei e di italiani in particolare degli Stati Uniti è spesso molto falsata e anche come dire, infarcita di stereotipi e di concezioni un po' semplificatorie, diciamo. Quindi è interessante, importante guardare agli Stati Uniti, cercare di comprenderne la complessità anche al di là, diciamo, delle vicende contingenti, ecco, perché insomma l'amministrazione Trump, per quanto abbia dato una virata veramente molto particolare alle politiche statunitensi, è comunque non rappresenta certo una storia che è data da 250 anni per l'appunto, no? E quindi è molto interessante cercare di capire che cosa sono gli Stati Uniti, che cosa rappresentano gli Stati Uniti in sé, che cosa rappresentano per noi come europei, in particolare come ecco, io la prima volta che sono stato negli Stati Uniti nel 2008, sempre per un periodo di soggiorno, in quel caso a New York, avevo la percezione di guardare l'Italia dalla Luna, tanto era diverso, diciamo, il modo di vivere, di pensare, di vedere le cose negli Stati Uniti. E ho avuto un'esperienza analoga l'anno scorso, per cui ecco, insomma, penso che io, nel mio caso specifico, la mia esperienza mi servirà anche proprio per introdurre questo tipo di riflessione.
1: Che,
2: diciamo,
1: cosa ha trovato di davvero radicalmente diverso nella sua esperienza rispetto alla vita che, insomma, conduciamo in Italia?
2: Ma è molto difficile da dire, si tratta di tutta una serie di cose che riguardano la vita quotidiana, per esempio, un modo di vedere le cose che poi ora non voglio nemmeno, diciamo, banalizzare o semplificare, però sono quelle cose che partono dal modo di vivere le cose quotidiane, per esempio una certa praticità, diciamo, nel vivere e anche risolvere le problematiche, anche una certa dedizione, per esempio, al lavoro, no? Che si trova in tutti i settori praticamente della vita lavorativa, che fa pensare che le persone vadano a lavorare, diciamo, con molta voglia di fare le cose. Ecco, sembra appunto una banalità, è un luogo comune, però di fatto poi quando hai esperienza di come vivono le loro attività lavorative, i loro impegni lavorativi, capisci che effettivamente c'è una forma di, appunto, di abnegazione rispetto al lavoro, che probabilmente è anche legata a paghe molto diverse dalle nostre, diciamo.
1: Per la verità, gli italiani non hanno una grande fama da questo punto di vista di dedizione.
2: Sì,
1: anche uno stereotipo, per carità.
3: Allora, sì, Claudio, certo. No, è interessante questa lente, no, di ingrandimento che anche questa riflessione successiva del professor Tedesco, perché veramente a volte noi abbiamo, quasi sempre anzi diciamo, abbiamo gli occhi un po' bloccati dal nostro modo di vedere, quindi non riusciamo a vedere nella nitidezza, quindi...
2: Sì, non c'è dubbio, ma per esempio anche in relazione all'esperienza di cui parlavamo appunto dell'anno scorso, anche tutto il tema di come gli statunitensi guardano alla questione delle libertà, la libertà di espressione,

0: le libertà politiche, eccetera. È una cosa particolarissima. Io ricordo che l'anno scorso, dall'Italia l'interpretazione era che negli Stati Uniti fosse arrivato il fascismo, sostanzialmente. Non voglio dire che la situazione non sia complessa, e non voglio nemmeno dire che non siano presenti forme, appunto, di autoritarismo molto preoccupanti, diciamo così, però è un fenomeno proprio diverso rispetto alle nostre chiavi interpretative. Se noi lo riduciamo alle nostre chiavi interpretative, non capiamo né il fenomeno e né tantomeno, diciamo, capiamo i contropoteri che si muovono. Ora, per esempio, in questa settimana la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato 3 volte torto a Donald Trump. Insomma, sono dinamiche complessissime e che, appunto, mettono in campo dei contropoteri che anche nel nostro ordinamento, nella nostra visione delle cose, sono molto difficili da capire se non si ha la voglia di andare a vedere che cosa effettivamente,
1: tra l'altro,
0: accade.
1: Professore, questo accenno che ha fatto è molto interessante, legato alla Corte Suprema. Persone, mi sembra almeno uno o due, che sono state messe lì da Trump, quindi questo è interessante, cioè che hanno votato però contro in questo caso.
0: Anche l'idea che i giudici della Corte Suprema siano nominati a vita dai presidenti in carica e poi però, appunto, agiscano in un modo sostanzialmente indipendente, anche quella è una cosa, certo, che, diciamo, rispetto alla nostra lottizzazione fa un
2: molto,
0: po'.
2: Molto
1: la RAI si è dimessa tutta,
2: sì, infatti. La RAI si è dimessa. Sì, allora, sì, io direi, sì, ci ascoltiamo adesso una canzone, poi torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco. Quest'oggi ci stiamo soffermando sulla ricorrenza del 4 luglio, la giornata di domani, ma già ampiamente commentata sui giornali di oggi, la celebrazione di 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti d'America e di un contributo importante alla storia moderna, contemporanea. Ne parliamo ancora fra poco. Torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco e ci siamo lasciati prima della canzone con una riflessione sui 250 anni che sono festeggiati il 4 luglio, una ricorrenza importante. Certo, naturalmente la presidenza Trump, insomma, caratterizza questa data in termini un po' particolari, però, ecco, ricordiamoci che il contributo degli Stati Uniti d'America è per certi aspetti contraddittorio. Poi sentiremo il parere del professor Tedesco. Un grande contributo allo sviluppo della democrazia in termini proprio realistici, cioè di concretizzazione politica. La matrice è di carattere religioso, di carattere filosofico, e poi ci sono i due grandi peccati originali: lo sterminio, il genocidio, possiamo dire così, degli indiani d'America e la schiavitù. E nello stesso tempo però i grandi valori dell'universalismo, della democrazia, insomma tanti aspetti contraddittori. Sentiamo Claudio e poi commentiamo con il professor.
1: No, ieri abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se appunto sarebbe andata la Presidente del Consiglio all'incontro del console per il 4 luglio, che però si festeggiava, e la Meloni c'è andata.
2: Hai visto?
1: Sì, c'è, sì, andata Arianna Meloni.
2: Allora, professore, ci sono aspetti molto particolari legati all'oggi, a queste ore, e poi c'è il tema fondamentale di che cosa rappresenta la storia eccezionale degli Stati Uniti per la politica anche dei nostri paesi, insomma.
0: Ma ovviamente non basterebbe, certo, come dire, un'enciclopedia. È evidente che molte cose le ha ovviamente sollevate lei quando ha parlato delle contraddizioni. Io credo che gli Stati Uniti rappresentino proprio le contraddizioni dell'Occidente, anche se fino a un certo punto, diciamo, il rapporto tra Europa e Stati Uniti non è stato così simbiotico. Diciamo che comunque l'Occidente era una cosa, appunto la parte più a ovest, diciamo così, e l'Europa era un'altra cosa. Invece adesso si parla quasi indistintamente, diciamo, di valori dell'Occidente, e anzi direi che si è tornati, soprattutto con la presidenza Trump, a cercare di tornare a distinguere, diciamo, i valori europei, anche per l'esperienza, diciamo, dell'Unione Europea, di che cos'è l'Unione Europea, di che cos'è l'Europa rispetto agli Stati Uniti. Certamente incarnano tutte queste contraddizioni, no? Cioè, e segnalano, per esempio, che la democrazia, una solida democrazia, può benissimo vivere con delle forme di oppressione, per esempio l'oppressione dei neri d'America, appunto il genocidio delle popolazioni native, eccetera eccetera. Quindi quando questo lo dico, perché a volte si sente mutatis mutandis dire, per esempio, Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente, no? Ma il fatto che si tratti di una democrazia non implica affatto che le democrazie non si macchino e non convivano con gli orrori. Il resto, parliamo dei 250 anni, ma poco, anche la Francia rivoluzionaria conviveva col codice nero, cioè con la gestione appunto della schiavitù, quindi insomma, anche certo, se poi non si può parlare in quel caso di democrazia compiuta. La storia del pensiero è interessante, no? Per esempio il laboratorio americano è il primo, diciamo così, se vogliamo un po' semplificare, nel quale c'è un dibattito tra quelli del Federalist, Madison, Jay, Hamilton, e quelli del, di Brutus, che era un'altra rivista, un altro gruppo di studiosi e di attivisti, su come gestire un grande paese, con una forma di democrazia diretta oppure una forma di democrazia rappresentativa. Se noi oggi abbiamo, diciamo, fatto la scelta della democrazia rappresentativa, lo dobbiamo anche a quel dibattito, a quell'esperienza. Una cosa che per esempio è tornata anche in discussione quando i 5 Stelle si sono affacciati alla politica con proposte appunto di adozione di forme di democrazia diretta, quindi insomma ci starebbe da dire tanto su questo tipo.
2: Senta, forse un'osservazione che ha posto, credo, a suo tempo Tocqueville, no? Questo studioso francese che, diciamo, nella genesi della democrazia americana già vedeva il germe della oligarchia sostanzialmente, no? È quasi inevitabile per lui, che non era proprio forse un democratico in senso stretto, però vedeva qualche cosa che non poteva funzionare dal suo punto di vista.
0: Ma sì, certamente le democrazie rischiano di diventare appunto delle dittature delle maggioranze o delle dittature delle minoranze, se si pensa al fatto che la partecipazione elettorale diventa sempre più esigua, e quindi la cosa tragica è che, diciamo, la classe politica spesso si bea di questo, di questa scarsa partecipazione politica.
2: Poi che i politici siano necessariamente ricchi, perché altrimenti non possono fare politica. Insomma, anche questo è un aspetto, credo, non da trascurare.
0: Certo, no, certo. Sì, poi lì c'è ovviamente il caso Trump impone ora. Nei giorni scorsi è uscita la notizia dei guadagni di Trump con le criptovalute, se non erro, quindi insomma c'è anche la questione appunto che lì, però quella l'abbiamo inventata anche un po' noi, spesso si dice che Trump è un emulo diciamo di Berlusconi, sì. C'è anche da dire che in effetti le grandi prima di Trump ovviamente le grandi campagne elettorali statunitensi raccoglievano milioni e milioni di donazioni.
2: A me viene in mente, quindi, insomma, persone come Obama, ma lo stesso Kennedy, che non erano di famiglie modeste, insomma erano tutti, cioè, no, se non c'hai i soldi non dove vai, ecco, questo è un poco non lo so, questo non vale solo per gli Stati Uniti, ma direi, senta professore, forse un'ultima battuta sul fatto che a volte si dice che gli Stati Uniti hanno questo imprinting religioso nel loro DNA, però uno potrebbe anche vederci altro, insomma, a cominciare forse dalla massoneria, non lo so, ecco, per quel che riguarda la dichiarazione di indipendenza, non so.
0: Sì, certamente, anche questo è un tema molto, molto complicato. Certamente c'è diciamo un aspetto di legame religioso, però trasformato in un'adesione non confessionale, perché la libertà religiosa negli Stati Uniti è una cosa molto seria, e quindi davvero ognuno può professare la religione che ritiene, diciamo così, quindi non c'è un legame appunto strutturale, ma che è un legame che però non è certo, cioè noi siamo in questo siamo molto più indietro, diciamo così, noi europei, noi italiani,
2: per quel che riguarda la libertà religiosa, però
0: certo.
2: L'influenza della religione nella politica è, insomma, lì è fortissima.
0: Beh, basta guardare, come dire, anche la moneta con il simbolino in God we trust, eccetera, insomma, quindi c'è sempre un richiamo, diciamo, c'è il presidente degli Stati Uniti che giura sulla Bibbia, eccetera, eccetera, quindi richiami, ma sono richiami anche di una religione che si è trasformata in una sorta di religione civile. Quindi,
2: bene, professore, dobbiamo concludere, perché naturalmente ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma insomma magari continueremo a farlo anche nei prossimi giorni. Intanto grazie davvero al professor Francesco Maria Tedesco per essere stato quest'oggi in nostra compagnia. A risentirci.
0: A presto.
3: 800 098 650 oppure 348 222 72 94 sono i numeri grazie ai quali possiamo entrare in comunicazione noi della redazione di RWS con voi che eventualmente avete da proporre o suggerire o rintuzzare su qualche argomento. Buongiorno a tutti, amici cari, il tema di oggi ha a che fare con una frase che non è proprio fuori luogo, anzi, se comandassero le donne, come sarebbe il mondo se comandassero le donne? Avete presente quando si dice ci vorrebbe una donna qui, altro che... Beh, ecco, secondo un articolo di Elena Meli su Focus, intitolato appunto Se comandassero le donne, ... l'ONU ha calcolato che di questo passo per la parità nei posti di comando serviranno altri 130 anni, quindi... È assodato che nel mondo c'è una grossissima disparità per ciò che riguarda le posizioni di vertice di comando. La maggior parte sono uomini. Continuando così di questo passo, 130 anni ci vorrebbero per una parità nei posti di comando. 130, eh? Praticamente faremo prima a colonizzare Marte che a vedere un equilibrio naturale nel potere. Dovrebbero comandare, dovrebbero poter avere posizioni di vertice non insomma maschi o femmine, ma persone che sono capaci, che hanno intelligenza, sensibilità. Ma proviamo a fare un gioco: se domani mattina il mondo fosse tutto al femminile, tutto in mano al genere femminile. E non è solo una questione di quote rosa o di Barbie World, è una questione di sopravvivenza, perché se l'ingresso delle donne nei tratti e nei trattati, soprattutto di pace, riduce del 37% il rischio che scoppi di nuovo una guerra, allora forse la cura non è solo un termine da manuale di pedagogia, ma l'unica vera strategia geopolitica rimasta. Perché il punto, amici cari, non è solo chi siede al tavolo, delle trattative in questo caso, ma che tipo di tovaglia si decide di stendere. Se il potere fosse un verbo, per troppo tempo è stato conquista. Potere uguale conquista. Forse è ora di declinarlo nella custodia. Custodire è meglio che conquistare. E se comandassero le donne? Sì, un bel discorso, se comandassero le donne, bla bla bla. Ma non è che si stia idealizzando, perché anche le donne si tirano per i capelli, scrive un amico, mia moglie quando decide dove andare in vacanza è più autoritaria di un generale prussiano. Posso immaginare. È un messaggio ironico, ci mancherebbe. Ma il punto che solleva Elena Meli in Se comandassero le donne su Focus, su questa pubblicazione, è più sottile. Le donne non sono buone per natura o biologia, questo va scordato. È una trappola romantica, dai. Spesso sono più inclusive, questo sì. Perché? Perché essendo state discriminate per secoli, hanno sviluppato un'antenna speciale per i bisogni dei sommersi. Questo è poco ma sicuro. Una sensibilità differente, in generale dico, Pensate all'India, per esempio, dove comandano le donne. I progetti per l'acqua potabile aumentano del 62%. Non è misticismo, è proprio pragmatismo. È la differenza tra chi guarda la mappa per piantare una bandierina e chi invece la guarda per capire dove passerà il bus che porterà i figli a scuola. Lo diceva Virginia Woolf. Le donne hanno servito per secoli come specchi dotati della magica proprietà di riflettere la figura dell'uomo e due volte le sue dimensioni naturali. Quindi hanno fatto dell'uomo una gigantografia. Beh, forse comandare, abbiamo detto che è invece comandare, conquistare, meglio custodire, ecco. Forse comandare nel senso della custodia significa semplicemente smettere di fare da specchio e iniziare invece a fare luce, a riflettere luce, ecco, che questo ci possa far riflettere. Messaggio ricevuto, amico caro, un messaggio che tocca. Sì, vabbè, la pace, ma ve lo ricordate Maria la Sanguinaria, eh? o l'Inquisizione di Isabella di Castiglia? Altro che welfare, altro che custodire, come avete detto fino a qui. E sicuramente non sbaglia il nostro amico Radio Alberto. Alberto, hai ragione, caro Alberto. Lo scrive anche Elena Meli nel suo pezzo, quindi bisogna essere onesti fino in fondo. Il potere ha una capacità di corrompere che non guarda in faccia nessuno, nemmeno il genere. Beh, se metti una corona sulla testa di una persona, ecco, il rischio è che quella testa si scaldi. È un rischio altissimo, la testa si scalda con la corona, non per motivi magnetici particolari. Maria Tudor, che hai ricordato, mandava i protestanti a rogo con la stessa freddezza di qualsiasi monarca maschio dell'epoca, Perché? Perché il potere storicamente è stato disegnato da uomini per gli uomini, cioè molte donne, per essere accettate in quella stanza di bottoni, innanzitutto erano circondate da suggeritori uomini, comunque per essere accettate in quella stanza dei bottoni dovevano per forza vestirsi da uomo, e quindi quale la caratteristica più immediata? La spietatezza, perché i loro colleghi, per dimostrare di non essere deboli, facevano altrettanto. E quindi è il paradosso della Thatcher in questo caso, no? La donna di ferro, ecco, il presidente di ferro, essere l'unica donna nel governo e comportarsi come il più duro dei ministri. Il vero progresso però non sarà avere una donna con gli attributi, se così si può dire, ma una donna che possa governare con il cuore senza che nessuno lo consideri questo un difetto di fabbrica. Torniamo a quella provocazione, che non è poi tanto una provocazione, perché su Focus Elena Meli scrive tutto un dossier legato a se comandassero le donne, .. l'ONU ha calcolato che di questo passo per la parità nei posti di comando serviranno altri 130 anni. Comunque sia, un altro dato importante: se l'ingresso delle donne nei trattati di pace riduce al 37% il rischio che scoppi di nuovo una guerra, allora forse non è solo un termine da manuale di pedagogia questo tema, no? Bisognerebbe prenderlo con maggiore attenzione. E ancora, parlare di uomini contro le donne, il patriarcato nel 2026, conta la competenza, non quello che hai sotto i pantaloni o la gonna, che è una provocazione sacrosanta. Ed è qui che però credo c'è il quid di questo articolo della Meli, che cita Marianne Satrapi, che è l'autrice di Persepolis. Questa scrittrice racconta una cosa meravigliosa. Dice: l'empatia non dipende dal genere, ma dalle esperienze. Se un uomo e una donna vivono le stesse fatiche e le stesse gioie, diventano lo stesso tipo di persona. Il problema è che finora le esperienze sono state completamente differenti, già in partenza. Se ai maschi insegniamo l'assertività e alle femmine la mediazione, fin dall'asilo, è ovvio che poi avremo stili di comando, chiamiamoli così, di conduzione completamente differenti. Uno avrà una conduzione assertiva, no? Piena di decisioni, l'altro invece cercherà la mediazione. Ma la biologia non è un destino, quindi anche la spiritualità ci insegna che siamo energia che fluisce. Un uomo può essere accogliente e una donna può essere decisa. Quindi dividere il mondo in potere maschile e potere femminile è come guardare un arcobaleno, magari, e cercare di decidere se sia più importante il rosso o il blu. Assurdo, no? Eppure, ancora, se comandassero le donne. Poco fa avevamo citato il film Barbie World, non l'ho visto, quindi voglio essere onesto, però ci scrive un'amica che ha visto quel film assieme alla sua bambina. Alla fine però non vincono tutti, è solo un ribaltamento. Lei dice non è quella la soluzione. E credo che abbia ragione questa nostra amica che ci scrive. C'entra proprio il punto del discorso che stiamo provando a portare avanti sul se comandassero le donne. L'autrice di questo articolo su Focus, Elena Meli, cita proprio il film della Gerwig per ricordarci che la lotta per la supremazia è un gioco a somma zero. Cioè, se io vinco, tu perdi. Ma, come dire, il potere non deve essere come una torta da spartirsi, no? Si fa a fette, sempre più piccole. Il ricercatore Alessio Tesi, eccolo qui, suggerisce un'idea rivoluzionaria. Il potere nomade. Cosa ne pensate, il potere nomade? Che è un potere che non si concentra, ma che gira, che si condivide, che diventa partecipazione. Non è un caso che nei parlamenti con più donne volino meno stracci e si trovino più accordi trasversali su temi concreti, quali tra questi, per esempio, pensioni, asili, scuole, ospedali, tutte delle istituzioni che hanno a che fare con la cura. Quindi non è cortesia, è visione di insieme questa. Il segreto quindi non è cambiare chi sta a capotavola, una volta te, una volta io, ma costruire una tavola rotonda dove nessuno debba urlare per poter essere ascoltato. E dopo Barbie e Ken, il gioco delle sedie, chi siede a capotavola, chi comanda? No, una tavola rotonda ci vuole, come quella di Re Artù, dove non serve gridare per farsi ascoltare, maschi e femmine. Beh, se comandassero le donne, meno guerre, 37% meno guerre, più asili, meno ego in posizioni di combattimento. Però attenzione, abbiamo detto fino a qui, non bisogna scambiare le donne per angeli, perché ne ho viste prendersi per i capelli. Comunque siamo arrivati alla fine di questo piccolo viaggio radiofonico tra le pagine di Focus e le riflessioni di Elena Meli, e noi abbiamo infarcito con alcune opinioni, con alcuni vostri messaggi in diretta. Abbiamo attraversato la storia tra regine spietate come le Stuart, no? E premier moderne che invece sfidano i giganti sulla Groenlandia, ad esempio. Che cosa ci resta in tasca di questo nostro percorso fatto fin qui? Forse resta la consapevolezza che il soffitto di cristallo, come dire, non si rompe solo per far passare uno spiraglio, una persona, ma per lasciare entrare un po' di aria fresca. Un mondo comandato dalle donne non sarebbe necessariamente un paradiso terrestre. Tutti gli esseri umani sono pieni di difetti, sono fallibili tutti, frangibili addirittura, e a volte anche crudeli, gli esseri umani in toto. Però sarebbe un mondo forse che finalmente usa entrambi gli emisferi del cervello collettivo. La vera rivoluzione esistenziale, credo, non sia la vittoria di un genere nei confronti dell'altro, come se fossimo qui a farci la guerra, ma la fine dell'era del dominio, del comando assertivo, è l'inizio di un'altra era, l'era della cura, dell'attenzione. Perché l'unica autorità che merita rispetto, credo, è quella che sa proteggere la vita, non quella che sa come distruggerla. E credo che la seconda sia stata usata fin qui anche troppo.
4: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di iniziare la nostra riflessione estemporanea sulle pagine della Bibbia, vi ricordo il 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS, per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù e per chi non avesse ancora una Bibbia cartacea c'è la possibilità di averla sempre in maniera gratuita scrivendo il vostro WhatsApp o mandando un vocale appunto al 348 222 72 94 e per i podcast c'è il sito hopmedia.it. Bene. Il brano di oggi che ci viene suggerito nel calendario di letture bibliche lo troviamo nel libro del Deuteronomio al capitolo 8, sono i versetti 17 e 18. Guardati dunque dal dire in cuor tuo: la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Ma ricordati dell'Eterno, il tuo Dio, poiché egli ti dà la forza per acquistare ricchezze e per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Beh, qui è Mosè che parla al popolo, di Israele. Stanno venendo fuori dal deserto, c'è la terra promessa, c'è questa terra che stilla latte e miele, come diceva in senso poetico, ma neanche tanto, in senso reale, possiamo dire, il rapporto anche delle spie che erano state mandate a esplorare questo territorio così fertile che si trovavano davanti. E Mosè in qualche modo vuole scongiurare quella che era una tentazione bella e buona lì davanti a tutti, una tentazione sottile che non si presenta quasi mai con il volto del peccato grave, ma con il volto apparentemente innocuo della soddisfazione personale. Ed è la tentazione che nasce quando le cose vanno bene, quando cominciano magari ad andare bene dopo che c'è stato un problema o una serie di problemi, quando la salute tiene, quando il lavoro ingrana, quando se abbiamo figli questi figli crescono, la casa è sicura, tutto va bene, insomma. Ecco, e il libro del Deuteronomio, con una precisione possiamo dire psicologica da un lato e spirituale dall'altro, fotografa questo esatto momento dell'animo umano. E ascoltiamo di nuovo queste parole antiche, che sono però delle parole terribilmente attuali. Mosè che dice: non pensare nel tuo cuore, la mia forza, la mia potenza mi hanno acquistato queste ricchezze, sono io che sono stato capace o sono stata capace di realizzare tutto quello che mi trovo nella vita. E qui guardiamoci dentro. Quante volte, magari senza dirlo a voce alta, per non sembrare superbi, lo abbiamo pensato? Ce l'ho fatta, ho lavorato duro, ho fatto sacrifici, è merito mio. Beh, il deserto è finito, la terra promessa è saporita e feconda e l'uomo si siede, guarda ciò che ha costruito, compie l'errore più fatale, dimentica. Dimentica la sete, dimentica la manna che era caduta dal cielo in maniera miracolosa, dimentica chi lo ha preso per mano quando non era nessuno. E Mosè non sta dicendo che il nostro impegno non valga nulla, non sta condannando il lavoro o il legittimo benessere. Dio non è geloso dei nostri successi, in poche parole. Il problema non è il successo, il problema è l'illusione dell'autosufficienza. Io non ho bisogno di Dio. Grande illusione, grandissima, enorme illusione. Quando diciamo la mia forza, le mie capacità, stiamo tracciando un cerchio invisibile attorno a noi stessi, come se creassimo una calotta, una cupola che ci ricopre dalla testa fino a inglobarci all'interno di quel cerchio, parlando di una dimensione messa lì a terra, ma è una cupola tridimensionale che ci ricopre da tutti i lati. E quando facciamo così, escludiamo tutto il resto, escludiamo anche Dio. E dimenticare Dio produce sempre un effetto collaterale devastante, l'indurimento del cuore verso gli altri. E se tutto quello che ho è merito mio, allora chi non ha le stesse cose mie, chi non ce la fa, chi è rimasto indietro nel deserto della vita, beh, ci è rimasto soltanto per colpa sua, per sua incapacità. E se io sono l'unico autore, l'unica autrice della mia fortuna, non devo ringraziare nessuno e soprattutto non devo condividere nulla con nessuno. Vedete come un piccolo pensiero, questo è merito mio, può trasformare un cuore che era pieno di gratitudine in un cuore di pietra. Ma possiamo rimanere in queste condizioni? Possiamo vivere in questa situazione? Alla lunga cosa potrà accadere? Beh, ci rifletteremo sopra ancora fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio in questa seconda e ultima parte. 348-222-7294 il numero WhatsApp di RVS, mentre il sito è hopmedia.it. Stiamo riflettendo in maniera estemporanea su questo breve brano di Deuteronomio 8, i versetti sono il 17 e il 18, Mosè che parla al popolo e dice: guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze, ma ricordati dell'Eterno, il tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze e per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Ecco, abbiamo già visto alcune cose nel segmento precedente e avviandoci a tirare le fila, avviandoci un po' alla conclusione di quanto abbiamo detto, non possiamo rimanere in una vita egoistica, chiusi nella nostra semisfera, nella nostra calotta, rispetto a Dio e rispetto al nostro prossimo. C'è una svolta. La parola di Dio non ci lascia in questo vicolo cieco, non ci abbandona come noi forse invece vorremmo fare con Dio, e ci offre la medicina, ci offre la via d'uscita. Mosè dice al popolo: ricordati invece del Signore, il tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze. E allora la parola chiave di tutta la spiritualità del Deuteronomio, questa parola c'è perfino nei 10 comandamenti, nel riepilogo dei 10 comandamenti che troviamo in Deuteronomio 5, questa parola è ricorda. Nella Bibbia ricordare non significa fare una operazione di nostalgia ripensando al passato, come se sfogliassimo un vecchio album di foto o di ricordi. Ricordare significa rendere presente oggi quello che Dio ha fatto per noi ieri. E Dio non ci dice di negare le nostre capacità, ci dice che quella intelligenza che abbiamo usato, quella salute che ci ha permesso di svegliarci presto la mattina, quell'incontro decisivo che ha svoltato la nostra carriera, lui ci dice: da dove pensi che vengano? Ecco, Dio è quella sorgente dietro la nostra forza. Dio non cancella la nostra fatica, ma fonda questa fatica umana su qualcosa di più grande, riconoscere che tutto quello che noi abbiamo è un dono. E tutto questo non diminuisce il valore del nostro lavoro, anzi, lo consacra perché c'è Dio sotto tutto. E lo trasforma da un atto di orgoglio, da un atto di egoismo, a un atto di lode, a un atto di ringraziamento nei confronti di Dio. E il testo continua, il testo che abbiamo letto, perché Dio lo fa per mantenere il suo patto. Quindi Dio è fedele anche quando noi ci attribuiamo il merito, anche quando noi vogliamo escluderlo. Lui continua a soffiare la vita nei nostri polmoni come ha fatto nel primo istante in cui siamo venuti al mondo. E allora quando ci siederemo a tavola, quando guarderemo la nostra famiglia, quando riceveremo lo stipendio o quando semplicemente ci guarderemo allo specchio vedendo una difficoltà che abbiamo superato, fermiamoci. Non lasciamo spazio all'orgoglio che ci dice nel nostro cuore sei stato bravo, sei stata brava. Sostituiamolo con la gratitudine che dice grazie Signore perché senza di te non avrei potuto fare nulla. E questo è quello che dice proprio Gesù, senza di me non potete far nulla. Giovanni capitolo 15, quando parla della vite e dei rami della vite, che se non rimangono attaccati a lui che è la vite, non possono dare nulla, non possono dare un frutto, si rinsecchiscono. E allora, se la nostra malattia è l'egoismo, l'unico antibiotico che ci può fare guarire è la gratitudine. Un cuore che si ricorda di Dio è un cuore libero, che non ha paura di perdere nulla, perché sa che nulla è nostro, tutto ci viene dalla sorgente della benevolenza, dalla sorgente dell'amore, che è una sorgente inesauribile, che è per noi e che è per tutti. E allora chiediamo al Signore che ci dia una memoria viva, che ci dia la grazia di non dimenticare i deserti attraverso i quali ci ha permesso di passare, per poter godere appieno della terra promessa che il Signore dona a ciascuno di noi. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
2: Per il nostro appuntamento settimanale con il mondo degli animali e con le associazioni, gli individui che si battono per i loro diritti, quest'oggi abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Massimo Taddei, attivista ambientalista animalista, con il quale torneremo a parlare del tema della caccia. Buongiorno intanto, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
5: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
2: Sul disegno di legge della caccia, che è oggetto di dibattito alla Camera dei Deputati, ci sono anche opinioni trasversali, ecco, mettiamola così. Io leggo solamente dal Corriere della Sera del 2 luglio, sul Corriere della Sera leggiamo le minacce a Brambilla sui social dopo il no alla legge sulla caccia. Lei dice: li denuncio, non mi fermerò. La deputata centrista sfida la sua maggioranza, battaglia di civiltà. Esagera la Brambilla?
5: No, assolutamente. Diciamo che è stato deciso di cambiare la legge, questa legge, la 157 del 92, che era una legge improntata sulla tutela della fauna, anche se dava delle regole per la caccia, è stata completamente stravolta e a questo punto si parla più di gestione della fauna selvatica, non più di tutela. Quindi diciamo, stanno correndo molto velocemente, è già stata approvata al Senato e ora è già in commissione alla Camera, perché non si aspettavano questa sollevazione popolare contro questa idea loro che hanno di gestione della fauna selvatica, quindi degli animali selvatici, e anche all'interno delle loro fila, a partire dalla Brambilla, ma dal grande vecchio della destra italiana Feltri, che anche lui si è schierato contro questo disegno di legge. Ecco, quindi stanno correndo velocemente e mi immagino che diciamo la Brambilla è stata accusata, a quanto ho visto anche dal video, anche in maniera abbastanza scurrile, ecco, per questa sua presa di posizione.
2: Sembrerebbe quasi che su questi temi, non solo su questo, ma anche su questo della caccia, come dire, prevalga un tasso di emotività molto forte. Come se lo spiega?
5: Ma diciamo che 50 anni fa la caccia era, insomma, conosciuta un po' da tutti, cioè in ogni famiglia c'era un cacciatore, ma lo si faceva per fame, cioè la gente davvero cercava di tirare avanti anche con appropriandosi, diciamo, degli animali selvatici. Ora è un vero e proprio divertimento, cioè la caccia ha una definizione ben precisa, è un'attività ludico-ricreativa, quindi è un divertimento, e ci sono delle persone che, avendo un porto d'armi, pagano una tassa allo Stato italiano per divertirsi a uccidere gli animali che sono patrimonio indisponibile dello Stato, quindi sono patrimonio di tutti noi. Ecco, questi pagando una semplice tassa si divertono a sparare. È normale che loro rappresentano, ormai sono circa 500.000, l'1% dei cittadini italiani, è normale che per il restante per cento della popolazione, che invece gli animali non li vuole uccidere ma volentieri li vorrebbe vedere, fotografare, osservare con il binocolo, non si trovano d'accordo, quindi è normale che c'è questa emotività, soprattutto quando si cerca di far passare una legge, passandola all'inizio era stata promossa dall'attuale ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che lui è un cacciatore, è stata fatta passare come una legge che andava a incidere sul sovrannumero dei cinghiali, quindi sugli ungulati. In realtà, se poi andiamo a vedere gli emendamenti che sono stati inseriti, si parla di tutte altre cose, si parla di richiami vivi, cioè gli uccelli quelli tenuti in gabbia per richiamare i loro conspecifici durante la stagione venatoria, si parla di sparare a specie selvatiche adesso protette, che sono uccelli, quindi non ci entrano niente con i cinghiali, di ampliare il periodo anche durante la migrazione, anche qui non ci entrano cinghiali, cioè si è fatto passare un'idea di legge e poi zitti zitti, infilando dentro gli emendamenti, hanno completamente stravolto, perché lo sanno che se il cacciatore si chiama bioregolatore viene più accettata l'opinione pubblica. Ma non sono bioregolatori, sono persone che va a sparare agli animali per ucciderli.
2: Allora, le leggo un paragrafo che ho trovato sul sito cacciamagazine.it. Positivo il giudizio di Confagricoltura sulla riforma della legge, che appunto è stata approvata al Senato e in attesa alla Camera per la seconda lettura. Per Confagricoltura è necessario rafforzare le aziende, sia faunistico-venatorie sia agrituristico-venatorie, data la loro importanza per la gestione degli ambienti e la tutela degli ecosistemi, che si declina nella prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico, nella lotta contro il cambiamento climatico, nella valorizzazione di boschi, pascoli e suolo.
5: Che devono dire? In realtà il loro interesse, si legge poi fra le righe nei comunicati interni che si fanno, il loro interesse è tirare avanti i loro terreni, ma anche perché giustamente hanno del reddito. Ma una volta il contadino metteva lo spaventapasseri, no? Il classico spaventapasseri nel campo per allontanare la fauna, gli poteva fare danni. Oggi non c'è più lo spaventapasseri, ci sono altri metodi dissuasivi per allontanare mentalmente la fauna che fa danni. E invece no, si può andare direttamente oltre, quindi non si spaventano più gli animali, ma completamente si uccidono. Cioè, ad esempio in Toscana, dove abito io, si è deciso che in certe zone, se un'azienda diciamo agricola sostiene che ci sono stati danni da fauna selvatica, niente, si stermina la fauna selvatica. Cioè non è che si allontana, ci sono i dissuasori, cioè ci sono dei recinti elettrificati per allontanare i cinghiali, no, dice, direttamente li sterminiamo, e così abbiamo risolto il problema.
2: Ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Massimo Taddei, anche perché nel disegno di legge c'è una ampia discrezionalità affidata alle regioni sulla tutela della fauna, sulle misure da applicare, le limitazioni alla caccia. E che questo cosa significherà? Ecco, prenderemo un esempio dalla Toscana, dove lei vive. In particolare parleremo del padule di Fucecchio e della caccia in Toscana, ma ne parliamo fra poco, intanto ci ascoltiamo una canzone. Torniamo a parlare con Massimo Taddei, attivista, ambientalista, animalista, e abbiamo detto prima della canzone c'è in discussione la riforma della legge 157/92, una riforma molto ampia che tende a liberalizzare la caccia in tante situazioni. Tra gli aspetti secondo me più interessanti ma anche più problematici è affidare alle regioni la gestione, insomma, per molti aspetti della caccia. Che esperienza in questo momento maturano le regioni italiane, in particolare la Toscana dove lei vive?
5: Ma diciamo, le regioni toscane, anche se cambiano le maggioranze, però hanno sempre un occhio rivolto verso il mondo della caccia. D'altra parte sono voti, i cacciatori sono un'associazione ben organizzata, hanno associazioni venatorie molto forti, parte delle tasse che pagano per esercitare la caccia gli ritornano indietro e quindi vengono utilizzate da queste associazioni per organizzare le loro lobbies. E, diciamo, ad esempio in Toscana, per fare un esempio, cioè il governo c'è una maggioranza di sinistra o comunque di centro-sinistra, e nonostante questo c'è un modo di cacciare che è insostenibile, secondo me.
2: Ecco, padula di Fucecchio, cosa succede agli animali? Intanto, quali sono gli animali che arrivano?
5: Ma diciamo, ad esempio, nella zona, diciamo, che frequento io, che è la zona del padule di Fucecchio, che è una zona, è la più grande palude interna italiana, misura circa 2000 ettari. Ecco, su 2000 ettari, che è un Eden per la biodiversità, perché durante tutto l'anno ci sono migliaia di uccelli che raggiungono questa zona, soprattutto uccelli migratori che dal nord Europa poi vanno a svernare in Africa, quindi lo usano come, diciamo, una sorta di autogrill, quindi si fermano durante la migrazione lunga migliaia di chilometri. Ecco, questa zona su 2000 ettari e le zone protette sono solo 200 ettari, quindi il 10%. Per il resto del territorio, quando un animale si avvicina, è accolto da 150 appostamenti fissi di caccia, che sono i capanni dei cacciatori, con all'interno sempre due o tre cacciatori, e vengono accolte a fucilate. Quindi se uno viene a farmi in questo nel periodo invernale, diciamo quando c'è la caccia aperta, sentirà dei fuochi d'artificio, ma non sono fuochi d'artificio, sono le fucilate che vengono tirate nei confronti di questi poveri animali che dopo migliaia di chilometri di migrazione, sfiniti, invece di avere una zona dove riposarsi, vengono accorti, diciamo, da questi colpi.
2: E questa è la situazione attuale. Se dovesse passare, perché i numeri ci sono, se dovesse passare il disegno di legge, la riforma, che cosa succederebbe?
5: Ma ad esempio una salvezza che hanno questi poveri animali è che al 31 gennaio chiude la caccia. È già un po' una forzatura, perché già in gennaio ci sono i primi movimenti migratori in cui gli uccelli, diciamo, dalle zone del sud dell'Europa si muovono verso il nord Europa, dove vanno a nidificare, iniziano già i primi di gennaio a muoversi, quindi è già una forzatura ora il 31 gennaio. Ma con la nuova legge si prevede di ampliare il periodo di caccia, quindi potergli sparare anche in febbraio, quando praticamente sono già in movimento migratorio, e che è anche un controsenso, perché sparare dagli animali che si vanno a riprodurre è normale che se li ammazziamo poi questi animali non si riproducono. Però ecco, il problema è anche questo, quindi ampliare il periodo di caccia e poter cacciare delle specie protette, cioè l'oca selvatica, che quando ne capita di vederne in Toscana qualcuno siamo tutti contenti, e rientreranno le specie cacciabili. E quindi è assurdo. Perché? Perché l'oca selvatica e non, ad esempio, il fenicottero? Uno se lo può domandare, sono tutte e due specie protette, perché l'oca selvatica si può cacciare, il fenicottero no? È probabilmente perché l'oca selvatica messa sul girarrosto è molto meglio del fenicottero, che invece, a quanto raccontano, è mangiabile.
2: Lei ha l'impressione che comunque si stia allargando la protesta rispetto a questo disegno di legge, questa riforma della caccia?
5: Ho visto che il tema caccia è un tema un po' che prende un po' il sentimento comune, non è facile che la legge vada in porto molto velocemente, stanno cercando di fare di tutto, ma diciamo anche nel loro punto, nel loro campo ci sono le prime defezioni. È logico che ogni giorno che passa si ingrandisce sempre più questa protesta.
2: Senta, un'ultima battuta: per chi volesse tra i nostri ascoltatori partecipare a questa protesta civile, insomma, nei confronti di questo progetto di riforma della caccia, c'è un sito che lei suggerisce, un'azione che possa essere in qualche maniera significativa per quel che riguarda la propria opposizione alla caccia?
5: Ma diciamo che in questo momento tutte le associazioni ambientaliste stanno facendo fronte comune, e quindi sono più di 50 associazioni ambientaliste che stanno protestando in maniera forte, quindi basta andare sulle loro pagine, che possa essere la LAV, EMPA, WWF, LIPU e tutte le altre, perché stanno decidendo il modo di protestare in modo forte, deciso e farsi anche vedere, ecco, perché mi piace dire che alla fine quando uno parla di ambientalisti parla sempre degli ambientalisti da salotto, ecco, noi non siamo ambientalisti da salotto, siamo gente che ci impegniamo per la salvaguardia dell'ambiente e se c'è da metterci in gioco ci mettiamo in gioco, non stiamo davanti sul divano a sindacare di quello e dell'altro, se c'è da fare in questo caso per proteggere gli animali saremo in prima fila fino all'ultimo giorno e se non basterà questo per non far approvare la legge passeremo alla Comunità Europea, cioè si deve capire che non è possibile nel 2026 continuare a distruggere l'ambiente che ci circonda per far divertire 500.000 persone che rappresentano l'1% della popolazione dei cittadini italiani.
2: Massimo Taddei, grazie davvero per questa sua testimonianza e il suo impegno naturalmente sul fronte ambientalista e animalista, grazie e a risentirci.
5: Grazie a tutti voi, buongiorno.
6: A Radio Logos sono le ore 4 e 6 minuti.
7: Una parola per oggi.
8: Questa settimana Otello Becchetti condividerà con noi alcune sue riflessioni sul tema come vive un cristiano. Oggi leggiamo dalla lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, dove è scritto: «La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio». Otello scrive: «A volte avrei pensato, voglio voltare pagina, cambiare vita, sono deluso da fallimenti. Ci sei riuscito?» Le parole di Paolo ci rivelano come un cristiano che ha accolto Gesù può realizzare concretamente la sua aspirazione al cambiamento. Ricorda infatti ai Galati che l'unione con Cristo sperimentata da un credente alla conversione cambia la sua posizione davanti a Lui, ma influenza anche le scelte di vita. Il credente comprende che per il perdono dei peccati e per una nuova vita deve affidarsi a Cristo, al quale ora appartiene. Questa verità libera dai fallimenti. In Romani 1,17 è scritto: «Il giusto per fede vivrà». Questo vivere coincide con la presenza di Cristo. Infatti è scritto anche: «Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figliuolo». Avere la vita in Cristo ci permette di crescere nella conoscenza di Dio, di impegnarci, come vediamo in Gesù, negli Apostoli e nei cristiani che affrontano sfide dure. In Cristo ottengono la forza della sua potenza, dice l'Apostolo Paolo. Questa

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 10, versetti 21 e 22. Vendi tutto ciò che hai, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 39. L'eunuco, continuando il suo viaggio, tutto allegro. Triste o allegro? I versetti di oggi sono la conclusione di due incontri che troviamo nella Bibbia. Nel primo, un giovane va da Gesù e gli chiede cosa deve fare per ereditare la vita eterna. La risposta è chiara. Se vuoi veramente fare tutto il necessario per acquistarla, devi compiere tutta la legge divina. Non il 99% dei comandamenti di Dio, ma la totalità. È scritto in Giacomo capitolo 2 versetto 10: chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo si rende colpevole su tutti i punti. Ma ciò è impossibile e l'uomo lo ha dimostrato nel corso dei secoli. Il giovane ricco non riesce a prendere la decisione di fare ciò che Gesù gli indica. Le sue ricchezze per lui hanno più valore della vita eterna. E così se ne va, tutto triste. Nel secondo racconto troviamo un dignitario del regno di Etiopia che ritorna da Gerusalemme dove è stato ad adorare. Dio, che conosce il suo cuore, gli manda l'evangelista Filippo per istruirlo. Filippo gli annuncia Gesù, colui che il profeta Isaia descrive come quell'agnello che porta le nostre iniquità. Isaia capitolo 53 versetto 5. L'etiope comprende il messaggio della grazia, capisce che non c'è altro da fare che accettare il perdono divino e domanda di essere battezzato come testimonianza della sua fede. Il risultato è immediato, egli continua il suo cammino tutto allegro. Anche voi potete fare questa esperienza. Credete semplicemente in Gesù Cristo. Egli toglierà la tristezza del vostro cuore e vi riempirà di gioia. Che il Signore ci benedica. Credete semplicemente in Gesù Cristo. Egli toglierà la tristezza del vostro cuore e vi riempirà di gioia. Che il Signore ci benedica.

0: 34, il verso 13, che dice così: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Questo salmo è scritto da Davide come ringraziamento per essere uscito indenne da un momento drammatico. Per sfuggire infatti a Saul, che accecato dalla gelosia voleva ucciderlo, aveva cercato rifugio tra i nemici filistei, sicuro che Saul non si sarebbe spinto fin lì. Ma i soldati filistei lo avevano riconosciuto, sapevano che era un grande guerriero nemico, e così Davide, per essere lasciato libero, aveva finto di essere pazzo. Ed è così che Achish, re dei filistei, disgustato da quel nemico che ormai riteneva innocuo, lo scacciò via, consentendogli di andare a rifugiarsi in una grotta. Quello di Davide era uno stratagemma dettato dal pericolo imminente. Ma quanta saggezza possiamo leggere in questo gesto apparentemente insano? Intanto notiamo che Davide, per salvarsi, non ha detto bugie, non ha usato parole, ma ha controllato il suo parlare, dimostrando che evitare la menzogna significa trattenere la lingua dal male. E noi dobbiamo riconoscere che tante volte le relazioni con il nostro prossimo si sono rovinate, irrigidite o addirittura spezzate a causa di parole dette male. Davide era in pericolo di vita, ma la sua sapienza lo ha spinto all'autocontrollo, così da poter pensare a una strategia che lo mettesse in salvo, senza andare contro la volontà di Dio. Noi esseri umani siamo molto propensi a usare qualunque stratagemma pur di tirarci fuori dai guai, e quando dico qualunque stratagemma mi riferisco alle bugie, ai compromessi o agli illeciti, che ci forniscono sì una via di fuga, ma ci portano anche molto, ma molto lontano da Dio.
1: E il titolo della meditazione ci dice appunto: scegli le tue parole. Un uomo anziano mise in giro delle parole diffamatorie nei confronti del suo vicino, accusandolo di essere un ladro. Per queste voci il vicino fu arrestato. Dopo qualche giorno, effettuati i dovuti controlli, scarcerarono il giovane in quanto innocente. Quando tornò a camminare per strada, però, si rese conto che le persone non lo vedevano più di buon occhio, nonostante la sua innocenza. Così decise di querelare l'anziano per danni morali. In tribunale l'anziano si giustificò dicendo che le sue accuse erano solo parole e che pensava non avrebbero danneggiato nessuno. Così il giudice, prima di decretare la sentenza, disse all'anziano: prenda un foglio e lo strappi in piccoli pezzi. Di ritorno a casa lo butti lungo la strada e domani venga in tribunale per ascoltare la sentenza. L'anziano così fece. Il giorno dopo andò in tribunale e riferì al giudice di aver eseguito quello che gli aveva chiesto. Così il giudice gli rispose: prima di sentire la sentenza, vada a prendere tutti quei pezzi di carta che ha strappato lungo la strada. L'anziano ribatté che sarebbe stato impossibile, perché il vento li aveva certamente fatti svolazzare ovunque. Così il giudice concluse: si rende conto che le parole possono distruggere la vita di un uomo? Una volta dette, è difficile riprenderle. Caro amico e cara amica, rivediamo ciò che c'è nel nostro cuore, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Scegliamo parole che possano benedire, incoraggiare e valorizzare. Le parole giuste provengono da un cuore sano.
2: Una delle cose a cui la gente non fa più caso è il parlar male degli altri. Si apre la bocca con tanta facilità al punto di non comprendere la gravità delle cose che si dicono e non ci si pone il problema. Lo vediamo anche in televisione. Personaggi della politica che dovrebbero almeno cercare di dare il buon esempio, tra di loro si offendono e si attaccano senza nessun pudore. La calunnia, quindi la diffamazione, il pettegolezzo, sono diventati un normale chiacchiericcio, e chi ci guadagna in tutto questo? Il nemico che ottiene vittoria e dominio. La società è malata e non lo sa. Certe cose oramai fanno parte del normale modo di vivere. Eppure la Bibbia parla chiaro. Un vero cristiano lo sa. Parlar male di qualcuno è un peccato molto grave. La bocca può essere un'arma offensiva se usata per maledire, cioè dire male. Allora Giacomo

0: parla nella sua lettera al capitolo 3 della lingua come di un organo piccolo ma devastante, dotato di un potere immenso e sproporzionato rispetto alle sue dimensioni, e utilizza diverse analogie per spiegare quanta forza distruttrice c'è nel parlare male. Paragona la lingua ad una piccola scintilla, come un piccolo fiammifero che acceso è capace di incendiare un'intera foresta. Poi fa l'esempio della doppia sorgente per denunciare l'ipocrisia di usare la lingua per benedire Dio e subito dopo per maledire gli uomini creati a sua somiglianza. Quindi, cari amici, stiamo molto attenti, perché dalla nostra stessa bocca non devono uscire contemporaneamente benedizioni e maledizioni, proprio come in una sorgente non può uscire acqua dolce e acqua amara. Quindi ognuno di noi esamini attentamente se stesso. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Da Apocalisse a Zero, il glossario di Luciano Celi per il primo quarto di secolo. E Luciano è qui con noi, già collegato. Benvenuto Luciano.
2: Grazie, grazie Daniela, buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
1: Tu sei il primo tecnologo al CNR e quindi negli ultimi mesi hai lavorato a questo glossario. Noi ne abbiamo già parlato in anteprima di alcune cose,
2: sì,
1: poi alla fine,
2: sì.
1: Alla fine questo glossario,
2: alla
1: questo
2: fine
1: libro
2: l'abbiamo
1: pubblicato, alla fine è diventata una realtà. Ma questo tuo glossario, questa tua opera ci porta ogni volta a riflettere sul valore delle parole, perché in ogni generazione, anche ricordo quando andavo a scuola, allora nella mia generazione, nella mia scuola, magari c'erano delle parole che avevano un senso, che non avevano lo stesso senso prima o dopo di me, nel senso che
2: certo,
1: ogni parola un po' parla del periodo in cui è stata detta, forse è stata anche creata, a volte si creano anche delle parole. La parola di oggi, la parola che cercheremo di analizzare, faremo un po' l'autopsia di questa parola, parte dalla lettera E, la parola economia. Quindi in questo primo quarto di secolo questa parola cosa ci ha detto? Quello che è stato il significato di un tempo è lo stesso significato che ha oggi? Quindi adesso facciamo un po' di autopsia, vediamo cosa c'è, cosa esce fuori, facendo anche un po' di storia.
2: Sì, allora appunto la parola economia arriva un po' come, tra l'altro ha la stessa un po' radice, almeno il prefisso, della parola ecologia, no? Se ci pensi, quindi c'è questa idea dell'eco, dove eco vuol dire oikos, in greco vuol dire casa, quindi è la gestione della casa,
1: che è bellissima, buona gestione. Bellissimo, esatto. questo significato, la gestione,
2: certo,
1: della casa,
2: esatto, oikos vuol dire, no? Regola, gestione della casa, perché nomos è la regola, no? Economia, nomos è la regola, e oikos è la casa, quindi la regola per gestire la casa sostanzialmente. E una buona gestione della casa prevede che, come tutti sappiamo, l'economia domestica, infatti c'è anche una cosa che si chiama economia domestica, dove ognuno di noi, come dire, ha a disposizione dei soldini che deve imparare a gestire e a spendere senza uscire da quello che può spendere sostanzialmente, no? Sennò va in deficit. Questo vale ovviamente, come dire, questa cosa qui si ingrandisce e vale per una città, no? Quindi c'è il bilancio di un comune, poi per una provincia, e poi per una regione, e poi per una nazione addirittura. Quindi è l'insieme, e più cresce ovviamente più le cose si complicano, come più o meno abbiamo intuito anche dalle altre puntate che abbiamo fatto, eccetera, no? Di solito le cose quando più diventano più complesse diventano meno resilienti, l'abbiamo visto tante volte anche quando abbiamo fatto i nostri ragionamenti. Questo vuol dire che alla fine, come dire, un po' ci si è messa di mezzo dagli anni 70 in poi quella che si chiama la finanza, no? La finanziarizzazione dell'economia, ovvero il creare anche sotto certi punti di vista del valore aggiunto partendo da cose che non, questo valore non ce l'hanno sostanzialmente, no? Allora c'è una bellissima battuta che mi piace riportare perché è una cosa divertente da raccontare. La differenza tra le persone normali e gli economisti la sai questa battuta?
1: No, io già rido perché immagino, dai, vai.
2: Allora ve la racconto. Allora sì, mettiamo che c'è, io non so, sono un autore di un libro, come è successo, e mettiamo che io questo libro dopo pochi mesi lo vedo nelle bancarelle dell'usato. Allora sono un po' triste perché dico, caspita, il mio libro che pensavo diventasse un best seller, diventasse un successo.
1: Qualcuno l'ha dato via, ecco, l'ha dato via, quindi per...
2: Qualcuno l'ha già dato via, già nei reminder, no? In quelli che costano la metà, in quelli che dicono, caspita, purtroppo insomma non è andato così bene se già, come dire, lo trovo nelle bancarelle dell'usato. E quindi le persone normali, quasi 100% delle persone normali è un po' triste di questa cosa qui. Fanno eccezione gli economisti. L'economista sorride di questa cosa. E perché sorride di questa cosa? Perché dice, questo qui sarà il modo per tentarlo di venderlo una seconda volta.
1: Ok, quindi trova sempre
2: lo vende una volta da nuovo e lo rivende una volta da usato.
1: Sì. Quindi vede la parte, no? Positiva.
2: Capito? C'è questa differenza tra le persone normali e gli economisti. Gli economisti vedono spesso il valore dove... Non so come dire, cioè, questo sancisce una differenza tra quello che si chiama l'aspetto biofisico delle cose e il loro valore, il valore che gli diamo, che gli attribuiamo. Tipicamente questo succede un po' per tutte le cose che abbiamo intorno, no? Ormai ci abbiamo fatto talmente l'abitudine, per esempio se tu compri una casa queste case si comprano e si vendono ormai, insomma, ci sono case che hanno anche 200 anni e continuano a essere comprate e vendute di generazione in generazione, o addirittura anche in meno di una generazione più volte, insomma, no? Lo stesso per le automobili, ci sono cose che e sempre di più è così. Quindi, e questo è un bene, attenzione, non è che sia un male, perché voglio dire, se dovessimo comprare ogni volta una cosa nuova, disintegreremmo il mondo molto di più di quanto
1: già lo facciamo adesso. Spesso che quindi, acquistiamo, preferiamo esatto. acquistare il nuovo anziché riparare o comunque andare a comprare
2: esatto,
1: l'usato.
2: No? Quindi, assolutamente, quindi questa è una cosa positiva. Però se noti c'è proprio questo scollamento tra un oggetto che è costato uno da un punto di vista energetico e della materia, perché una volta che l'hai costruito quello è, e le volte che tu puoi ricomprarlo, puoi venderlo e ricomprarlo con una variazione di prezzo che può essere in crescita, in diminuzione, no? Ci sono degli oggetti che acquistano valore nel tempo,
1: vero?
2: Una macchina d'epoca, un edificio magari antico, no? Che è magari una zona bella della città, quindi come dire, acquista valore perché è di prestigio, insomma, no? Quindi queste sono cose anche che hanno delle, come dire, sono delle regole sociali in qualche modo arbitrarie, no? Quindi l'economia è infatti una scienza sociale, nonostante faccia un grande uso della matematica, è una scienza sociale, non è una scienza in senso vero. Ci fu tutta una polemica molti anni fa sul premio Nobel per l'economia, perché i premi Nobel di solito si danno alla scienza, quella vera, quella che conosciamo, la medicina, la fisica, la chimica, no? E l'economia era un po' strana, infatti, come disciplina, perché insomma è una scienza sociale, quindi poi però la cosa funzionò e il Nobel venne attribuito, cioè ogni anno viene attribuito anche all'economia, perché è un aspetto fondamentale del nostro
1: mondo. Perché la gestione del nostro pianeta, la gestione esatto. della casa, la gestione delle nazioni è una cosa molto importante, perché può allargarsi quindi al bene di tutti o solo al bene di alcuni.
2: Certo. È solo il bene di alcuni, infatti uno dei grossi problemi è quello che si chiama della ridistribuzione della ricchezza, no? Cioè quando poi succedono questi default, come abbiamo avuto modo purtroppo di sperimentare all'inizio degli anni 2000, se vi ricordate ci fu la bolla dei dot-com, no? Negli
1: sì.
2: Stati Uniti c'era questa cosa, lo sviluppo di internet, faremo cose meravigliose, non andremo più a lavorare, faremo tutto da casa, cosa che poi in parte è successa, ma solo 25 anni dopo. All'inizio del 2000 ci fu questa grossa esplosione di questi titoli in borsa, che fu una bolla finanziaria vera e propria. Pochi anni dopo ci fu la bolla dei famosi subprime, no? che arrivò anche in Italia, ci fu questa crisi grossa nel 2007-2008, non so se ve la ricordate. Io me la ricordo bene perché tra l'altro era una transizione tra due lavori e ho faticato a trovare lavoro in quel periodo lì, perché era proprio un periodo in cui cercavo lavoro e mi dovevo accontentare un po' di contrattini, eccetera. Nel 2007-2008 la regina d'Inghilterra, la mitica Elisabetta II, fece una riunione a Buckingham Palace chiedendo agli economisti perché nessuno si era accorto di questa cosa, perché era veramente una roba, come dire, anche immorale, no? Il fatto che queste crisi economiche
1: non guardano in faccia nessuno, anzi
2: banche. Esatto, e sembra che nessuno se ne accorga, nessuno sia in grado di predire, di vedere cosa può succedere, insomma, no? Un'altra di queste crisi, per esempio, che pare che siano,
1: ne parliamo dopo dell'altra crisi, sì. Ci ascoltiamo un brano, Ivano Fossati, sì. Quello sì. Che manca al mondo, qualcosa ecco, sicuramente manca.
2: Siamo in tema.
1: Allora torneremo a parlare con Luciano Celi di economia fra poco, dopo aver ascoltato questo brano. Riprendiamo a parlare di economia. Naturalmente, come dice sempre Marco Carmina quando è qui con me, quello che diciamo fuori onda è più bello di quello che diciamo in onda, nel senso che poi sono tante le cose, le riflessioni che facciamo.
3: Sì, sì.
1: Quindi la parola economia è una parola grande, una parola che in questi 25 anni ha cambiato anche le sue forme, e in queste forme
2: certo.
1: cambiate spesso ha dovuto fare, volente o nolente, questo lo scemo ai posteri, delle scelte anche impopolari. Quindi tu
2: certo.
1: ci stai un pochino facendo un po' una panoramica di questo primo quarto di secolo.
2: Sì, appunto, abbiamo, come stavo prima raccontando, prima di interromperci per l'intervallo musicale, raccontavo un po' di queste crisi che sembrano un po' ripetersi, no? Non dico a distanza regolare, ma insomma ogni tanto salta fuori la famosa bolla immobiliare, bolla dei dot-com. C'era una bolla prevista che forse non si avvererà, proprio perché è stata prevista, a questo punto non si avvera, chi lo sa, che è quella dell'intelligenza artificiale, per esempio, no? Cioè, molti economisti dicono sarà fuffa e probabilmente, come dire, ci sarà un grosso investimento di capitali e poi magari questa cosa si sgonfia come un soufflé e il rischio è che la gente che ci ha messo tanti capitali poi non riesca a rientrare dei soldi che ci ha messo sostanzialmente. Per il momento regge, perché io vedo che comunque ci sono grossi investimenti, ma ci sono anche grosse cose, insomma, che escono fuori da questa vicenda, che è una vicenda squisitamente, l'abbiamo visto un po' anche nelle puntate precedenti, tecnologica e scientifica allo stesso tempo, insomma, no? Cioè l'intelligenza artificiale dovrebbe essere uno mm-hmm. strumento usato fin di bene, eccetera eccetera. Io sto leggendo, tra l'altro, per recensirlo, questo libro che si intitola Né intelligente né artificiale, perché è un libro ovviamente molto critico.
1: Sono tanti libri che stanno uscendo ultimamente. Ieri facevo un'intervista a un professore che mi diceva che, siccome lui si sta proprio accanendo, no, per capirne di più, quindi l'intelligenza artificiale, il nostro cervello, eccetera, diceva: sto leggendo un sacco di libri su questo tema.
2: Anch'io lo stesso, mi sto documentando molto, perché mi incuriosisce, mi interessa, perché appunto entra sempre di più nelle nostre vite di tutti i giorni, no? Quindi c'è da capire appunto quanto è fuffa, come si dice, quanto invece c'è della sostanza, della realtà.
1: Quindi quanto è funzionale, quanto invece ci sostituisce, esatto, dove non dovrebbe.
2: Esatto. Assolutamente, sì, quindi questo è. Per cui, tornando all'economia, una delle ipotesi, delle idee poteva essere questa, di dire: ah, ma allora anche l'intelligenza artificiale potrebbe essere una bolla. Staremo a vedere, insomma, il tempo lo deciderà, il tempo, come si dice, gentiluomo, forse non lo è, insomma, ma comunque deciderà lui se davvero si tratta di una bolla speculativa oppure no. Per quanto riguarda invece la crisi del 2008, stavo accennando a quello che è la famosa domanda della regina, no? Veramente questo episodio abbastanza curioso, in cui addirittura la stessa regina d'Inghilterra, di fronte a una crisi che aveva messo in ginocchio anche, insomma, gran parte dell'economia inglese, perché era un rimbalzo di quella americana. Noi siamo un po', come dire, a traino del mondo statunitense, e quando va giù il Dow Jones, no, l'indice della borsa statunitense,
1: tutti
2: traballiamo un po' alla fine, no? Quindi, e soprattutto, insomma, anche gli inglesi, che, come dire, erano un po' sul limitare della Brexit, eccetera, a quei tempi se la videro abbastanza brutta, tanto che appunto la regina invitò gli economisti inglesi, i più grossi economisti inglesi, a Buckingham Palace per chiedere, insomma, perché è successo, no? E si misero a fare uno studio da cui uscì poco e niente, in realtà, dicendo che, insomma, alcune cose erano imprevedibili. Ma questo, ecco, è per dire anche come poi c'è un'idea, anche da un punto di vista proprio strettamente scientifico, di cercare di fare in modo che l'economia non sia svincolata completamente dalle risorse, e qui si ritorna al nostro discorso delle risorse che abbiamo fatto mille volte, ma che sia legato ad esse. Infatti c'è uno sviluppo di una branca dell'economia sempre più promettente, che si chiama bioeconomia. Quindi c'è il caposaldo di questa bioeconomia, uno dei maestri è questo scienziato ormai morto, ovviamente, per qualche anno, che si chiamava Nicolas Georgescu Roegen. Questo Georgescu Roegen era di origine rumena ma naturalizzato statunitense, e aveva dato luogo a questo tipo di studi, cioè a questa idea di legare l'economia alle risorse, no, biofisiche di una regione, di una parte del mondo, o del mondo stesso, in realtà, no? Perché se no tu svincoli, crei del valore dal nulla, sostanzialmente. Quando accennavo prima della finanziarizzazione, un po' l'idea è quella lì, cioè dagli anni 75, mi pare, comunque prima degli anni 80, a un certo punto le più grosse banche mondiali, la prima fu proprio la Fed, la Federal Reserve americana, decise di svincolare la produzione, lo stampare le monete, la stampare i dollari, mm-hmm, dalle riserve auree. Perché una volta c'era questo vincolo che si chiama gold standard, no? Cioè tu potevi, come la tua ricchezza era data dall'oro che possedevi, proprio l'oro, oro proprio fisico, che le banche avevano nei cavò. Allora a quel punto lì, tu, fatto il conto di tutto l'oro, potevi stampare denaro in funzione di quel
1: ora valore. Quindi non è più così.
2: A un certo punto hanno deciso che non è più così. Quindi tu, volendo, puoi stampare quanti soldi vuoi. La zecca di Stato potrebbe teoricamente stampare quanti soldi vuole, ma crea inflazione in quel modo lì, no? Perché allora in quel modo lì i tuoi soldi valgono meno,
1: certo, stampi molti di più. Molti di quelli che in realtà hai.
2: C'è,
1: È come quando tu spendi senza avere il denaro da spendere.
2: Esatto, esatto. È un po' questo. Cioè, sono tanti piccoli concetti che, se messi insieme, ti fanno capire un po' il mondo, no? Non tanto chiaro che viviamo adesso sull'economia. Perché ci sono proprio tutti questi meccanismi che purtroppo agiscono, no? Non c'è più questa trasparenza, non c'è più questo contatto diretto tra la risorsa biofisica, diciamo, di un pianeta, quindi che può essere appunto le risorse naturali, ma appunto anche l'oro, altre cose, quindi quelli che si chiamano asset sostanzialmente in termine inglese, e il denaro, è il denaro che puoi avere, la tua ricchezza, la ricchezza della nazione è data da queste cose qua e non da quanto stampi, altrimenti stampare denaro non ha nessun valore.
1: Diventerebbe anche carta straccia, perché se poi tu non hai qualcosa che sostiene tutto quello che hai fatto. Ma siamo in chiusura, in questo... Luciano, volevo chiederti, che l'economia ha fatto tanta strada e non sempre ha portato del bene ai vari paesi, quindi sono stati dei momenti in cui l'economia è andata in crisi nei vari paesi, ma dove possiamo trovare speranza, o dove dovremmo mettere la nostra speranza perché l'economia diventi o ritorni a essere una gestione sana, saggia della casa?
2: Allora, questa è una domanda da milioni di dollari.
1: Non ce li ho, Luciano, mi dispiace.
2: Esatto. Quindi è una domanda, insomma, difficile, però ecco, appunto, come singoli, ovviamente la cosa è cercare di stare, come si dice, coi piedi per terra, insomma, no? Quindi non dare troppo retta alle cose come dire, che sembrano, soprattutto quelle del guadagno facile, no? Che tutti noi, insomma, c'è qualcuno che
1: propone. Ma sai quanta, immagino che tu abbia visto quanta pubblicità si faccia su questi guadagni facili. Vuoi fai trading, fai questo, fai l'altro, potrai guadagnare seduto da casa tua, eccetera, eccetera.
2: Esatto, seduto da casa, la cosa bellissima è quella, stai seduto da casa tua e ti arrivano i soldi praticamente a palate, magari. Insomma, non è così che funziona, ecco. Il mondo non funziona così. Quelle lì sono tendenzialmente, se non delle truffe, ci si avvicinano molto, sono quelli che si chiamano famosi schema Ponzi spesso, no? Dove tu devi poi fare l'adepto, cioè vieni portato, allora a quel punto lì ne fai un altro, quindi sono cose che hanno una insomma, poca serietà da questo punto di vista, quindi c'è da fare attenzione a queste cose.
1: Quindi non guadagni facili, ma
2: non guadagni facili, meno ma sicuri, non so come dire, anzi meno ma sicuri che non pensare di fare la bella vita. Il problema è che purtroppo tutto il mondo in cui viviamo va in quell'altra direzione, no? Dove spendi e espandi, dove è tutto bello, divertente, facile.
1: E io tu più hai, più possiedi e più, insomma, sei visibile.
2: Esatto, io vedo alcune volte ragazzi che dico: ma questo qui come ora fa a permettersi una macchina del genere, insomma, no? Perché ti viene il dubbio dell'attività illecita, sinceramente. Tipo, boh, sarà uno spacciatore. Perché,
1: certo, perché a volte hai ragazzi dire, giovani, però, che hanno delle macchine, non so, di 100.000 euro e tu...
2: Ma è appunto, dici, ma questo com'è che fa a permettersi una roba del genere? O sei ricco di famiglia, il che può anche essere, ma così tanti e così, insomma... Ecco, ci sono queste cose qui. Bisogna guardare il mondo con occhio critico, sempre un po', no? Cercare di capire, non farsi un po' impapocchiare, come si dice, dalle cose che vedi.
1: E non rischiare il fallimento personale, perché su quello che riguarda lo Stato, non sempre il singolo cittadino può fare qualcosa, però almeno su quello che è familiare, su quello che è personale, della propria casa.
2: Esatto.
1: Ecco, gestiamo la nostra economia.
2: Esatto, in questo devo dire gli italiani, però, sono, e questo lo dico proprio,
1: sono risparmiatori.
2: Sono dei risparmiatori e sono per il momento ancora un buon, cioè hanno ancora, sono ancora capaci di tenere duro da questo punto di vista, perché hanno dei solidi patrimoni individuali tendenzialmente, la differenza per esempio degli americani, degli statunitensi, che hanno magari 5 carte di credito tutte però
1: quindi spendono, no? Invece noi cerchiamo di tenere un pochino, di mantenere, di contenere, di custodire, di custodire.
2: Esatto,
1: grazie Luciano, questa parola ci farà riflettere ancora fino al nostro prossimo appuntamento. Alla prossima.
2: Grazie.
3: Alla prossima.
2: A prossima.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la scelta.

L'indirizzo di posta elettronica di Radio Logos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 6 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Ed ecco, oggi Enzo introdurrà un nuovo libro, il libro di Ezechiele, un grande profeta. Sentiamo cosa ha da dirci.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua oggi nel nostro primo appuntamento di questa settimana. Iniziamo subito lo studio del libro del profeta Ezechiele. Forse non è conosciuto come Isaia, Geremia o Daniele, ma ha un messaggio molto particolare, in quanto drammatizza il messaggio del Signore facendo cose che attiravano l'attenzione. Ezechiele era un sacerdote. Questo possiamo leggerlo nel capitolo 1 al versetto 3, quando viene detto: la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, ma non ha mai svolto quel compito perché fu deportato in Babilonia. Il nome Ezechiele può essere tradotto con Dio è forte, oppure Dio è la mia forza. Ezechiele era uno dei profeti della prigionia in Babilonia e durante i 70 anni dell'esilio si innalzarono in Israele tre voci profetiche: Geremia a Gerusalemme, Daniele in Babilonia ed Ezechiele a Tel Abib, presso il fiume Chebar. Ezechiele era figlio del sacerdote Buzi. Non sappiamo nulla sulla sua vita a Gerusalemme. Era sposato, come ci è detto, al capitolo 24, versetto 18, ma perse sua moglie nell'anno 586. Tra i suoi connazionali aveva una posizione molto influente ed era molto stimato. Spesso si rivolsero a lui per consigli e aiuto. E, secondo affermazioni bibliche, la sua morte non può essere datata con esattezza. Nel suo libro, almeno, non troviamo traccia che possa dare indicazioni sul fatto che egli sia tornato a Gerusalemme, vedendo lui stesso realizzarsi le profezie che erano diventate così spesso di incoraggiamento al suo popolo. La prima deportazione in Babilonia avvenne durante il regno di 11 anni di Joachim. In questa deportazione venne deportato anche Daniele. Dopo Joachim divenne re Joachin, che però regnò solamente 3 mesi, perché Nabucodonosor venne ad assediare Gerusalemme in persona ed obbligò il re Joachin alla capitolazione. Era l'anno 597 a.C. e il re Joachin, con la sua famiglia e 10.000 persone del popolo, prevalentemente giovani di famiglie più importanti, furono deportati nella seconda deportazione ed Ezechiele fu catturato. Abitava nella sua casa, come leggeremo all'inizio del capitolo 8, e la moglie morì l'anno in cui iniziò l'assedio finale di Gerusalemme. Ezechiele era un giovane contemporaneo di Geremia e mentre quel grande uomo, servo di Dio, concludeva le sue profezie a Gerusalemme, Ezechiele iniziava il suo ministero fra gli esiliati. Iniziò il suo ministero molto presto, durante il regno del giovane re Giosia, ma rimase nel paese con chi non era stato portato via e solo successivamente fu trasferito in Egitto. Mentre Daniele era stato portato alla corte del re di Babilonia ed era diventato il suo primo ministro, Ezechiele era rimasto con i deportati che erano giù ai fiumi di Babilonia, presso il gran canale che fluiva dal fiume Eufrate, parecchi chilometri da Babilonia stessa. E il ministero di Ezechiele si svolse tra questa gente. Ricorderete infatti che quando abbiamo considerato il libro dei Salmi, avevamo sottolineato che il Salmo 137, versetti 1 e 2, è appunto il Salmo dei deportati a Babilonia. Esso dice: «Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre». Ma allo stesso tempo Ezechiele scrive: «I cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine». Versetto 1. Che contrasto! Mentre questa gente sconsolata aveva già appeso le loro cetre ai salici e si sedeva per piangere, quest'uomo Ezechiele aveva visioni del Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Sarà utile anche ricordare che Geremia, Ezechiele e Daniele erano tutti profeti, ma ciascuno aveva un ministero speciale per un certo gruppo di persone e apparentemente non hanno mai avuto contatto tra loro. Nel suo messaggio, Ezechiele si occupò in modo particolare della persona di Dio. Qualcuno ha detto: Ezechiele è il profeta dello Spirito Santo, come Isaia è il profeta del Figlio, il Signore Gesù, e Geremia è il profeta del Padre. 13 visioni e profezie di Geremia sono datate. Il suo ministero profetico ebbe inizio 5 anni dopo il suo arrivo in terra d'esilio. Ezechiele, per i primi 6 anni, predicò agli esiliati, mentre Gerusalemme non era ancora stata distrutta completamente. In quel tempo, infatti, i falsi profeti stavano ancora affermando che le persone deportate sarebbero ritornate a Gerusalemme e che la città non sarebbe stata distrutta completamente. Infatti, essa non fu distrutta neppure al tempo della seconda deportazione, ma solo nel 586 a.C., quando Nebuchadnezzar venne per la terza volta contro di essa, la incendiò e la distrusse. Perciò per un periodo di 10 anni questi falsi profeti affermavano che la gente sarebbe tornata, che la città non sarebbe stata distrutta. Geremia aveva mandato un messaggio a Babilonia affermando che non era così, e Ezechiele confermò il suo messaggio. Avvisò le persone che dovevano volgersi a Dio prima di poter tornare a Gerusalemme, e quando venne il momento, solamente un gruppo molto piccolo tenne conto di questo consiglio e si rivolse a Dio, ed essi tornarono a Gerusalemme molto scoraggiati.

Ezechiele iniziò il suo ministero più o meno quando aveva l'età di 30 anni ed esso, per molti versi, fu svolto nei giorni più bui della nazione. Dovette infatti scontrarsi con la falsa speranza data dai falsi profeti e con l'indifferenza, la disperazione generate in quei giorni di peccato. Purtroppo il popolo non volle ascoltare il suo messaggio e ne ebbe tristi conseguenze. Vista questa completa indifferenza, Ezechiele, come abbiamo detto, usò un metodo nuovo ed efficace, questo. Invece di parlare in parabole, come fece più tardi Gesù, interpretò le parabole in modo molto interessante. Questo lo possiamo leggere in Ezechiele 24, al versetto 24, dove leggiamo queste parole. Dare il suo messaggio ne ebbe tristi conseguenze. Vista questa completa indifferenza, Ezechiele, come abbiamo detto, usò un metodo nuovo ed efficace, questo. Invece di parlare in parabole, come fece più tardi Gesù, interpretò le parabole in modo molto

0: che mostrano striscioni allo stadio, che mettono scritte sulle automobili, e queste persone si comportano in questo modo per attirare l'attenzione, fare pubblicità a qualcosa. Questo fu pure il metodo usato da Ezechiele. Pensate, una volta entrò in una casa, si chiuse dentro e poi cominciò a scavare una galleria per poter uscire, e quando vi riuscì si trovò in mezzo a una strada. Oggi nelle nostre città non c'è niente di speciale nel veder fare degli scavi in mezzo alle nostre strade. Infatti sembra che gli operai dell'azienda elettrica, del gas, del telefono o delle fogne si diano il cambio per lavorare, aprendo e chiudendo le strade in continuazione, ma ai tempi di Ezechiele, quando un uomo usciva da un buco in mezzo alla strada, la gente si fermava chiedendosi che cosa stava succedendo. In questo modo Ezechiele attirava l'attenzione perché aveva un messaggio per loro e glielo dava, come vediamo nel capitolo 12, versetti dall'8 al 16, che passo subito a leggervi. La mattina la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Figlio d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non ti ha chiesto che fai? Di loro. Così parla Dio, il Signore. Questo oracolo concerne il principe che è in Gerusalemme e tutta la casa di Israele di cui essi fanno parte. Di, io sono per voi un segno, come ho fatto io, così sarà fatto a loro. Essi andranno in esilio, in schiavitù. Il principe che in mezzo a loro porterà il suo bagaglio sulle spalle quando farà buio e partirà. Si farà un foro nel muro per farlo uscire di là. Egli si coprirà la faccia per non vedere con i suoi occhi la terra. Io stenderò su di lui la mia rete, egli sarà preso nel mio laccio, lo deporterò a Babilonia, nella terra dei Caldei, ma egli non la vedrà e laggiù morirà. Io disperderò a tutti i venti quelli che lo circondano per aiutarlo, tutti i suoi eserciti, e sguainerò la spada dietro a loro. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando li avrò sparsi fra le nazioni e dispersi nei paesi stranieri. Ma lascerò di loro alcuni pochi uomini scampati dalla spada, dalla fame, dalla peste, affinché raccontino tutte le loro abominazioni fra le nazioni dove saranno giunti. Conosceranno che io sono il Signore». Ezechiele è stato definito il profeta della gloria del Signore. Ci furono ben tre profeti in Israele che parlarono mentre erano fuori del loro paese. Questi sono Ezechiele, Daniele e Giovanni, l'Evangelista, lo stesso che scrisse il libro della Rivelazione o l'Apocalisse dall'isola di Patos. E tutti e tre scrissero una cosiddetta Apocalisse. Tutti e tre usarono un linguaggio altamente simbolico e nonostante ciò videro la luce più brillante della rivelazione di Dio. Essi tennero alta la speranza, la fede nelle persone più di tutti i profeti, perché Ezechiele vedeva la gloria del Signore, la Shekinah, come detto nella lingua ebraica, uscire dal Tempio di Salomone, ma vedeva pure il ritorno della gloria del Signore, nel futuro molto lontano, durante il regno del millennio. Il significato delle profezie di Ezechiele deve quindi essere visto in prospettiva di questa venuta della gloria di Cristo durante il tempo del suo regno. Ezechiele sapeva guardare più in là delle sofferenze di Cristo. Egli guardava alla gloria che sarebbe seguita. Allo stesso modo, anche Pietro, parlando dei profeti, che videro le sofferenze, la gloria di Cristo che sarebbe seguita, disse queste parole in 1 Pietro 1, versetto 11. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Penso proprio che Ezechiele vide tutto ciò meglio degli altri profeti.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il messaggio di Ezechiele fu specialmente quello di informare gli uomini che quando una nazione si allontana da Dio, anche la gloria di Dio si allontana da questa nazione. Ciò si verificò esattamente quando Giuda, il Tempio, la nazione furono distrutti e dispersi. Inoltre è anche detto chiaramente che tutte le nazioni della terra sono responsabili davanti a Dio e che un giorno di conseguenza saranno giudicate. Ma questo profeta fu anche portatore di un messaggio di speranza per quelle persone. Infatti, egli disse pure che la gloria di Dio sarebbe ritornata nel nuovo Tempio, perché Dio, come è giusto nel giudicare, così è misericordioso da riportare le cose come erano, cioè ristorare. Ci sono vari modi di suddividere questo libro. C'è chi lo divide in tre parti, mentre altri in quattro. Le tre parti sono: primo, giudizio su Giuda e Gerusalemme, la gloria si allontana; la seconda, giudizio sulle nazioni; e la terza, futuro di Giuda, la gloria ritorna. Io personalmente

pensato invece a queste quattro sezioni. Prima, la gloria del Signore e l'incarico dei profeti, nei capitoli dall'1 al 7. Seconda sezione, la gloria del Signore che se ne va quando Gerusalemme e Israele vengono portati tutti e due in cattività. In pratica sono i capitoli che vanno dall'8 al 24. E come terza parte, la gloria del Signore e il giudizio delle nazioni, capitoli dal 25 al 31. Infine, ultima parte, la quarta, la gloria del Signore e il regno che viene, capitoli dal 33 al 48. Dopo aver fatto questa breve introduzione al libro in generale, guardiamo al tema del capitolo 1, dove abbiamo appunto la dimostrazione della gloria del Signore. La visione che Ezechiele ebbe della gloria del Signore potrebbe essere benissimo una chiave per tutte le visioni nell'intera parola di Dio. Certamente è la chiave per il resto del libro, e molti pensano che il libro dell'Apocalisse poggi sulla profezia di Daniele e il discorso sul Monte degli Ulivi del nostro Signore. Questo è vero, ma io credo che poggia in primo luogo sull'Apocalisse di Ezechiele. Infatti, troverai una somiglianza impressionante tra la visione descritta in Ezechiele, capitolo 1, e i capitoli 4 e 5 dell'Apocalisse, scritta dall'Apostolo Giovanni. E questa non è l'unica somiglianza. La visione del capitolo 1 è molto difficile da capire, e riguardo a ciò il famoso teologo Giovanni Calvino disse: «Se qualcuno mi chiede se la visione è chiara, confesso la sua oscurità e dico che ci capisco poco». Cari amici in ascolto, concordo con questa affermazione perché neppure io comprendo chiaramente la visione di Ezechiele. Devo però anche dire che c'è una cosa che questa visione non è. Non è una profezia della nostra era meccanica. La visione che ebbe Ezechiele delle ruote non è una profezia dell'aeroplano. Quando furono costruiti per la prima volta i vecchi aerei con le eliche, parecchi insegnanti di profezie affermarono che questa visione era una profezia dell'aereo. Oggi abbiamo aeroplani a reazione e non hanno delle ruote dentro le ruote, perciò dobbiamo accantonare quell'interpretazione. Spesso interpretazioni simili hanno purtroppo messo la profezia in una cattiva luce, facendole definire da molti delle sciocchezze. Pertanto, quello che abbiamo in questo primo capitolo di Ezechiele credo sia una visione della gloria del Signore. Nel libro di Isaia abbiamo i principi del trono di Dio. Nel libro di Geremia abbiamo la pratica di quel trono, ma in Ezechiele abbiamo la persona che è seduta su quel trono. Mi affretto anche ad aggiungere che non abbiamo Dio stesso esposto in questa visione, come pure non abbiamo una vetrina del negozio di Dio. Questa non è una visione di Dio, ma è una visione della gloria di Dio, è una visione della presenza di Dio. E qui, amici, c'è descritto il carro di Dio mentre sta andando in trionfo. C'è una caratteristica però, questa: il carro è vuoto. Ci sono quattro creature viventi, i cherubini, uniti al carro, eppure ne sono separati. Al di sopra c'è un trono e su quel trono c'è un uomo. Questa è la divisione di Dio più alta che ci è stata data ed è quella più difficile da capire. Noteremo solo qualcuno dei suoi aspetti impressionanti leggendo i primi tre versetti di questo capitolo 1 di Ezechiele. Il 30° anno, il 5° giorno del 4° mese, mentre mi trovavo presso il fiume Chebar, fra i deportati, i cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine. Il 5° giorno del mese, era il 5° anno della deportazione del re Joachim, la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzi, nel paese dei Caldei, presso il fiume Chebar. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di lui.

0: Il trentesimo anno sembra indicare che Ezechiele avesse 30 anni, però molti studiosi credono che il calendario usato è un altro e non entrerò nei dettagli perché è molto complicato e credo che non sia essenziale. Ma Ezechiele dice: io ebbi delle visioni divine. Ciò è importante, mentre i deportati si erano seduti, stavano piangendo presso i fiumi della Babilonia, come abbiamo letto nel Salmo 137. Ezechiele stava vedendo delle visioni di Dio. Che contrasto! Avere visioni e piangere. Qui non siamo ancora arrivati alla distruzione di Gerusalemme che accadrà durante il regno di Sedechia. Ora, la parola del Signore venne rivolta a Ezechiele, il sacerdote. Ezechiele apparteneva alla tribù di Levi, apparentemente al ramo sacerdotale. Ci viene detto che era il figlio di Buzi. Chebar era il canale principale che affluiva dal fiume Eufrate e che bagnava quella regione. Evidentemente, i deportati ebrei furono portati lì per coltivare le terre. Questa regione distava parecchi chilometri da Babilonia e questa era forse la ragione per cui Daniele e Ezechiele non ebbero l'opportunità di incontrarsi. Daniele può avere visitato la regione, ma dubito che Ezechiele potrebbe aver avuto il permesso di visitare Daniele. Ma ecco, amici, cosa vede Ezechiele? Lo scopriamo leggendo i versetti 4 e 5 di Ezechiele, capitolo 1. Io guardai ed ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante e uno splendore intorno a essa. Nel centro vi era come un bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Nel centro appariva la forma di 4 esseri viventi e questo era l'aspetto loro. Avevano aspetto umano. Tutto ciò che abbiamo letto procede dal settentrione, cioè il nord. E questo non è un preciso punto del pianeta Terra. Infatti, dovete sapere che il nord è spesso usato nelle scritture per indicare il trono di Dio. In Isaia 14, versetto 13, leggiamo un riferimento che ci parla della caduta di Satana dalla presenza di Dio con queste parole. Tu dicevi in cuore tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione. E credo che il significato, amici, sia questo. Invece di pensare al polo nord come punto cardinale, dobbiamo guardare all'insù, perché il trono di Dio è lì, fuori, molto al di sopra di noi, e non in una particolare direzione del nostro pianeta. Infatti ci è detto inoltre: levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Luca 21, versetto 28. Quella è la direzione in cui la nostra attenzione dovrebbe essere rivolta ancora oggi. E per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, io termino qui. Vi rinnovo l'appuntamento a domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
1: Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: E iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Su acque tempestose, questo è il titolo che ho voluto dare. Sì, perché si tratta di questo. Al capitolo 4 del Vangelo di Marco abbiamo visto tutta la prima parte di questo capitolo, in cui Gesù per una giornata intera si è prodigato per predicare il suo Vangelo, per incoraggiare le persone, per risollevare i cuori, parlando in parabole, come ormai sappiamo era uso fare. Marco ci ha raccontato diverse cose, la parabola del seminatore che semina e getta il suo seme su diversi terreni, addirittura cade anche sulla strada, quindi ci sono diverse reazioni, diciamo, da parte del terreno, reazioni tra virgolette, perché il terreno è appunto il nostro cuore, il seme è la parola di Dio e il seminatore è appunto Dio, come poi apprenderemo. E poi Gesù aveva raccontato durante quella stessa giornata ancora altre parabole riguardanti il regno di Dio, a partire dal contadino che semina il campo e poi lascia il seme lì così com'è. Il seme crescerà da solo, germoglia, cresce con una piantina che poi dà il suo raccolto. Oppure ancora aveva parlato del piccolo seme di senape, piccolo nel vero senso della parola, ma da cui poi nasce una pianta grande abbastanza, con dei lunghi rami dove addirittura gli uccelli possono fare il nido e trovare il proprio riparo. E quindi questa giornata così piena di impegni giunge al termine, e proprio al calare della sera Gesù dice ai suoi: sentite, passiamo all'altra riva del lago, prendiamo la barca, andiamo un po' in disparte a riposarci, la giornata è stata pesante, la giornata è stata dura. E quindi i suoi apostoli, lasciata la folla, fanno salire Gesù sulla barca e partono mentre ancora altre barche con altri discepoli lo seguivano. Ma ben presto, al centro di questo mare di Galilea, come veniva chiamato, ma appunto era un lago molto grande, molto esteso, mentre erano lì al centro comincia a levarsi il vento, c'è una burrasca, c'è la pioggia, ci sono le onde che cominciano a muoversi in maniera abbastanza pesante, fino a quando arriva una tempesta vera e propria. La barca comincia a muoversi tanto da fare paura perfino a dei pescatori come loro, dei pescatori bravi nel loro mestiere. E Gesù cosa fa? Gesù sta dormendo a poppa, ha la testa su un cuscino e dorme tranquillo, nonostante la barca sia sballottata dalla tempesta. E le acque, come dice il nostro titolo, sono molto mosse, sono delle acque tempestose, appunto. Che cosa fare? Come ce la possiamo cavare? Dicono gli apostoli, e gridano dalla paura, cercando di svegliare il maestro, che a quanto pare aveva il sonno pesante. Non lo so, forse voleva, come accade in altre situazioni narrate nei Vangeli, che gli apostoli prendessero coscienza di qualcosa e che lo cercassero di proposito, ma di questo parleremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Su acque tempestose, questo è il titolo che ricordiamo per quanto riguarda l'episodio che stiamo analizzando al capitolo 4 del Vangelo di Marco, i versetti da 35 a 41, l'ultimo episodio che Marco ci racconta in questo capitolo del suo Vangelo. Gesù, che si era affaticato durante tutta la giornata con i suoi discepoli, insieme agli apostoli, anche in particolare insieme alle folle che lo avevano seguito, Gesù che aveva raccontato diverse parabole sul regno di Dio, e Gesù che chiede agli apostoli di ritirarsi, di andare dall'altra parte del mare di Galilea, di questo grande lago utilizzato dagli stessi apostoli, da quelli fra gli apostoli che erano pescatori, appunto, quindi gente del mestiere, ma adesso il loro mestiere l'avevano messo da parte proprio per seguire Gesù, per diventare la sua cerchia particolare. E Gesù li chiama quindi e dice: che facciamo? Vogliamo andare dall'altra parte del lago? Sta scendendo già la sera, andiamo un po' in disparte, sarete stanchi, sono stanco anch'io. E prendono quindi una barca, gli apostoli fanno salire Gesù e cominciano a fare rotta verso l'altra parte del lago. E caparbiamente, diciamo così, c'erano anche altre barche che seguivano Gesù anche sulle acque. Beh, a un certo punto, dicevamo, cominciano queste acque a muoversi, a diventare appunto tempestose, si alza il vento, l'acqua comincia ad essere mossa, anche molto mossa, la barca è sballottata, ma dicevamo, Gesù dorme tranquillamente a poppa con la testa appoggiata su un cuscino, e i discepoli, presi dalla paura, lo svegliano, gridano: maestro, ma insomma non ti importa che stiamo tutti per affogare? Ma Gesù è tranquillo. E Gesù si sveglia, rimprovera addirittura il vento, rimprovera il lago, lo diciamo con una metafora, ma lo diciamo anche nella realtà dei fatti, perché le parole che Marco riporta, le parole di Gesù, sono queste. Gesù dice al vento e alle acque: calmati, calmatevi, basta adesso. E il vento cade, l'acqua ritorna calma, lo specchio del lago è di nuovo uno specchio, appunto, ci si può guardare anche se ormai la sera è quasi del tutto calata, non c'è più la spuma che sale, non ci sono più le onde, tutto è ritornato alla normalità. Sì, e poi Gesù chiede ai discepoli: perché eravate così spaventati? Non avete ancora fiducia in me? Gesù voleva dare questo insegnamento, lo dicevamo prima, probabilmente non era il sonno pesante quello di Gesù, ma era un'attesa da parte sua di essere coinvolto, di essere tirato in causa, di essere chiamato, appunto, chiamato a intervenire, chiamato ad avere parte nella vita dei suoi apostoli, dei suoi discepoli. E credo che questa frase di Gesù, questo amorevole coinvolgimento dei suoi discepoli sia anche per noi. Perché siete così spaventati? Perché siete così spaventate dalle vicissitudini della vostra vita, dalle tempeste che vi colgono anche in maniera inaspettata? Non avete ancora fiducia in me? E credo che questa frase sia rivolta a voi, care amiche e cari amici, sia rivolta a me, sia rivolta a tutti noi. Non avete ancora fiducia in me? Perché siete così spaventati? E qui, dice Marco, i discepoli furono presi da una grande paura. Sì, c'era il sollievo, c'era la serenità riconquistata, c'era la tranquillità, c'era tutto questo. Però Marco sottolinea che furono presi anche da una grande paura. E l'un l'altro, fra di loro, dicevano: ma chi è mai quest'uomo? Perfino il vento e il mare gli obbediscono. Ecco, potrebbe essere questo anche il nostro atteggiamento. Forse non abbiamo ancora compreso appieno chi è veramente Gesù nella nostra vita, che cosa può fare realmente il Signore per ciascuno di noi. Sì, abbiamo forse qualche esperienza, abbiamo qualche esperienza di lettura della Bibbia, del Vangelo, di preghiera, o forse non ce l'abbiamo per nulla, o forse non l'abbiamo neanche voluta avere questa esperienza con Gesù fino a questo momento. Ma perché non gridare a Lui nel momento del bisogno? Perché non gridare a Lui nel momento in cui abbiamo una grande necessità nella nostra vita? Perché non cercare un contatto, una relazione, una comunione? Ancor più, per quale motivo? Beh, quando ho messo il titolo su Acque Tempestose a questo momento di riflessione dell'appuntamento con Dio di oggi, non ne ero consapevole sicuramente, ma mi sta venendo alla memoria una bellissima canzone scritta da Paul Simon, grande chitarrista, grande autore, e poi anche cantata in coppia con il suo amico collega Art Garfunkel. Il titolo è Bridge Over Troubled Water, cioè un ponte sopra acque tumultuose, sopra acque tempestose. Sì, pensavo inconsciamente, lo ripeto, probabilmente a questa canzone, a questo titolo, a queste parole, a questa frase, perché anche noi ci troviamo a volte su acque tempestose, su una barchetta veramente risibile, una barchetta essenziale, una barchetta che potrebbe da un momento all'altro inabissarsi. La canzone è molto bella di Paul Simon e c'è un verso in particolare, lo voglio ricordare, che dice: quando sei stanco e ti senti piccolo, quando hai le lacrime agli occhi, io le asciugherò tutte. Ecco, non so se Paul Simon abbia voluto scrivere una sorta di gospel moderno, stiamo parlando degli anni 70 del Novecento, quanto tempo è passato, ragazzi, non so, probabilmente sì, una canzone che si rivolge appunto a Dio. Ed è Dio che parla anche, da qui poi, no, il genere è stato chiamato gospel, è la contrazione di God spell, le parole di Dio, la parlata di Dio. È Dio che parla, sì, che parla al nostro cuore, ci dice proprio queste parole. Vorrei chiudere con le parole del grande Paul. Quando sei stanco, le ripeto, quando sei stanca e ti senti piccolo, ti senti piccola, quando hai le lacrime agli occhi, io le asciugherò tutte. E voglio chiudere proprio con questa commozione, perché ci sta. Perché ci sta tutta insieme a tutte le mie, le vostre lacrime. Ci sta tutta, però insieme a questo ci sta tutto, anche l'intervento di Dio, lo sguardo di Dio, la voce di Dio, la carezza di Dio, l'abbraccio di Dio per tutte e tutti voi ed anche per me. Che Dio ci benedica. Ci sta tutto, anche l'intervento di Dio, lo sguardo di Dio, la voce di Dio, la carezza di Dio, l'abbraccio di Dio per tutte e tutti voi ed anche per me.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci a instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana Otello Becchetti condividerà con noi alcune sue riflessioni sul tema come vive un cristiano. Oggi leggiamo dalla lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, dove è scritto: «La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio». Otello scrive: «A volte avrei pensato, voglio voltare pagina, cambiare vita, sono deluso da fallimenti. Ci sei riuscito?» Le parole di Paolo ci rivelano come un cristiano che ha accolto Gesù può realizzare concretamente la sua aspirazione al cambiamento. Ricorda infatti ai Galati che l'unione con Cristo sperimentata da un credente alla conversione cambia la sua posizione davanti a Lui, ma influenza anche le scelte di vita. Il credente comprende che per il perdono dei peccati e per una nuova vita deve affidarsi a Cristo, al quale ora appartiene. Questa verità libera dai fallimenti. In Romani 1,17 è scritto: «Il giusto per fede vivrà». Questo vivere coincide con la presenza di Cristo. Infatti è scritto anche: «Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figliuolo». Avere la vita in Cristo ci permette di crescere nella conoscenza di Dio, di impegnarci, come vediamo in Gesù, negli Apostoli e nei cristiani che affrontano sfide dure. In Cristo ottengono la forza della sua potenza, dice l'Apostolo Paolo. Questa è

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 10, versetti 21 e 22. Vendi tutto ciò che hai, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 39. L'eunuco, continuando il suo viaggio, tutto allegro. Triste o allegro? I versetti di oggi sono la conclusione di due incontri che troviamo nella Bibbia. Nel primo, un giovane va da Gesù e gli chiede cosa deve fare per ereditare la vita eterna. La risposta è chiara. Se vuoi veramente fare tutto il necessario per acquistarla, devi compiere tutta la legge divina. Non il 99% dei comandamenti di Dio, ma la totalità. È scritto in Giacomo capitolo 2 versetto 10: chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo si rende colpevole su tutti i punti. Ma ciò è impossibile e l'uomo lo ha dimostrato nel corso dei secoli. Il giovane ricco non riesce a prendere la decisione di fare ciò che Gesù gli indica. Le sue ricchezze per lui hanno più valore della vita eterna. E così se ne va, tutto triste. Nel secondo racconto troviamo un dignitario del regno di Etiopia che ritorna da Gerusalemme dove è stato ad adorare. Dio, che conosce il suo cuore, gli manda l'evangelista Filippo per istruirlo. Filippo gli annuncia Gesù, colui che il profeta Isaia descrive come quell'agnello che porta le nostre iniquità. Isaia capitolo 53 versetto 5. L'etiope comprende il messaggio della grazia, capisce che non c'è altro da fare che accettare il perdono divino e domanda di essere battezzato come testimonianza della sua fede. Il risultato è immediato, egli continua il suo cammino tutto allegro. Anche voi potete fare questa esperienza. Credete semplicemente in Gesù Cristo. Egli toglierà la tristezza del vostro cuore e vi riempirà di gioia. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 13 luglio. Leggeremo dal Salmo 34 il verso 13, che dice così: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Questo salmo è scritto da Davide come ringraziamento per essere uscito indenne da un momento drammatico. Per sfuggire infatti a Saul, che accecato dalla gelosia voleva ucciderlo, aveva cercato rifugio tra i nemici filistei, sicuro che Saul non si sarebbe spinto fin lì. Ma i soldati filistei lo avevano riconosciuto, sapevano che era un grande guerriero nemico, e così Davide, per essere lasciato libero, aveva finto di essere pazzo. Ed è così che Achish, re dei filistei, disgustato da quel nemico che ormai riteneva innocuo, lo scacciò via, consentendogli di andare a rifugiarsi in una grotta. Quello di Davide era uno stratagemma dettato dal pericolo imminente. Ma quanta saggezza possiamo leggere in questo gesto apparentemente insano? Intanto notiamo che Davide, per salvarsi, non ha detto bugie, non ha usato parole, ma ha controllato il suo parlare, dimostrando che evitare la menzogna significa trattenere la lingua dal male. E noi dobbiamo riconoscere che tante volte le relazioni con il nostro prossimo si sono rovinate, irrigidite o addirittura spezzate a causa di parole dette male. Davide era in pericolo di vita, ma la sua sapienza lo ha spinto all'autocontrollo, così da poter pensare a una strategia che lo mettesse in salvo, senza andare contro la volontà di Dio. Noi esseri umani siamo molto propensi a usare qualunque stratagemma pur di tirarci fuori dai guai, e quando dico qualunque stratagemma mi riferisco alle bugie, ai compromessi o agli illeciti, che ci forniscono sì una via di fuga, ma ci portano anche molto, ma molto lontano da Dio.
2: E il titolo della meditazione ci dice appunto: scegli le tue parole. Un uomo anziano mise in giro delle parole diffamatorie nei confronti del suo vicino, accusandolo di essere un ladro. Per queste voci il vicino fu arrestato. Dopo qualche giorno, effettuati i dovuti controlli, scarcerarono il giovane in quanto innocente. Quando tornò a camminare per strada, però, si rese conto che le persone non lo vedevano più di buon occhio, nonostante la sua innocenza. Così decise di querelare l'anziano per danni morali. In tribunale l'anziano si giustificò dicendo che le sue accuse erano solo parole e che pensava non avrebbero danneggiato nessuno. Così il giudice, prima di decretare la sentenza, disse all'anziano: prenda un foglio e lo strappi in piccoli pezzi. Di ritorno a casa lo butti lungo la strada e domani venga in tribunale per ascoltare la sentenza. L'anziano così fece. Il giorno dopo andò in tribunale e riferì al giudice di aver eseguito quello che gli aveva chiesto. Così il giudice gli rispose: prima di sentire la sentenza, vada a prendere tutti quei pezzi di carta che ha strappato lungo la strada. L'anziano ribatté che sarebbe stato impossibile, perché il vento li aveva certamente fatti svolazzare ovunque. Così il giudice concluse: si rende conto che le parole possono distruggere la vita di un uomo? Una volta dette, è difficile riprenderle. Caro amico e cara amica, rivediamo ciò che c'è nel nostro cuore, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Scegliamo parole che possano benedire, incoraggiare e valorizzare. Le parole giuste provengono da un cuore sano.
3: Una delle cose a cui la gente non fa più caso è il parlar male degli altri. Si apre la bocca con tanta facilità al punto di non comprendere la gravità delle cose che si dicono e non ci si pone il problema. Lo vediamo anche in televisione. Personaggi della politica che dovrebbero almeno cercare di dare il buon esempio, tra di loro si offendono e si attaccano senza nessun pudore. La calunnia, quindi la diffamazione, il pettegolezzo, sono diventati un normale chiacchiericcio, e chi ci guadagna in tutto questo? Il nemico che ottiene vittoria e dominio. La società è malata e non lo sa. Certe cose oramai fanno parte del normale modo di vivere. Eppure la Bibbia parla chiaro. Un vero cristiano lo sa, parlare male di qualcuno è un peccato molto grave. La bocca può essere un'arma offensiva se usata per maledire, cioè dire male. Allora, Giacomo parla nella sua lettera, al capitolo 3, della lingua come di un organo piccolo ma devastante, dotato di un potere immenso e sproporzionato rispetto alle sue dimensioni, e utilizza diverse analogie per spiegare quanta forza distruttrice c'è nel parlare male. Paragona la lingua ad una piccola scintilla, come un piccolo fiammifero che, acceso, è capace di incendiare un'intera foresta. Poi fa l'esempio della doppia sorgente per denunciare l'ipocrisia di usare la lingua per benedire Dio e subito dopo per maledire gli uomini creati a sua somiglianza. Quindi, cari amici, stiamo molto attenti, perché dalla nostra stessa bocca non devono uscire contemporaneamente benedizioni e maledizioni, proprio come in una sorgente non può uscire acqua dolce e acqua amara. Quindi ognuno di noi esamini attentamente se stesso. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Va ora in onda il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e sono contento di essere insieme a voi per questi 10 minuti all'ascolto della Parola di Dio. Il titolo della meditazione di oggi è Il Padre Nostro, riflessioni sulla preghiera insegnata da Gesù, numero 4. Leggiamo perciò dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 9. Dice, voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Bene amici, come abbiamo visto e come abbiamo detto nelle tre introduzioni precedenti, molte persone hanno frainteso il Padre Nostro credendo che fosse una preghiera da ripetere parola per parola. E alcuni trattano il Padre Nostro quasi alla stregua di una formula magica, come se le parole avessero in se stesse qualche potere specifico oppure un'influenza speciale su Dio. La Bibbia ci insegna invece il contrario. Quando preghiamo, Dio è molto più interessato ai nostri cuori che alle nostre parole. Il Padre nostro ci insegna a pregare, ci dà gli ingredienti che devono entrare nella preghiera estemporanea. Allora, ecco come si suddivide questa preghiera. Padre nostro che sei nei cieli. Qui ci sta insegnando a chi rivolgere le nostre preghiere, e cioè al Padre. Poi dice, sia santificato il tuo nome. E qui ci sta dicendo di adorare Dio e solo Lui, e di adorarlo per chi Egli è, quindi come Dio sovrano e Salvatore. L'espressione venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, ci ricorda che dobbiamo pregare per il piano di Dio nella nostra vita e nel mondo, e non per i nostri piani personali. Dobbiamo pregare che si compia la volontà di Dio, non per i nostri solo desideri. E poi continua la preghiera e veniamo incoraggiati a chiedere a Dio le cose di cui abbiamo bisogno. Quando dice dacci oggi il nostro pane quotidiano. Oppure quando dice perdona i nostri rimetti o perdona i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E qui ci ricorda di confessare

fare i nostri peccati a Dio prima di tutto e di abbandonarli, e poi anche di perdonare gli altri come Dio ha perdonato noi. La conclusione del Padre nostro è questa, poi: e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Questa è una solenne richiesta di aiuto per ottenere la vittoria sia sul peccato, e quindi è una richiesta di protezione, diciamo così, dagli attacchi del diavolo. Bene, allora, amici, iniziamo la disamina di questo bellissimo esempio di preghiera. Il primo: Dio vuole essere chiamato Padre. Dio era già chiamato Padre in qualche occasione dai giudei. Come creatore, egli è Padre di tutti gli uomini, così come dice nel libro di Malachia al capitolo 2 al verso 10, come anche del resto dell'universo. Come titolo personale è il Padre, proprio per distinguersi dal Figlio, con il quale pure condivide la stessa natura divina. Quindi Dio non desidera affatto essere chiamato con altri nomi, per esempio Geova. Casomai lo potremmo chiamare Yahweh. E questo è un insegnamento che viene proprio da chi lo ha conosciuto meglio di tutti quanti noi, e cioè dal suo Figlio Gesù Cristo. E Gesù Cristo proprio ce lo ha fatto conoscere con il nome di Padre. Chi può essere chiamato figlio, allora? Siamo tutti figli di Dio? Certo, per creazione siamo tutti figli di Dio, ma per adozione, così come ci insegna il Vangelo e le epistole che seguono, purtroppo no, non siamo tutti figli di Dio. Quindi va da sé che tutti quanti siamo creature di Dio. Non tutti però lo amano e lo rispettano e lo seguono come Padre. Ed è proprio il Signore Gesù che distingue i figli di Dio dai figli del diavolo. I figli di Dio sono coloro che hanno queste caratteristiche, sono caratteristiche che troviamo nel Nuovo Testamento. La prima caratteristica è la rigenerazione, che si ottiene attraverso l'accettare Gesù, e con il suo sangue lui ci lava e ci purifica. La seconda caratteristica è l'adozione, come dicevo prima, e per questo potremmo leggere nella lettera ai Romani al capitolo 8, ed è l'Apostolo Paolo che appunto parla di adozione, e quindi l'adozione ci fa avere il diritto dell'eredità. E poi in terza analisi dobbiamo avere l'intimità con Dio. La domanda, allora, amici, è semmai questa: chi può chiamare Dio Padre? Chi non lo conosce, sapete, chi non lo conosce come Gesù ce lo ha rivelato, non ha il diritto di chiamarlo Padre. Bene, amici, la puntata termina qui, il tempo è sempre il tiranno. Grazie, amici, per il vostro ascolto, a risentirci a domani, che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Quest'oggi cominceremo un nuovo capitolo, versetti 1 al 13 del capitolo 4 del Vangelo secondo Luca. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza, la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano. E anche... essi ti sosterranno con le mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Lo Spirito Santo discende su Gesù al suo battesimo, lo riempie e lo guida nel deserto per la battaglia spirituale con Satana. E la parola greca è peirazo, che significa sia tentare o testare. La differenza fra un test e una tentazione si trova nelle motivazioni di chi le mette in atto. Il diavolo tenta affinché il credente possa fallire agli standard di Dio e peccare. Dio invece mette alla prova per modellare ed affinare il vero carattere, senza voler far fallire il credente. Il nostro Salvatore è venuto per salvare il suo popolo, diventando uno di noi, affrontando ogni tipo di prova di tentazione, in modo da poter comprendere appieno le nostre lotte. Queste tentazioni sono le stesse presenti nel Vangelo di Matteo, ma in un ordine diverso. Possiamo fare un parallelo tra le tentazioni di Gesù ed il vagabondaggio di Israele nel deserto. Deuteronomio 8, dal 2 al 5, ci spiega perché Israele è vagato nel deserto. Ecco cosa dice: «Ricorda come il Signore tuo Dio ti ha condotto attraverso il deserto per questi 40 anni, umiliandoti e mettendoti alla prova, per dimostrare il tuo carattere e per scoprire se avresti obbedito ai suoi comandi. Questo l'ha fatto per insegnare che l'uomo non vive di solo pane, ma da ogni parola che esce dalla bocca del Signore, proprio come un genitore disciplina un figlio. Il Signore Dio disciplina per il tuo bene». Quando Satana ha tentato i bisogni umani fondamentali di Gesù, il cibo, Gesù risponde proprio citando questo passaggio. La successiva prova riguardava il potere. Semplicemente inginocchiandosi davanti a Satana, Gesù avrebbe potuto evitare la croce e ottenere ciò per cui l'uomo uccide, il potere. Eppure il leone di Giuda ha rifiutato di inginocchiarsi di fronte a colui a cui è stato dato il potere sulla terra. Invece lo respinge citando nuovamente il Deuteronomio. E infine Satana tenta Gesù per mettere alla prova la protezione di Dio. E Gesù cita ancora una volta Deuteronomio, questa volta capitolo 6, dove Dio mette alla prova il suo popolo per dimostrare il loro carattere e scoprire se avrebbero obbedito ai suoi comandi. È Dio che ci mette alla prova, non il contrario. Se ti fidi completamente di Dio, non lo metti alla prova. Quindi Dio ci sta insegnando a fidarci di Lui in ogni occasione. Per resistere al nemico, Dio ci ha dato lo stesso spirito del leone di Giuda, lo spirito che è più grande dello spirito che vive in questo mondo. È interessante notare come Satana non si arrenda, ma differisce le sue tentazioni per un momento più opportuno, che vedremo verso la fine del ministero di Gesù nell'orto degli olivi. Riflessione. Camminando nello spirito, non soddisferai i desideri e le seduzioni della carne. Signore, è interessante vedere come Satana storpi le scritture. Infatti sappiamo che a volte viene come un angelo di luce. Allora è importante per noi essere ben radicati nelle scritture, perché Cristo continua a combattere attraverso le scritture finché Satana si arrende. E sappiamo che questa è l'unica arma che abbiamo contro di lui. Aiutaci ad usarla, aiutaci a conoscerla, aiutaci a desiderarla. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Come al solito, ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Juicy M. Stiamo per ascoltare un brano estremamente intenso che tratta una perdita importante. La venuta a mancare della mamma della cantante Juicy M, di cui ascoltiamo il suo EP 23, Il combattimento tra la vita e la morte, che in questa pagina della biografia di Juicy porta al 23 dicembre del 2016, dove si interrompe la vita terrena della sua mamma. Ecco, altro significato fondamentale del numero 23, di cui il titolo dell'album, come se possa significare una dedica precisa. Numero 23 che riporta anche al Salmo 23, come dicevamo in un'altra puntata del disco Highlight, a significare che l'opera di Dio in Juicy le ristora l'anima. 23, canta Juicy M.
3: 12 anni. Ricordo la leggerezza di ogni giorno, in famiglia, tra riunioni e la scuola domenicale. La mia vita era tranquilla, senza troppi pensieri, con il sole addosso e un sorriso nel cuore.

Come sta mia madre? Come sta il dottore? In coma, attaccato a una macchina, non sappiamo cos'altro fare. 23 dicembre, una mattina di sole splendente e un cielo che non avevo mai visto così azzurro. Alle 11 una chiamata che mi gela il sangue. Avevano staccato la spina. Mia mamma era tornata a casa da Dio. Io

il 2021. Nei miei occhi noto qualcosa di strano. È l'ennesima prova, una doccia gelata, un trapianto di cornea per non perdere il piacere di guardare ancora e ancora. E anche se mi sentivo sola, anche questa volta io non ero sola. E quel vuoto dentro piano scompariva. In sala operatoria mi avvolse una pace che non era umana, che mi fece sentire sicura. Il respiro di Dio che soffiava via la paura, si prendeva cura di me,

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro di Isaia, capitolo 6, versetto 1. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore. La storia della nostra vita con Dio contiene spesso la storia della morte di un eroe. Dio deve continuamente allontanare da noi i nostri amici, così che gli sia possibile prendere il loro posto. Ma noi ci perdiamo d'animo e ci scoraggiamo. Proviamo ad applicare questo versetto personalmente a noi. L'anno in cui è morto colui o colei che aveva preso in me il posto che avrebbe dovuto essere di Dio, cosa è accaduto? Ho rinunciato a tutto? Mi sono ammalato? Mi sono perso di coraggio? Oppure ho visto il Signore? La mia visione di Dio dipende dallo stato del mio carattere. È il mio carattere a permettere o no una rivelazione. Prima di poter dire ho visto il Signore, occorre che nel mio carattere vi sia qualcosa che corrisponda a Lui. Se non sono nato di nuovo e non ho ancora cominciato a vedere il regno di Dio, posso solo vedere le cose secondo i miei preconcetti. Perché sia altrimenti, ho bisogno che un'operazione chirurgica sporti degli elementi esterni e che un lavoro di purificazione agisca interiormente. Dio va messo al primo posto, Dio va messo al secondo ed anche al terzo posto, in modo che tutta la vita sia completamente ripiena di Lui e nessun altro lo soppianti. In tutto il mondo non ci sei che tu, mio Dio, non ci sei che tu. Continua a pagare il prezzo necessario. Che Dio veda la tua volontà di vivere all'altezza della visione che ti è stata data.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Juicy M.
3: Ciao a tutti e ben ritrovati qui al Disco Highlight. Ascoltiamo in questi giorni l'EP di Juicy M, dal titolo 23. Album uscito nel 2024, quindi il suo titolo evocativo mi porta al versetto scritto nel libretto dell'album. Salmo 23, versetto 4, di cui vi rimando la lettura. La canzone che stiamo per ascoltare va al centro del messaggio cristiano. Dalle sue parole si assaporano vividamente i gusti di quanto sia buono, oltre che bello, vivere nella grazia, nella pace, nella sicurezza. Questo stato di fatto è dato a quanti hanno desiderato così tanto comprendere il significato della vita da porsi questa domanda e hanno trovato la risposta ai loro interrogativi nell'opera di Gesù alla croce. Inizia il sacrificio, canta Juicy M.
4: Gesù, tu mi hai salvata ed io te ne sarò grata per sempre. Sono risorta con te, rinata, e ora vivo l'eternità e non un tempo su questa terra, ma all'infinito con te.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti. Così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Cari amici all'ascolto della nostra radio, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, dove ha ora inizio per questo 13 luglio un nuovo incontro con Roberto, un incontro dal titolo Buongiorno.

Ben ritrovato se sei un vecchio ascoltatore della nostra trasmissione e benvenuto se invece solamente oggi hai la possibilità di avere questo incontro in mia compagnia, che mi auguro sfrutterai nel senso di non cambiare frequenza. Oggi vogliamo parlare all'interno del nostro spazio che ci viene concesso di una scelta importante.

La musica classica di Schubert ci terrà compagnia durante la nostra serie di riflessioni e quindi ci sono, come spesso dico, tutti gli ingredienti per trascorrere insieme i prossimi 10 minuti.

Chi tra voi e me, perché anch'io non mi devo esentare da questo interrogativo, gentili amici, non è mai stato nella situazione di dover effettuare una scelta importante, una scelta che poteva essere coinvolgente riguardo ad aspetti di vita familiare, una scelta riguardante, non so, l'acquisto di una casa, quindi stipulando un mutuo, scelte riguardanti un trasferimento con il lavoro. Qualunque tipo di scelta a volte è veramente importante. E questo non è sempre uguale come criterio per ogni essere umano, perché quello che può essere importante per me non lo può obbligatoriamente essere per te. Ma ogni essere umano, e lo vedremo nel corso delle riflessioni che seguiranno questo primo brano musicale, ha una scelta importante che dovrà affrontare nel corso della sua vita.

Nella Bibbia, la parola di Dio, vi sono descritti i più antichi riferimenti del popolo che Dio si era scelto, il popolo di Israele, un popolo che per la sua scelta Dio aveva deciso di utilizzarlo per portare il messaggio dell'Evangelo alle nazioni pagane circostanti. Lo scopo infatti era quello di avere delle persone che lo adorassero e lo proclamassero come solo Dio, creatore e signore di tutte le cose. Un popolo monoteista, a differenza dei popoli pagani circostanti che erano politeisti. Dio, per mezzo di Mosè, consegnò le tavole della legge a quel popolo, dove veniva scritto: non avere altre deità al mio cospetto, non ti fare alcuna scultura né immagine sacra delle cose che sono nei cieli o qui sulla terra per adorarle. Ma molto spesso questo popolo ha fallito, peccando di idolatria. Perché ti parlo del popolo di Israele? Perché il popolo di Israele era depositario, come dicevamo, di un compito particolare, quello di trasmettere alle nazioni circonvicine questa verità che ti vado ora leggendo e che viene descritta dallo stesso Mosè nel libro del Deuteronomio, al capitolo 30 e al versetto 15. Vedi, diceva Dio, io pongo oggi dinanzi a te la vita ed il bene, la morte ed il male. E questa semplice frase nel corso dei secoli ha continuato a scorrere per giungere fino a noi oggi, in questo 13 luglio, perché questa semplice frase ci costringe a prendere una scelta importante. Vogliamo continuare la nostra vita indipendente da Dio, il che ci porterà a una separazione eterna da Lui, oppure decidiamo di seguire quelli che sono i suoi insegnamenti contenuti nelle sacre scritture. Oggi, grazie a Dio, il popolo di Israele è stato, tra virgolette, allargato, perché vi è un popolo costituito dalla Chiesa di Dio, Chiesa non intesa come un edificio, né intesa come un'entità ecclesiastica che deve portare avanti le proprie dottrine, ma come gruppo di credenti che hanno accettato Cristo, di avere un rapporto personale con Lui, di cui Cristo ne è il capo. La scrittura, attraverso la bocca dell'apostolo Paolo, nel libro indirizzato ai Colossesi, al capitolo 1 e al versetto 18, ci dice che Cristo è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Lui che è il principio, il primogenito dei morti, affinché ogni cosa veda in Lui il primato. Il popolo di Israele fu chiamato a fare una scelta importante, ma anche noi, oggi, nel tempo della grazia, che ancora, grazie a Dio, stiamo vivendo, siamo chiamati a fare questa scelta importante: accettare Cristo e camminare con Lui, ubbidendo ai Suoi insegnamenti, oppure seguire il mondo dell'idolatria. Quale scelta tu intendi fare?

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Grazie, Padre, perché hai voluto ricordarci dell'urgenza di questa scelta importante: credere in te o rifiutarti, perché di questo ne va la nostra vita eterna. Ti preghiamo per ogni nostro ascoltatore che ha avuto il privilegio di conoscere la necessità di fare questa scelta, ebbene la faccia nel modo migliore, perché non deve ingannarsi sul fatto che non ne sarà esentato. Grazie, Padre nostro, nel nome del tuo figliolo. Amen.

E così anche per quest'oggi il tempo a mia disposizione è andato esaurendosi. Ti ringrazio come sempre e sempre di essere rimasto in mia compagnia e ti rinnovo l'incontro per domani. Nel frattempo ti invito di leggere la Sacra Scrittura e di fare questa importante scelta. Ciao!

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 13 luglio 2026, una buona settimana a tutti voi. Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov. Nella città di Pionersky in Istria tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a causa dello schianto di un drone. A Solnechnogorsk due persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio, ha scritto Vorobyov su Telegram, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. Andiamo in Iran, continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno colpito lo stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da Axios. Il comando centrale americano ha riferito di avere completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo e internazionale che collega lo stretto di Hormuz. Si tratta della risposta statunitense al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniane, i Pasdaran, contro una nave mercantile e all'annuncio della chiusura dello stretto. Di tutta risposta, i membri del corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana hanno attaccato basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il comando centrale USA, il CENTCOM, smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo dello stretto di Hormuz, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. Alle 23 di ieri sera gli Stati Uniti hanno annunciato di avere lanciato nuovi attacchi sull'Iran. L'obiettivo è ridurre la capacità di attaccare le navi. Prezzo del petrolio in forte rialzo in seguito agli attacchi reciproci delle ultime ore. Il Brent è salito di oltre il 4% a $79,17 al barile, cifra più alta toccata dal 22 giugno scorso. Almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori, e altre 13 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Ostatipaquillo, nello stato messicano di Jalisco. Secondo le autorità locali, un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata. E prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. Questa volta ad andare in fumo è la foresta di Fontainebleau, sita a sud-est di Parigi in Francia. L'incendio, che la volta è stato definito di proporzioni eccezionali e ha richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell'Île-de-France. A causa del rogo il traffico ferroviario è stato interrotto. La colonna di fumo che si levava dalla zona boschiva era visibile a 20 km di distanza. Anche diversi contadini e agricoltori della zona si sono uniti ai 400 vigili del fuoco scesi in campo, agganciando cisterne d'acqua al retro dei loro trattori. Secondo un primo bilancio sono già 800 gli ettari della foresta andati in fumo. Un membro fuori servizio della Marina, alla guida di un'auto privata, si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. E quanto è successo in Cile nella giornata di ieri? La Marina cilena ha diffuso un comunicato per annunciare la notizia e non ha fornito un numero preciso delle vittime. Secondo i media locali però sarebbero almeno 6 morti e 7 feriti. Le cause dell'incidente, che per il presidente del paese José Antonio Kast ha mandato tutti in lutto, sono ancora da verificare. Veniamo alla cronaca italiana. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con un messaggio pubblicato su X. Un messaggio chiaro: chi aggredisce le forze dell'ordine e viola le regole del nostro paese non resterà impunito, ha scritto il ministro.
Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il capo del gruppo dei sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e l'elisoccorso, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. L'immersione si stava svolgendo nell'area marina protetta che ospita il Cristo degli Abissi a una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era alla sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicazioni legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta a un trapianto di fegato. Quando aveva saputo di essere rimasta incinta, aveva comunque deciso di portare avanti la gravidanza, consapevole dei rischi ai quali andava incontro. I tentativi dei medici sono risultati vani e dopo aver perso il figlio è deceduta anche lei. La 37enne lascia il marito ed il primogenito. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano che si espande con sempre maggiore convinzione su tutto il paese. La giornata con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi soprattutto a nord. Qualche isolato temporale di calore potrà interessare i confini alpini. Sul resto d'Italia avremo invece un pomeriggio assolutamente stabile e soleggiato. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati con Libro più letto, ed ecco, oggi Enzo introdurrà un nuovo libro, il libro di Ezechiele, un grande profeta. Sentiamo cosa ha da dirci.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua oggi nel nostro primo appuntamento di questa settimana. Iniziamo subito lo studio del libro del profeta Ezechiele. Forse non è conosciuto come Isaia, Geremia o Daniele, ma ha un messaggio molto particolare, in quanto drammatizza il messaggio del Signore facendo cose che attiravano l'attenzione. Ezechiele era un sacerdote. Questo possiamo leggerlo nel capitolo 1, al versetto 3, quando viene detto: la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, ma non ha mai svolto quel compito perché fu deportato in Babilonia. Il nome Ezechiele può essere tradotto con Dio è forte, oppure Dio è la mia forza. Ezechiele era uno dei profeti della prigionia in Babilonia e durante i 70 anni dell'esilio si innalzarono in Israele tre voci profetiche: Geremia a Gerusalemme, Daniele in Babilonia ed Ezechiele a Tel Abib, presso il fiume Chebar. Ezechiele era figlio del sacerdote Buzi. Non sappiamo nulla sulla sua vita a Gerusalemme. Era sposato, come ci è detto, al capitolo 24, versetto 18, ma perse sua moglie nell'anno 586. Tra i suoi connazionali aveva una posizione molto influente ed era molto stimato. Spesso si rivolsero a lui per consigli e aiuto. E, secondo affermazioni bibliche, la sua morte non può essere datata con esattezza. Nel suo libro, almeno, non troviamo traccia che possa dare indicazioni sul fatto che egli sia tornato a Gerusalemme, vedendo lui stesso realizzarsi le profezie che erano diventate così spesso di incoraggiamento al suo popolo. La prima deportazione in Babilonia avvenne durante il regno di 11 anni di Joachim. In questa deportazione venne deportato anche Daniele. Dopo Joachim divenne re Joachin, che però regnò solamente 3 mesi, perché Nabucodonosor venne ad assediare Gerusalemme in persona ed obbligò il re Joachin alla capitolazione. Era l'anno 597 a.C. e il re Joachin, con la sua famiglia e 10.000 persone del popolo, prevalentemente giovani di famiglie più importanti, furono deportati nella seconda deportazione ed Ezechiele fu catturato. Abitava nella sua casa, come leggeremo all'inizio del capitolo 8, e la moglie morì l'anno in cui iniziò l'assedio finale di Gerusalemme. Ezechiele era un giovane contemporaneo di Geremia e mentre quel grande uomo, servo di Dio, concludeva le sue profezie a Gerusalemme, Ezechiele iniziava il suo ministero fra gli esiliati. Iniziò il suo ministero molto presto, durante il regno del giovane re Giosia, ma rimase nel paese con chi non era stato portato via e solo successivamente fu trasferito in Egitto. Mentre Daniele era stato portato alla corte del re di Babilonia ed era diventato il suo primo ministro, Ezechiele era rimasto con i deportati che erano giù ai fiumi di Babilonia, presso il gran canale che fluiva dal fiume Eufrate, parecchi chilometri da Babilonia stessa. E il ministero di Ezechiele si svolse tra questa gente. Ricorderete infatti che quando abbiamo considerato il libro dei Salmi, avevamo sottolineato che il Salmo 137, versetti 1 e 2, è appunto il Salmo dei deportati a Babilonia. Esso dice: «Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre». Ma allo stesso tempo Ezechiele scrive: «I cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine». Versetto 1. Che contrasto! Mentre questa gente sconsolata aveva già appeso le loro cetre ai salici e si sedeva per piangere, quest'uomo Ezechiele aveva visioni del Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Sarà utile anche ricordare che Geremia, Ezechiele e Daniele erano tutti profeti, ma ciascuno aveva un ministero speciale per un certo gruppo di persone e apparentemente non hanno mai avuto contatto tra loro. Nel suo messaggio, Ezechiele si occupò in modo particolare della persona di Dio. Qualcuno ha detto: Ezechiele è il profeta dello Spirito Santo, come Isaia è il profeta del Figlio, il Signore Gesù, e Geremia è il profeta del Padre. 13 visioni e profezie di Geremia sono datate. Il suo ministero profetico ebbe inizio 5 anni dopo il suo arrivo in terra d'esilio. Ezechiele, per i primi 6 anni, predicò agli esiliati, mentre Gerusalemme non era ancora stata distrutta completamente. In quel tempo, infatti, i falsi profeti stavano ancora affermando che le persone deportate sarebbero ritornate a Gerusalemme e che la città non sarebbe stata distrutta completamente. Infatti, essa non fu distrutta neppure al tempo della seconda deportazione, ma solo nel 586 a.C., quando Nebuchadnezzar venne per la terza volta contro di essa, la incendiò e la distrusse. Perciò per un periodo di 10 anni questi falsi profeti affermavano che la gente sarebbe tornata, che la città non sarebbe stata distrutta. Geremia aveva mandato un messaggio a Babilonia affermando che non era così, e Ezechiele confermò il suo messaggio. Avvisò le persone che dovevano volgersi a Dio prima di poter tornare a Gerusalemme, e quando venne il momento, solamente un gruppo molto piccolo tenne conto di questo consiglio e si rivolse a Dio, ed essi tornarono a Gerusalemme molto scoraggiati.

Ezechiele iniziò il suo ministero più o meno quando aveva l'età di 30 anni ed esso, per molti versi, fu svolto nei giorni più bui della nazione. Dovette infatti scontrarsi con la falsa speranza data dai falsi profeti e con l'indifferenza, la disperazione generate in quei giorni di peccato. Purtroppo il popolo non volle ascoltare il suo messaggio e ne ebbe tristi conseguenze. Vista questa completa indifferenza, Ezechiele, come abbiamo detto, usò un metodo nuovo ed efficace, questo. Invece di parlare in parabole, come fece più tardi Gesù, interpretò le parabole in modo molto interessante. Questo lo possiamo leggere in Ezechiele 24, al versetto 24, dove leggiamo queste parole. «E sarà per voi un simbolo. Tutto quello che farà lui lo farete voi. Quando queste cose accadranno, voi conoscerete che io sono Dio, il Signore». Pensate, amici, che quest'ultima espressione ricorre come un ritornello circa 70 volte. Ai nostri giorni abbiamo delle persone che usano lo stesso metodo per dire delle cose. Ci sono persone, infatti, che portano in giro cartelli pubblicitari, che mostrano striscioni allo stadio, che mettono scritte sulle automobili, e queste persone si comportano in questo modo per attirare l'attenzione, fare pubblicità a qualcosa. Questo fu pure il metodo usato da Ezechiele. Pensate, una volta entrò in una casa, si chiuse dentro e poi cominciò a scavare una galleria per poter uscire, e quando vi riuscì si trovò in mezzo a una strada. Oggi nelle nostre città non c'è niente di speciale nel veder fare degli scavi in mezzo alle nostre strade. Infatti sembra che gli operai dell'azienda elettrica, del gas, del telefono o delle fogne si diano il cambio per lavorare, aprendo e chiudendo le strade in continuazione. Ma ai tempi di Ezechiele, quando un uomo usciva da un buco in mezzo alla strada, la gente si fermava chiedendosi che cosa stava succedendo. In questo modo Ezechiele attirava l'attenzione perché aveva un messaggio per loro e glielo dava, come vediamo nel capitolo 12, versetti dall'8 al 16, che passo subito a leggervi. La mattina la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non ti ha chiesto che fai? Di loro. Così parla Dio, il Signore. Questo oracolo concerne il principe che è in Gerusalemme, come vediamo nel capitolo 12, versetti dall'8 al 16, che passo subito a leggervi. La mattina la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non ti ha chiesto che fai?

0: situazione dovrebbe essere rivolta ancora oggi. E per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, io termino qui. Vi rinnovo l'appuntamento a domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. E Naomi disse: quest'uomo è nostro parente stretto e di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. Ruth 2:20. Due donne povere, Naomi e la sua giovane nuora Ruth, sono in grande difficoltà. A questo punto entra nella loro vita un uomo ricco di nome Boaz. Naomi tira un sospiro di sollievo. Quell'uomo è nostro. Nella lingua ebraica con la quale è scritto l'Antico Testamento, la parola in questo caso è nostro Goel, che Lutero traduce eredità. Ma Goel ha un significato che non può essere tradotto. C'era una buona legge tra il popolo dell'Antico Patto. Se qualcuno si trova in una situazione di così grande bisogno da perdere i suoi possedimenti o da perdere la sua libertà, allora il parente più prossimo dovrà prendere le sue difese. Che legge meravigliosa che non lascia solo nessuno. Il parente più prossimo deve prendere le sue difese come Goel. È così che la parola Goel viene anche tradotta il Redentore. Che diventassimo Goel gli uni per gli altri. Con quanta gioia Naomi dice qui: Boaz è il nostro Goel. Ora ci aiuterà. Ma vogliamo sentire come la parola Goel indichi un Redentore più grande. Noi esseri umani possiamo aiutarci molto a vicenda, ma ogni aiuto ha dei limiti. Nessuno può essere al nostro fianco contro la morte o contro il potere oscuro del diavolo. Sì, chi ci libererà da noi stessi e chi ci toglierà di dosso il peso delle vecchie colpe. Questo è ciò che la Bibbia esprime nella straziante frase: nessuno può riscattare un fratello. Ma ora questa è la buona notizia, il Vangelo. È arrivato uno che si erge a vero salvatore per noi, Gesù, il Figlio di Dio. Al Signore appartiene la salvezza, dice la Bibbia. Signore, il nostro vero Goel, ci rallegriamo che tu ci appartieni. Amen.

Cari amici ed ascoltatori, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 13 luglio, continueremo la nostra carrellata di meditazioni giornaliere tratte dal calendario Il Buon Seme. I versi che vogliamo prendere in considerazione all'inizio di questa giornata sono tratti dal libro ai Romani, dal capitolo 4, leggiamo i versi 7 e 8. Beati coloro le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato.

chi è tenuto a rendere conto? È scritto in Romani 14:12: ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. A chi? Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Questo lo possiamo leggere in 1 Pietro 4:5. Di che cosa? L'uomo ha peccato. A causa della disubbidienza di Adamo, il peccato è entrato nel mondo. È stato trasmesso a tutti gli uomini come la malattia più contagiosa di tutti i tempi, una malattia purtroppo mortale. Ognuno di noi ha aggiunto i suoi propri peccati a quello di Adamo. E il salario del peccato è la morte, ci dichiara la parola di Dio in Romani 6:23. Qualcuno dirà: non ho mai commesso dei grossi peccati, né ho mai volontariamente fatto del male al mio prossimo. Ma Gesù dice: di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Dio ha posto l'uomo come suo gerente sulla terra, responsabile di amministrare i beni che ha ricevuto da lui, per esempio la forza, la salute e anche questa natura che egli ha creata perfetta. Gli dirà: rendi conto della tua amministrazione. Nel giorno del giudizio, tutti gli uomini, in base alle loro opere, saranno condannati come peccatori. Ma per colui che crede a Dio sulla parola, i suoi peccati non sono più imputati. Questo ci è detto di Abramo in Romani 4:3. Egli credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Dio tiene conto della fede dell'uomo, rende giusto il peccatore che pone la sua fiducia in Lui, che ha confessato i suoi falli. Ascoltatori, lo avete già fatto anche voi? Mentre meditate su questa possibilità, sulle note della nostra sigla di chiusura, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani!

0: Ti piacerebbe vivere in pace?
1: Eh sì, credo proprio di sì.
0: La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace. Ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 13 luglio 2026, una buona settimana a tutti voi. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov. Nella città di Pionersky in Istria 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite a causa dello schianto di un drone. A Solnechnogorsk 2 persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio, ha scritto Vorobyov su Telegram, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. Andiamo in Iran. Continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno colpito lo stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da Axios. Il comando centrale americano ha riferito di avere completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo e internazionale che collega lo stretto di Hormuz. Si tratta della risposta statunitense al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniane, i Pasdaran, contro una nave mercantile e all'annuncio della chiusura dello stretto. Di tutta risposta, i membri del corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana hanno attaccato basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il comando centrale USA, il CENTCOM, smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo dello stretto di Hormuz, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. Alle 23 di ieri sera gli Stati Uniti hanno annunciato di avere lanciato nuovi attacchi sull'Iran. L'obiettivo è ridurre la capacità di attaccare le navi. Prezzo del petrolio in forte rialzo in seguito agli attacchi reciproci delle ultime ore. Il Brent è salito di oltre il 4% a $79,17 al barile, cifra più alta toccata dal 22 giugno scorso. Almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori, e altre 13 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Ostatipaquillo, nello stato messicano di Jalisco. Secondo le autorità locali, un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata. E prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. Questa volta ad andare in fumo è la foresta di Fontainebleau, sita a sud-est di Parigi in Francia. L'incendio, che la volta è stato definito di proporzioni eccezionali e ha richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell'Île-de-France. A causa del rogo il traffico ferroviario è stato interrotto. La colonna di fumo che si levava dalla zona boschiva era visibile a 20 km di distanza. Anche diversi contadini e agricoltori della zona si sono uniti ai 400 vigili del fuoco scesi in campo, agganciando cisterne d'acqua al retro dei loro trattori. Secondo un primo bilancio sono già 800 gli ettari della foresta andati in fumo. Un membro fuori servizio della Marina, alla guida di un'auto privata, si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. E quanto successo in Cile nella giornata di ieri? La Marina cilena ha diffuso un comunicato per annunciare la notizia e non ha fornito un numero preciso delle vittime. Secondo i media locali però sarebbero almeno 6 morti e 7 feriti. Le cause dell'incidente, che per il presidente del paese José Antonio Kast ha mandato tutti in lutto, sono ancora da verificare. Veniamo alla cronaca italiana. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con un messaggio pubblicato su X. Un messaggio chiaro: chi aggredisce le forze dell'ordine e viola le regole del nostro paese non resterà impunito, ha scritto il ministro.
Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il capo del gruppo dei sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e l'elisoccorso, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. L'immersione si stava svolgendo nell'area marina protetta che ospita il Cristo degli Abissi a una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era alla sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicazioni legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta a un trapianto di fegato. Quando aveva saputo di essere rimasta incinta, aveva comunque deciso di portare avanti la gravidanza, consapevole dei rischi ai quali andava incontro. I tentativi dei medici sono risultati vani e dopo aver perso il figlio è deceduta anche lei. La 37enne lascia il marito ed il primogenito. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano che si espande con sempre maggiore convinzione su tutto il paese. La giornata con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi soprattutto a nord. Qualche isolato temporale di calore potrà interessare i confini alpini. Sul resto d'Italia avremo invece un pomeriggio assolutamente stabile e soleggiato. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi, vi faccio una confessione. Ogni tanto mi lascio prendere dal panico per le cose che devo fare entro certe scadenze e che mi pare che non riuscirò mai a compiere. Allora tento a diventare nervosa, tesa e irritabile. Mio marito, da parte sua, si spaventa pure lui per le stesse ragioni e di solito ha più cose di me da fare e con molte più responsabilità. Per cui insieme facciamo proprio un bel paio. In quei giorni tesi sembra che poi capitano tutti gli imprevisti. Ospiti che arrivano alla porta, a cui bisogna preparare un bel pranzetto, rappresentanti che cercano di vendere enciclopedie, telefonate fiume, un testimone di Geova che si affaccia alla porta, oppure la lavatrice che si rompe, o un amico dell'università che decide di mandare un nipote a studiare a Roma e bisogna aiutare a sistemarsi. Le possibilità in questi casi sono sempre due: permettere al panico di trionfare oppure prendere le cose come vengono, sperando che tutte si mettano al posto giusto come i pezzi di un puzzle. Dato che di solito è proprio così che succede, mi sono fatta una piccola lista di accorgimenti che ho trovato utili e che vi passo in caso abbiate un giorno di panico pure voi. Il primo è che agitarsi non serve a niente. Se la lavatrice si rompe, o si ammucchia la biancheria, o si fa il bucato a mano, o si manda tutto in lavanderia, o si aspetta con pazienza il tecnico che la venga ad aggiustare. Perciò, come nella maggior parte delle seccature, si deve scegliere quello che ci sembra il male minore. Il secondo accorgimento è pensare che a Dio, e questo è molto importante, a Dio importa poco quanto e cosa facciamo, nei limiti delle cose buone naturalmente, ma gli importa molto come lo facciamo, con quale spirito e con quale atteggiamento. Non ho trovato un versetto della Bibbia che lo dica, ma credo che il principio sia valido e profondamente vero e biblico. Lo ripeto, a Dio importa come facciamo le cose, non quante ne facciamo. Il terzo accorgimento è che devo ricordare che i programmi di Dio sono sempre più completi e ragionevoli dei miei. Se mi manda un ospite imprevisto, sa perché lo fa e io lo ospito con la buona pace di tutti. Quarto accorgimento è che molte volte è assai più difficile e spaventoso cercare di tenere in testa delle liste di cose da fare che metterle giù sulla carta. Quando le cose si vedono lì scritte una dopo l'altra, nero su bianco, spesso si ridimensionano. Così io mi scrivo tutto, prego il Signore di aiutarmi a fare ogni cosa, metto le varie incombenze in ordine di importanza e di tempo e poi le faccio una dopo l'altra. Il quinto accorgimento è che devo fare attenzione a non fare delle liste impossibili. Il sesto è che devo cercare di non perdere tempo. Il settimo, guarda un po', 7 punti, deve essere una lista perfetta. Il settimo è: cancello con un bel pennarello nero le cose che ho fatto. Che soddisfazione! Confesso che a casa nostra, quando eravamo ancora tutti insieme, le mie liste erano proverbiali. A volte sentivo i figli che scherzavano dicendo fra loro: ragazzi, oggi si riga dritto, aria cattiva, mamma si sta facendo la lista del secolo. Ma il male è contagioso, perché ho scoperto che ora le liste se le fanno pure loro.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Come già detto la volta scorsa, questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Dunque, nel capitolo 4 dell'Apocalisse abbiamo visto che il trono di Dio è al centro dell'attenzione. Ora, nel capitolo 5, vediamo che il leone e l'agnello, che rappresentano Gesù Cristo, sono sul trono. Gesù dunque è sia il sovrano dell'universo, sia il salvatore del mondo. Ha il comando completo su tutti gli avvenimenti che si susseguono in questa rivelazione narrata dall'Apostolo Giovanni. Come leone, Gesù è giudice. Come agnello, Gesù è giudicato. Il leone rappresenta il governo di Dio, l'agnello rappresenta la grazia di Dio. Non perdiamo mai di vista il ruolo centrale di Gesù nella storia dell'universo. Giovanni ci dice ora qualcosa di più su ciò che vede. Nella mano destra di

0: Gesù, Giovanni dice di vedere un libro sigillato con sette sigilli. Questo libro, arrotolato e sigillato, è l'atto di proprietà del mondo in cui ora noi viviamo. Egli lo ha creato, lo ha redento ed esso gli appartiene. Giovanni ci dice poi di aver visto un angelo forte, potente, che con voce come di tuono gridava: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Già, chi ha il diritto di farlo? Chi ha il potere di rendere effettiva questa alleanza? Per tutta la nostra storia, l'umanità ha pensato di poter risolvere i propri problemi da sola. La parola di Dio dice chiaramente che non può. Giovanni è sopraffatto dalla possibilità che forse nessuno sia qualificato ad aprire il libro e a occuparsi di questa terra, e piange perché non ha la risposta. Allora uno dei 24 anziani dice a Giovanni: non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Gesù Cristo è l'unico ad avere il diritto e l'atto di proprietà di questa terra. Egli non solo ha redento noi, ma ha anche redento la terra. Egli è l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento che riguardano il futuro del mondo. Poi Giovanni ci dice qualcosa di più su ciò che ha visto. Lì, in mezzo al trono, alle quattro creature viventi e agli anziani, Giovanni dice di vedere un agnello, cioè Cristo, in piedi, con cicatrici e ferite, come se fosse stato immolato. Questo agnello sta in piedi davanti al trono ed è pronto ad agire come giusto giudice. Gesù dunque non è più seduto alla destra di Dio, ma ora si sta muovendo e passa al potere. Il giudizio della tribolazione sta per colpire la terra. Ora i 24 anziani e le quattro creature viventi si inchinano davanti a Gesù sul trono e cantano un nuovo canto sulla redenzione. Il vecchio canto di cui si parla per esempio nel libro di Giobbe è il canto della creazione. Cantavano di Dio come creatore perché non conoscevano il suo amore. Adesso noi possiamo cantare del nostro Salvatore che ci ama e ha dato se stesso per noi. Adorare significa riconoscere il valore, cioè quello che gli appartiene. Gesù Cristo è l'unico degno di lode. E loro cantano del sangue sparso di Gesù, lì nel cielo, Gesù che ci ha redenti. E lodano l'agnello, non solo per noi, cioè la Chiesa, ma anche per coloro che devono ancora essere salvati sulla terra. E guardandosi intorno, Giovanni dice di aver udito la voce di così tanti angeli da non riuscire a contarli, miriadi e migliaia di migliaia. Le intelligenze create da Dio lo stavano lodando, dicendo tutte a una sola voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Ogni cosa creata, ogni creatura di Dio si unisce a questo atto universale di adorazione, sia in cielo sia in terra. Evidentemente anche gli animali sulla terra e i pesci del mare si uniscono a questo grande volume di lode e si cantano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. E le quattro creature viventi aggiungono il loro Amen e i 24 anziani si prostrano in silenziosa adorazione e lodano Gesù Cristo che vive nei secoli dei secoli. La prossima volta le note del dottor Vernon McGee ci faranno chiedere chi sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Nel frattempo però leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: Questa settimana Otello Becchetti condividerà con noi alcune sue riflessioni sul tema come vive un cristiano. Oggi leggiamo dalla lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, dove è scritto: la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Otello scrive: a volte avrei pensato, Voglio voltare pagina, cambiare vita. Sono deluso da fallimenti. Ci sei riuscito? Le parole di Paolo ci rivelano come un cristiano che ha accolto Gesù può realizzare concretamente la sua aspirazione al cambiamento. Ricorda infatti ai Galati che l'unione con Cristo sperimentata da un credente alla conversione cambia la sua posizione davanti a Lui, ma influenza anche le scelte di vita. Il credente comprende che per il perdono dei peccati e per una nuova vita deve affidarsi a Cristo, al quale ora appartiene. Questa verità libera dai fallimenti. In Romani 1,17 è scritto: «Il giusto per fede vivrà». Questo vivere coincide con la presenza di Cristo. Infatti è scritto anche: «Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figliuolo». Avere la vita in Cristo ci permette di crescere nella conoscenza di Dio, di impegnarci, come vediamo in Gesù, negli Apostoli e nei cristiani che affrontano sfide dure. In Cristo ottengono la forza della sua potenza, dice l'Apostolo Paolo. Questa è vita.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 10, versetti 21 e 22. Vendi tutto ciò che hai, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 39. L'eunuco, continuando il suo viaggio, tutto allegro. Triste o allegro? I versetti di oggi sono la conclusione di due incontri che troviamo nella Bibbia. Nel primo, un giovane va da Gesù e gli chiede cosa deve fare per ereditare la vita eterna. La risposta è chiara. Se vuoi veramente fare tutto il necessario per acquistarla, devi compiere tutta la legge divina. Non il 99% dei comandamenti di Dio, ma la totalità. È scritto in Giacomo capitolo 2 versetto 10: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Ma ciò è impossibile, e l'uomo lo ha dimostrato nel corso dei secoli. Il giovane ricco non riesce a prendere la decisione di fare ciò che Gesù gli indica. Le sue ricchezze per lui hanno più valore della vita eterna. E così se ne va, tutto triste. Nel secondo racconto troviamo un dignitario del regno di Etiopia che ritorna da Gerusalemme dove è stato ad adorare. Dio, che conosce il suo cuore, gli manda l'evangelista Filippo per istruirlo. Filippo gli annuncia Gesù, colui che il profeta Isaia descrive come quell'agnello che porta le nostre iniquità. Isaia capitolo 53 versetto 5. L'etiope comprende il messaggio della grazia, capisce che non c'è altro da fare che accettare il perdono divino e domanda di essere battezzato come testimonianza della sua fede. Il risultato è immediato, egli continua il suo cammino tutto allegro. Anche voi potete fare questa esperienza. Credete semplicemente in Gesù Cristo. Egli toglierà la tristezza del vostro cuore e vi riempirà di gioia. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 13 luglio. Leggeremo dal Salmo 34 il verso 13, che dice così: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Questo salmo è scritto da Davide come ringraziamento per essere uscito indenne da un momento drammatico. Per sfuggire infatti a Saul, che accecato dalla gelosia voleva ucciderlo, aveva cercato rifugio tra i nemici filistei, sicuro che Saul non si sarebbe spinto fin lì. Ma i soldati filistei lo avevano riconosciuto, sapevano che era un grande guerriero nemico, e così Davide, per essere lasciato libero, aveva finto di essere pazzo, ed è così che Achish, re dei filistei, disgustato da quel nemico che ormai riteneva innocuo, lo scacciò via, consentendogli di andare a rifugiarsi in una grotta. Quello di Davide era uno stratagemma dettato dal pericolo imminente. Ma quanta saggezza possiamo leggere in questo gesto apparentemente insano? Intanto notiamo che Davide, per salvarsi, non ha detto bugie, non ha usato parole, ma ha controllato il suo parlare, dimostrando che evitare la menzogna significa trattenere la lingua dal male. E noi dobbiamo riconoscere che tante volte le relazioni con il nostro prossimo si sono rovinate, irrigidite o addirittura spezzate a causa di parole dette male. Davide era in pericolo di vita, ma la sua sapienza lo ha spinto all'autocontrollo, così da poter pensare a una strategia che lo mettesse in salvo, senza andare contro la volontà di Dio. Noi esseri umani siamo molto propensi a usare qualunque stratagemma pur di tirarci fuori dai guai, e quando dico qualunque stratagemma mi riferisco alle bugie, ai compromessi o agli illeciti, che ci forniscono sì una via di fuga, ma ci portano anche molto ma molto lontano da Dio.
2: E il titolo della meditazione ci dice appunto: scegli le tue parole. Un uomo anziano mise in giro delle parole diffamatorie nei confronti del suo vicino, accusandolo di essere un ladro. Per queste voci il vicino fu arrestato. Dopo qualche giorno, effettuati i dovuti controlli, scarcerarono il giovane in quanto innocente. Quando tornò a camminare per strada, però, si rese conto che le persone non lo vedevano più di buon occhio, nonostante la sua innocenza. Così decise di querelare l'anziano per danni morali. In tribunale l'anziano si giustificò dicendo che le sue accuse erano solo parole e che pensava non avrebbero danneggiato nessuno. Così il giudice, prima di decretare la sentenza, disse all'anziano: prenda un foglio e lo strappi in piccoli pezzi. Di ritorno a casa lo butti lungo la strada e domani venga in tribunale per ascoltare la sentenza. L'anziano così fece. Il giorno dopo andò in tribunale e riferì al giudice di aver eseguito quello che gli aveva chiesto. Così il giudice gli rispose: prima di sentire la sentenza, vada a prendere tutti quei pezzi di carta che ha strappato lungo la strada. L'anziano ribatté che sarebbe stato impossibile, perché il vento li aveva certamente fatti svolazzare ovunque. Così il giudice concluse: si rende conto che le parole possono distruggere la vita di un uomo? Una volta dette, è difficile riprenderle. Caro amico e cara amica, rivediamo ciò che c'è nel nostro cuore, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Scegliamo parole che possano benedire, incoraggiare e valorizzare. Le parole giuste provengono da un cuore sano.
3: Una delle cose a cui la gente non fa più caso è il parlar male degli altri. Si apre la bocca con tanta facilità al punto di non comprendere la gravità delle cose che si dicono e non ci si pone il problema. Lo vediamo anche in televisione. Personaggi della politica che dovrebbero almeno cercare di dare il buon esempio, tra di loro si offendono e si attaccano senza nessun pudore. La calunnia, quindi la diffamazione, il pettegolezzo, sono diventati un normale chiacchiericcio, e chi ci guadagna in tutto questo? Il nemico che ottiene vittoria e dominio. La società è malata e non lo sa. Certe cose oramai fanno parte del normale modo di vivere. Eppure la Bibbia parla chiaro. Un vero cristiano lo sa, parlare male di qualcuno è un peccato molto grave. La bocca può essere un'arma offensiva se usata per maledire, cioè dire male. Allora, Giacomo parla nella sua lettera, al capitolo 3, della lingua come di un organo piccolo ma devastante, dotato di un potere immenso e sproporzionato rispetto alle sue dimensioni, e utilizza diverse analogie per spiegare quanta forza distruttrice c'è nel parlare male. Paragona la lingua ad una piccola scintilla, come un piccolo fiammifero che, acceso, è capace di incendiare un'intera foresta. Poi fa l'esempio della doppia sorgente per denunciare l'ipocrisia di usare la lingua per benedire Dio e subito dopo per maledire gli uomini creati a sua somiglianza. Quindi, cari amici, stiamo molto attenti, perché dalla nostra stessa bocca non devono uscire contemporaneamente benedizioni e maledizioni, proprio come in una sorgente non può uscire acqua dolce e acqua amara. Quindi ognuno di noi esamini attentamente se stesso. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' d'almanacco. Il 18 maggio del 1876, 150 anni fa, il valdese Giuseppe Comandi fonda a Firenze l'omonimo istituto per l'infanzia abbandonata. Rimarrà attivo fino al 1977, avviando centinaia di giovani alla vita lavorativa. Il 19 maggio del 1931 nasce nell'Indiana David Wilkerson, nato nel 1931 e morto nel 2011, predicatore evangelico americano, autore del bestseller La croce e il pugnale. Stessa data, nel 2023, muore a New York il pastore e teologo evangelico Timothy Keller. Il 20 maggio del 325 si apre il concilio di Nicea. Il 21 maggio 2020 muore l'autore evangelico David Paulson. Sul versante civile, il 17 maggio del 1872 veniva assassinato il commissario Luigi Calabresi.
5: La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.
6: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
7: 23 di Giusy M. Sta per iniziare una canzone di una freschezza immensa. Sembra di ricevere una schizzata d'acqua fresca che risveglia anche la persona più assopita e intiepidita. E dopo il rullo di tamburello inizia il ritornello che riassumo qui. La vita è un dono wonderful. Vivila piano, a cuor sereno. Queste le parole di vittoria proclamate da Giusy M, che testimoniano la vittoria di Gesù oltre le circostanze terrene. Grazie Giusy per questa testimonianza. Ora ascoltiamo Wonderful, featuring Angelo Maugeri.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 13 luglio 2026, una buona settimana a tutti voi. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov. Nella città di Pionersky in Istria 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite a causa dello schianto di un drone. A Solnechnogorsk 2 persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio, ha scritto Vorobyov su Telegram, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. Andiamo in Iran. Continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno colpito lo stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da Axios. Il comando centrale americano ha riferito di avere completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo e internazionale che collega lo stretto di Hormuz. Si tratta della risposta statunitense al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniane, i Pasdaran, contro una nave mercantile e all'annuncio della chiusura dello stretto. Di tutta risposta, i membri del corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana hanno attaccato basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il comando centrale USA, il CENTCOM, smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo dello stretto di Hormuz, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. Alle 23 di ieri sera gli Stati Uniti hanno annunciato di avere lanciato nuovi attacchi sull'Iran. L'obiettivo è ridurre la capacità di attaccare le navi. Prezzo del petrolio in forte rialzo in seguito agli attacchi reciproci delle ultime ore. Il Brent è salito di oltre il 4% a $79,17 al barile, cifra più alta toccata dal 22 giugno scorso. Almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori, e altre 13 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Ostatipaquillo, nello stato messicano di Jalisco. Secondo le autorità locali, un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata. E prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. Questa volta ad andare in fumo è la foresta di Fontainebleau, sita a sud-est di Parigi in Francia. L'incendio, che la volta è stato definito di proporzioni eccezionali e ha richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell'Île-de-France. A causa del rogo il traffico ferroviario è stato interrotto. La colonna di fumo che si levava dalla zona boschiva era visibile a 20 km di distanza. Anche diversi contadini e agricoltori della zona si sono uniti ai 400 vigili del fuoco scesi in campo, agganciando cisterne d'acqua al retro dei loro trattori. Secondo un primo bilancio sono già 800 gli ettari della foresta andati in fumo. Un membro fuori servizio della Marina, alla guida di un'auto privata, si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. E quanto successo in Cile nella giornata di ieri? La Marina cilena ha diffuso un comunicato per annunciare la notizia e non ha fornito un numero preciso delle vittime. Secondo i media locali però sarebbero almeno 6 morti e 7 feriti. Le cause dell'incidente, che per il presidente del paese José Antonio Kast ha mandato tutti in lutto, sono ancora da verificare. Veniamo alla cronaca italiana. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con un messaggio pubblicato su X. Un messaggio chiaro: chi aggredisce le forze dell'ordine e viola le regole del nostro paese non resterà impunito, ha scritto il ministro.
Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il capo del gruppo dei sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e l'elisoccorso, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. L'immersione si stava svolgendo nell'area marina protetta che ospita il Cristo degli Abissi a una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era alla sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicazioni legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta a un trapianto di fegato. Quando aveva saputo di essere rimasta incinta, aveva comunque deciso di portare avanti la gravidanza, consapevole dei rischi ai quali andava incontro. I tentativi dei medici sono risultati vani e dopo aver perso il figlio è deceduta anche lei. La 37enne lascia il marito ed il primogenito. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano che si espande con sempre maggiore convinzione su tutto il paese. La giornata con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi soprattutto a nord. Qualche isolato temporale di calore potrà interessare i confini alpini. Sul resto d'Italia avremo invece un pomeriggio assolutamente stabile e soleggiato. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Salve amici, ben giunti all'ascolto di Miscellanea, un contenitore colmo di musica, consigli e buone notizie. 30 minuti insieme a voi e Deborah su questa frequenza. Ascolteremo oggi, come sempre, musica, il pensiero del giorno, la rubrica Detto Fatto, ancora la rubrica Specchio delle mie brame, e poi tante utili riflessioni sulla nostra vita di tutti i giorni, come viverla meglio e come viverla sempre in sintonia con Dio. Allora, a tutti voi un buon ascolto, partiamo subito con il primo brano, un brano di Giuseppe De Chirico, Strade di Fango, il suo titolo.

Passiamo al pensiero del giorno. Oggi un pensiero tratto dalla Bibbia, dal Salmo capitolo 1, versetto 1. Felice l'uomo che pone il suo diletto nella legge di Dio. Un bel pensiero, direi, se sei stanco di ascoltare proposte che non portano ad alcun risultato, parole roboanti che mascherano il vuoto intellettuale e morale, offerte che celano solo nuovi interessi che vorrebbero sostituirsi ai vecchi, menzogne vestite da verità. Bene, cerca la parola di Dio e ad essa ricorri per trovare le risposte indispensabili alla tua vita. Essa non ti deluderà mai. Conoscerai così quella verità che hai sempre cercato e che è la sola che può liberarti dalla schiavitù del peccato e darti una pace unica ed irripetibile. Come sta scritto ancora nella Bibbia, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo è il pensiero del giorno, un pensiero tratto oggi dalla Bibbia. In questo spazio, ogni giorno potete ascoltare un pensiero che può essere tratto dalla Bibbia oppure un pensiero di qualche autore. Comunque questi pensieri sono sempre molto importanti a farci riflettere e ad esortarci così su determinati comportamenti, come migliorarli. Allora, felice l'uomo che pone il suo diletto nella legge di Dio, questo è il nostro pensiero. Ed ora intratteniamoci ancora all'ascolto di Giuseppe De Chirico, sta andando proprio in sottofondo il brano intitolato Il cielo sottovoce. Ascoltiamolo ancora per un po' e poi passiamo ad un'altra rubrica.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Eccoci di nuovo insieme con questa rubrica importante per la nostra casa. Buono a sapersi tutto ciò che viene detto in essa. Passiamo subito a dei consigli vincenti. Un trucco per l'osso buco: prima di metterlo in pentola, spalmate l'osso e la parte morbida con poco sale fine inumidito, così il midollo non uscirà durante la cottura. E poi parliamo di essiccazione di foglie, radici, fiori che adopererete poi per composizioni infusi o tisane. Deve avvenire sempre all'ombra, poiché al sole perderebbero il calore, l'aroma e buona parte delle loro proprietà medicinali. Quando spremo un limone non butto la buccia ma la metto nel freezer, sarà facile poi grattugiarla per una ricetta che la richiede, senza sciupare un limone fresco. Il sapone per i più piccini è neutro, delicatissimo, adatto alla loro pelle, quasi trasparente, ma soprattutto è un sapone con il guinzaglio, si assicura cioè al polso della mamma, così anche se cade nella vasca verrà subito ripescato. Lo trovate anche in farmacia questo genere. E a qualche bimbo non piace fare il bagnetto? Ebbene, divertitelo aggiungendo un bagno schiuma che fa grosse bolle colorate e la spugna con i fori piccolissimi per essere più delicata, colorata e a forma di topolino, di pesce oppure di astronave. Allora, questo era il consiglio del bagnetto quotidiano del vostro bambino ed ora passiamo ad un liquore poco alcolico da offrire ad ogni ora del giorno, un liquore facilissimo da fare che piacerà a tutti, è il liquore a caffè. Mescolate come si fa, bisogna mescolare 4 dl di caffè freddo, 4 dl di latte crudo freddo, 2 dl di maraschino, zucchero e ghiaccio a piacere. Avrete un risultato migliore usando lo shaker o il mixer, servitelo poi in grandi bicchieri messi precedentemente in frigorifero.

Il principe di Bismarck fu uno dei principali artefici della potenza tedesca nel secolo scorso, eppure, arrivato alla fine dei suoi giorni, facendo il riepilogo della sua esistenza, disse queste parole: «Nessuno mi ama per tutto quello che ho fatto. Non ho reso felice nessuno, né me stesso, né i miei familiari, né i miei amici, insomma, nessuno. Senza di me non ci sarebbero state 3 guerre, non sarebbero morte decine di migliaia di giovani, non avrei fatto scendere il lutto e il dolore in decine di migliaia di famiglie. Non mi resta che il rimpianto della gioia che ho perso e del male che ho fatto. La poca gioia che i miei successi mi hanno procurato l'ho pagata con una vita di preoccupazioni, di contrarietà e di pena». Ebbene, questa confessione è sorprendente in bocca al cancelliere di ferro, un uomo che godette di un prestigio mondiale. Nei suoi 36 anni di vita politica si era dato anima e corpo per uno scopo che riteneva nobile e grandioso, una Germania unita e forte, e l'aveva ottenuto. Ma alla fine si era reso conto che, se era riuscito ad esaltare l'orgoglio dei suoi concittadini, non era però riuscito ad accrescere la loro felicità. Riassumendo il giudizio che egli stesso portò sul proprio operato, potremmo dire: non amò, non fu amato, seminò l'infelicità. Così i grandi di questo mondo, il movente di tante loro imprese, che spesso sono definite gloriose, non è che la sete di potere, l'ambizione, la gloria, il denaro, più o meno mascherata, la superbia della vita, come la Bibbia la chiama, è alla radice di tanti successi umani. Che differenza col più grande uomo che sia mai esistito, Gesù Cristo? Egli, che è Dio, amò la sua creatura come solo Dio poteva amarla. Pur essendo il creatore dei mondi, colui che ha fatto con tanta perfezione e bellezza la natura che ci circonda e che ha stabilito le leggi, ha accettato di prendere un corpo di uomo per poter liberare noi dalle conseguenze inevitabili ed eterne del nostro peccato e della nostra disubbidienza. Gesù Cristo non ha cercato la propria gloria pur avendone tutti i diritti, anzi ha accettato il disprezzo e il rifiuto della sua creatura. Non ha fatto guerre, ma ha soccorso gli infelici, guarito i malati, sostenuto i deboli, difeso gli oppressi. Nelle sue parole e nei suoi atti ci ha fatto capire che Dio è amore. Alla fine, come prova suprema, ha accettato di morire sulla croce prendendo su di sé il peso dei nostri peccati. La sua sofferenza è stata per amore per noi. Il castigo di Dio che lui ha ricevuto sulla croce era quello che noi avevamo meritato. Bismarck era consapevole di non aver dato la felicità a nessuno. L'unità e l'orgoglio nazionale erano stati raggiunti al caro prezzo di innumerevoli sofferenze, non tanto sue, ma specialmente degli altri. Il Signore Gesù aveva invece come unico movente l'amore infinito per la sua creatura decaduta, per questa umanità corrotta e peccatrice. Il suo scopo era di non stimolarne l'orgoglio, ma di produrre proprio nei cuori, nelle coscienze, la consapevolezza del peccato e quindi il pentimento, l'umiliazione, la rinuncia al male. Per ottenere questo si è umiliato proprio lui, scendendo dal cielo alla terra e facendosi così uomo. Si è abbassato fino al punto di accettare l'obbrobrio da parte degli uomini e poiché il risultato della sua opera implicava la sua grande sofferenza, egli l'ha accettata. Ha sofferto lui la morte della croce per liberare noi dalla sofferenza eterna, conseguenza del giusto castigo di Dio. Allora, quello che vogliamo dire è che ora tutti quelli che si pentono dei loro peccati e lo accettano come loro salvatore, il Signore Gesù offre il perdono, la vita eterna, una vera felicità. Lo dice egli stesso nella sua parola, nella Bibbia. Dice proprio così: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio ed abbiate fede anche in me. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che ce l'ha mandato. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio. Lo dice egli stesso nella sua parola, nella Bibbia. Dice proprio così: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio ed abbiate fede anche in me. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che ce l'ha.

Interprete di questo brano Luca Genta con il motivo Per un amico. Miscelania al vostro ascolto, un programma in compagnia di Deborah su questa frequenza.

Oggi parleremo di alcuni consigli riguardanti il bagno o la doccia. Se la mattina avete fretta, preferite la doccia o usate un guanto insaponato o una spugna su cui avrete versato due gocce di bagnoschiuma, avrete la pelle molto secca. Prima di lavarvi, versate un po' di olio d'oliva su un guanto di cotone bagnato con acqua calda e ungetevi il corpo. Dopo vedrete, avrete

0: pelle veramente di velluto. Se la pelle è grassa o se avete la pelle d'oca, due volte alla settimana usate un esfoliante. Distribuitelo sul corpo inumidito e massaggiate per staccare cellule morte o grasso. Quindi sciacquate, la pelle si normalizzerà. Per fare poi una doccia tonificante, iniziate con l'acqua quasi fredda, portatela alla temperatura di 40 gradi e tornate all'acqua fredda. Ripetete per almeno 5 volte questa operazione. La domenica invece, quando cioè avrete più tempo, fate il bagno, riempite la vasca di schiuma versando il prodotto in 30 cm di acqua calda e agitate. Rimanete immersi almeno un quarto d'ora prima di sciacquare. Per fare il bagno tonificante giapponese aggiungete una pastiglia effervescente speciale per il bagno in mezza vasca di acqua calda ed immergetevi per 10 minuti. Dopo il bagno applicate un'emulsione idratante soprattutto su gambe e braccia che sono sempre aride. La pelle si manterrà giovane ed elastica.
1: Per l'amore che tu hai per ognuno di noi.
0: Ed ora quasi al termine di questo programma ascoltiamo una parte di questo brano perché è molto lungo. Benedetto sia il Signore, Guido Focardi.

Allora, amici, scusate se interrompo questo brano, non vorrei allontanarvi bruscamente dall'ascolto di questo con l'avvento della sigla. Vi lascio e vi do l'appuntamento alla puntata di domani di Miscellanea. Un carissimo ciao da Deborah e a risentirci, ciao.

0: Sono le ore 11 e 37 minuti.
1: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 13 luglio 2026, una buona settimana a tutti voi. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov. Nella città di Pionersky in Istria 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite a causa dello schianto di un drone. A Solnechnogorsk 2 persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio, ha scritto Vorobyov su Telegram, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. Andiamo in Iran. Continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno colpito lo stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da Axios. Il comando centrale americano ha riferito di avere completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo e internazionale che collega lo stretto di Hormuz. Si tratta della risposta statunitense al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniane, i Pasdaran, contro una nave mercantile e all'annuncio della chiusura dello stretto. Di tutta risposta, i membri del corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana hanno attaccato basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il comando centrale USA, il CENTCOM, smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo dello stretto di Hormuz, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. Alle 23 di ieri sera gli Stati Uniti hanno annunciato di avere lanciato nuovi attacchi sull'Iran. L'obiettivo è ridurre la capacità di attaccare le navi. Prezzo del petrolio in forte rialzo in seguito agli attacchi reciproci delle ultime ore. Il Brent è salito di oltre il 4% a $79,17 al barile, cifra più alta toccata dal 22 giugno scorso. Almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori, e altre 13 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Ostatipaquillo, nello stato messicano di Jalisco. Secondo le autorità locali, un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata. E prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. Questa volta ad andare in fumo è la foresta di Fontainebleau, sita a sud-est di Parigi in Francia. L'incendio, che la volta è stato definito di proporzioni eccezionali e ha richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell'Île-de-France. A causa del rogo il traffico ferroviario è stato interrotto. La colonna di fumo che si levava dalla zona boschiva era visibile a 20 km di distanza. Anche diversi contadini e agricoltori della zona si sono uniti ai 400 vigili del fuoco scesi in campo, agganciando cisterne d'acqua al retro dei loro trattori. Secondo un primo bilancio sono già 800 gli ettari della foresta andati in fumo. Un membro fuori servizio della Marina, alla guida di un'auto privata, si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. E quanto è successo in Cile nella giornata di ieri? La Marina cilena ha diffuso un comunicato per annunciare la notizia e non ha fornito un numero preciso delle vittime. Secondo i media locali però sarebbero almeno 6 morti e 7 feriti. Le cause dell'incidente, che per il presidente del paese José Antonio Kast ha mandato tutti in lutto, sono ancora da verificare. Veniamo alla cronaca italiana. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con un messaggio pubblicato su X. Un messaggio chiaro: chi aggredisce le forze dell'ordine e viola le regole del nostro paese non resterà impunito, ha scritto il ministro.
Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il capo del gruppo dei sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e l'elisoccorso, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. L'immersione si stava svolgendo nell'area marina protetta che ospita il Cristo degli Abissi a una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era alla sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicazioni legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta a un trapianto di fegato. Quando aveva saputo di essere rimasta incinta, aveva comunque deciso di portare avanti la gravidanza, consapevole dei rischi ai quali andava incontro. I tentativi dei medici sono risultati vani e dopo aver perso il figlio è deceduta anche lei. La 37enne lascia il marito ed il primogenito. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano che si espande con sempre maggiore convinzione su tutto il paese. La giornata con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi soprattutto a nord. Qualche isolato temporale di calore potrà interessare i confini alpini. Sul resto d'Italia avremo invece un pomeriggio assolutamente stabile e soleggiato. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Benvenuti carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici a Natura e Salute. È sicuramente ciò che di cui abbiamo bisogno maggiormente è proprio la salute. Quindi abbiamo in linea nostro amico e ospite Marco Tinghino. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, bentrovati.
0: Bentrovato Marco. Quindi abbiamo bisogno veramente di salute. La natura purtroppo viene a scarseggiare, nel senso che nelle città vedere uno spazio naturale è sempre più difficile. Ma vediamo quali consigli ci puoi dare quest'oggi per tenerci più in buona salute. Di cosa parliamo? Qual è la pianta di cui ci occuperemo oggi?
1: Dunque, oggi parleremo di una pianta che è conosciuta di più, a dire il vero, ed è la melissa. Viene utilizzata oggi molto anche come nome proprio di persona.
0: Sì, infatti.
1: Questa pianta ha proprio un bel nome. È una pianta perenne, odorosa, la si riconosce per l'odore di limone che fa, con una breve radice e un fusto eretto che è anche ampiamente ramificato di circa 30-80 centimetri. Le foglie sono giallo-verdastre, hanno delle dentature, sono di forma ovale e cresce anche in Italia. Nonostante sia di origine asiatica, la pianta è presente soprattutto nei luoghi asciutti e soleggiati sino a 1000 metri di altitudine. Di questa pianta, il cui nome è Melissa officinalis, che appartiene alla famiglia delle labiate, vengono usate le foglie, quindi la droga è costituita dalle foglie, che sono ricche di alcuni principi attivi che sono degli acidi polifenolici, come ad esempio l'acido rosmarinico, contiene dei flavonoidi, contiene dei terpeni e contiene un olio essenziale. Il fitocomplesso, cioè l'insieme di questi principi attivi, svolgono delle importanti funzioni a beneficio del nostro organismo, che vanno da quella ansiolitica e sedativa a quella spasmolitica e carminativa. Può essere quindi usata con ottimi risultati in stati d'ansia, ad esempio, casi di nervosismo, ipereccitabilità, spasmi della muscolatura liscia del tratto gastrointestinale. Tutte queste sono azioni ampiamente dimostrate da studi clinici condotti sempre con il criterio del doppio cieco e controllati con placebo.
0: Quindi possiamo dire, come abbiamo detto altre volte, che è importante che le proprietà contenute nelle piante sono proprietà che vengono esplicate quando si utilizza la pianta nella sua completezza, no? Perché a volte se noi prendiamo solo un principio attivo non è detto che poi abbia lo stesso effetto. Quindi il fitocomplesso, quindi insieme di principi attivi, è importante per poi ottenere magari il risultato che noi vogliamo.
1: Questa è la peculiarità delle piante. Noi di una pianta utilizziamo una parte, no? Che è quella che tradizionalmente contiene il fitocomplesso che a noi interessa, dopodiché si vanno ad individuare uno o più principi attivi che si ritiene essere responsabili di una determinata azione farmacologica. Ma la peculiarità della fitoterapia è proprio quella di utilizzare l'insieme dei principi attivi che sono contenuti nella droga. In realtà quando noi facciamo un infuso oppure una qualche forma di estrazione, una tintura madre, un estratto fluido, eccetera, non isoliamo il principio attivo contenuto nella droga, ma prendiamo l'insieme dei principi attivi, e tutto ciò porta ad una serie di benefici e anche di peculiarità, quale ad esempio quello che una stessa pianta spesso riesce a svolgere delle funzioni multiple, no? Basti pensare alla melissa di cui oggi parleremo, ma anche all'echinacea, che è una pianta che riesce contemporaneamente a svolgere un'azione immunostimolante, un'azione antibatterica e così via. Quindi viene ben utilizzata in alcune patologie o nella prevenzione di altre, una singola pianta per ottenere diverse funzioni. Questa è grazie al fitocomplesso contenuto.
0: Purtroppo oggi si soffre sempre di più di insonnia, no? La difficoltà a dormire, quindi passare delle notti proprio in bianco, come si suol dire. Ma prima di passare all'uso di farmaci di sintesi, è possibile, diciamo, utilizzare qualche prodotto naturale come la melissa o qualche altra pianta?
1: Ecco, sicuramente prima di fare uso di farmaci, che in alcuni casi rimangono assolutamente indispensabili, vale sempre la pena di provare con qualcosa di naturale che agisca in maniera più dolce, no? La melissa rappresenta una pianta in grado di risolvere un gran numero di insonnie, soprattutto se sono insonnie passeggere, anche se poi in realtà esistono in natura dei rimedi ancora più d'élite, no? Per i casi di insonnia, quali ricordiamo ad esempio l'estratto secco di valeriano o l'olio essenziale di lavanda. Voglio però sottolineare che nel caso in cui si faccia già uso di farmaci ad azione sedativa, prima di effettuare una loro sospensione o di associare una pianta con azione simile, quindi una pianta con azione sedativa, è bene consultare il proprio medico per evitare effetti indesiderati. Ma per rispondere alla domanda, sì, prima di utilizzare un farmaco vale la pena di provare con un rimedio naturale per un periodo per vedere se si riesce in maniera più dolce a risolvere la problematica.
0: Per quanto riguarda, mia non è una, diciamo, una domanda da mamma, no? Per quanto riguarda invece i bambini quando dormono poco, e purtroppo ce ne sono, no? Di bambini piccoli che dormono poco, c'è qualcosa di naturale che si può dare per farli addormentare?
1: Ma abitualmente i bimbi dovrebbero dormire tanto, al contrario, ma capita, sì, è vero, capita. Uno dei rimedi maggiormente utilizzati per i bimbi è il tiglio. Un estratto ovviamente analcolico di tiglio, perché ai bimbi non bisogna dare alcol. Un estratto analcolico di tiglio è uno dei rimedi maggiormente utilizzati in pediatria per risolvere quelle che possono essere delle insonnie passeggere. Oppure una buona tisana, sempre di tiglio, quindi un infuso fatto con fiori, foglie e bracte di tiglio.
0: Quindi ci possiamo provare, ecco. Allora, tu dicevi prima che la melissa può essere utilizzata anche per contrastare gli spasmi della muscolatura liscia del tratto gastrointestinale, quindi sì. Può essere quindi utilizzata anche per i dolori addominali, che magari spesso sono associati anche a gonfiore, ci sono questi fastidiosi dolori addominali.
1: Ecco, in realtà questo è uno dei cambi di applicazione elettivi della melissa, quello proprio dei disturbi funzionali gastroenterici. La melissa svolge un'eccellente azione carminativa, cioè riesce a ridurre i gonfiori addominali dovuti magari a difficoltà digestiva, delle dispepsie, e questa azione carminativa è associata all'azione antispasmodica. Queste due azioni ne fanno un ottimo rimedio naturale per contrastare i dolori gastrici, ad esempio di origine nervosa, le dispepsie per l'appunto, cioè le digestioni difficili, per la sindrome da colon irritabile, della quale soffre gran parte la popolazione italiana, anche a causa oggi degli stili di vita errati e particolarmente stressanti. In questi casi si potrebbe anche associare ad esempio della camomilla e della menta piperita per potenziarne gli effetti, magari facendo uso di un infuso di queste piante, facendolo ad infuso per 10 minuti e sorseggiandolo dopo ogni pasto. Tutti questi disturbi comunque vengono notevolmente alleviati da un uso continuato della melissa officinalis.
0: Quindi praticamente gli spasmi possono essere anche di origine nervosa? Quindi se una persona magari agitata, nervosa, quindi poi mangiando, questo produce questi spasmi e quindi anche questo gonfiore addominale?
1: Ma molto spesso, ad esempio, diverse persone che soffrono di gonfiori addominali, di dolori, eccetera, altro non hanno che una patologia, tra virgolette, benigna, no? Cioè un semplice colon irritabile, una semplice disfunzione della muscolatura intestinale che inizia, come dire, a fare dei movimenti non normali e che quindi causano questi dolori. Dopodiché, se si andasse a vedere la situazione interna del colon, questo non sarebbe assolutamente irritato, quindi non ci sarebbe nulla di organico, ma sarebbero semplicemente delle disfunzioni della muscolatura liscia. Il nostro stress, il nostro stile di vita, quello che ormai la società, come dire, quasi ci impone di fare, molto spesso causa tutta una serie di disturbi che non hanno nulla di organico, ma sono semplicemente dei disturbi di carattere psichico, tra virgolette, che poi vengono ad avere dei riflessi organici proprio sulla muscolatura liscia.
0: In quali forme si dovrebbe usare la melissa?
1: Ma sulla forma galenica diciamo che esistono diverse opzioni. Molti studi condotti sull'uomo, in particolare per contrastare nervosismo e agitazione, in molti di questi studi è stato utilizzato l'olio essenziale di melissa diluito al 10%, addirittura applicata sul volto del paziente oppure su entrambe le braccia. Gli oli essenziali, ricordo, che hanno la capacità di penetrare sino al derma, che è il secondo strato di pelle dove si trovano i capillari, e quindi di andare in circolo riuscendo ad esercitare così un'azione sistemica. Quindi questa è una delle forme attraverso le quali la melissa può essere utilizzata. Poi esistono altri studi clinici che sono stati utilizzati invece, in cui sono stati utilizzati gli estratti secchi delle foglie e i risultati sono stati analoghi. In altri casi, ad esempio per i disturbi digestivi, si potrebbe fare anche una miscela di forme galeniche, no? Associando per esempio una buona tisana, come quella di cui parlavo prima, con melissa, menta e camomilla, da utilizzare dopo ogni pasto, e poi invece utilizzare l'olio essenziale di melissa o l'estratto secco assunto la sera, questo per evitare dei fastidi quali sonnolenza o riduzione dei riflessi durante il giorno.
0: Quindi possiamo dire che gli oli essenziali poi associati al massaggio danno degli ottimi effetti, no?
1: Assolutamente, un ottimo effetto rilassante, mio rilassante, e quindi può essere utilizzato tra l'altro non solo per gli spasmi della muscolatura liscia e quindi i dolori addominali, gonfiori e quant'altro, ma proprio per fare un buon massaggio rilassante la sera, di cui ci sarebbe bisogno dopo un giorno di
0: stress,
1: intenso lavoro e di stress.
0: Quindi certo, questo è un buon consiglio, riuscire la sera ad avere qualche momento per sé e quindi rilassarsi completamente. Poi appunto questi oli hanno anche una profumazione, anche credo che il profumo faccia poi il suo effetto anche nel nostro sistema nervoso, no?
1: Esatto, sì, assolutamente sì, perché poi l'espirazione per esempio è una delle vie di eliminazione degli oli essenziali e grazie a questo svolge molto spesso un'azione terapeutica vera e propria sulle vie respiratorie. Ma già l'ispirazione degli oli essenziali svolge ovviamente una sua funzione. Come dicevo prima, però, nel caso in cui si dovesse fare un massaggio, l'olio essenziale va diluito, non si utilizza puro perché altrimenti poi la dose diventerebbe eccessiva, no? E quindi bisogna stare anche attenti in questa cosa qui, perché in generale con gli oli essenziali le dosi sono molto ridotte rispetto a
0: quelle, sono abbastanza potenti, no? Sono concentrati.
1: Non si usa come un olio normale perché sono molto concentrati e possono diventare pericolosi se utilizzati a dosi eccessive.
0: E cosa, con che cosa si dovrebbe diluire?
1: Ma normalmente l'olio si diluisce in altro olio.
0: E quale? Perché ce ne sono tanti, no? Quale sarebbe l'olio più indicato?
1: Ma noi consigliamo sempre l'olio di mandorle dolci, anche perché ha particolari funzioni elasticizzanti, per cui voglio dire, nel caso in cui si voglia fare un massaggio è un ottimo olio, ma si può anche utilizzare dell'olio di oliva, cioè non è importante che sia un particolare tipo d'olio. L'olio di mandorle dolci è quello che noi abitualmente utilizziamo, anche perché per le sue caratteristiche, per l'odore eccetera, è particolarmente indicato al massaggio.
0: E per i bambini, perché a volte anche le pubblicità, no, ci presentano i bambini poi degli oli per fare dei massaggi così per farli rilassare, no, quando sono piccolini.
1: Sì.
0: Quindi per i bambini si potrebbe utilizzare anche questo diluendolo abbastanza?
1: Si può utilizzare, però bisogna diluirlo molto. Come dicevo prima, gli oli essenziali vanno utilizzati con cautela, soprattutto se lo utilizziamo in età pediatrica, per cui è possibile fare un massaggio ai bimbi con olio di mandorle dolci e qualche olio essenziale messo dentro, però bisogna utilizzare
0: quindi qualche goccia
1: di diluizione, esatto.
0: Quindi qualche goccia poi nell'olio.
1: Esatto.
0: Oltre alle proprietà di cui abbiamo parlato per quanto riguarda la melissa, ce ne sono altre?
1: Una proprietà particolare della melissa, ad esempio, è quella dell'uso esterno. È stato dimostrato sempre con degli studi effettuati in doppio cieco e controllati con placebo, quindi studi clinici effettuati sull'uomo di una certa serietà.
0: Ti chiedo se magari vuoi rispiegare come vengono fatti questi studi, quindi doppio cieco controllati con placebo, cosa vuol dire? Come vengono effettuati?
1: Uno studio controllato con placebo è uno studio in cui ci sono due gruppi. Un gruppo a cui viene somministrato il principio attivo del quale bisogna testarne l'efficacia. Un altro gruppo a cui invece viene somministrato un placebo, cioè un principio attivo inerte che non ha alcuna funzione. In realtà si va a verificare poi la differenza di efficacia, ovviamente, di risultati, prendendo come punto di riferimento alcuni dati, no, alcuni parametri. Si va a misurare la differenza tra il gruppo a cui è stato somministrato il principio attivo di riferimento e il gruppo a cui invece è stato somministrato il placebo. E quella sarà ovviamente la efficacia o la non efficacia del principio attivo di riferimento. Il criterio del doppio cieco è un criterio un po' complicato, tra virgolette, ma in ogni caso, facendo un'estrema sintesi che potrebbe anche risultare non corretta, consiste nel fatto che anche chi sta effettuando la somministrazione non è a conoscenza del fatto che quello sia un placebo, sia un principio attivo. Questo quindi, per evitare anche che ci possa essere una sorta di trance,
0: di suggestione magari,
1: esatto, di condizionamento esercitato da chi sta effettuando la somministrazione.
0: Perfetto.
1: Quindi sono degli studi clinici, come dire, molto seri ed effettuati con rigore scientifico. Come dicevo prima, questi studi clinici hanno dimostrato che la Melissa officinalis è efficace sull'herpes simplex labialis. In particolare è stato scoperto che l'uso della melissa sotto forma di crema all'1% di estratto secco, con un estratto secco molto concentrato in realtà, perché ha un rapporto 71 tra droga ed estratto, quindi cioè significa che con 70 kg di droga se ne fa uno di estratto, no? Quindi una concentrazione molto alta, ha la capacità di ridurre la superficie del labbro colpita dall'herpes e poi di accelerarne notevolmente la guarigione, riducendone la sintomatologia, cosa che è assolutamente positiva, soprattutto per chi non può far o non vuol fare uso di farmaci per contrastare l'herpes simplex, soprattutto per chi poi ha queste ricorrenze, no? Che possono diventare a volte molto fastidiose, può essere utilizzato per l'appunto una crema a base di melissa con ottimi risultati in termini di riduzione della sintomatologia.
0: Quindi questo sicuramente è un ottimo rimedio per quanti soffrono appunto di questo problema, quando viene l'herpes non c'è anche un calo delle difese immunitarie, in un momento magari di stress particolare, comunque un calo delle difese immunitarie?
1: Sì, normalmente sì, perché poi il virus viene fuori, no? Per cui evidentemente le nostre difese non sono state in grado di tenerlo a bada in quel periodo. È noto che l'herpes normalmente viene fuori al momento in cui si è in particolari momenti di stress o in cui magari le nostre difese immunitarie sono messe maggiormente alla prova. Per cui sarebbe, normalmente vengono utilizzate degli antivirali, cioè anche a livello farmacologico vengono utilizzate degli antivirali, ma una volta che l'herpes è venuta fuori, ovviamente,
0: certo,
1: no?
0: Quindi, non si può fare.
1: Come dire, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di farlo regredire al più presto possibile.
0: Certo.
1: E in tal senso la melissa costituisce uno dei rimedi naturali d'élite per contrastare, ecco, la sintomatologia dell'herpes simplex labialis.
0: Visto quindi che la melissa è abbastanza sicura, no? Possiamo anche utilizzarla per i bambini, ma ci sono degli effetti collaterali o ci sono delle precauzioni comunque che bisogna usare?
1: Ma se la melissa viene utilizzata durante il giorno, potrebbe dare una diminuzione della soglia dell'attenzione. Questo è stato anche dimostrato da alcuni studi clinici che sono stati effettuati ad esempio sulle capacità cognitive mnemoniche, per cui io sconsiglierei l'uso della melissa ad esempio a studenti o a persone che normalmente si mettono alla guida, che ne sono agenti, rappresentanti eccetera, o che fanno uso di macchinari particolari che prevedono una soglia di attenzione che sia sempre alta. Ovviamente questi studi si riferiscono all'uso dell'olio essenziale o dell'estratto secco, cioè a forme estrattive che siano particolarmente concentrate e ricche in principi attivi. In questi casi è preferibile utilizzare questi tipi di estratti la sera e utilizzare invece durante il giorno una buona tisana di melissa, che non ha una concentrazione in principi attivi particolarmente alta, ma riesce a dare ugualmente, soprattutto se si utilizza questa pianta per l'apparato gastrointestinale, quindi per migliorare la digestione, evitare i gonfiori come carminativo eccetera, dà ugualmente dei risultati senza che si verifichino questi effetti tra virgolette secondari. E poi magari utilizzare la sera, come dicevo prima, un buon estratto secco, un buon olio essenziale per rinforzare quella che è l'azione sedativa e antispasmodica svolta dalla melissa. Per il resto la melissa rimane una pianta molto sicura, che può essere tranquillamente utilizzata da chiunque, salvo ovviamente problemi di allergia alla pianta, che possono sempre capitare, ma risulta tra le piante più sicure da utilizzare.
0: Quindi possiamo dire, facciamoci accompagnare da melissa ogni tanto, no? quando siamo un pochino più stanchi, stressati, abbiamo bisogno un po' di rilassarci, ecco, la melissa può essere una valida compagna.
1: Assolutamente, sì, sì.
0: Ok Marco, noi ti ringraziamo e a risentirci alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Buona giornata.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 13 luglio 2026, una buona settimana a tutti voi. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov. Nella città di Pionersk in Istria 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite a causa dello schianto di un drone. A Solnechnogorsk 2 persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio, ha scritto Vorobyov su Telegram, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. Andiamo in Iran. Continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno colpito lo stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da Axios. Il comando centrale americano ha riferito di avere completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo e internazionale che collega lo stretto di Hormuz. Si tratta della risposta statunitense al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniane, i Pasdaran, contro una nave mercantile e all'annuncio della chiusura dello stretto. Di tutta risposta, i membri del corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana hanno attaccato basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il comando centrale USA, il CENTCOM, smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo dello stretto di Hormuz, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. Alle 23 di ieri sera gli Stati Uniti hanno annunciato di avere lanciato nuovi attacchi sull'Iran. L'obiettivo è ridurre la capacità di attaccare le navi. Prezzo del petrolio in forte rialzo in seguito agli attacchi reciproci delle ultime ore. Il Brent è salito di oltre il 4% a $79,17 al barile, cifra più alta toccata dal 22 giugno scorso. Almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori, e altre 13 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Ostatipaquillo, nello stato messicano di Jalisco. Secondo le autorità locali, un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata. E prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. Questa volta ad andare in fumo è la foresta di Fontainebleau, sita a sud-est di Parigi in Francia. L'incendio, che la volta è stato definito di proporzioni eccezionali e ha richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell'Île-de-France. A causa del rogo il traffico ferroviario è stato interrotto. La colonna di fumo che si levava dalla zona boschiva era visibile a 20 km di distanza. Anche diversi contadini e agricoltori della zona si sono uniti ai 400 vigili del fuoco scesi in campo, agganciando cisterne d'acqua al retro dei loro trattori. Secondo un primo bilancio sono già 800 gli ettari della foresta andati in fumo. Un membro fuori servizio della Marina, alla guida di un'auto privata, si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. E quanto è successo in Cile nella giornata di ieri? La Marina cilena ha diffuso un comunicato per annunciare la notizia e non ha fornito un numero preciso delle vittime. Secondo i media locali però sarebbero almeno 6 morti e 7 feriti. Le cause dell'incidente, che per il presidente del paese José Antonio Kast ha mandato tutti in lutto, sono ancora da verificare. Veniamo alla cronaca italiana. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con un messaggio pubblicato su X. Un messaggio chiaro: chi aggredisce le forze dell'ordine e viola le regole del nostro paese non resterà impunito, ha scritto il ministro. Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il capo del gruppo dei sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e l'elisoccorso, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. L'immersione si stava svolgendo nell'area marina protetta che ospita il Cristo degli Abissi a una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era alla sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicazioni legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta a un trapianto di fegato. Quando aveva saputo di essere rimasta incinta, aveva comunque deciso di portare avanti la gravidanza, consapevole dei rischi ai quali andava incontro. I tentativi dei medici sono risultati vani e dopo aver perso il figlio è deceduta anche lei. La 37enne lascia il marito ed il primogenito. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano che si espande con sempre maggiore convinzione su tutto il paese. La giornata con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi soprattutto a nord. Qualche isolato temporale di calore potrà interessare i confini alpini. Sul resto d'Italia avremo invece un pomeriggio assolutamente stabile e soleggiato. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 13 di luglio e a tutti voi che seguite la nostra trasmissione io rinnovo il benvenuto all'ascolto e vi invito a restare qui con noi nei prossimi minuti.

0: accadde oggi.
1: Veniamo così anche oggi a questa rubrica del nostro programma che ci dice che il 13 luglio 1814 venne istituita a Torino l'arma dei carabinieri, allora sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. 1859 usciva quel giorno il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze. 1862, con la legge 710/1862, viene istituito il monopolio di Stato sui tabacchi. 1908, le donne competono per la prima volta nei giochi olimpici moderni. 1930, il primo campionato mondiale di calcio inizia in Uruguay. 1936, inizia la guerra civile spagnola. 1942, gli U-boat tedeschi affondano 3 mercantili nel golfo di San Lorenzo. Naturalmente si parla di un episodio della seconda guerra mondiale. 1943, nell'ambito della stessa guerra, aerei inglesi bombardano Torino, causando la morte di 792 persone ed il ferimento di quasi 1000 individui. 1977, il blackout di New York dura per 25 ore e produrrà saccheggi ed altri disordini. 1985, il concerto di beneficenza, chiamato Live Aid, si svolge a Londra e a Filadelfia. E per chiudere, 13 luglio 2006 scoppia la seconda guerra in Libano.

0: Le citazioni celebri.
1: Seneca una volta affermò questo: gli infelici credono con facilità alle cose che ardentemente desiderano.

0: dizionario biblico,
1: dove parliamo delle beatitudini. Con questo termine si indicano i versetti da 3 a 12 del quinto capitolo del Vangelo di Matteo, i quali iniziano proprio con la parola beati e segnano l'inizio del famoso Sermone sul Monte. In questi versetti sono indicati le qualità che dovrebbero caratterizzare i discepoli di Gesù. I Vangeli contengono anche alcune altre beatitudini isolate che vengono citate sia nell'undicesimo che tredicesimo capitolo del Vangelo di Matteo che nel ventesimo del Vangelo di Giovanni.

0: L'origine dei nomi. L'origine dei nomi.
1: Oggi parliamo di Elda. Il nome Ilde o Ilda, dall'antico Ildr, significa battaglia. Secondo la mitologia germanica, il nome appartenne ad una delle Valchirie, le divine vergini guerriere figlie di Odino, signore dei destini, che si occupavano della ricompensa ultraterrena per i guerrieri morti in guerra.

0: Pensieri cristiani.
1: L'Eterno disse: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima, come si legge nel libro della Genesi. Dio parlò dunque ad Abramo in visione e gli rivelò delle meravigliose realtà che ormai gli appartenevano. Egli avrebbe combattuto per lui e lo avrebbe protetto da tutti i dardi infuocati del nemico. Io sono il tuo scudo. Queste parole esprimono tutta la realtà della vita di Abramo e così Dio si comporta nei nostri riguardi. Egli è un riparo sicuro dietro al quale ci conviene rifugiare. La vita cristiana non è fatta sempre di cose belle, ma anche di momenti difficili che mettono a dura prova la nostra fede in Dio. Senza un porto sicuro dove approdare fino a che la tempesta infuria, certamente la nostra fiducia verrebbe meno. Ma l'Eterno ci ha promesso la sua protezione, così come ha fatto con il nostro patriarca Abramo. Anche l'apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, dimostra la continuità di quanto è stato promesso ad Abramo. Pure noi abbiamo la certezza della vittoria se dimoriamo nella parola. Amico, chi potrà essere contro di noi? Dio è con noi e vuole istruirci affinché non ci scoraggiamo. Nel momento in cui ti senti solo nel deserto, abbandonato da tutti, sappi che Dio ti ha promesso: io sono il tuo scudo e la tua compagnia. Anche se tua madre e tuo padre ti abbandonassero, egli non ti abbandonerà mai. Se confidiamo in lui, avremo la stessa vittoria. Gesù ha detto: io ho vinto il mondo.
0: Avete ascoltato? Ah, come almanacco!
1: Ed anche per oggi questo programma si conclude qua. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi rimando ovviamente a domani. Ciao!

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Da Apocalisse a Zero, il glossario di Luciano Celi per il primo quarto di secolo. E Luciano è qui con noi, è già collegato. Benvenuto Luciano.
2: Grazie Daniela, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
1: Tu sei il primo tecnologo al CNR e quindi negli ultimi mesi hai lavorato a questo glossario. Noi ne abbiamo già parlato in anteprima di alcune cose,
2: sì,
1: poi alla fine questo glossario, questo libro
2: l'abbiamo
1: pubblicato, alla fine è diventata una realtà. Ma questo tuo glossario, questa tua opera ci porta ogni volta a riflettere sul valore delle parole, perché in ogni generazione, anche ricordo quando andavo a scuola, allora nella mia generazione, nella mia scuola, magari c'erano delle parole che avevano un senso, che non avevano lo stesso senso prima o dopo di me, nel senso che
2: certo,
1: ogni parola un po' parla del periodo in cui è stata detta, forse è stata anche creata, a volte si creano anche delle parole. La parola di oggi, la parola che cercheremo di analizzare, faremo un po' l'autopsia di questa parola, parte dalla lettera E, la parola economia. Quindi in questo primo quarto di secolo questa parola cosa ci ha detto? Quello che è stato il significato di un tempo è lo stesso significato che ha oggi? Quindi non so, facciamo un po' di autopsia, vediamo cosa esce fuori, facendo anche un po' di storia.
2: Sì, allora appunto la parola economia arriva un po' come, tra l'altro ha la stessa un po' radice, almeno il prefisso, della parola ecologia, no? Mm-hmm. Se ci pensi, quindi c'è questa idea dell'eco, dove eco vuol dire oikos, in greco vuol dire casa, quindi è la gestione della casa,
1: che è bellissima, buona gestione. Bellissimo, esatto. questo significato, la gestione,
2: certo,
1: della casa.
2: Esatto, oikos vuol dire, no? Regola, gestione della casa, perché nomos è la regola, no? Economia, nomos è la regola, e oikos è la casa, quindi la regola per gestire la casa sostanzialmente. Mm-hmm. E una buona gestione della casa prevede che, come tutti sappiamo, l'economia domestica, infatti c'è anche una cosa che si chiama economia domestica, dove ognuno di noi, come dire, ha a disposizione dei soldini che deve imparare a gestire e a spendere senza uscire da quello che può spendere sostanzialmente, no? Sennò va in deficit. Questo vale ovviamente, come dire, questa cosa qui si ingrandisce e vale per una città, no? Quindi c'è il bilancio di un comune, poi per una provincia, e poi per una regione, e poi per una nazione addirittura. Quindi è l'insieme, e più cresce ovviamente più le cose si complicano, come più o meno abbiamo intuito anche dalle altre puntate che abbiamo fatto, eccetera, no? Di solito le cose quando più diventano più complesse.

0: Esse diventano meno resilienti, l'abbiamo visto tante volte anche quando abbiamo fatto i nostri ragionamenti. Questo vuol dire che alla fine, come dire, un po' ci si è messa di mezzo dagli anni 70 in poi quella che si chiama la finanza, no? La finanziarizzazione dell'economia, ovvero il creare anche sotto certi punti di vista del valore aggiunto partendo da cose che non, questo valore non ce l'hanno sostanzialmente, no? Allora c'è una bellissima battuta che mi piace riportare perché è una cosa divertente da raccontare. La differenza tra le persone normali e gli economisti. La sai questa battuta?
1: No, no,
2: No,
1: io già rido perché immagino, dai,
2: neanch'io.
1: vai.
0: Allora, ve la racconto. Allora,
1: Sì.
0: mettiamo che c'è, io non so, sono un autore di un libro, come è successo, e mettiamo che io questo libro dopo pochi mesi lo vedo nelle bancarelle dell'usato. Allora sono un po' triste perché dico, caspita, il mio libro che pensavo diventasse un best seller, diventasse un
1: Qualcuno
0: successo
1: l'ha dato via, ecco,
0: nazionale,
1: l'ha dato via, quindi per...
0: qualcuno l'ha già dato via, già nei reminder, no? In quelli che costano la metà, in quelli che, caspita, purtroppo insomma non è andato così bene se già, come dire, lo trovo nelle bancarelle dell'usato. E quindi le persone normali, quasi il 100% delle persone normali è un po' triste di questa cosa qui. Fanno eccezione gli economisti. L'economista sorride di questa cosa. E perché sorride di questa cosa? Perché dice questo qui sarà il modo per tentare di venderlo una seconda volta.
1: Ok, quindi trova
0: Ok.
1: sempre
0: Cioè
1: un
0: l'ho venduto
1: qualcosa.
0: una volta da nuovo e lo rivendo una volta da
1: Sì,
0: usato.
1: sì. Quindi vede la parte
0: No?
1: positiva.
0: Capite? C'è questa differenza tra le persone normali e gli economisti. Gli economisti vedono spesso il valore dove. Non so come dire. Cioè, questo sancisce una differenza tra quello che si chiama l'aspetto biofisico delle cose e il loro valore, il valore che gli diamo, che gli attribuiamo. Tipicamente questo succede un po' per tutte le cose che abbiamo intorno, no? Ormai ci abbiamo fatto talmente l'abitudine, per esempio se tu compri una casa, le case si comprano e si vendono, ormai insomma ci sono case che hanno anche 200 anni e continuano a essere comprate e vendute di generazione in generazione, o addirittura anche in meno di una generazione più volte, insomma, no? Lo stesso per le automobili, ci sono cose che. E sempre di più è così. Quindi, e questo è un bene, attenzione, non è che sia un male, perché voglio dire, se dovessimo comprare ogni volta una cosa nuova, disintegreremmo il mondo molto di più di quanto è
1: Beh, già lo
0: disintegrato
1: facciamo
0: adesso.
1: spesso, che
0: Quindi,
1: acquistiamo, preferiamo acquistare
0: esatto.
1: il nuovo anziché riparare o
0: Dai.
1: comunque andare a comprare
0: Esatto, no?
1: l'usato.
0: Quindi. Assolutamente, quindi questa è una cosa positiva, però se noti c'è proprio questo scollamento tra un oggetto che è costato uno da un punto di vista energetico e della materia, perché una volta che l'hai costruito quello è, e le volte che tu puoi ricomprarlo, puoi venderlo e ricomprarlo con una variazione di prezzo che può essere in crescita, in diminuzione, no? Ci sono degli oggetti che acquistano valore
1: Acquistano
0: nel
1: valore,
0: tempo, una
1: vero?
0: macchina d'epoca, un edificio magari antico, no? Che è magari una zona bella della città, quindi come dire, acquista valore perché è di prestigio, insomma, no? Quindi queste sono cose anche che hanno delle, come dire, sono delle regole sociali in qualche modo arbitrarie, no? Quindi l'economia è infatti una scienza sociale, nonostante faccia un grande uso della matematica, è una scienza sociale, non è una scienza in senso vero. Ci fu tutta una polemica molti anni fa sul premio Nobel per l'economia. Perché i premi Nobel di solito si danno alla scienza, quella vera, quella che conosciamo, la medicina, la fisica, la chimica, no? E l'economia era un po' strana, infatti, come disciplina, perché insomma è una scienza sociale, quindi. Poi però la cosa funzionò e il Nobel venne attribuito, cioè ogni anno viene attribuito anche all'economia, perché è un aspetto fondamentale del nostro modo
1: Perché
0: di vivere,
1: ecco, la
0: sostanzialmente.
1: gestione del nostro pianeta, la gestione della
0: Esatto.
1: casa, la gestione delle nazioni è una cosa molto importante, perché
0: Assolutamente.
1: può allargarsi quindi al bene di tutti o solo al bene di alcuni.
0: Certo, è solo il bene di alcuni. Infatti, uno dei prossimi problemi è quello che si chiama della ridistribuzione della ricchezza, no? Cioè, quando poi succedono questi default, come abbiamo avuto modo purtroppo di sperimentare all'inizio degli anni 2000, se vi ricordate, ci fu la bolla dei dot-com, no? Negli
1: Sì.
0: Stati Uniti c'era questa cosa, lo sviluppo di internet, faremo cose meravigliose, non andremo più a lavorare, faremo tutto da casa, cosa che poi in parte è successa, ma solo 25 anni dopo. All'inizio del 2000 ci fu questa grossa esplosione di questi titoli in borsa che fu una bolla finanziaria vera e propria. Pochi anni dopo ci fu la bolla dei famosi subprime, no? Che arrivò anche in Italia, ci fu questa crisi grossa nel 2007-2008, non so se ve la ricordate. Io me la ricordo bene perché tra l'altro era una transizione tra due lavori e ho faticato a trovare lavoro in quel periodo lì, perché era proprio un periodo in cui cercavo lavoro e mi dovevo accontentare un po' di contrattini, eccetera. Nel 2007-2008 la regina d'Inghilterra, la mitica Elisabetta II, disse a chi fece una riunione a Buckingham Palace chiedendo agli economisti perché nessuno si era accorto di questa cosa, perché era veramente era una roba, come dire, anche immorale, no? Il fatto che queste crisi economiche
1: non guardano in faccia nessuno, anzi.
0: Esatto, e sembra che nessuno se ne accorga, nessuno sia in grado di predire, di vedere cosa può succedere, insomma, no? Un'altra di queste crisi, per esempio, che pare che siano,
1: ne parliamo dopo dell'altra crisi, sì. Ci ascoltiamo un brano, Ivano Fossati, sì. Quello che manca al mondo, qualcosa ecco, sicuramente manca.
0: Siamo in tema.
1: Allora torneremo a parlare con Luciano Celi di economia fra poco, dopo aver ascoltato questo brano. Riprendiamo a parlare di economia. Naturalmente, come dice sempre Marco Carmina quando è qui con me, quello che diciamo fuori onda è più bello di quello che diciamo in onda, nel senso che poi sono tante le cose, le riflessioni che facciamo. Sì, sì. Quindi la parola economia è una parola grande, una parola che in questi 25 anni ha cambiato anche le sue forme, e in queste forme, certo, cambiate spesso ha dovuto fare, volente o nolente, questo lo scemo ai posteri, delle scelte anche impopolari. Quindi tu, certo, ci stai un pochino facendo un po' una panoramica di questo primo quarto di secolo.
0: Sì, appunto, abbiamo, come stavo prima raccontando, prima di interromperci per l'intervallo musicale, raccontavo un po' di queste crisi che sembrano un po' ripetersi, no? Non dico a distanza regolare, ma insomma ogni tanto salta fuori la famosa bolla immobiliare, bolla dei dot-com. C'era una bolla prevista che forse non si avvererà, proprio perché è stata prevista, a questo punto non si avvera, chi lo sa, che è quella dell'intelligenza artificiale, per esempio, no? Cioè, molti economisti dicono sarà fuffa, e probabilmente, come dire, ci sarà un grosso investimento di capitali e poi magari questa cosa si sgonfia come un soufflé, e il rischio è che la gente che ci ha messo tanti capitali poi non riesca a rientrare dei soldi che ci ha messo, sostanzialmente. Per il momento regge, perché io vedo che comunque ci sono grossi investimenti, ma ci sono anche grosse cose, insomma, che escono fuori da questa vicenda, che è una vicenda, squisitamente l'abbiamo visto un po' anche nelle puntate precedenti, tecnologica e scientifica allo stesso tempo, insomma, no? Cioè l'intelligenza artificiale dovrebbe essere uno mm-hmm. strumento usato fin di bene, eccetera eccetera. Io sto leggendo, tra l'altro, per recensirlo, questo libro che si intitola Né intelligente né artificiale, perché è un libro ovviamente molto critico.
1: Sono tanti libri che stanno uscendo ultimamente. Ieri facevo un'intervista a un professore che mi diceva che, siccome lui si sta proprio accanendo, no, per capirne di più, quindi l'intelligenza artificiale, il nostro cervello, eccetera, diceva: sto leggendo un sacco di libri su questo tema.
0: Anch'io lo stesso, mi sto documentando molto, perché mi incuriosisce, mi interessa, perché appunto entra sempre di più nelle nostre vite di tutti i giorni, no? Quindi c'è da capire appunto quanto è fuffa, come si dice, quanto invece c'è della sostanza, della realtà.
1: Quindi quanto è funzionale e quanto invece ci sostituisce, esatto, dove non dovrebbe.
0: Esatto. Assolutamente, sì, quindi questo è. Per cui, tornando all'economia, una delle ipotesi, delle idee poteva essere questa, di dire: ah, ma allora, come dire, anche l'intelligenza artificiale potrebbe essere una bolla. Staremo a vedere, insomma, il tempo lo deciderà, il tempo, come si dice, gentiluomo, forse non lo è, insomma, ma comunque deciderà lui se davvero si tratta di una bolla speculativa oppure no. Per quanto riguarda invece la crisi del 2008, stavo accennando a quello che è la famosa domanda della regina, no?
1: Quella
0: che,
1: sì, sì.
0: Veramente questo episodio è abbastanza curioso, in cui addirittura la stessa regina d'Inghilterra, di fronte a una crisi che aveva messo in ginocchio anche, insomma, gran parte dell'economia inglese, perché era un rimbalzo di quella americana, noi siamo un po', come dire, a traino del mondo statunitense, e quando va giù il Dow Jones, no, l'indice della borsa statunitense,
1: tutti
0: traballiamo un po' alla fine, no? Quindi, e soprattutto, insomma, anche gli inglesi, che, come dire, erano un po' sul limitare della Brexit, eccetera, a quei tempi se la videro abbastanza brutta, tanto che appunto la regina invitò gli economisti inglesi, i più grossi economisti inglesi, a Buckingham Palace per chiedere, insomma, perché è successo, no? E si misero a fare uno studio da cui uscì poco e niente, in realtà, dicendo che, insomma, alcune cose erano imprevedibili. Ma questo, ecco, è per dire anche come poi c'è un'idea, anche da un punto di vista proprio strettamente scientifico, di cercare di fare in modo che l'economia non sia svincolata completamente dalle risorse, e qui si ritorna al nostro discorso delle risorse che abbiamo fatto mille volte, ma che sia legato ad esse. Infatti c'è uno sviluppo di una branca dell'economia sempre più promettente che si chiama bioeconomia. Quindi c'è un, diciamo, il caposaldo di questa bioeconomia, diciamo uno dei maestri è questo scienziato ormai morto ovviamente per qualche anno, che si chiamava Nicolas Georgescu Roegen. Questo Georgescu Roegen era di origine rumena ma naturalizzato statunitense, e aveva dato luogo a questo tipo di studi, cioè a questa idea di legare l'economia alle risorse, no, biofisiche di una regione, di una parte del mondo o del mondo stesso in realtà, no? Perché se no tu svincoli, crei del valore dal nulla sostanzialmente. Quando dicevo prima, accennavo prima della finanziarizzazione, un po' l'idea è quella lì, cioè dagli anni 75 mi pare, o comunque prima degli anni 80, a un certo punto le più grosse banche mondiali, la prima fu proprio la Fed, la Federal Reserve americana, decise di svincolare la produzione, lo stampare le monete, la stampare i dollari, mm-hmm, dalle riserve auree. Perché una volta c'era questo vincolo che si chiama gold standard, no? Cioè tu potevi, come la tua ricchezza era data dall'oro che possedevi, proprio l'oro, oro proprio fisico che le banche avevano nel cavò. Allora a quel punto lì tu, fatto il conto di tutto l'oro, potevi stampare denaro in funzione di quel
1: ora valore. Quindi non è più così.
0: A un certo punto hanno deciso che non è più così. Quindi tu, volendo, puoi stampare quanti soldi vuoi. La zecca di Stato potrebbe teoricamente stampare quanti soldi vuole, ma crea inflazione in quel modo lì, no? Perché allora in quel modo lì i tuoi soldi valgono meno.
1: Certo. Stampi molti di più. Molti di quelli che in realtà hai. È come quando tu spendi senza avere il denaro da spendere.
0: Esatto, è un po' questo. Cioè, sono tanti piccoli concetti che, se messi insieme, ti fanno capire un po' il mondo, no? Non tanto chiaro che viviamo adesso sull'economia. Perché ci sono proprio tutti questi meccanismi che purtroppo agiscono, no? Non c'è più questa trasparenza, non c'è più questo contatto diretto tra la risorsa biofisica, diciamo, di un pianeta, quindi che può essere appunto le risorse naturali, ma appunto anche l'oro, altre cose, quindi quelli che si chiamano asset sostanzialmente in termine inglese, e il denaro, è il denaro che puoi avere, la tua ricchezza, la ricchezza della nazione è data da queste cose qua, e non da quanto stampi, altrimenti stampare denaro non ha nessun valore.
1: Diventerebbe anche carta straccia, perché se poi tu non hai qualcosa che sostiene tutto quello che hai fatto. Ma siamo in chiusura, in questo... Luciano, volevo chiederti, che l'economia ha fatto tanta strada e non sempre ha portato del bene ai vari paesi, quindi sono stati dei momenti in cui l'economia è andata in crisi nei vari paesi, ma dove possiamo trovare speranza, o dove dovremmo mettere la nostra speranza perché l'economia diventi o ritorni a essere una gestione sana, saggia della casa?
0: Allora, questa è una domanda da milioni di dollari.
1: Non ce li ho, non ce li ho, Luciano, mi dispiace.
0: Esatto. Quindi è una domanda, insomma, difficile, però ecco, appunto, come singoli, ovviamente la cosa è cercare di stare, come si dice, coi piedi per terra, insomma, no? Quindi non dare troppo retta alle cose come dire, che sembrano, soprattutto quelle del guadagno facile, no? Che tutti noi, insomma, c'è qualcuno che
1: propone. Ma sai quanta, immagino che tu abbia visto quanta pubblicità si faccia su questi guadagni facili. Vuoi fai trading, esatto, fai questo, fai l'altro, potrai guadagnare seduto da casa tua, eccetera, eccetera.
0: Esatto, seduto da casa, la cosa bellissima è quella, stai seduto a casa tua e ti arrivano i soldi praticamente a palate, magari. Insomma, non è così che funziona, ecco. Il mondo non funziona così. Quelle lì sono tendenzialmente, se non delle truffe, ci si avvicinano molto, sono quelli che si chiamano famosi schema Ponzi spesso, no? Dove tu devi poi fare l'adepto, cioè
1: vieni portato,
0: mm-hmm, allora a quel punto lì ne fai un altro. Quindi sono cose che hanno una insomma, poca serietà da questo punto di vista, quindi c'è da fare attenzione a queste cose.
1: Quindi non guadagni facili, ma
0: non guadagni facili, meno ma sicuri, non so come dire, anzi meno ma sicuri che non pensare di fare la bella vita. Il problema è che purtroppo tutto il mondo in cui viviamo va in quell'altra direzione, no? Dove spendi e spandi, dove è tutto bello, divertente, facile.
1: E tu più hai, più possiedi e più, insomma, sei visibile.
0: Esatto, io vedo alcune volte ragazzi che dico: ma questo qui come ora fa a permettersi una macchina del genere, insomma, no? Perché ti viene il dubbio dell'attività illecita, sinceramente. tipo, boh, sarà uno spacciatore.
1: Perché, certo, cioè, certo, no, perché molti ragazzi dire, giovani però, che hanno delle macchine, cioè, non so, di 100.000 euro e tu...
0: Beh, appunto, dici, ma questo com'è che fa per mettersi una roba del genere? O sei ricco di famiglia, il che può anche essere, ma così tanti e così, insomma... Non so, ecco, ci sono queste cose qui. Bisogna guardare il mondo con occhio critico sempre un po', no? Cercare di capire, non farsi un po' impapocchiare, come si dice, dalle cose che vedi.
1: E non rischiare il fallimento personale, perché su quello che riguarda lo Stato, non sempre il singolo cittadino può fare qualcosa, però almeno su quello che è familiare, su quello che è personale, della propria casa.
0: Esatto.
1: Ecco, gestiamo la nostra economia.
0: Esatto, in questo devo dire gli italiani però sono, e questo lo dico proprio,
1: sono risparmiatori.
0: Sono risparmiatori e sono per il momento ancora un buon, cioè hanno ancora, sono ancora capaci di tenere duro da questo punto di vista, perché hanno dei solidi patrimoni individuali tendenzialmente, la differenza per esempio degli americani, degli statunitensi, che hanno magari 5 carte di credito tutte però in,
1: quindi
0: in
1: spendono, no, invece noi cerchiamo di tenere, spendo, un pochino di mantenere, di contenere, di custodire, di custodire.
0: Esatto,
1: grazie Luciano, questa parola grazie ci farà riflettere ancora fino al nostro prossimo appuntamento. Alla prossima.
0: Grazie.
2: Alla prossima.
0: A prossima.
3: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
4: Una parola per oggi.
5: Questa settimana Otello Becchetti condividerà con noi alcune sue riflessioni sul tema come vive un cristiano. Oggi leggiamo dalla lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, dove è scritto: «La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio». Otello scrive: «A volte avrei pensato, voglio voltare pagina, cambiare vita, sono deluso da fallimenti. Ci sei riuscito?» Le parole di Paolo ci rivelano come un cristiano che ha accolto Gesù può realizzare concretamente la sua aspirazione al cambiamento. Ricorda infatti ai Galati che l'unione con Cristo sperimentata da un credente alla conversione cambia la sua posizione davanti a Lui, ma influenza anche le scelte di vita. Il credente comprende che per il perdono dei peccati e per una nuova vita deve affidarsi a Cristo, al quale ora appartiene. Questa verità libera dai fallimenti. In Romani 1,17 è scritto: «Il giusto per fede vivrà». Questo vivere coincide con la presenza di Cristo. Infatti è scritto anche: «Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliuolo». Avere la vita in Cristo ci permette di crescere nella conoscenza di Dio, di impegnarci, come vediamo in Gesù, negli Apostoli e nei cristiani che affrontano sfide dure. «In Cristo ottengono la forza della sua potenza», dice l'Apostolo Paolo. «Questa

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 10, versetti 21 e 22. Vendi tutto ciò che hai, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 39. L'eunuco, continuando il suo viaggio, tutto allegro. Triste o allegro? I versetti di oggi sono la conclusione di due incontri che troviamo nella Bibbia. Nel primo, un giovane va da Gesù e gli chiede cosa deve fare per ereditare la vita eterna. La risposta è chiara. Se vuoi veramente fare tutto il necessario per acquistarla, devi compiere tutta la legge divina. Non il 99% dei comandamenti di Dio, ma la totalità. È scritto in Giacomo capitolo 2 versetto 10: chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo si rende colpevole su tutti i punti. Ma ciò è impossibile e l'uomo lo ha dimostrato nel corso dei secoli. Il giovane ricco non riesce a prendere la decisione di fare ciò che Gesù gli indica. Le sue ricchezze per lui hanno più valore della vita eterna. E così se ne va, tutto triste. Nel secondo racconto troviamo un dignitario del regno di Etiopia che ritorna da Gerusalemme dove è stato ad adorare. Dio, che conosce il suo cuore, gli manda l'evangelista Filippo per istruirlo. Filippo gli annuncia Gesù, colui che il profeta Isaia descrive come quell'agnello che porta le nostre iniquità. Isaia capitolo 53 versetto 5. L'etiope comprende il messaggio della grazia, capisce che non c'è altro da fare che accettare il perdono divino e domanda di essere battezzato come testimonianza della sua fede. Il risultato è immediato, egli continua il suo cammino tutto allegro. Anche voi potete fare questa esperienza. Credete semplicemente in Gesù Cristo. Egli toglierà la tristezza del vostro cuore e vi riempirà di gioia. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 13 luglio. Leggeremo dal Salmo 34 il verso 13, che dice così: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Questo salmo è scritto da Davide come ringraziamento per essere uscito indenne da un momento drammatico. Per sfuggire infatti a Saul, che accecato dalla gelosia voleva ucciderlo, aveva cercato rifugio tra i nemici filistei, sicuro che Saul non si sarebbe spinto fin lì. Ma i soldati filistei lo avevano riconosciuto, sapevano che era un grande guerriero nemico, e così Davide, per essere lasciato libero, aveva finto di essere pazzo. Ed è così che Achish, re dei filistei, disgustato da quel nemico che ormai riteneva innocuo, lo scacciò via, consentendogli di andare a rifugiarsi in una grotta. Quello di Davide era uno stratagemma dettato dal pericolo imminente. Ma quanta saggezza possiamo leggere in questo gesto apparentemente insano? Intanto notiamo che Davide, per salvarsi, non ha detto bugie, non ha usato parole, ma ha controllato il suo parlare, dimostrando che evitare la menzogna significa trattenere la lingua dal male. E noi dobbiamo riconoscere che tante volte le relazioni con il nostro prossimo si sono rovinate, irrigidite o addirittura spezzate a causa di parole dette male. Davide era in pericolo di vita, ma la sua sapienza lo ha spinto all'autocontrollo, così da poter pensare a una strategia che lo mettesse in salvo, senza andare contro la volontà di Dio. Noi esseri umani siamo molto propensi a usare qualunque stratagemma pur di tirarci fuori dai guai, e quando dico qualunque stratagemma mi riferisco alle bugie, ai compromessi o agli illeciti, che ci forniscono sì una via di fuga, ma ci portano anche molto, ma molto lontano da Dio.
2: E il titolo della meditazione ci dice appunto: scegli le tue parole. Un uomo anziano mise in giro delle parole diffamatorie nei confronti del suo vicino, accusandolo di essere un ladro. Per queste voci il vicino fu arrestato. Dopo qualche giorno, effettuati i dovuti controlli, scarcerarono il giovane in quanto innocente. Quando tornò a camminare per strada, però, si rese conto che le persone non lo vedevano più di buon occhio, nonostante la sua innocenza. Così decise di querelare l'anziano per danni morali. In tribunale l'anziano si giustificò dicendo che le sue accuse erano solo parole e che pensava non avrebbero danneggiato nessuno. Così il giudice, prima di decretare la sentenza, disse all'anziano: prenda un foglio e lo strappi in piccoli pezzi. Di ritorno a casa lo butti lungo la strada e domani venga in tribunale per ascoltare la sentenza. L'anziano così fece. Il giorno dopo andò in tribunale e riferì al giudice di aver eseguito quello che gli aveva chiesto. Così il giudice gli rispose: prima di sentire la sentenza, vada a prendere tutti quei pezzi di carta che ha strappato lungo la strada. L'anziano ribatté che sarebbe stato impossibile, perché il vento li aveva certamente fatti svolazzare ovunque. Così il giudice concluse: si rende conto che le parole possono distruggere la vita di un uomo? Una volta dette, è difficile riprenderle. Caro amico e cara amica, rivediamo ciò che c'è nel nostro cuore, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Scegliamo parole che possano benedire, incoraggiare e valorizzare. Le parole giuste provengono da un cuore sano.
3: Una delle cose a cui la gente non fa più caso è il parlar male degli altri. Si apre la bocca con tanta facilità al punto di non comprendere la gravità delle cose che si dicono e non ci si pone il problema. Lo vediamo anche in televisione. Personaggi della politica che dovrebbero almeno cercare di dare il buon esempio, tra di loro si offendono e si attaccano senza nessun pudore. La calunnia, quindi la diffamazione, il pettegolezzo, sono diventati un normale chiacchiericcio, e chi ci guadagna in tutto questo? Il nemico che ottiene vittoria e dominio. La società è malata e non lo sa. Certe cose oramai fanno parte del normale modo di vivere. Eppure la Bibbia parla chiaro. Un vero cristiano lo sa, parlare male di qualcuno è un peccato molto grave. La bocca può essere un'arma offensiva se usata per maledire, cioè dire male. Allora, Giacomo parla nella sua lettera, al capitolo 3, della lingua come di un organo piccolo ma devastante, dotato di un potere immenso e sproporzionato rispetto alle sue dimensioni, e utilizza diverse analogie per spiegare quanta forza distruttrice c'è nel parlare male. Paragona la lingua ad una piccola scintilla, come un piccolo fiammifero che, acceso, è capace di incendiare un'intera foresta. Poi fa l'esempio della doppia sorgente per denunciare l'ipocrisia di usare la lingua per benedire Dio e subito dopo per maledire gli uomini creati a sua somiglianza. Quindi, cari amici, stiamo molto attenti, perché dalla nostra stessa bocca non devono uscire contemporaneamente benedizioni e maledizioni, proprio come in una sorgente non può uscire acqua dolce e acqua amara. Quindi ognuno di noi esamini attentamente se stesso. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' d'almanacco. Il 18 maggio del 1876, 150 anni fa, il valdese Giuseppe Comandi fonda a Firenze l'omonimo istituto per l'infanzia abbandonata. Rimarrà attivo fino al 1977, avviando centinaia di giovani alla vita lavorativa. Il 19 maggio del 1931 nasce nell'Indiana David Wilkerson, nato nel 1931 e morto nel 2011, predicatore evangelico americano, autore del bestseller La croce e il pugnale. Stessa data, nel 2023, muore a New York il pastore e teologo evangelico Timothy Keller. Il 20 maggio del 325 si apre il concilio di Nicea. Il 21 maggio 2020 muore l'autore evangelico David Paulson. Sul versante civile, il 17 maggio del 1872 veniva assassinato il commissario Luigi Calabresi.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: E iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Su acque tempestose, questo è il titolo che ho voluto dare. Sì, perché si tratta di questo. Al capitolo 4 del Vangelo di Marco abbiamo visto tutta la prima parte di questo capitolo, in cui Gesù per una giornata intera si è prodigato per predicare il suo Vangelo, per incoraggiare le persone, per risollevare i cuori, parlando in parabole, come ormai sappiamo era uso fare. Marco ci ha raccontato diverse cose, la parabola del seminatore che semina e getta il suo seme su diversi terreni, addirittura cade anche sulla strada, quindi ci sono diverse reazioni, diciamo, da parte del terreno, reazioni tra virgolette, perché il terreno è appunto il nostro cuore, il seme è la parola di Dio e il seminatore è appunto Dio, come poi apprenderemo. E poi Gesù aveva raccontato durante quella stessa giornata ancora altre parabole riguardanti il regno di Dio, a partire dal contadino che semina il campo e poi lascia il seme lì, così com'è. Il seme crescerà da solo, germoglia, cresce con una piantina che poi dà il suo raccolto. Oppure ancora aveva parlato del piccolo seme di senape, piccolo nel vero senso della parola, ma da cui poi nasce una pianta grande abbastanza, con dei lunghi rami dove addirittura gli uccelli possono fare il nido e trovare il proprio riparo. E quindi questa giornata così piena di impegni giunge al termine, e proprio al calare della sera Gesù dice ai suoi: sentite, passiamo all'altra riva del lago, prendiamo la barca, andiamo un po' in disparte a riposarci. La giornata è stata pesante, la giornata è stata dura, e quindi i suoi apostoli, lasciata la folla, fanno salire Gesù sulla barca e partono, mentre ancora altre barche con altri discepoli lo seguivano. Ma ben presto, al centro di questo mare di Galilea, come veniva chiamato, ma appunto era un lago molto grande, molto esteso, mentre erano lì al centro, comincia a levarsi il vento, c'è una burrasca, c'è la pioggia, ci sono le onde che cominciano a muoversi in maniera abbastanza pesante, fino a quando arriva una tempesta vera e propria. La barca comincia a muoversi tanto da fare paura perfino a dei pescatori come loro, dei pescatori bravi nel loro mestiere. E Gesù cosa fa? Gesù sta dormendo a poppa, ha la testa su un cuscino e dorme tranquillo, nonostante la barca sia sballottata dalla tempesta. E le acque, come dice il nostro titolo, sono molto mosse, sono delle acque tempestose, appunto. Che cosa fare? Come ce la possiamo cavare? Dicono gli apostoli, e gridano dalla paura, cercando di svegliare il maestro, che a quanto pare aveva il sonno pesante. Non lo so, forse voleva, come accade in altre situazioni narrate nei Vangeli, che gli apostoli prendessero coscienza di qualcosa e che lo cercassero di proposito, ma di questo parleremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi su Acque Tempestose. Questo è il titolo che ricordiamo per quanto riguarda l'episodio che stiamo analizzando al capitolo 4 del Vangelo di Marco, i versetti da 35 a 41, l'ultimo episodio che Marco ci racconta in questo capitolo del suo Vangelo. Gesù, che si era affaticato durante tutta la giornata con i suoi discepoli, insieme agli apostoli, anche in particolare insieme alle folle che lo avevano seguito, è Gesù che aveva raccontato diverse parabole sul regno di Dio, e Gesù che chiede agli apostoli di ritirarsi, di andare dall'altra parte del mare di Galilea, di questo grande lago utilizzato dagli stessi apostoli, da quelli fra gli apostoli che erano pescatori, appunto, quindi gente del mestiere, ma adesso il loro mestiere l'avevano messo da parte proprio per seguire Gesù, per diventare la sua cerchia particolare. E Gesù li chiama quindi e dice: che facciamo? Vogliamo andare dall'altra parte del lago? Sta scendendo già la sera, andiamo un po' in disparte, sarete stanchi, sono stanco anch'io. E prendono quindi una barca, gli apostoli fanno salire Gesù e cominciano a fare rotta verso l'altra parte del lago. E caparbiamente, diciamo così, c'erano anche altre barche che seguivano Gesù anche sulle acque. Beh, a un certo punto, dicevamo, cominciano queste acque a muoversi, a diventare appunto tempestose, si alza il vento, l'acqua comincia ad essere mossa, anche molto mossa, la barca è sballottata, ma dicevamo, Gesù dorme tranquillamente a poppa con la testa appoggiata su un cuscino, e i discepoli, presi dalla paura, lo svegliano, gridano: maestro, ma insomma non ti importa che stiamo tutti per affogare? Ma Gesù è tranquillo. E Gesù si sveglia, rimprovera addirittura il vento, rimprovera il lago, lo diciamo con una metafora, ma lo diciamo anche nella realtà dei fatti, perché le parole che Marco riporta, le parole di Gesù, sono queste. Gesù dice al vento e alle acque: calmati, calmatevi, basta adesso. E il vento cade, l'acqua ritorna calma, lo specchio del lago è di nuovo uno specchio, appunto, ci si può guardare anche se ormai la sera è quasi del tutto calata, non c'è più la spuma che sale, non ci sono più le onde, tutto è ritornato alla normalità. Sì, e poi Gesù chiede ai discepoli: perché eravate così spaventati? Non avete ancora fiducia in me? Gesù voleva dare questo insegnamento, lo dicevamo prima, probabilmente non era il sonno pesante quello di Gesù, ma era un'attesa da parte sua di essere coinvolto, di essere tirato in causa, di essere chiamato, appunto, chiamato a intervenire, chiamato ad avere parte nella vita dei suoi apostoli, dei suoi discepoli. E credo che questa frase di Gesù, questo amorevole coinvolgimento dei suoi discepoli sia anche per noi. Perché siete così spaventati? Perché siete così spaventate dalle vicissitudini della vostra vita, dalle tempeste che vi colgono anche in maniera inaspettata? Non avete ancora fiducia in me? E credo che questa frase sia rivolta a voi, care amiche e cari amici, sia rivolta a me, sia rivolta a tutti noi. Non avete ancora fiducia in me perché siete così spaventati. qui, dice Marco, i discepoli furono presi da una grande paura. Sì, c'era il sollievo, c'era la serenità riconquistata, c'era la tranquillità, c'era tutto questo. Però Marco sottolinea che furono presi anche da una grande paura. E l'un l'altro, fra di loro, dicevano: ma chi è mai quest'uomo? Perfino il vento e il mare gli obbediscono. Ecco, potrebbe essere questo anche il nostro atteggiamento. Forse non abbiamo ancora compreso appieno chi è veramente Gesù nella nostra vita, che cosa può fare realmente il Signore per ciascuno di noi. Sì, abbiamo forse qualche esperienza, abbiamo qualche esperienza di lettura della Bibbia, del Vangelo, di preghiera. O forse non ce l'abbiamo per nulla, o forse non l'abbiamo neanche voluta avere questa esperienza con Gesù fino a questo momento. Ma perché non gridare a Lui nel momento del bisogno? Perché non gridare a Lui nel momento in cui abbiamo una grande necessità nella nostra vita? Perché non cercare un contatto, una relazione, una comunione? Ancor più, per quale motivo? Beh, quando ho messo il titolo su Acque Tempestose a questo momento di riflessione dell'appuntamento con Dio di oggi, non ne ero consapevole sicuramente, ma mi sta venendo alla memoria una bellissima canzone scritta da Paul Simon, grande chitarrista, grande autore, e poi anche cantata in coppia con il suo amico collega Art Garfunkel. Il titolo è Bridge Over Troubled Water, cioè un ponte sopra acque tumultuose, sopra acque tempestose. Sì, pensavo inconsciamente, lo ripeto, probabilmente a questa canzone, a questo titolo, a queste parole, a questa frase, perché anche noi ci troviamo a volte su acque tempestose, su una barchetta veramente risibile, una barchetta essenziale, una barchetta che potrebbe da un momento all'altro inabissarsi. La canzone è molto bella di Paul Simon e c'è un verso in particolare, lo voglio ricordare, che dice: quando sei stanco e ti senti piccolo, quando hai le lacrime agli occhi, io le asciugherò tutte. Ecco, non so se Paul Simon abbia voluto scrivere una sorta di gospel moderno, stiamo parlando degli anni 70 del Novecento, quanto tempo è passato, ragazzi. Non so, probabilmente sì, una canzone che si rivolge appunto a Dio. Ed è Dio che parla anche, da qui poi, no, il genere è stato chiamato gospel, è la contrazione di Godspell, le parole di Dio, la parlata di Dio. È Dio che parla, sì, che parla al nostro cuore, ci dice proprio queste parole. Vorrei chiudere proprio con le parole del grande Paul. Quando sei stanco, le ripeto, quando sei stanca e ti senti piccolo, ti senti piccola, quando hai le lacrime agli occhi, io le asciugherò tutte. E voglio chiudere proprio con questa commozione, perché ci sta. Perché ci sta tutta, insieme a tutte le mie, le vostre lacrime. Ci sta tutta, però insieme a questo ci sta tutto, anche l'intervento di Dio, lo sguardo di Dio, la voce di Dio, la carezza di Dio, l'abbraccio di Dio per tutte e tutti voi ed anche per me. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
3: 23 di Giusy M. Ciao a tutti e ben ritrovati qui al Disco Highlight. Ascoltiamo in questi giorni l'EP di Giusy M, dal titolo 23, album uscito nel 2024, quindi il suo titolo evocativo mi porta al versetto scritto nel libretto dell'album, Salmo 23, versetto 4, di cui vi rimando la lettura. La canzone che stiamo per ascoltare va al centro del messaggio cristiano. Dalle sue parole si assaporano vividamente i gusti di quanto sia buono, oltre che bello, vivere nella grazia, nella pace, nella sicurezza. Questo stato di fatto è dato a quanti hanno desiderato così tanto comprendere il significato della vita da porsi questa domanda e hanno trovato la risposta ai loro interrogativi nell'opera di Gesù alla croce. Inizia il sacrificio. Canta Giusy M.
4: Gesù, tu mi hai salvata ed io te ne sarò grata per sempre. Sono risorta con te, rinata, e ora vivo l'eternità e non un tempo su questa terra, ma all'infinito con te.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Con noi Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico. Buongiorno Pavel, ben trovato, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Buongiorno.
1: Come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali. A volte l'attualità ci offre anche uno spunto di una riflessione che va su temi anche di carattere esistenziale. Tra l'altro nella seconda parte ci soffermeremo anche su quello che proporrà Pavel Gajewski nella sua comunità con una meditazione in particolare domenica prossima, ci arriviamo fra poco. Sulla prima pagina del Corriere, l'intervista a Mastella. Ho un tumore, morire da solo è la mia paura, pregate per me. Poi si legge, ho un tumore, ho capito di avercelo da un bel po' di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l'ho saputo mi è mancato il fiato. Clemente Mastella rivela la sua malattia in chiesa e lui non l'aveva programmato, ma aveva sentito una predicazione poco prima, ecco, a proposito di predicazione in chiesa, dell'arcivescovo, il quale parlava della sofferenza dei malati. E allora a quel punto gli dice, non ce l'ho fatta, ho voluto rivelare quello che insomma sono le mie emozioni, e dice, io ho paura di una cosa, di morire da solo, i ricordi non bastano, prego anche perché questo non accada, ma credo nel potere della preghiera, per questo ho chiesto a tutti di pregare per me. Quindi tanti temi in questa confessione pubblica di un politico molto noto: il tema della paura, il tema della solitudine, il tema della preghiera. Io non so quale di questi aspetti forse tu trovi più ricorrente anche nel tuo lavoro pastorale con i malati, Pavel.
2: E tutti quanti, ma aggiungo ancora un altro, la fragilità. Clemente Mastella, penso con grande coraggio, anche con grande onestà morale, intellettuale, spirituale, ha confessato pubblicamente la propria fragilità, la propria paura della morte, e credo che sono tante le persone che in qualche modo condividono forse le sue paure, si riconoscono nella sua fragilità. Naturalmente la richiesta di pregare è una richiesta che noi credenti accogliamo sempre. La preghiera di intercessione è uno dei tipi di preghiera che veramente dobbiamo praticare, e penso già pratichiamo abbastanza nelle nostre chiese. Però ecco cosa vuol dire in questo caso l'intercessione. Io credo che senza abbandonarci a nessuna sorta di fatalismo, pregando per gli altri, per le altre persone, facciamo nostre le parole della preghiera Padre nostro, cioè sia fatta la tua volontà. E qui sorge ovviamente il problema con cui l'umanità si confronta, penso, da quando l'essere umano ha preso atto della sua mortalità fisica, da quando l'essere umano ha cominciato a confrontarsi sul limite cronologico, limite fisico della propria esistenza. E qui naturalmente entriamo in un campo estremamente vasto, ma al tempo stesso sfioriamo delle sensibilità che nessuna di queste sensibilità è veramente uguale. Ogni persona, anche ogni persona credente, posta di fronte al problema della morte, reagisce in modo diverso.
1: Vedevo qua nell'intervista che trovate sul Corriere della Sera che a un certo punto gli domandano, e la fede? E lui risponde, già, ma guardo mia moglie Sandra, i miei figli, i miei nipoti, e anche se hai fede, capisci che sono loro ad accendere un attaccamento ancora più forte alla vita, un attaccamento quasi morboso, oso confessare. E però dice anche un altro aspetto, secondo me importante, ho regalato a Diego della Valle il libro del Cardinale Scola sulla vecchiaia, e nel concludere i nostri ultimi giorni sulla terra mi riconosco in una sua frase, virgolette, ogni giorno prego Dio che il desiderio di vedere il suo volto sia più forte della mia paura di morire. Un uomo con le sue fragilità ma anche con la sua fede.
2: Con la sua fede sicuramente. La frase di Scola è veramente una frase profonda che coniuga perfettamente l'umanità, cioè la paura della morte, qualcosa di naturale, fa parte della nostra natura umana, però al tempo stesso questa umanità è confrontata con l'amore sconfinato, con l'amore infinito di Dio, quindi in qualche modo le due dimensioni della nostra esistenza, quella puramente umana, puramente fisica, e quella appunto eterna, divina, in questo momento si incontrano. Ripeto, la frase è molto molto molto forte: prego Dio che il desiderio di vedere il suo volto sia più forte della mia paura di morire, perché la parola chiave è sempre la parola risurrezione, la risurrezione di Cristo Gesù, che, come ci ricorda l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, è anche la nostra risurrezione. E quindi io non ho trovato in questa intervista, che adesso ho davanti ai miei occhi, la parola risurrezione pronunciata in maniera esplicita, però il pensiero che abbia implicitamente questo pensiero del cardinale Scola, secondo me, contiene un forte, deciso annuncio della risurrezione.
1: Senti, concludiamo a proposito di questa esperienza. Lui ha avuto anche la soddisfazione di vedere dei videomessaggi anche da avversari storici. Michele Santoro, Marco Travaglio, gli hanno mandato degli auguri sostanzialmente. Lui diceva: insomma, ci siamo scontrati tante volte, però mi fa piacere, perché per me un avversario politico non può diventare un nemico. Ecco, questa è una bella espressione. Ma c'è anche l'altra faccia la medaglia, cioè lui ha paura della solitudine, di affrontare la morte nella solitudine, e questo aspetto è di una comunità che si raccoglie attorno ai propri cari, ai propri membri della Chiesa in questi momenti particolari. Mi sembra che sia un aspetto da non sottovalutare. Che ne pensi? Proprio un'ultima battuta.
2: Assolutamente da non sottovalutare. Nel mio ministero ho avuto diverse occasioni di accompagnare sorelle, fratelli di chiesa in questi ultimi o proprio penultimi, per così dire, istanti della loro vita fisica, però devo dire con molta sincerità che morire in solitudine, morire male, senza nessuno intorno, purtroppo è un problema sociale, un problema anche pastorale, perché spesso questo passaggio dalla vita dell'aldiquà alla vita eterna si compie in una stanza anonima di un ospedale, che già è tanto se compare un operatore sanitario, un infermiere, un medico per accompagnare questi ultimi istanti della persona. E credo che come chiese dobbiamo riflettere, dobbiamo prendere sul serio questa paura, ripeto, assolutamente giustificata, di una morte senza veramente nessuna presenza fisica intorno. Noi confessiamo con convinzione che Dio è appunto particolarmente vicino proprio in questo momento di trapasso, come lo definiamo, però io mi permetto di lanciare anche un appello a, diciamo, tutti noi, tutte le persone che ci ascoltano. Quando pensiamo ai nostri cari, alle persone che amiamo, e siamo consapevoli che arriverà un giorno, se io penso ad esempio ai miei genitori che non sono più in mezzo a noi, quel giorno arriverà, però sarebbe bellissimo se la persona potesse sentire almeno il tocco della mano, la presenza fisica di un'altra persona, di più persone, in questo momento che io oso definire il momento cruciale della nostra esistenza.
1: Allora Claudio, un'ultima battuta e poi ascoltiamo una canzone di Albino Montisci.
3: Io credo che in questa riflessione ci sia anche questo. Lui è una persona che ha fatto il sindaco lì, la moglie, cioè loro sono molto dentro a quel territorio, quindi io non credo che ci sia una solitudine cosa, ma penso che c'è la paura della solitudine di incontrare Dio, che è qualcosa che mette anche timore.
1: Questa è un'altra considerazione interessante. Ne riparliamo naturalmente di questi temi continuamente, ecco, qui in radio. Ora ci ascoltiamo Albino Montisci, una canzone dal titolo Per mano. Torniamo a parlare con il pastore evangelico e teologo Pavel Gajewski, E abbiamo accennato all'inizio della nostra conversazione che la domenica per te è un giorno importante, non è proprio esattamente festivo, ecco, come succede per i pastori, per i pastori avventisti il sabato, per i pastori evangelici la domenica, insomma, perché è anche il momento della predicazione, che nelle comunità evangeliche naturalmente è uno dei momenti più importanti. Io vorrei chiederti qual è l'argomento che affronterai con la tua comunità domenica prossima.
2: Il testo che ho scelto si trova nel Vangelo secondo Luca al capitolo 5 ed è la storia che viene spesso chiamata la pesca miracolosa. Gesù si trova sulla riva del lago di Genesaret e naturalmente intorno a lui è radunata una folla molto molto numerosa e possiamo immaginare che senza impianti di amplificazione bisognava inventare qualche trucco all'epoca per far sentire la propria voce. Infatti Gesù chiede a Simone, quello che noi conosciamo come Pietro, di poter salire su una delle barche ormeggiate, si scostano un poco da terra e in questo momento la sua voce risuona bella e forte. E poi naturalmente finisce il suo insegnamento. Nella cultura mediterranea c'è questa bella usanza di ricompensare un dono. Simone ha fatto un dono a Gesù, gli ha permesso di svolgere questa predicazione con la massima efficacia. Gesù in qualche modo vuole ricambiare questo dono e gli chiede una cosa che agli occhi di tutti, ma anche per un pescatore esperto, sembra assurda, cioè prendi il largo e cala le reti per la pesca. Ma Simone dice: forse non ci siamo capiti, noi abbiamo lavorato tutta la notte, non abbiamo preso nulla.
1: Non è l'orario
2: è l'orario giusto, nessun pescatore fa le cose di questo genere, però ecco qui la fiducia nella parola di Gesù. Poi conosciamo l'esito, non bastano due barche per contenere tutto ciò che hanno pescato, Pavel, le barche quasi stanno affondando.
1: Questa storia evidentemente non è semplicemente un fatto di cronaca, non è solamente il prodigio, ecco, c'è un insegnamento che gli evangelisti che hanno scritto, insomma, di questa storia vogliono trasmettere alle generazioni dei cristiani, anche a noi. Qual è l'insegnamento che tu trovi e che trasmetterai, insomma, alla tua comunità?
2: Ecco, la prima cosa l'abbiamo già menzionata nella prima parte della nostra conversazione, questo intreccio tra la dimensione umana e divina della realtà. È chiaro che ciò che annuncia Gesù è la parola di Dio. L'evangelista Luca su questo è anche abbastanza esplicito, cioè la folla vuole sentire la parola di Dio. Poi il secondo elemento è la fragilità di Simone, o poi se vogliamo possiamo anche chiamarlo Pietro, perché è perfettamente umano, però è capace di fare due cose. La prima, fidarsi della parola di Gesù, e la seconda cosa, confessare pubblicamente la propria fragilità, la propria fallibilità. Dice chiaramente: Signore, allontanati da me che sono un peccatore.
1: Ecco, alla fine, credo, dopo aver visto quello che è successo, certo.
2: Esattamente, è successo qualcosa di insolito, però naturalmente Gesù risponde con la sua solita benevolenza, mostra l'accoglienza, ecco adesso sarai pescatore di uomini. E poi sia Pietro che poi Giacomo, Giovanni lasciano tutto e seguono Gesù. Quindi da questa fragilità trasformata dalla grazia nasce in qualche modo una nuova condizione in cui vivranno la loro vita già alla sequela di Gesù.
1: Abbiamo purtroppo esaurito il tempo, però mi pare di capire che anche quando le cose non le comprendiamo bisogna aver fiducia in Dio.
2: Esattamente.
1: Cosa non semplice,
2: sì.
1: Non semplice.
2: Ed essere consapevoli della propria fragilità, questo aiuta molto.
1: Bene, allora grazie davvero a Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia. Ci risentiamo venerdì prossimo per soffermarci
2: benissimo
1: ancora su dei temi dell'attualità e dello spirito, come in questo caso. Grazie mille, a presto.
4: E come annunciato prima appunto del brano musicale, siamo oggi collegati con Graziano D'Alemmo. Benvenuto Graziano.
5: Grazie, buongiorno.
4: Allora, tu sei direttore del MAF Italia. Il MAF è proprio una missione di fratellanza che gira un po' tutto il mondo. E ci siamo sentiti qualche tempo fa, ma vogliamo proprio cercare di far conoscere meglio quella che è la vostra missione, e quindi avremo un appuntamento mensile e abbiamo voluto chiamare, visto che voi avete anche questo logo, Ali di Speranza, questo spazio che dedicheremo al MAF. Quindi, Graziano, questa missione nasce nel 1946, magari brevemente per chi non avesse seguito le altre conversazioni, diciamo un po' cosa significa MAF, quindi questa fratellanza che utilizza degli aerei per portare il Vangelo e non solo.
5: Sì, MAF è un'organizzazione internazionale missionaria nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, visione di alcuni ex piloti dell'aeronautica inglese, che subito dopo la guerra si sentono chiamati a portare il Vangelo in luoghi irraggiungibili, e lo fanno attraverso l'aviazione. L'aviazione, che fino a quel momento era stata utilizzata come strumento di guerra, di distruzione, invece da quel momento in poi diventa un elemento di speranza. Quindi questi pionieri, questi primi piloti, utilizzano l'aviazione per raggiungere le popolazioni isolate, soprattutto in Africa, e per dare supporto ai missionari impiegati, insomma, da anni nell'evangelizzazione o nella cura delle popolazioni isolate. E lo fanno con i primi aerei, insomma, dell'epoca, quindi con aerei piccolini, che non come quelli di oggi, fondamentalmente. MAF cresce nel corso degli anni. Ora abbiamo festeggiato il nostro 80° anniversario, quindi una realtà consolidata, presente ormai in 135 paesi, ha una flotta aerea di circa 115 aerei, la maggior parte sono dei Cessna, da 8-12 posti, e facciamo servizio di più svariato, dall'avioambulanza alla scuola, aviobus, a soccorso medico, a soccorso in caso di calamità naturale, supporto alle chiese locali, supporto ai pastori evangelisti che sono impegnati in prima linea fondamentalmente nell'opera missionaria, laddove noi abbiamo le nostre basi operative. Siamo presenti in circa 35 paesi con basi operative, e presenti invece in 50 paesi con gruppi di risorse, come può essere l'Italia, che è un elemento dove facciamo attività di fundraising, attività di ricerca anche personale che vuole viaggiare con noi e partire con noi in missione.
4: Quando voi girate, ecco, con questi aerei, questi velivoli, non sempre le piste di atterraggio sono proprio quelle migliori, quindi immagino che vi trovate in alcune zone del nostro pianeta dove insomma ci può essere la giungla, ci possono essere delle zone che sono molto, molto primitive, no? Quindi come gestite, ecco, quelli che sono poi gli imprevisti o comunque le difficoltà?
5: Beh, il nostro obiettivo è proprio collegare le popolazioni isolate, quelle che non hanno modo, diciamo, di essere collegate alle grandi realtà cittadine, che, come dicevi prima, insomma, vivono nella giungla, vivono nei deserti, vivono in zone dove è veramente difficile arrivare. E lì un aereo come quelli della MAF può arrivare tranquillamente, perché non ha bisogno di grandi piste d'atterraggio, basta un altopiano, basta diciamo un campo ben livellato fondamentalmente, quindi l'aereo può atterrare, può portare quell'aiuto, quella speranza che altrimenti non arriverebbe.
4: C'è qualche, non so, esperienza che vuoi raccontarci rispetto a tutte le missioni che dal 1946 a oggi sono state fatte? Qualcosa magari che ricordi particolarmente, che ti è stato raccontato? Non so se tu sei mai stato su uno di questi velivoli. Cioè, se tu sei stato mai...
5: No, al momento no, perché sono basato in Italia, ma abbiamo tanti piloti, tanti amici, insomma, che nel corso degli anni sono venuti anche a trovare qui la base italiana e raccontano, insomma, le loro storie. Ma fa una, come dire, storia lunghissima, perché, come dicevi prima, dal 1946 ad oggi, insomma, sono passati tanti anni, tante avventure, insomma, possono essere raccontate. Nel 1956, per esempio, Muff vive un'esperienza tragica, molto tragica, ma da quell'esperienza poi verrà fuori qualcosa di stupendo, di grandemente stupendo. Nel 1956 alcuni dei nostri piloti perdono la vita in Ecuador, proprio in una spedizione missionaria, a causa della popolazione indigena locale, che non accoglie inizialmente, come dire, in maniera favorevole l'arrivo dei nostri piloti e diciamo li ammazza, li uccide attraverso l'uso delle lance, quindi è una popolazione primitiva. Le mogli dei piloti assassinati decidono di continuare il lavoro missionario dei loro mariti e raggiungono questa popolazione per evangelizzarla. E chi fino a quel momento aveva, come dire, vissuto nell'ignoranza del Vangelo, ma soprattutto lontano da quello che poteva essere anche la civiltà, insomma, odierna, viene raggiunto dal Vangelo e di conseguenza apre gli occhi anche a quello che, insomma, è il mondo intorno a sé. E queste popolazioni non solo vengono evangelizzate, ma molti di questi indigeni diventano leader di chiese e a loro volta hanno cominciato un'opera di evangelizzazione tra gli indigeni che dura ancora tuttora. Quindi dal quel sacrificio iniziale di questi piloti poi c'è una storia straordinaria di amore, di benedizione e del Vangelo che, insomma, porta i suoi frutti.
4: Quindi, un po' per rifarci a quella che è stata la parabola raccontata di Gesù del seminatore: si semina, poi ci sono zone dove questo seme produce veramente molto frutto, quindi col lavoro, con l'impegno, con la dedizione. Come fate a mantenere questi aerei, la manutenzione, il carburante? Insomma, ci sono delle spese oltre poi gli aiuti, perché portate il Vangelo, ma a volte date degli aiuti concreti, quindi non solo la parola da leggere, da ascoltare, ma anche una parola che si incarna nella vita delle persone.
5: Certo, perché innanzitutto bisogna amare le persone, quindi quando noi raggiungiamo queste popolazioni non portiamo soltanto la parola predicata, ma portiamo anche la parola vissuta, quindi attraverso aiuti concreti. Infatti i nostri aerei sono impegnati quotidianamente nella distribuzione di beni di prima necessità, dal cibo ai beni sanitari, all'aiuto alle organizzazioni che sul posto lavorano quotidianamente, come possono essere per esempio le organizzazioni mediche o sanitarie impegnate. Faccio alcuni nomi: Emergency, Medici Senza Frontiere, ma collaboriamo anche con altre organizzazioni come Mercy in Ships e tante altre. Noi collaboriamo attivamente e costantemente anche con le Nazioni Unite, quindi là dove ci sono problemi di calamità naturale, disastri e quant'altro, interveniamo con i nostri aerei per portare aiuto, per fare, come dire, evacuazione d'urgenza. Quindi siamo impegnati su vari fronti, oltre che all'assistenza alle chiese locali. È una macchina complessa quella di MAF, che ovviamente, come dicevo prima, non ha solo una flotta di aerei.
4: In quanti paesi siete presenti?
5: Attivamente con gli hangar e con gli aerei circa 35 paesi, tra Africa, America Latina e nord dell'Oceania, quindi parliamo della zona del Papua Nuova Guinea, Papua e Timor-Leste, quelle zone, diciamo, a nord dell'oceano. E lì abbiamo la nostra flotta aerea, abbiamo i nostri aerei, abbiamo i nostri hangar, abbiamo il personale di terra, abbiamo anche il personale che, come dire, lavora intorno alla realtà MAF, cioè per esempio tutti i nostri piloti hanno bisogno, ovviamente, con le proprie famiglie di dare un'istruzione ai propri figli, quindi ci sono le scuole, ci sono gli insegnanti, c'è tutto un mondo che lavora intorno. E tutto questo, ovviamente, come dicevi prima, ha un costo che viene supportato dalle chiese locali, dalle donazioni delle chiese, di tanti, insomma, benefattori, dalle aziende, da chi ha in cuore di sostenere questa missione che va avanti da 80 anni.
4: Ale Di Speranza, stiamo dialogando con Graziano D'Alemo, che è direttore del MAF Italia. Allora, Graziano, ci hai un po' presentato la storia del MAF, questa macchina, una macchina imponente, perché comunque voi siete presenti in 35 paesi e aiutate, quindi vi recate dove c'è bisogno, quindi attraverso i vostri aerei, dove c'è bisogno portate non solo il Vangelo ma anche l'aiuto umanitario, come può essere il cibo, come potrebbe essere anche delle cure mediche, o trasportare anche dei malati che devono essere operati, insomma un po' tutto questo è il lavoro. Questa rubrica è una rubrica che vedrà presente il MAF ogni mese. Cosa ci farai vedere, cosa ci farai conoscere del MAF di volta in volta?
5: Beh, di mese in mese cercheremo di conoscere sempre più in maniera approfondita quella che è la realtà della missione, quindi attraverso magari testimonianze dei nostri piloti, attraverso testimonianze di qualche dirigente, dei volontari, perché sono la base anche loro essenziale di questa grande macchina organizzativa, perché come insomma accennavamo nella prima parte della nostra chiacchierata, tutto si muove anche attraverso le donazioni da parte di sostenitori, chiese, e sono i volontari a fare i banchetti per esempio nelle varie comunità, oppure fare i banchetti in piazza. Abbiamo collaborazioni con catene di discount che ci permettono insomma anche lì di avere delle donazioni sulla spesa fatta, quindi ci sono tante attività che poi vengono svolte dai volontari. Quindi di volta in volta nel corso di questa lunga avventura, questa rubrica che appunto prende il nome dalla nostra rivista, che noi abbiamo una rivista mensile che si chiama Ali di Speranza, racconteremo quello che è il mondo MAF, quindi attraverso testimonianze dirette, come dicevo prima, di piloti o di altre persone che ruotano intorno a questa grande organizzazione. La maggior parte dei nostri piloti sono stranieri, sono svizzeri, sono tedeschi, sono inglesi, ma tanti di loro parlano italiano, perché poi insomma nel corso del tempo c'è una mescolanza di culture, di tutto, e quindi questa cosa permette di avere insomma di creare una grande famiglia, ecco. Quindi avremo la possibilità di sentire tante belle voci, tante belle testimonianze, e sono poi delle testimonianze dirette, no? Di quello che hanno vissuto loro, quindi sì, faremo un bel viaggio, una bella avventura.
4: Ecco, anche noi prenderemo questo volo e di volta in volta poi cercheremo di atterrare e conoscere qualcuno. Quindi voi vi occupate di questo intervento, l'intervento immediato quando c'è una catastrofe, un disastro, ma vi occupate anche dei bambini, vaccini, scolarizzazione?
5: Sì, diciamo che la nostra attività è a 360 gradi, cerchiamo di capire il bisogno della zona dove operiamo, quindi se c'è un bisogno medico interveniamo maggiormente sul bisogno medico, se c'è un bisogno scolastico interveniamo maggiormente sul bisogno scolastico. Per esempio in alcune zone della Papua Nuova Guinea dove c'è una necessità di come dire, alfabetizzazione locale, noi attraverso i nostri aerei forniamo servizio di avio scuolabus, quindi portiamo i bambini ogni mattina dai loro villaggi alla capitale, perché poi là è tutta una realtà di isole, isolette intorno insomma all'isola principale, e permettiamo a questi bambini di avere un'istruzione, perché crediamo fortemente che l'istruzione possa essere il volano di sviluppo anche per le popolazioni, cioè per le future generazioni. E quindi laddove c'è bisogno di supporto all'istruzione forniamo supporto all'istruzione, laddove c'è bisogno di invece supporto al sistema sanitario forniamo aiuto con le nostre avioambulanze. Ma la nostra attività è un'attività veramente a 360 gradi, una parte principale è anche il supporto alle missioni, alle chiese, laddove sono impegnate, trasportiamo pastori, trasportiamo missionari che magari hanno comunità
4: contrabbandate Bibbie, perché succede, no, di dover comunque un po' in maniera clandestina portare delle Bibbie dove non è così lecito fare.
5: Diciamo che operiamo prevalentemente in paesi dove c'è una certa libertà di movimento, nel senso che anche se c'è una forte prevalenza musulmana come il Chad, adesso mi viene in mente il Chad, dove
4: succede, no, di dover comunque un po' in maniera clandestina portare delle Bibbie dove non è così lecito fare.
5: Diciamo che operiamo prevalentemente in paesi dove c'è una certa

0: l'arabo sadano, che è un po' una variante, diciamo, dell'arabo, e abbiamo stampato migliaia di Bibbie in questa lingua, quindi abbiamo permesso a popolazioni che non avevano accesso, diciamo, alla voce del Signore, di poter, insomma, arrivare alla conoscenza della parola. E questo lo facciamo anche in collaborazione con, per esempio, Wycliffe, che, come ben sapete, sono i traduttori della Bibbia, quindi è un'organizzazione internazionale di traduttori della Bibbia. Noi li supportiamo, trasportiamo i loro missionari che appunto stanno in una zona per imparare la lingua e poi per tradurre
1: Quindi quanto impegno ci sta dietro una traduzione? Perché a volte la lingua è nuova, bisogna prima impararla e poi quindi tradurre la Bibbia in quella lingua.
0: Esatto.
1: Diciamo, sicuramente non è qualcosa che si riesce a fare in breve tempo. A volte diciamo,
0: Possono
1: possiamo
0: anni, a
1: impegnare
0: volte
1: anni,
0: sì,
1: si possono
0: possono
1: impegnare
0: anni.
1: anche degli anni. Ci lasciamo qui e siamo così molto in attesa di riascoltarti e di ascoltare coloro che tu ci proporrai del MAF. Quindi grazie per questo momento passato
2: Grazie.
1: insieme e con ali di speranza ci risentiamo il prossimo
0: Grazie a
1: mese.
0: voi per l'opportunità e saremo felici di ritornare con queste rubriche.
3: Diamo il benvenuto al giornalista Roberto Davide Papini. Ben trovato Roberto, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
3: Allora, parliamo quest'oggi intanto di un articolo che è apparso sulla Nazione, a firma appunto di Roberto Davide Papini, la Nazione del 30 giugno scorso, ma soprattutto di un argomento molto importante. Parliamo della guerra in Ucraina. Oggi si parla dell'attacco più duro che è avvenuto durante la notte, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky dice: ho chiesto agli Stati Uniti la licenza per i Patriot. Ma ecco, c'è una vicenda relativa a questa guerra terribile, di cui si è parlato soprattutto all'inizio, ma poi si tendono a dimenticare certe cose. Allora, io leggo il titolo che c'è sulla Nazione, appunto, del 30 giugno scorso, si legge: nella stanza del bambino che non c'è, Artem e i piccoli ucraini rapiti dai russi. A Roma arriva Empty Beds, che sarebbe letti vuoti. L'artista si chiama Galeyeva, ha dichiarato: racchiude il senso di una vita interrotta nell'indifferenza dei potenti.
4: Sì, io partirei dall'installazione, appunto Empty Beds, da cui è partito questo mio articolo. Io ho avuto modo di vederla nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles e sono rimasto molto colpito. È la ricostruzione in grandezza naturale di una stanza di un bambino, di 11-12 anni, insomma, comunque un ragazzino, con il letto rifatto, con le immagini dei campioni dello sport che lui segue, i libri di scuola, le foto, insomma tutta una serie di cose che appartengono a un bambino che però non è tornato in questa sua stanza, non è tornato a casa ed è stato rapito appunto dai russi. È uno dei 20.000, una cifra probabilmente per difetto, dei 20.000 bambini che i russi hanno rapito nei territori che hanno occupato con questa guerra. Diciamo per russificarli, non so come si può dire, questi bambini che appunto sono stati rapiti e non sono tornati. Artem è in realtà un bambino, un personaggio immaginario che però è stato costruito, diciamo così, attraverso le testimonianze di tanti casi, di tanti bambini che non sono tornati a casa. E io sono andato a vedere questa installazione, entrare in quella stanza, sapendo tutto quello che è il suo significato, mi ha dato una forte emozione, dove è una stanza in cui l'assenza è una denuncia, l'assenza urla, l'assenza piange anche. Pensare a questi bambini, pensare alle famiglie di questi bambini che non sono tornati nella loro cameretta, mi ha dato una grande emozione. E
3: Allora,
4: quindi per questo ho deciso di scrivere questo articolo e spero di aver trasmesso un po' della mia emozione.
3: Empty Beds degli artisti Bird of Light Ukraine, a Roma nello spazio Europe Experience Davide Sassoli in Piazza Venezia 6, è visitabile fino a oggi perché termina oggi, alle 19, si conclude questa presenza artistica, Empty Beds. L'ingresso è gratuito, per chi fosse interessato. Naturalmente poi qualcuno dice: ma in realtà le cose non sono andate proprio così, cioè.

0: alla fine si alza una sorta di polverone e uno magari si chiede, ma insomma è veramente andata così oppure c'è qualche esagerazione? Non dico che sia tutto falso, ma qualche esagerazione. Ecco, abbiamo le idee chiare su quello che è successo veramente, Roberto Davide?
1: Abbiamo le idee su questo, sì, abbiamo le idee chiare su molto altro anche. Ci citavi l'attacco di oggi, sì. Insomma, veramente a Kiev, insomma, abbiamo molto chiare molte cose. Però sì, come dici tu, c'è chi dice ma boh, chissà, forse, eccetera. Questi numeri di 20.000, ripeto, sono numeri che sono assodati e che sono prudenziali, in realtà dovrebbero essere molti di più, ma il termine ufficiale è 20.000. Quindi 20.000 bambini, pensate quanti sono 20.000 bambini che sono stati strappati dalle famiglie e che non chissà se torneranno mai a casa. Questo
0: poi alcuni
1: ancora...
0: dicono che li hanno portati in luoghi più sicuri per toglierli dalla guerra.
1: Ma io credo però, che la famiglia sia il luogo più sicuro che ci sia. Sono cose che si dicono. Ora poi io non voglio entrare nella questione della propaganda. Si dice sempre che la prima vittima in una guerra è la verità, no? Quindi a me interessa questo aspetto, ora che ne stiamo parlando, questo aspetto drammatico di rapimento vero e proprio di massa, per strappare delle ragazzine alle famiglie, rieducarli, termine terribile nella storia, il termine della rieducazione ha accompagnato crimini orrendi, e anche questo è un crimine. Credo che sia non tanto una conseguenza della guerra, ma come ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, è un'arma della guerra.
0: L'artista Galeyeva ha detto che questa Empty Beds racchiude il senso di una vita interrotta nell'indifferenza dei potenti. Va detto che mi pare che il Vaticano abbia spesso, o almeno in più di un'occasione, mediato per riportare almeno alcuni dei bambini a casa. Però ecco, l'indifferenza, tu sei d'accordo? Oppure, insomma, in realtà siamo impotenti più che indifferenti?
1: Io penso, però ora qui entriamo in una questione di geopolitica, io penso che l'Europa, parliamo dell'Europa, poteva fare e può fare molto di più per il conflitto ucraino, che non vuol dire solamente vendere o fornire armi, ma esercitare una pressione più forte, diplomatica, che non è stata in grado di esercitare, anche perché il soggetto Europa è poi in cerca di se stesso, diciamo, e quindi fatica ad avere un peso in questa. Però diciamo indifferenza forse è troppo, però dopo una fiammata iniziale di grande emotività, diciamo che il popolo ucraino è stato, non dico lasciato solo, ma quasi, nonostante una resistenza che è veramente incredibile, che va, diciamo, è andato a intralciare i piani di sicura invasione, facile invasione dell'Ucraina che aveva Putin.
0: Allora, siamo in conclusione di questa breve conversazione con il giornalista Roberto Davide Papini. Siamo partiti da un articolo della Nazione dello scorso 30 giugno. Ricordo che Empty Beds degli artisti Bird of Light Ukraine è a Roma nello spazio Europe Experience Davide Sassoli in Piazza Venezia 6, visitabile ancora fino ad oggi alle ore 19 con ingresso gratuito. Roberto, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi e a risentirci una prossima occasione qui su RWS.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Educare al tempo dei social. Inauguriamo oggi una nuova rubrica. C'è una sfida inedita per i genitori di oggi: riuscire a educare i propri figli nell'era degli smartphone, dei social media e dell'iperconnessione costante. E con noi il professor Alfredo Petralia, meglio conosciuto come Freddy Petralia.
3: Perché... Ciao Daniela, conosciuto come Maestro Freddy, diciamo, questo è il...
2: Ecco, Maestro il Freddy. Conosciuto. Docente animatore digitale presso i Salesiani del San Francesco di Sales di Catania, responsabile del progetto educativo Tecno Sales, socio UCIM, digital educator presso APS Palestra per la Mente e componente del direttivo della pastorale scolastica dell'Arcidiocesi di Catania, autore anche di un libro dal titolo Educarsi ed educare al web. Abbiamo fatto una serie con il professor Marco Papalardo, quindi qualcuno ti riconoscerà dalla voce e dai contenuti. Come possiamo aiutare, come tu puoi aiutare, visto che sei tu, lo specialista, i genitori districarsi in questa era dei social. Ti chiedo, chi sta educando i nostri figli nel nostro tempo?
3: Un'educazione nascosta della quale molti non si rendono conto. Io porto sempre questo paragone: quando la nostra generazione era piccola, i nostri genitori riuscivano a controllare tutto quello che condizionava il nostro sapere, la televisione, i libri in libreria, i giornali nelle edicole. Diciamo, avevamo poche scappatoie da questo punto di vista. Oggi invece all'interno di un cellulare c'è il mondo. E se il genitore non è capace di entrare dentro e di controllare in maniera adeguata l'utilizzo che il minore fa del cellulare, il minore riesce ad arrivare a qualsiasi fonte. E quando io parlo di qualsiasi fonte, sottintendo qualsiasi fonte, spesso negativa. È quello che, questo che ci sta scappando di mano. Per cui alcune volte i genitori non si rendono conto di questo, e queste dinamiche vengono fuori quando, ad esempio, mi è capitato di richiamare dei ragazzini che avevano un linguaggio verbale un po' così, un po' oltre le righe.
2: Troppo colorito.
3: L'espressione, un po' colorito. E quando io convocavo i genitori che sapevo essere delle persone educate, dalle quali non poteva venire fuori un certo linguaggio, andavamo poi a scovare che probabilmente erano gli youtuber, determinati personaggi, determinati contenuti visti sul web e ovviamente non opportunamente veicolati dagli adulti, a produrre nel ragazzo un determinato tipo di linguaggio. E ovviamente poi loro allargavano le mani nel dire cosa ci posso fare. Ecco, e deve essere chiaro questo, che i genitori di oggi hanno una responsabilità. Stamattina è stato molto bello sentire una mamma a cui aveva attenzionato l'uso un po' eccessivo del cellulare dire: maestro, io ne devo capire di più. Ho compreso che ne devo capire di più, perché se voglio bene a mio figlio e voglio tutelare la sua esperienza sullo smartphone, devo capire meglio come poter limitare la sua esperienza, perché non posso vederlo ore e ore sul cellulare. Ecco, è bello aver visto e aver sentito da questa mamma questo impegno. Io ne devo sapere di più, che è un po' il fil rouge delle conferenze che io vado a fare in giro, no? Nelle quali cerco di far capire ai genitori che come noi da adulti sappiamo tanto e ci permettiamo di difendere i nostri figli da tanti dei pericoli che conosciamo, alcuni volte li lasciamo un po' soli in maniera poco opportuna in un mondo che comunque è un mondo pericoloso e complicato, qual è il web.
2: In passato il mondo era fuori dalla casa, oggi il mondo è entrato dentro casa, quindi è più difficile come genitore riuscire a capire le frontiere che varcano i nostri figli, pur stando nella loro cameretta, tranquilli, buoni. Oggi essere genitore è un po' più complicato rispetto al passato, perché ci vuole una vera e propria formazione, non solo nel campo del digitale, ma in tanti campi. Bisogna essere anche un po' psicologi, un po' sociologi, ma soprattutto essere presenti. Credo che questa sia la cosa più importante. Ma credo che sia anche più complicato oggi essere ragazzi. Che ne pensi?
3: Ma sicuramente il mondo è più complesso a 360 gradi, sia per i piccoli che per gli adulti, perché questa rete che pensavamo tutti potesse essere la panacea, potesse rendere il mondo più democratico, potesse arricchire tutti, in realtà sì, è stato anche questo, ma ahimè è stato anche altro. Ci sono alcuni libri che sottolineano come probabilmente qualcosa sia andato storto all'interno di questo sviluppo tecnologico, che ovviamente non è assolutamente tutto da buttare, ma sul quale certamente dobbiamo dare una regolata, perché in questo momento le ultime sentenze contro le big tech americane sono proprio in questo senso. In questo momento c'è qualcosa che non va, e quindi dobbiamo cercare di capire, di mettere il freno, se ci riusciamo, perché in questo momento diciamo, chi tiene le redini di questa rivoluzione tecnologica non sono gli stati, non sono i governi, ma sono delle aziende private che ovviamente hanno dei loro interessi commerciali e che quindi non vogliono cedere rispetto a tante dinamiche, ad alcune normative che soprattutto noi europei vogliamo portare avanti e vogliamo attivare. Per cui all'interno di questo mondo che è già così complicato, poi nelle varie declinazioni tutto diventa un po' più complicato. Quindi oggi tenere un cellulare in mano è sicuramente una responsabilità, perché all'interno ci sono tantissime opportunità, ma ci sono anche tanti rischi. L'importante è educare a questo strumento, ed è lì poi il problema. La nostra generazione ha subito questo strumento in età adulta, nessuno ci ha formato, e noi dobbiamo formarci come genitori per poter educare all'utilizzo di questo strumento.
2: Riprendiamo il nostro dialogo col maestro Fredi. Parliamo del ruolo dei genitori. Tu dicevi prima che i genitori oggi devono essere formati, perché noi non siamo nativi digitali, quindi abbiamo dovuto imparare cose che i nostri figli hanno imparato quasi in maniera automatica. Quindi che tipo di genitori diciamo dobbiamo essere? Non controllori, perché questo potrebbe distanziare, no? Distanziarci dai nostri figli, ma dei genitori presenti, partecipanti e competenti?
3: Allora, innanzitutto mi permetto di tornare sul discorso di nativi digitali. Dobbiamo stare attenti a questo termine. Io dico sempre che nativi digitali indica un fatto storico, cioè di ragazzi che sono nati in un'epoca fortemente caratterizzata dalla tecnologia, ma non hanno niente a che vedere né con le conoscenze né con le competenze, perché per quello che è il mio lavoro e per quello che è la mia esperienza, posso dire che non c'è questo rapporto così diretto tra questa generazione e la comprensione delle conoscenze o delle dinamiche. Sicuramente da un punto di vista di alcune procedure sono rapidissimi e bravissimi, ma non hanno quel senso di responsabilità e quella competenza per capire invece tante cose che noi abbiamo vissuto, i passaggi di varie ere, riusciamo non solo a comprendere meglio ma anche ad apprezzare, perché capiamo qual è questo sviluppo di una tecnologia, la sua evoluzione, la sua morte, il suo essere sostituito dall'altro. Quindi noi, ecco, noi boomer diciamo abbiamo una visione da questo punto di vista un po' più ampia in questo senso. Sì, sicuramente i genitori devono gestire due situazioni, che sono il controllo e la fiducia, che ovviamente nel tempo devono cedere l'uno lo spazio all'altro. Quindi nel momento in cui il ragazzino, il bambino, la bambina sono troppo piccoli, è ovvio che vanno maggiormente controllati. Più si cresce, più ovviamente il controllo deve lasciare lo spazio alla fiducia, perché poi all'interno di un determinato rapporto familiare il figlio di 16, 17, 18 anni non dovrebbe essere controllato oltre un determinato modo, cioè dovrebbe essere controllato sempre da quell'affetto intelligente, okay? Che ti fa capire: io sono qui per il tuo bene, ma devo capire che ho anche un mio limite all'interno del quale poi dopo una certa età non devo andare. Prima invece questa presenza dovrebbe essere una presenza importante e competente, no? Cioè io ho fatto l'ultima volta ho fatto una battuta in una formazione con dei genitori di una scuola, dicendo: io la prima cosa che vi suggerisco è quello di fare un torneo tutti insieme su Mario Kart. E la gente si è messa un po' a ridere, ma in realtà dietro questa battuta c'era la possibilità di prendere la confidenza con uno strumento che può legare anche padre e figlio, genitori e figli. Cioè non è vero che si può stare soltanto alla televisione a vedere un bel film di animazione, una commedia, si può stare anche attorno a una TV e fare un torneo. Ora qui non voglio fare la pubblicità ad alcune console piuttosto che un'altra, ma ci sono tanti giochi divertenti, alcuni anche nei quali ci si muove parecchio, quindi non si è statici, no? Ci sono dei nuovi giochi che percepiscono il nostro movimento, e quindi sono delle serate belle che si possono fare insieme ai propri figli, per capire che lo strumento gioco, videogioco, può essere anche uno strumento di dialogo e familiare, e non invece uno strumento che ti relega in quella famosa stanza di cui tu parlavi e dalla quale invece Alberto Pellai ci chiede di tirare fuori i ragazzi.
2: Quindi passare del tempo insieme, anche facendo delle cose che sono molto più vicine ai nostri figli, e poi loro saranno anche più disponibili a fare anche qualche gioco magari dei nostri, quelli che si facevano un tempo. Quindi fare anche una ricerca, ma i giochi di un tempo e i giochi di ora. Quindi se noi vogliamo che loro entrino un po' anche nel nostro mondo, dobbiamo stare anche con loro nel loro mondo.
3: Don Bosco, che è ovviamente il mio punto di riferimento educativo, diceva: amate ciò che amano i giovani e i giovani ameranno ciò che amate voi. Cioè se noi non facciamo questo gesto di avvicinarci al loro mondo, di scoprire il loro mondo, sarà molto difficile che loro possano avvicinarsi ed avere quella confidenza che poi permette il dialogo in tanti ambiti. Quindi io suggerisco a tutti, ma anche l'altro, qualche settimana fa io ho fatto un giro a Etna Comics, secondo me dovrebbe far parte dell'aggiornamento dei docenti e dei genitori, cioè andare lì e capire alcune dinamiche, secondo me è importante, quindi assaporare quella che è la cultura pop che i ragazzi hanno, vedere i fumetti che leggono, i giochi che fanno, capire alcune dinamiche, ecco, secondo me potrebbe essere molto utile, perché invece rischiamo che si apra sempre di più questo canyon e che poi il dialogo possa diventare veramente complesso.
2: Grazie Freddy, alla prossima.
3: Grazie Daniela, alla prossima.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Da un po' che abbiamo tralasciato l'Evangelo di Matteo e vogliamo ricominciare la nostra meditazione su questo bellissimo Evangelo che ci parla di Gesù come re. Abbiamo l'ultima volta lasciato nel capitolo 17, se vi ricordate, avevamo parlato di quando il Signore Gesù salì sul monte della Trasfigurazione. Vogliamo meditare la seconda parte di questo capitolo 17 di Matteo. Un pochettino ci riallacciamo alla prima parte. Ecco, capitolo 17, dal versetto 14 al versetto 23, dove dice così, dal versetto 14: E quando furono venuti alla moltitudine, un uomo gli si accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: Signore, abbi pietà del mio figliolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire. E Gesù rispondendo disse: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarà con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo qua. E Gesù sgridò l'indemoniato e il demonio uscì da lui, e da quell'ora il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostandosi a Gesù in disparte, gli chiesero: Perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? E Gesù rispose loro: A cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico che se avete fede quando un granel di senapa, potete dire a questo monte: passa di qua là, e passerà e niente vi sarà impossibile. E come essi percorrevano insieme alla Galilea, Gesù disse loro: Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono grandemente contristati. Il Signore era salito su un monte alto e aveva portato con sé, dice la prima parte di questo capitolo, tre discepoli: Pietro, Giacomo e Giovanni. Lì il Signore parlò con due personaggi dell'Antico Testamento. Sapete chi sono, no? Erano Mosè ed Elia. Mosè, il rappresentante della legge, ed Elia il rappresentante dei profeti. Nell'Evangelo di Luca ci viene detto che parlavano intorno alla sua dipartenza, cioè Gesù a pochi giorni da quella visione sarebbe andato alla croce. Elia, rappresentante dei profeti, Mosè, rappresentante della legge, avevano parlato di Gesù. Quindi tutto l'Antico Testamento era in qualche modo personificato in questi due personaggi, di cui avevano parlato di Gesù. Mosè aveva parlato di Gesù. La Torah, i cinque libri di Mosè, parlano centinaia di volte di Gesù, nei sacrifici, nei personaggi, nelle cerimonie, nei riti. Tutto questo parlava di Gesù. Il tabernacolo che Dio mostrò sul monte a Mosè parlava di Gesù. Se andiamo a studiare tutti i particolari di come era arredato il tabernacolo, si parla di Gesù. Quindi loro parlavano di Gesù e avevano preannunziato che un giorno Gesù sarebbe venuto e avrebbe dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E così anche i profeti. Profeti centinaia di volte parlano della venuta del Messia, del Cristo, del Salvatore. E i discepoli erano lì presenti, erano stati testimoni oculari di questa straordinaria visione di aver visto Mosè ed Elia, personaggi che hanno vissuto secoli prima della venuta di Cristo. E i discepoli furono anche testimoni della voce di Dio Padre, che disse: Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Per due o tre volte Dio parlò dal cielo durante il cammino, diciamo, la vita terrena di Gesù, dicendo: Ascoltatelo. Cioè noi siamo chiamati come uomini ad ascoltare Gesù, se vogliamo fare la volontà di Dio. Ebbene, vediamo che i discepoli, i tre discepoli sono i rappresentanti della Chiesa. Loro furono testimoni
E questa visione che il Signore Gesù ebbe e questa sua trasfigurazione, in qualche modo loro furono, per poco tempo, furono partecipi di che cosa? Della gloria del figliolo di Dio. Perché Gesù dice, la scrittura, che il suo volto splendé come il sole e le sue vesti divennero candidi come la luce. Ebbene, sapete, questa visione ci parla, nell'ottica profetica, di quanto tutti i credenti, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, saremo in cielo con Gesù. E noi contempleremo la gloria del figliolo di Dio. Contempleremo la gloria di Dio. Saremo alla presenza di Dio. Ed è meraviglioso, perché quello che la Bibbia parla ci dà quasi un'anteprima di quello che accadrà per noi credenti e di quello che accadrà anche per il mondo. Perché dai versetti che abbiamo letto poc'anzi ci viene detto che una volta che Gesù è sceso dal monte con i suoi discepoli ha visto che c'era tutta un'altra realtà. Che cosa c'era là? A valle, ai piedi del monte, come se fossero scesi dal cielo e sarebbero scesi sulla terra. Che cosa c'era? C'era un padre e un figlio che erano in grande distretta. C'era un ragazzo che era posseduto da un demonio. Ma nell'ottica profetica, che cosa vuole significare questo episodio? Nell'ottica profetica vuole dire che quanto la Chiesa e tutti i credenti saranno rapiti e saranno in cielo a festeggiare le nozze dell'agnello, sulla terra che cosa ci sarà? La grande tribolazione. Questo episodio del ragazzo imposseduto e di quel padre angosciato per la situazione del proprio figliolo ci parla di quello che accadrà dopo il rapimento alla Chiesa, che sulla terra l'umanità sarà in preda a che cosa? A Satana. In quel periodo della grande tribolazione vi sarà il dittatore mondiale, l'anticristo, il figliolo della perdizione, dice l'uomo del peccato, che dominerà su tutto il mondo. E l'umanità sarà in un'angoscia, in un tormento, da essere paragonato a persone possedute da Satana. Perché lo Spirito Santo si ritirerà, la Chiesa non ci sarà più, e l'umanità sarà in balia a Satana. Stiamo studiando l'Apocalisse, e c'è da rabbrividire per quello che accadrà sulla terra dopo il rapimento della Chiesa. Quindi l'uomo sarà senza scampo. Le persone grideranno, vorrebbero morire, e la morte fuggirà da loro. Quindi questa è l'ottica in cui vediamo che il Signore quanto tornerà dal cielo con i suoi, come Gesù scese dal monte a valle, vide quell'episodio di quel ragazzo posseduto e di quel padre angosciato. Questa è la situazione, possiamo dire, globale, mondiale, che si realizzerà quando Cristo verrà dal cielo per liberare il suo popolo Israele e per distruggere l'anticristo e per inabissare proprio nel fuoco eterno Satana, perché sarà legato per 1000 anni. Questa è la situazione in anteprima di ciò che accadrà al mondo dopo il rapimento della Chiesa. Ed è una cosa terribile. Perché le cose che noi vediamo, scritte nella parola di Dio, non sono limitate soltanto a un semplice episodio, ma vanno in un'ottica proprio futura che ci parla di ciò che accadrà al mondo. Di cui il mondo è ignaro. Il mondo è ignaro. Questo visto nell'ottica profetica. Ma se la vediamo come episodio in se stesso, che cosa impariamo? Da questo padre angosciato
da questo figlio, da questo ragazzo posseduto. Cosa vediamo? Vediamo la situazione di tante famiglie, la situazione di tante famiglie, di migliaia, di milioni di persone nei cui famiglie non hanno Gesù, per cui non avendo Gesù nella propria famiglia o nella propria vita, c'è in qualche modo un piccolo inferno nella casa. Sapete, questo mi fa pensare che questo ragazzo non era malato fisicamente, ma era malato spiritualmente. Non era paralitico, non era lebbroso, non era zoppo, non era cieco, non era muto, ma era posseduto da uno spirito immondo. E lì chi ci può aiutare? Quale persona, quale medicina può guarire una malattia spirituale? Non esiste, non esiste. Non ci sono psicologi che possono aiutare una persona posseduta. Solo Gesù, solo Gesù. E questo mi fa pensare anche a tante famiglie, sono ancora increduli, non sono ancora salvati, non sono in una situazione drammatica come questa, da possessione. Però l'Apostolo Paolo ci dice nella lettera agli Efesini, in Efesini capitolo 2, dice così: e voi pure, dice l'Apostolo Paolo ai credenti, voi che eravate morti nei falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pure immersi nelle vostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe delle potestà dell'aria che opera al presente negli uomini ribelli. Non si può essere figli di Dio se non si ha Gesù nel cuore, non c'è un'altra alternativa. E questo uomo, questo padre era angosciato, e io penso che noi come genitori dobbiamo pregare, piangere. Questo padre non si dava pace fin quando quel suo figliolo non era salvato, non era liberato. Perché avere un figlio in quelle condizioni significa mettere sotto sopra l'intera casa, l'intera famiglia. Non ci può essere pace. E invece tanti genitori non solo non vengono in adunanza dando un cattivo esempio ai propri figlioli, ma tanto meno i loro figlioli si convertiranno, perché non prendono neanche esempio dai propri genitori le cose di Dio. Poi dicono: figlio mio, convertiti, e poi il padre magari non ne vuole sapere. Che esempio diamo noi ai nostri figlioli? Se non siamo fedeli noi come genitori, i nostri figli ancora di meno. Perché dice: papà, ma se tu ti comporti così, cosa vuoi, cosa ti aspetti da me? Non è così? Non dobbiamo darci pace fin quando i nostri figlioli, i nostri parenti non sono salvati, sapendo che cosa li attende e sapendo che cosa, qual è la condizione loro senza avere Cristo nella loro vita. E questo padre era lì. Quegli altri discepoli sono stati quanti? 9, no? Perché 3 erano con Gesù. Non sono riusciti a liberare quel ragazzo dalla possessione, ma il padre non si è arreso. Dice: io aspetto fin quando torna il maestro, fin quando torna il Signore. Io voglio che mio figlio sia liberato, non torna a casa se mio figlio non è liberato. Ed è meraviglioso che la fede di questo uomo ha superato quella dei discepoli. E lì il Signore li rimprovera dicendo: generazione malvagia e perversa, ma fino a quando vi dovrò sopportare? Ma con me che non credete? E in questo noi abbiamo da rimproverarci, vero? Perché la nostra fede a volte viene meno. Non siamo perfetti, io dico, non sono perfetto nella fede,
La fede va esercitata ogni giorno. La fede è come un fiore che va curato. E la fede, diciamo, Signore, aumentaci la fede. Aiutami ad avere più fede, affinché tu sia più glorificato. Coloro che vanno a Gesù non tornano mai a mani vuote. Qualcosa la ricevono. Se non è una guarigione completa, il Signore lo sa. Ma qualcosa vale la pena. Andare a Gesù per ricevere un aiuto prezioso. E quindi non soltanto noi come genitori dobbiamo pregare per i nostri figli, per una guarigione fisica, ok, va bene anche quella, ma principalmente la più importante è la salvezza. È la salvezza, perché una malattia fisica può ritornare, ma la salvezza dell'anima dura per sempre. E voglio soffermarmi brevemente su ciò che il Signore dice ai Suoi discepoli: e a motivo della vostra incredulità che non avete potuto compiere questo miracolo. Allora qui il Signore ci menziona tre cose. Primo, la fede. Che cosa vuol dire fede? Fede vuol dire avvicinarsi a Dio. Questo vuol dire fede. Quell'uomo è andato da Gesù perché aveva fede che l'avrebbe guarito suo figlio. Io mi avvicino a una persona perché mi voglio confidare. Voglio dire quello che mi sta a cuore. E quindi la parola fede ha un ruolo molto importante nella parola di Dio. E io voglio menzionare quattro tipi di fede, per cui c'è veramente preziosa la fede. Primo, in 1 Pietro capitolo 1 versetto 5 dice l'Apostolo che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custodite per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Mediante la fede siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Mediante la potenza di Dio. Non siamo noi, ma avendo fiducia in Dio che Lui ci guarderà sino negli ultimi tempi, fino all'ultimo respiro della nostra vita. Ma attenzione, non dobbiamo perdere la nostra fede in Lui. Se tagliamo il filo della fede, non c'è più rapporto con Dio. Questa fede va curata. Se io perdo fiducia in Dio, è finita. È finita. Perché la fede è questo filo di congiunzione che mi lega a Dio. Dio è fedele, ma Lui si aspetta da noi che abbiamo fede in Lui. Perché dice nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 6, or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Colui che ci ricompensa. Tu hai fede in me? Sappi che tu non sarai deluso, non sarai delusa, perché hai posto la fede in me. Noi abbiamo iniziato un nuovo cammino di fede dal giorno che abbiamo accettato Cristo, e questo deve perdurare fino alla fine, perché dice anche, prima di lasciare questo mondo, Gesù disse ai Suoi discepoli: il vostro cuore non sia turbato. Giovanni capitolo 14 versetto da 1 a 4 dice: il vostro cuore non sia turbato, ma abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Fede in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a preparare un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove io vado sapete anche la via. Quindi fede sino all'ultimo respiro. Sii fedele sino alla morte e io ti darò la corona della vita. E quanti purtroppo sono di quei credenti che naufragano nella fede. Naufragano nella fede. Si perdono. Non arrivano alla meta. Ne conosciamo di persone in questi anni che hanno messo piede nella nostra adunanza,
e non ci sono più. Una persona che non sente il bisogno, dico il bisogno, non il desiderio, ma il bisogno di venire in adunanza per adorare il Signore, io ho i miei dubbi se quello è un credente. Io ho i miei dubbi. È un bisogno. Io sento il bisogno di venire in adunanza assieme con i miei fratelli e sorelle ad adorare il Signore. È un bisogno. Lo Spirito di Dio mi rimprovera, dice: ma tu che ci stai a fare qui, che dovresti essere lì ad adorare il Signore? Quale posto può sostituire l'adunanza, il culto, l'adorazione al Signore? C'è qualcosa nella mia vita che non va. E mi devo esaminare. Mi devo esaminare. È un bisogno. È un bisogno adorare il Signore, è un bisogno. Io ho bisogno di adorarti, Signore. Ho bisogno di leggere la tua parola. Ho bisogno di avere comunione con te. Se non ci sono queste cose, un grosso punto interrogativo, se quello è veramente nato di nuovo. Non è possibile. Non ti fa questo effetto a te? Mi sembra che mi manca qualche cosa. Per me la settimana non è veramente benedetta se manco ai primissimi doveri, quello di adorare il Signore. Quindi la fede è importante, la fede. Secondo, il Signore disse, la preghiera. Pregare che vuol dire? Parlare con Dio. Questo è parlare. La preghiera vuol dire aprire il suo cuore al Signore e dire ciò che mi sta a cuore. E poi il digiuno. Che cosa vuol dire digiunare? Digiunare vuol dire rinunziare per un certo tempo a ciò che sono i bisogni del nostro corpo per dare la priorità alla comunione con Dio. Questo dice: c'ho fame, ma io voglio stare vicino al Signore. C'ho sete, c'ho sonno. Questo è digiunare, cioè privarsi di cose legittime pur di stare in comunione con Dio. Questo è digiunare. Ebbene, gli ultimi versetti che leggiamo in questo capitolo, cosa dicono? Versetto 22 e 23 dicono così: o come essi percorrevano insieme alla Galilea, Gesù disse loro: il figliol dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono grandemente contristati. Era imminente la sua morte, andare in croce, la sofferenza, il martirio, il dolore, la flagellazione, i chiodi, gli sputi, i pugni, le umiliazioni. Il Signore sapeva ed era consapevole che cosa avrebbe passato, che cosa avrebbe sofferto. Però il Signore guarda tutte queste cose. Li guarda queste cose? Il suo sguardo si ferma lì? No. Leggiamo un bellissimo versetto nella lettera agli Ebrei. In Ebrei capitolo 12, i primi due versetti dicono: anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza all'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù non ha soffermato il suo sguardo, o non si è fermato alla croce, alla sofferenza. È andato oltre. Che cosa l'attendeva dopo la morte? Dopo la risurrezione? La gloria. Sedersi alla destra sul trono di Dio. Meraviglioso. Abbiamo due esempi. Anche un'altra cosa. Questo per quanto riguardava la sua persona. E per quanto riguardava la nostra possiamo dire, salvezza.
Gloria a Lui. In Isaia capitolo 53, versetto 11 e 12, dice: ecco, il Signore col suo sguardo va oltre. Isaia 53, 11 e 12 dice: egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra i trasgressori, poiché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. Gloria a Lui. Noi siamo il frutto del tormento dell'anima sua. Con la sua morte egli ha generato, ha dato vita, ha dato origine, ha dato esistenza alla sua Chiesa, la sua sposa, mediante il suo sangue. Gloria a Lui in eterno. Gloria a Lui in eterno. E voglio portare due esempi di due grandi uomini che sono stati uomini di fede, uomini che hanno rinunziato ai privilegi, alle ricchezze del mondo, pur di avere una ricompensa da parte di Dio. In Ebrei capitolo 11, versetto 23-26 dice, parlando di Mosè: per fede, vedete, per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello e non temettero il comandamento del re. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò d'essere chiamato figliolo della figliola del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio perché di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla rimunerazione. Sappiamo chi era Mosè. Mosè era il secondo uomo d'Egitto dopo il faraone, l'uomo più potente che era cresciuto in tutta la sapienza dei faraoni di Egitto, un uomo potente, era l'erede, se vogliamo, al trono d'Egitto. Ma lui rifiutò, eccetto più il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Sappiamo che lui si mise dalla parte degli ebrei, di quegli schiavi, sopportò per 40 anni di fare il pastore e di 40 anni nel deserto a guidare il popolo di Dio, perché lui guardava alla rimunerazione, guardava alla ricompensa che Dio dà, che vale più di tutti i tesori, non d'Egitto, ma del mondo, del mondo. E l'ultimo versetto che voglio leggere ci dà coraggio anche a noi, è ciò che dice l'apostolo Paolo in 2 Corinzi capitolo 4, versetto 16-18. Dice: perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma abbiamo fede. Ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Non guardiamo alla nostra vita presente, non guardiamo al nostro corpo che si ammala, a questa tenta che si lacera, ma guardiamo a quello che il Signore ha preparato per noi, un corpo incorruttibile, un corpo glorioso. Si vedono, sono eterne. Non guardiamo alla nostra vita presente, non guardiamo al nostro corpo che si ammala, a questa tenta che si lacera, ma guardiamo a quello che il Signore

che orecchie non udite e che non sono salite nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Prima Corinzi 2:9. Dio ha preparato cose meravigliose per noi. Allora siamo fedeli al Signore sino alla fine. Prendiamo l'esempio di Gesù, prendiamo l'esempio di Mosè, di Paolo, di grandi uomini di fede. Noi vogliamo seguire le loro orme per essere con il Signore per sempre. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

hai mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: con il prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

salve amici. Va ora in onda il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e sono contento di essere insieme a voi per questi 10 minuti all'ascolto della Parola di Dio. Il titolo della meditazione di oggi è Il Padre Nostro, riflessioni sulla preghiera insegnata da Gesù, numero 4. Leggiamo perciò dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 9. Dice: Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Bene amici, come abbiamo visto e come abbiamo detto nelle tre introduzioni precedenti, molte persone hanno frainteso il Padre Nostro credendo che fosse una preghiera da ripetere parola per parola. E alcuni trattano il Padre Nostro quasi alla stregua di una formula magica, come se le parole avessero in se stesse qualche potere specifico oppure un'influenza speciale su Dio. La Bibbia ci insegna invece il contrario. Quando preghiamo, Dio è molto più interessato ai nostri cuori che alle nostre parole. Il Padre Nostro ci insegna a pregare, ci dà gli ingredienti che devono entrare nella preghiera estemporanea. Allora, ecco come si suddivide questa preghiera. Padre nostro che sei nei cieli. Qui ci sta insegnando a chi rivolgere le nostre preghiere, e cioè al Padre. Poi dice: sia santificato il tuo nome. E qui ci sta dicendo di adorare Dio e solo Lui, e di adorarlo per chi Egli è, quindi come Dio sovrano e Salvatore. L'espressione venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, ci ricorda che dobbiamo pregare per il piano di Dio nella nostra vita e nel mondo, e non per i nostri piani personali. Dobbiamo pregare che si compia la volontà di Dio, non per i nostri solo desideri. E poi continua la preghiera e veniamo incoraggiati a chiedere a Dio le cose di cui abbiamo bisogno. Quando dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Oppure quando dice: perdona i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E qui ci ricorda di confessare i nostri peccati a Dio prima di tutto e di abbandonarli, e poi anche di perdonare gli altri come Dio ha perdonato noi. La conclusione del Padre Nostro è questa poi: e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Questa è una solenne richiesta di aiuto per ottenere la vittoria sia sul peccato, e quindi è una richiesta di protezione, diciamo così, dagli attacchi del diavolo. Bene, allora, amici, iniziamo la disamina
di questo bellissimo esempio di preghiera. Il primo: Dio vuole essere chiamato Padre. Dio era già chiamato Padre in qualche occasione dai giudei. Come creatore, egli è padre di tutti gli uomini, così come dice nel libro di Malachia al capitolo 2 al verso 10, come anche del resto dell'universo. Come titolo personale è il padre proprio per distinguersi dal figlio, con il quale pure condivide la stessa natura divina. Quindi Dio non desidera affatto essere chiamato con altri nomi, per esempio Geova. Casomai lo potremmo chiamare Yahweh. E questo è un insegnamento che viene proprio da chi lo ha conosciuto meglio di tutti quanti noi, e cioè dal suo figlio Gesù Cristo. E Gesù Cristo proprio ce lo ha fatto conoscere con il nome di Padre. Chi può essere chiamato figlio allora? Siamo tutti figli di Dio? Certo, per creazione siamo tutti figli di Dio, ma per adozione, così come ci insegna il Vangelo e le epistole che seguono, purtroppo no, non siamo tutti figli di Dio. Quindi va da sé che tutti quanti siamo creature di Dio. Non tutti però lo amano e lo rispettano e lo seguono come padre. Ed è proprio il Signore Gesù che distingue i figli di Dio dai figli del diavolo. I figli di Dio sono coloro che hanno queste caratteristiche. Sono caratteristiche che troviamo nel Nuovo Testamento. La prima caratteristica è la rigenerazione, che si ottiene attraverso l'accettare Gesù. E con il suo sangue lui ci lava e ci purifica. La seconda caratteristica è l'adozione, come dicevo prima, e per questo potremmo leggere nella lettera ai Romani al capitolo 8, ed è l'Apostolo Paolo che appunto parla di adozione, e quindi l'adozione ci fa avere il diritto dell'eredità. E poi in terza analisi dobbiamo avere l'intimità con Dio. La domanda allora, amici, è semmai questa: chi può chiamare Dio Padre? Chi non lo conosce, sapete, chi non lo conosce come Gesù ce lo ha rivelato, non ha il diritto di chiamarlo Padre. Bene amici, la puntata termina qui, il tempo è sempre il tiranno. Grazie amici per il vostro ascolto, a risentirci a domani, che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Quest'oggi cominceremo un nuovo capitolo, versetti 1 al 13 del capitolo 4 del Vangelo secondo Luca. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza, la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano. E anche, essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non tenterà il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Lo Spirito Santo discende su Gesù al suo battesimo, lo riempie e lo guida nel deserto per la battaglia spirituale con Satana. E la parola greca è peirazzo, che significa sia tentare o testare. La differenza fra un test e una tentazione si trova nelle motivazioni di chi le mette in atto. Il diavolo tenta affinché il credente possa fallire agli standard di Dio e peccare. Dio invece mette alla prova per modellare ed affinare il vero carattere, senza voler far fallire il credente. Il nostro Salvatore è venuto per salvare il suo popolo, diventando uno di noi, affrontando ogni tipo di prova di tentazione, in modo da poter comprendere appieno le nostre lotte. Queste tentazioni sono le stesse presenti nel Vangelo di Matteo, ma in un ordine diverso. Possiamo fare un parallelo tra le tentazioni di Gesù ed il vagabondaggio di Israele nel deserto. Deuteronomio 8, dal 2 al 5, ci spiega perché Israele è vagato nel deserto. Ecco cosa dice: «Ricorda come il Signore tuo Dio ti ha condotto attraverso il deserto per questi 40 anni, umiliandoti e mettendoti alla prova, per dimostrare il tuo carattere e per scoprire se avresti obbedito ai suoi comandi. Questo l'ha fatto per insegnare che l'uomo non vive di solo pane, ma da ogni parola che esce dalla bocca del Signore, proprio come un genitore disciplina un figlio. Il Signore Dio disciplina per il tuo bene». Quando Satana ha tentato i bisogni umani fondamentali di Gesù, il cibo, Gesù risponde proprio citando questo passaggio. La successiva prova riguardava il potere. Semplicemente inginocchiandosi davanti a Satana, Gesù avrebbe potuto evitare la croce e ottenere ciò per cui l'uomo uccide, il potere. Eppure il leone di Giuda ha rifiutato di inginocchiarsi di fronte a colui a cui è stato dato il potere sulla terra. E invece lo respinge citando nuovamente il Deuteronomio. E infine Satana tenta Gesù per mettere alla prova la protezione di Dio. E Gesù cita ancora una volta Deuteronomio, questa volta capitolo 6, dove Dio mette alla prova il suo popolo per dimostrare il loro carattere e scoprire se avrebbero obbedito ai suoi comandi. È Dio che ci mette alla prova, non il contrario. Se ti fidi completamente di Dio, non lo metti alla prova. Quindi Dio ci sta insegnando a fidarci di Lui in ogni occasione. Per resistere al nemico, Dio ci ha dato lo stesso spirito del leone di Giuda, lo spirito che è più grande dello spirito che vive in questo mondo. È interessante notare come Satana non si arrenda, ma differisce le sue tentazioni per un momento più opportuno, che vedremo verso la fine del ministero di Gesù nell'orto degli olivi. Riflessione. Camminando nello spirito, non soddisferai i desideri e le seduzioni della carne. Signore, è interessante vedere come Satana storpi le scritture. Infatti sappiamo che a volte viene come un angelo di luce. Allora è importante per noi essere ben radicati nelle scritture, perché Cristo continua a combattere attraverso le scritture finché Satana si arrende. E sappiamo che questa è l'unica arma che abbiamo contro di lui. Aiutaci ad usarla, aiutaci a conoscerla, aiutaci a desiderarla. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Come al solito, ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Giusy M. Sta per iniziare una canzone di una freschezza immensa. Sembra di ricevere una schizzata d'acqua fresca che risveglia anche la persona più assopita e intiepidita. E dopo il rullo di tamburello inizia il ritornello che riassumo qui. La vita è un dono wonderful. Vivila piano, a cuor sereno. Queste le parole di vittoria proclamate da Giusy M, che testimoniano la vittoria di Gesù oltre le circostanze terrene. Grazie Giusy per questa testimonianza. Ora ascoltiamo Wonderful, featuring Angelo Maugeri.

0: disco highlight in questi giorni.
1: 23 di Giusy M.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
3: E abbiamo il piacere di avere come nostro primo ospite quest'oggi Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Buongiorno professore, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora, è come sempre in questa fascia oraria ci dedichiamo ai temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali. Direi che il fatto che sia vicino il 4 luglio forse è uno degli avvenimenti che vengono già commentati ampiamente. Questo 4 luglio rappresenta 250 anni di indipendenza, una storia veramente particolare, quella degli Stati Uniti, che ha un forte valore simbolico anche per i cosiddetti valori dell'Occidente. Vogliamo dire qualche cosa anche cosa rappresenta gli Stati Uniti per un filosofo della politica innanzitutto, però prima Claudio,
5: che è stato anche ultimamente negli Stati Uniti in un momento anche abbastanza delicato, mi ricordo, delle università.
4: Beh, sicuramente rappresenta uno straordinario laboratorio al quale guardare con molta attenzione, anche diciamo con un certo stupore, perché comunque si tratta di, come tutti naturalmente, come tutte le esperienze politiche, sociali, culturali, eccetera, di un laboratorio molto complesso, quindi che però, lo dicevo proprio ieri, parlando peraltro appunto della mia esperienza come Fulbrighter l'anno scorso negli Stati Uniti, che in realtà la nostra percezione di europei e di italiani in particolare degli Stati Uniti è spesso molto falsata e anche come dire, infarcita di stereotipi e di concezioni un po' semplificatorie, diciamo. Quindi è interessante, importante guardare agli Stati Uniti, cercare di comprenderne la complessità anche al di là, diciamo, delle vicende contingenti, ecco, perché insomma l'amministrazione Trump, per quanto abbia dato una virata veramente molto particolare alle politiche statunitensi, e comunque non rappresenta certo una storia che è data da 250 anni per l'appunto, no? E quindi è molto interessante cercare di capire che cosa sono gli Stati Uniti, che cosa rappresentano gli Stati Uniti in sé, che cosa rappresentano per noi come europei, in particolare come italiani. Ecco, io la prima volta che sono stato negli Stati Uniti nel 2008, sempre per un periodo di soggiorno in quel caso a New York, avevo la percezione di guardare l'Italia dalla Luna, tanto era diverso, diciamo, il modo di vivere, di pensare, di vedere le cose negli Stati Uniti. E ho avuto un'esperienza analoga l'anno scorso, per cui ecco, insomma, penso che io nel mio caso specifico la mia esperienza mi servirà anche proprio per introdurre questo tipo di riflessione.
3: Che,
4: diciamo,
3: cosa ha trovato di davvero radicalmente diverso nella sua esperienza rispetto alla vita che insomma conduciamo in Italia?
4: Ma è molto difficile da dire, si tratta di tutta una serie di cose che riguardano la vita quotidiana, per esempio un modo di vedere le cose che poi ora non voglio nemmeno, diciamo, banalizzare o semplificare, però sono quelle cose che partono dal modo di vivere le cose quotidiane, per esempio una certa praticità, diciamo, nel vivere e anche risolvere le problematiche, anche una certa dedizione, per esempio, al lavoro, no? Che si trova in tutti i settori praticamente della vita lavorativa, che fa pensare che le persone vadano a lavorare, diciamo, molto con molta voglia di fare le cose. Ecco, sembra appunto una banalità, è un luogo comune, però di fatto poi quando hai esperienza di come vivono le loro attività lavorative, i loro impegni lavorativi, capisci che effettivamente c'è una forma di, appunto, di abnegazione rispetto al lavoro, che probabilmente è anche legata a paghe molto diverse dalle nostre, diciamo.
3: Per la verità gli italiani non hanno una grande fama da questo punto di vista di dedizione.
4: Sì,
3: anche uno stereotipo, per carità. Allora sì, Claudio.
4: Certo.
5: No, è interessante questa lente, no, di ingrandimento che anche questa riflessione successiva del professor Tedesco perché veramente a volte noi abbiamo, quasi sempre anzi diciamo, abbiamo gli occhi un po' bloccati dal nostro modo di vedere, quindi non riusciamo a vedere nella nitidezza, quindi...
4: Sì, non c'è dubbio, ma per esempio anche in relazione all'esperienza di cui parlavamo appunto dell'anno scorso, anche tutto il tema di come gli statunitensi guardano alla questione delle libertà, le libertà, la libertà di espressione, le libertà politiche, eccetera, è una cosa particolarissima. Io ricordo che l'anno scorso, dall'Italia l'interpretazione era che negli Stati Uniti fosse arrivato il fascismo sostanzialmente. Non voglio dire che la situazione non sia complessa, e non voglio nemmeno dire che non siano presenti forme appunto di autoritarismo molto preoccupanti, diciamo così, però è un fenomeno proprio diverso rispetto alle nostre chiavi interpretative. Se noi lo riduciamo alle nostre chiavi interpretative non capiamo né il fenomeno e né tantomeno diciamo capiamo i contropoteri che si muovono. Ora per esempio questa settimana la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato 3 volte torto a Donald Trump. Insomma, sono dinamiche complessissime e che appunto mettono in campo dei contropoteri che anche nel nostro ordinamento, nella nostra visione delle cose, sono molto difficili da capire se non si ha la voglia di andare a vedere che cosa effettivamente
5: fra l'altro
4: accade.
5: Professore, questo accenno che ha fatto molto interessante legato alla Corte Suprema, persone, mi sembra almeno uno o due, che sono state messe lì da Trump, quindi questo è interessante, cioè che hanno votato però contro in questo caso.
4: Anche l'idea che i giudici della Corte Suprema siano nominati a vita dai presidenti in carica e poi però appunto agiscano in un modo sostanzialmente indipendente, anche quella è una cosa, certo, che diciamo rispetto alla nostra lottizzazione fa un
3: molto,
4: po'.
3: Molto
5: la RAI si è dimessa tutta.
3: Sì, infatti.
5: La RAI si è dimessa.
3: Sì, allora sì, io direi, sì, ci ascoltiamo adesso una canzone, poi torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco. Quest'oggi ci stiamo soffermando sulla ricorrenza del 4 luglio, la giornata di domani, ma già ampiamente commentata sui giornali di oggi, la celebrazione di 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti d'America e di un contributo importante alla storia moderna, contemporanea. Ne parliamo ancora fra poco. Torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco e ci siamo lasciati prima la canzone con una riflessione sui 250 anni che sono festeggiati il 4 luglio, una ricorrenza importante. Certo, naturalmente la presidenza Trump insomma caratterizza questa data in termini un po' particolari, però ecco, ricordiamoci che il contributo degli Stati Uniti d'America è per certi aspetti contraddittorio, poi sentiremo il parere del professor Tedesco, un grande contributo allo sviluppo della democrazia in termini proprio realistici, cioè di concretizzazione politica, la matrice è di carattere religioso, di carattere filosofico e poi ci sono i due grandi peccati originali, lo sterminio, il genocidio, possiamo dire così, degli indiani d'America e la schiavitù. E nello stesso tempo però i grandi valori dell'universalismo, della democrazia, insomma tanti aspetti contraddittori. Sentiamo Claudio e poi commentiamo con il professor.
5: No, ieri abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se appunto sarebbe andata la Presidente del Consiglio all'incontro del console per il 4 luglio che si festeggiava, e la Meloni c'è andata.
3: Hai visto?
5: Sì, c'è andata Arianna Meloni.
3: Allora professore, ci sono aspetti molto particolari legati all'oggi, a queste ore, e poi c'è il tema fondamentale di che cosa rappresenta la storia eccezionale degli Stati Uniti per la politica anche dei nostri paesi, insomma.
4: Ma ovviamente non basterebbe, certo, come dire, un'enciclopedia. È evidente che molte cose le ha ovviamente sollevate lei quando ha parlato delle contraddizioni. Io credo che gli Stati Uniti rappresentino proprio le contraddizioni dell'Occidente, anche se fino a un certo punto diciamo il rapporto tra Europa e Stati Uniti non è stato così simbiotico. Diciamo che comunque l'Occidente era una cosa, appunto la parte più a ovest, diciamo così, e l'Europa era un'altra cosa. Invece adesso si parla quasi indistintamente, diciamo, di valori dell'Occidente, e anzi direi che si è tornati, soprattutto con, fino a un certo punto, diciamo, il rapporto tra Europa e Stati Uniti non è stato così simbiotico. Diciamo che comunque l'Occidente era una cosa, appunto la parte più a ovest, diciamo così, e l'Europa era un'altra cosa. Invece adesso si parla quasi indistintamente.

0: E segnalano per esempio che la democrazia, una solida democrazia, può benissimo vivere con delle forme di oppressione, per esempio l'oppressione dei neri d'America, appunto il genocidio delle popolazioni native, eccetera, eccetera. Quindi quando questo lo dico perché a volte si sente mutatis mutandis dire per esempio Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente, no? Ma il fatto che si tratti di una democrazia non implica affatto che le democrazie non si macchino e non convivano con gli orrori. Del resto, parliamo dei 250 anni, ma poco, anche la Francia rivoluzionaria conviveva col codice nero, cioè con la gestione appunto della schiavitù. Quindi, insomma, anche se poi
1: Certo.
0: non si può parlare in quel caso di democrazia compiuta. Per la storia del pensiero è interessante, no? Per esempio, il laboratorio americano è il primo, diciamo così, se vogliamo un po' semplificare, nel quale c'è un dibattito tra quelli del Federalist, Madison J. Hamilton, e quelli di Brutus, che era un'altra rivista, un altro gruppo di studiosi e di attivisti, su come gestire un grande paese con una forma di democrazia diretta oppure una forma di democrazia rappresentativa. Se noi oggi abbiamo, diciamo, fatto la scelta della democrazia rappresentativa, lo dobbiamo anche a quel dibattito, a quell'esperienza. Una cosa che per esempio è tornata anche in discussione quando i 5 Stelle si sono affacciati alla politica con proposte appunto di adozione di forme di democrazia diretta. Quindi insomma ci starebbe da dire tanto su questo tipo di.
1: Senta, forse un'osservazione che ha posto, credo, a suo tempo Tocqueville, no? Questo studioso francese che, diciamo, nella genesi della democrazia americana già vedeva il germe della oligarchia sostanzialmente, no? È quasi inevitabile per lui, che non era proprio forse un democratico in senso stretto, però vedeva qualche cosa che non poteva funzionare dal suo punto di vista.
0: Ma sì, certamente le democrazie rischiano di diventare appunto delle dittature delle maggioranze o delle dittature delle minoranze, se si pensa al fatto che la partecipazione elettorale diventa sempre più esigua e quindi la cosa tragica è che, diciamo, la classe politica spesso si bea di
1: Sì.
0: questa
1: Poi
0: scarsa partecipazione politica e
1: che i
0: quindi, insomma,
1: politici siano
0: meno.
1: necessariamente ricchi, perché altrimenti non possono fare politica. Insomma, anche questo è un aspetto, credo, non da
0: Sì, certo.
1: trascurare,
0: No,
1: vero?
0: certo. Sì, poi lì c'è ovviamente il caso Trump impone, ora nei giorni scorsi è uscita la notizia dei guadagni di Trump con le criptovalute, se non erro, quindi insomma c'è anche la questione appunto che lì, però quella l'abbiamo inventata anche un po' noi, Spesso si dice che Trump è un emulo diciamo di Berlusconi,
1: Sì.
0: c'è anche da dire che in effetti le grandi
1: Sì.
0: prima di Trump ovviamente le grandi campagne elettorali statunitensi raccoglievano milioni e milioni
1: Sì,
0: di
1: a me viene in
0: donazioni, quindi
1: mente
0: insomma.
1: persone come Obama, ma lo stesso Kennedy, che non erano di famiglie modeste, insomma, erano tutti, cioè, se non
0: No.
1: c'hai i soldi, dove vai? Ecco, questo è un poco. Non lo so, questo non vale solo per gli Stati Uniti, ma direi. Senta, professore, forse un'ultima battuta sul fatto che a volte si dice che gli Stati Uniti hanno questo imprinting religioso nel loro DNA, però uno potrebbe anche vederci altro, insomma, a cominciare forse dalla massoneria, non lo so, ecco, per quel che riguarda la dichiarazione d'indipendenza, non so.
0: Sì, certamente, anche questo è un tema molto, molto complicato. Certamente c'è diciamo, un aspetto di legame religioso, però trasformato in un'adesione non confessionale, perché la libertà religiosa negli Stati Uniti è una cosa molto seria e quindi davvero ognuno può professare la religione che ritiene, diciamo così. Quindi non, c'è un legame appunto strutturale, ma che è un legame che però non è certo, cioè noi siamo in questo siamo molto più indietro, diciamo così,
1: Sì,
0: noi
1: per
0: europei, noi
1: quel
0: italiani
1: che
0: in
1: riguarda la
0: particolare,
1: libertà
0: no?
1: religiosa, però
0: Ma sì, certo.
1: l'influenza della religione nella politica è, insomma, lì è
0: Beh,
1: fortissima, mi
0: sì,
1: verrebbe.
0: certo. Beh, basta guardare, come dire, anche la moneta col simbolino In God We Trust, eccetera. Insomma, quindi c'è sempre un richiamo, diciamo, c'è il presidente degli Stati Uniti che giura sulla Bibbia, eccetera, eccetera. Quindi richiami, ma sono richiami anche di una religione che si è trasformata in una sorta di religione civile. Quindi.
1: Civile. Bene. Professore, dobbiamo concludere, perché naturalmente ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma insomma, magari continueremo a farlo anche nei prossimi giorni. Intanto, grazie davvero, professor Francesco Maria Tedesco, per essere
0: Grazie a
1: stato
0: voi. A
1: quest'oggi in nostra compagnia. A risentirci.
0: presto.
2: 800 098 650 oppure 348 200.

0: 122 72 94 sono i numeri grazie ai quali possiamo entrare in comunicazione noi della redazione di RWS con voi che eventualmente avete da proporre o suggerire o rintuzzare su qualche argomento. Buongiorno a tutti, amici cari. Il tema di oggi ha a che fare con una frase che non è proprio fuori luogo, anzi, se comandassero le donne, come sarebbe il mondo se comandassero le donne? Avete presente quando si dice ci vorrebbe una donna qui, altro che... Beh, ecco, secondo un articolo di Elena Meli su Focus, intitolato appunto Se comandassero le donne... l'ONU ha calcolato che di questo passo per la parità nei posti di comando serviranno altri 130 anni, quindi... È assodato che nel mondo c'è una grossissima disparità per ciò che riguarda le posizioni di vertice di comando. La maggior parte sono uomini. Continuando così di questo passo, 130 anni ci vorrebbero per una parità nei posti di comando. 130, eh? Praticamente faremo prima a colonizzare Marte che a vedere un equilibrio naturale nel potere. Dovrebbero comandare, dovrebbero poter avere posizioni di vertice non insomma maschi o femmine, ma persone che sono capaci, che hanno intelligenza, sensibilità. Ma proviamo a fare un gioco. Se domani mattina il mondo fosse tutto al femminile, tutto in mano al genere femminile. E non è solo una questione di quote rosa o di Barbie World, è una questione di sopravvivenza, perché se l'ingresso delle donne nei tratti e nei trattati, soprattutto di pace, riduce del 37% il rischio che scoppi di nuovo una guerra, allora forse la cura non è solo un termine da manuale di pedagogia, ma l'unica vera strategia geopolitica rimasta. Perché il punto, amici cari, non è solo chi siede al tavolo, delle trattative in questo caso, ma che tipo di tovaglia si decide di stendere. Se il potere fosse un verbo, per troppo tempo è stato conquista. Potere uguale conquista. Forse è ora di declinarlo nella custodia. Custodire è meglio che conquistare. E se comandassero le donne? Sì, un bel discorso, se comandassero le donne, bla bla bla, ma non è che si stia idealizzando, perché anche le donne si tirano per i capelli, scrive un amico, mia moglie quando decide dove andare in vacanza è più autoritaria di un generale prussiano, posso immaginare. È un messaggio ironico, ci mancherebbe, ma il punto che solleva Elena Meli in Se comandassero le donne su Focus, su questa pubblicazione, è più sottile. Le donne non sono buone per natura o biologia, questo va scordato, è una trappola romantica, dai. Spesso sono più inclusive, questo sì. Perché? Perché essendo state discriminate per secoli, hanno sviluppato un'antenna speciale per i bisogni dei sommersi. Questo è poco ma sicuro. Una sensibilità differente, in generale dico, Pensate all'India, per esempio, dove comandano le donne. I progetti per l'acqua potabile aumentano del 62%. Non è misticismo, è proprio pragmatismo. È la differenza tra chi guarda la mappa per piantare una bandierina e chi invece la guarda per capire dove passerà il bus che porterà i figli a scuola. Lo diceva Virginia Woolf. Le donne hanno servito per secoli come specchi dotati della magica proprietà di riflettere la figura dell'uomo e due volte le sue dimensioni naturali. Quindi hanno fatto dell'uomo una gigantografia. Beh, forse comandare, abbiamo detto che è invece comandare, conquistare, meglio custodire, ecco. Forse comandare nel senso della custodia significa semplicemente smettere di fare da specchio e iniziare invece a fare luce, a riflettere luce, ecco, che questo ci possa far riflettere. Messaggio ricevuto, amico caro, un messaggio che tocca. Sì, vabbè, la pace, ma ve lo ricordate Maria la Sanguinaria, eh? O l'Inquisizione di Isabella di Castiglia? Altro che welfare, altro che custodire, come avete detto fino a qui. E sicuramente non sbaglia il nostro amico radio Alberto. Hai ragione, caro Alberto. Lo scrive anche Elena Meli nel suo pezzo, quindi bisogna essere onesti fino in fondo. Il potere ha una capacità di corrompere che non guarda in faccia a nessuno, nemmeno il genere. Beh, se metti una corona sulla testa di una persona, ecco, il rischio è che quella testa si scaldi. È un rischio altissimo, eh? La testa si scalda con la corona, non per motivi magnetici particolari. Maria Tudor, che hai ricordato, mandava i protestanti a rogo con la stessa freddezza di qualsiasi monarca maschio dell'epoca, eh? Perché? Perché il potere storicamente è stato disegnato da uomini per gli uomini, cioè molte donne per essere accettate in quella stanza di bottoni innanzitutto erano circondate da suggeritori uomini, comunque per essere accettate in quella stanza dei bottoni dovevano per forza vestirsi da uomo, e quindi quale la caratteristica più immediata? La spietatezza, perché i loro colleghi, per dimostrare di non essere deboli, facevano altrettanto. E quindi è il paradosso della Thatcher in questo caso, no? La donna di ferro, ecco, il presidente di ferro, essere l'unica donna nel governo e comportarsi come il più duro dei ministri. Il vero progresso però non sarà avere una donna con gli attributi, se così si può dire, ma una donna che possa governare con il cuore senza che nessuno lo consideri questo un difetto di fabbrica. Torniamo a quella provocazione, che non è poi tanto una provocazione, perché su Focus Elena Meli scrive tutto un dossier legato a se comandassero le donne, punto. Beh, l'ONU ha calcolato che di questo passo per la parità nei posti di comando serviranno altri 130 anni. Comunque sia, un altro dato importante: se l'ingresso delle donne nei trattati di pace riduce al 37% il rischio che scoppi di nuovo una guerra, allora forse non è solo un termine da manuale di pedagogia questo tema, no? Bisognerebbe prenderlo con maggiore attenzione. Ancora parlare di uomini contro le donne, il patriarcato nel 2026, conta la competenza, non quello che hai sotto i pantaloni o la gonna, che è una provocazione sacrosanta. Ed è qui che però credo c'è il quid di questo articolo della Meli, che cita Marianne Satrapi, che è l'autrice di Persepolis. Questa scrittrice racconta una cosa meravigliosa. Dice: l'empatia non dipende dal genere, ma dalle esperienze. Se un uomo e una donna vivono le stesse fatiche e le stesse gioie, diventano lo stesso tipo di persona. Il problema è che finora le esperienze sono state completamente differenti, già in partenza. Se ai maschi insegniamo l'assertività e alle femmine la mediazione, fin dall'asilo, è ovvio che poi avremo stili di comando, chiamiamoli così, di conduzione completamente differenti. Uno avrà una conduzione assertiva, no? Piena di decisioni, l'altro invece cercherà la mediazione. Ma la biologia non è un destino, quindi anche la spiritualità ci insegna che siamo energia che fluisce. Un uomo può essere accogliente e una donna può essere decisa. Quindi dividere il mondo in potere maschile e potere femminile è come guardare un arcobaleno magari e cercare di decidere se sia più importante il rosso o il blu Assurdo, no? Eppure, ancora, se comandassero le donne. Poco fa avevamo citato il film Barbie World, non l'ho visto, quindi voglio essere onesto, però ci scrive un'amica che ha visto quel film assieme alla sua bambina. Alla fine però non vincono tutti, è solo un ribaltamento. Lei dice non è quella la soluzione. E credo che abbia ragione questa nostra amica che ci scrive. Accentra proprio il punto del discorso che stiamo provando a portare avanti sul se comandassero le donne. L'autrice di questo articolo su Focus, Elena Meli, cita proprio il film della Gerwig per ricordarci che la lotta per la supremazia è un gioco a somma zero. Cioè, se io vinco, tu perdi. Ma, come dire, il potere non deve essere come una torta da spartirsi, no? Si fa a fette, sempre più piccole. Il ricercatore Alessio Tesi, eccolo qui, suggerisce un'idea rivoluzionaria. Il potere nomade. Cosa ne pensate, il potere nomade? Che è un potere che non si concentra, ma che gira, che si condivide, che diventa partecipazione. Non è un caso che nei parlamenti con più donne volino meno stracci e si trovino più accordi trasversali su temi concreti, quali tra questi, per esempio, pensioni, asili, scuole, ospedali, tutte delle istituzioni che hanno a che fare con la cura. Quindi non è cortesia, è visione di insieme questa. Il segreto quindi non è cambiare chi sta a capotavola, una volta te, una volta io, ma costruire una tavola rotonda dove nessuno debba urlare per poter essere ascoltato. E dopo Barbie e Ken, il gioco delle sedie, chi siede a capotavola, chi comanda? No, una tavola rotonda ci vuole, come quella di Re Artù, dove non serve gridare per farsi ascoltare, maschi e femmine. Beh, se comandassero le donne, meno guerre, 37% meno guerre, più asili, meno ego in posizioni di combattimento. Però attenzione, abbiamo detto fino a qui, non bisogna scambiare le donne per angeli, perché ne ho viste prendersi per i capelli. Comunque siamo arrivati alla fine di questo piccolo viaggio radiofonico tra le pagine di Focus e le riflessioni di Elena Meli, e noi abbiamo infarcito con alcune opinioni, con alcuni vostri messaggi in diretta. Abbiamo attraversato la storia tra regine spietate come le Stuart, no? E premier moderne che invece sfidano i giganti sulla Groenlandia, ad esempio. Che cosa ci resta in tasca di questo nostro percorso fatto fin qui? Forse resta la consapevolezza che il soffitto di cristallo, come dire, non si rompe solo per far passare uno spiraglio, una persona, ma per lasciare entrare un po' di aria fresca. Un mondo comandato dalle donne non sarebbe necessariamente un paradiso terrestre. Tutti gli esseri umani sono pieni di difetti, sono fallibili tutti, frangibili addirittura, e a volte anche crudeli, gli esseri umani in toto. Però sarebbe un mondo forse che finalmente usa entrambi gli emisferi del cervello collettivo. La vera rivoluzione esistenziale, credo, non sia la vittoria di un genere nei confronti dell'altro, come se fossimo qui a farci la guerra, ma la fine dell'era del dominio, del comando assertivo, e l'inizio di un'altra era, l'era della cura, dell'attenzione. Perché l'unica autorità che merita rispetto, credo, è quella che sa proteggere la vita, non quella che sa come distruggerla. E credo che la seconda sia stata usata fin qui anche troppo.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di iniziare la nostra riflessione estemporanea sulle pagine della Bibbia, vi ricordo il 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS, per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù e per chi non avesse ancora una Bibbia cartacea c'è la possibilità di averla sempre in maniera gratuita scrivendo il vostro WhatsApp o mandando un vocale appunto al 348 222 72 94 e per i podcast c'è il sito hopmedia.it. Bene. Il brano di oggi che ci viene suggerito nel calendario di letture bibliche lo troviamo nel libro del Deuteronomio al capitolo 8, sono i versetti 17 e 18. Guardati dunque dal dire in cuor tuo: la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Ma ricordati dell'Eterno, il tuo Dio, poiché egli ti dà la forza per acquistare ricchezze e per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Beh, qui è Mosè, Mosè che parla al popolo, di Israele. Stanno venendo fuori dal deserto, c'è la terra promessa, c'è questa terra che stilla latte e miele, come diceva in senso poetico, ma neanche tanto, in senso reale, possiamo dire, il rapporto anche delle spie che erano state mandate a esplorare questo territorio così fertile che si trovavano davanti. E Mosè in qualche modo vuole scongiurare quella che era una tentazione bella e buona lì davanti a tutti, una tentazione sottile che non si presenta quasi mai con il volto del peccato grave, ma con il volto apparentemente innocuo della soddisfazione personale. Ed è la tentazione che nasce quando le cose vanno bene, quando cominciano magari ad andare bene dopo che c'è stato un problema o una serie di problemi, quando la salute tiene, quando il lavoro ingrana, quando se abbiamo figli questi figli crescono, la casa è sicura, tutto va bene, insomma. Ecco, e il libro del Deuteronomio, con una precisione possiamo dire psicologica da un lato e spirituale dall'altro, fotografa questo esatto momento dell'animo umano. E ascoltiamo di nuovo queste parole antiche, che sono però delle parole terribilmente attuali. Mosè che dice: non pensare nel tuo cuore, la mia forza, la mia potenza mi hanno acquistato queste ricchezze, sono io che sono stato capace o sono stata capace di realizzare tutto quello che mi trovo nella vita. E qui guardiamoci dentro. Quante volte, magari senza dirlo a voce alta, per non sembrare superbi, lo abbiamo pensato? Ce l'ho fatta, ho lavorato duro, ho fatto sacrifici, è merito mio. Beh, il deserto è finito, la terra promessa è saporita e feconda e l'uomo si siede, guarda ciò che ha costruito, compie l'errore più fatale, dimentica. Dimentica la sete, dimentica la manna che era caduta dal cielo in maniera miracolosa, dimentica chi lo ha preso per mano quando non era nessuno. E Mosè non sta dicendo che il nostro impegno non valga nulla, non sta condannando il lavoro o il legittimo benessere. Dio non è geloso dei nostri successi, in poche parole. Il problema non è il successo, il problema è l'illusione dell'autosufficienza. Io non ho bisogno di Dio. Grande illusione, grandissima, enorme illusione. Quando diciamo la mia forza, le mie capacità, stiamo tracciando un cerchio invisibile attorno a noi stessi, come se creassimo una calotta, una cupola che ci ricopre dalla testa fino a inglobarci all'interno di quel cerchio, parlando di una dimensione messa lì a terra, ma è una cupola tridimensionale che ci ricopre da tutti i lati. E quando facciamo così, escludiamo tutto il resto, escludiamo anche Dio. E dimenticare Dio produce sempre un effetto collaterale devastante, l'indurimento del cuore verso gli altri. E se tutto quello che ho è merito mio, allora chi non ha le stesse cose mie, chi non ce la fa, chi è rimasto indietro nel deserto della vita, beh, ci è rimasto soltanto per colpa sua, per sua incapacità. E se io sono l'unico autore, l'unica autrice della mia fortuna, non devo ringraziare nessuno e soprattutto non devo condividere nulla con nessuno. Vedete come un piccolo pensiero, questo è merito mio, può trasformare un cuore che era pieno di gratitudine in un cuore di pietra. Ma possiamo rimanere in queste condizioni? Possiamo vivere in questa situazione? Alla lunga cosa potrà accadere? Beh, ci rifletteremo sopra ancora fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio in questa seconda e ultima parte. 348-222-7294 il numero WhatsApp di RWS, mentre il sito è hopmedia.it. Stiamo riflettendo in maniera estemporanea su questo breve brano di Deuteronomio 8, i versetti sono il 17 e il 18, Mosè che parla al popolo e dice: guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze, ma ricordati dell'Eterno, il tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze e per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Ecco, abbiamo già visto alcune cose nel segmento precedente e avviandoci a tirare le fila, avviandoci un po' alla conclusione di quanto abbiamo detto, non possiamo rimanere in una vita egoistica chiusi nella nostra semisfera, nella nostra calotta rispetto a Dio e rispetto al nostro prossimo. C'è una svolta. La parola di Dio non ci lascia in questo vicolo cieco, non ci abbandona come noi forse invece vorremmo fare con Dio, e ci offre la medicina, ci offre la via d'uscita. Mosè dice al popolo: ricordati invece del Signore, il tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze. E allora la parola chiave di tutta la spiritualità del Deuteronomio, questa parola c'è perfino nei 10 comandamenti, nel riepilogo dei 10 comandamenti che troviamo in Deuteronomio 5, questa parola è ricorda. Nella Bibbia ricordare non significa fare una operazione di nostalgia ripensando al passato, come se sfogliassimo un vecchio album di foto o di ricordi. Ricordare significa rendere presente oggi quello che Dio ha fatto per noi ieri. E Dio non ci dice di negare le nostre capacità, ci dice che quella intelligenza che abbiamo usato, quella salute che ci ha permesso di svegliarci presto la mattina, quell'incontro decisivo che ha svoltato la nostra carriera, lui ci dice: da dove pensi che vengano? Ecco, Dio è quella sorgente dietro la nostra forza. Dio non cancella la nostra fatica, ma fonda questa fatica umana su qualcosa di più grande, riconoscere che tutto quello che noi abbiamo è un dono. E tutto questo non diminuisce il valore del nostro lavoro, anzi, lo consacra perché c'è Dio sotto tutto. E lo trasforma da un atto di orgoglio, da un atto di egoismo, a un atto di lode, a un atto di ringraziamento nei confronti di Dio. E il testo continua, il testo che abbiamo letto, perché Dio lo fa per mantenere il suo patto. Quindi Dio è fedele anche quando noi ci attribuiamo il merito, anche quando noi vogliamo escluderlo. Lui continua a soffiare la vita nei nostri polmoni come ha fatto nel primo istante in cui siamo venuti al mondo. E allora quando ci siederemo a tavola, quando guarderemo la nostra famiglia, quando riceveremo lo stipendio o quando semplicemente ci guarderemo allo specchio vedendo una difficoltà che abbiamo superato, fermiamoci. Non lasciamo spazio all'orgoglio che ci dice nel nostro cuore sei stato bravo, sei stata brava. Sostituiamolo con la gratitudine che dice grazie Signore perché senza di te non avrei potuto fare nulla. E questo è quello che dice proprio Gesù, senza di me non potete far nulla. Giovanni capitolo 15, quando parla della vite e dei rami della vite, che se non rimangono attaccati a lui che è la vite, non possono dare nulla, non possono dare un frutto, si rinsecchiscono. E allora, se la nostra malattia è l'egoismo, l'unico antibiotico che ci può fare guarire è la gratitudine. Un cuore che si ricorda di Dio è un cuore libero, che non ha paura di perdere nulla, perché sa che nulla è nostro, tutto ci viene dalla sorgente della benevolenza, dalla sorgente dell'amore, che è una sorgente inesauribile, che è per noi e che è per tutti. E allora chiediamo al Signore che ci dia una memoria viva, che ci dia la grazia di non dimenticare i deserti attraverso i quali ci ha permesso di passare, per poter godere appieno della terra promessa che il Signore dona a ciascuno di noi. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
2: Per il nostro appuntamento settimanale con il mondo degli animali e con le associazioni, gli individui che si battono per i loro diritti, quest'oggi abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Massimo Taddei, attivista ambientalista animalista, con il quale torneremo a parlare del tema della caccia. Buongiorno intanto, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
2: Sul disegno di legge della caccia, che è oggetto di dibattito alla Camera dei Deputati, ci sono anche opinioni trasversali, ecco, mettiamola così. Io leggo solamente dal Corriere della Sera del 2 luglio, sul Corriere della Sera leggiamo le minacce a Brambilla sui social dopo il no alla legge sulla caccia. Lei dice: li denuncio, non mi fermerò. La deputata centrista sfida la sua maggioranza, battaglia di civiltà. Esagera la Brambilla?
3: No, assolutamente. Diciamo che è stato deciso di cambiare la legge, questa legge, la 157 del 92, che era una legge improntata sulla tutela della fauna, anche se dava delle regole per la caccia, è stata completamente stravolta e a questo punto si parla più di gestione della fauna selvatica, non più di tutela. Quindi diciamo, stanno correndo molto velocemente, è già stata approvata al Senato e ora è già in commissione alla Camera, perché non si aspettavano questa sollevazione popolare contro questa idea loro che hanno di gestione della fauna selvatica, quindi degli animali selvatici, e anche all'interno delle loro fila, a partire dalla Brambilla, ma dal grande vecchio della destra italiana Feltri, che anche lui si è schierato contro questo disegno di legge. Ecco, quindi stanno correndo velocemente e mi immagino che la Brambilla è stata accusata, a quanto ho visto anche dal video, anche in maniera abbastanza scurrile, ecco, per questa sua presa di posizione.
2: Sembrerebbe quasi che su questi temi, non solo su questo, ma anche su questo della caccia, come dire, prevalga un tasso di emotività molto forte. Come se lo spiega?
3: Ma diciamo che 50 anni fa la caccia era, insomma, conosciuta un po' da tutti, diciamo, in ogni famiglia c'era un cacciatore, ma lo si faceva per fame, cioè la gente cercava di tirare avanti anche con appropriandosi, diciamo, degli animali selvatici. Ora è un vero e proprio divertimento, cioè la caccia ha una definizione ben precisa, è un'attività ludico-ricreativa, quindi è un divertimento, e ci sono delle persone che, avendo un porto d'armi, pagano una tassa allo Stato italiano per divertirsi a uccidere gli animali che sono patrimonio indisponibile dello Stato, quindi sono patrimonio di tutti noi. Ecco, questi pagando una semplice tassa si divertono a sparare. È normale che loro rappresentano, ormai sono circa 500.000, l'1% dei cittadini italiani, è normale che per il restante per cento della popolazione, che invece gli animali non li vuole uccidere ma volentieri li vorrebbe vedere, fotografare, osservare con il binocolo, non si trovano d'accordo, quindi è normale che c'è questa emotività, soprattutto quando si cerca di far passare una legge, passandola all'inizio era stata promossa dall'attuale ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che lui è un cacciatore, è stata fatta passare come una legge che andava a incidere sul sovrannumero dei cinghiali, quindi sugli ungulati. In realtà, se poi andiamo a vedere gli emendamenti che sono stati inseriti, si parla di tutt'altre cose, si parla di richiami vivi, cioè gli uccelli quelli tenuti in gabbia per richiamare i loro conspecifici durante la stagione venatoria, si parla di sparare a specie selvatiche adesso protette, che sono uccelli, quindi non ci entrano niente con i cinghiali, di ampliare il periodo anche durante la migrazione, anche qui non ci entrano cinghiali, cioè si è fatto passare un'idea di legge e poi zitti zitti, infilando dentro gli emendamenti, hanno completamente stravolto, perché lo sanno che se il cacciatore si chiama bioregolatore viene più accettata l'opinione pubblica, ma non sono bioregolatori, sono persone che va a sparare agli animali per ucciderli.
2: Allora, le leggo un paragrafo che ho trovato sul sito cacciamagazine.it. Positivo il giudizio di Confagricoltura sulla riforma della legge, che appunto è stata approvata al Senato e in attesa alla Camera per la seconda lettura. Per Confagricoltura è necessario rafforzare le aziende, sia faunistico-venatorie sia agrituristico-venatorie, data la loro importanza per la gestione degli ambienti e la tutela degli ecosistemi, che si declina nella prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico, nella lotta contro il cambiamento climatico, nella valorizzazione di boschi, pascoli e suolo.
3: Che devono dire? In realtà il loro interesse, si legge poi fra le righe nei comunicati interni che si fanno, il loro interesse è tirare avanti i loro terreni, ma anche perché giustamente hanno del reddito. Ma una volta il contadino metteva lo spaventapasseri, no? Il classico spaventapasseri nel campo per allontanare la fauna, gli poteva fare danni. Oggi non c'è più lo spaventapasseri, ci sono altri metodi dissuasivi per allontanare mentalmente la fauna che fa danni. E invece no, si può andare direttamente oltre, quindi non si spaventano più gli animali, ma completamente si uccidono. Cioè, ad esempio in Toscana, dove abito io, si è deciso che in certe zone, se un'azienda diciamo agricola sostiene che ci sono stati danni da fauna selvatica, niente, si stermina la fauna selvatica. Cioè non è che si allontana, ci sono i dissuasori, cioè ci sono dei recinti elettrificati per allontanare i cinghiali, no, direttamente li sterminiamo e così abbiamo risolto il problema.
2: Ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Massimo Taddei, anche perché nel disegno di legge c'è una ampia discrezionalità affidata alle regioni sulla tutela della fauna, sulle misure da applicare, le limitazioni alla caccia, e che questo cosa significherà? Ecco, prenderemo un esempio dalla Toscana, dove lei vive. In particolare parleremo del padule di Fucecchio e della caccia in Toscana, ma ne parliamo fra poco, intanto ci ascoltiamo una canzone. Torniamo a parlare con Massimo Taddei, attivista, ambientalista, animalista, e abbiamo detto prima della canzone c'è in discussione la riforma della legge 157/92, una riforma molto ampia che tende a liberalizzare la caccia in tante situazioni. Tra gli aspetti secondo me più interessanti ma anche più problematici è affidare alle regioni la gestione, insomma, per molti aspetti della caccia. Che esperienza in questo momento maturano le regioni italiane, in particolare la Toscana dove lei vive?
3: Ma diciamo, le regioni toscane, anche se cambiano le maggioranze, però hanno sempre un occhio rivolto verso il mondo della caccia. D'altra parte sono voti, i cacciatori sono un'associazione ben organizzata, hanno associazioni venatorie molto forti, parte delle tasse che pagano per esercitare la caccia gli ritornano indietro e quindi vengono utilizzate da queste associazioni per organizzare le loro lobbies. E, diciamo, ad esempio in Toscana, per fare un esempio, cioè il governo c'è una maggioranza di sinistra o comunque di centro-sinistra, e nonostante questo c'è un modo di cacciare che è insostenibile, secondo me.
2: Ecco, padule di Fucecchio, cosa succede agli animali? Intanto, quali sono gli animali che arrivano?
3: Ma diciamo, ad esempio, nella zona, diciamo, che frequento io, che è la zona del padule di Fucecchio, che è una zona, è la più grande palude interna italiana, misura circa 2000 ettari. Ecco, su 2000 ettari, che è un Eden della biodiversità, perché durante tutto l'anno ci sono migliaia di uccelli che raggiungono questa zona, soprattutto uccelli migratori che dal nord Europa poi vanno a svernare in Africa, quindi lo usano come, diciamo, una sorta di autogrill, quindi si fermano durante la migrazione lunga migliaia di chilometri. Ecco, questa zona su 2000 ettari, le zone protette sono solo 200 ettari, quindi il 10%. Per il resto del territorio, quando un animale si avvicina, è accolto da 150 appostamenti fissi di caccia, che sono i capanni dei cacciatori, con all'interno sempre due o tre cacciatori, e vengono accolte a fucilate. Quindi se uno viene a farmi in questo periodo invernale, diciamo quando c'è la caccia aperta, sentirà dei fuochi d'artificio, ma non sono fuochi d'artificio, sono le fucilate che vengono tirate nei confronti di questi poveri animali che dopo migliaia di chilometri di migrazione, sfiniti, invece di avere una zona dove riposarsi, vengono accorti, diciamo, da questi colpi.
2: E questa è la situazione attuale. Se dovesse passare, perché i numeri ci sono, se dovesse passare il disegno di legge, la riforma, che cosa succederebbe?
3: Ma ad esempio una salvezza che hanno questi poveri animali è che al 31 gennaio chiude la caccia. È già un po' una forzatura, perché già in gennaio ci sono i primi movimenti migratori in cui gli uccelli, diciamo, dalle zone del sud dell'Europa si muovono verso il nord Europa, dove vanno a nidificare, iniziano già i primi di gennaio a muoversi, quindi è già una forzatura ora il 31 gennaio. Ma con la nuova legge si prevede di ampliare il periodo di caccia, quindi potergli sparare anche in febbraio, quando praticamente sono già in movimento migratorio, e che è anche un controsenso, perché sparare dagli animali che si vanno a riprodurre è normale che se li ammazziamo poi questi animali non si riproducono. Però ecco, il problema è anche questo, quindi ampliare il periodo di caccia e poter cacciare delle specie protette, cioè l'oca selvatica, che quando ne capita di vederne in Toscana qualcuno siamo tutti contenti, e rientreranno le specie cacciabili. E quindi è assurdo, perché l'oca selvatica e non ad esempio il fenicottero? Allora, uno se lo può domandare, e sono tutte e due specie protette, perché l'oca selvatica si può cacciare, il fenicottero no? È probabilmente perché l'oca selvatica messa sul girarrosto è molto meglio del fenicottero, che invece a quanto raccontano è mangiabile.
2: Lei ha l'impressione che comunque si stia allargando la protesta rispetto a questo disegno di legge, questa riforma della caccia?
3: Ho visto che il tema caccia è un tema un po' che prende un po' il sentimento comune, non è facile che la legge vada in porto molto velocemente, stanno cercando di fare di tutto, ma diciamo anche nel loro campo ci sono le prime defezioni. È logico che ogni giorno che passa si ingrandisce sempre più questa protesta.
2: Senta, un'ultima battuta, per chi volesse tra i nostri ascoltatori partecipare a questa protesta civile, insomma, nei confronti di questo progetto di riforma della caccia, c'è un sito che lei suggerisce, un'azione che possa essere in qualche maniera significativa per quel che riguarda la propria opposizione alla caccia?
3: Ma diciamo che in questo momento tutte le associazioni ambientaliste stanno facendo fronte comune, e quindi sono più di 50 associazioni ambientaliste che stanno protestando in maniera forte, quindi basta andare sulle loro pagine, che possa essere la LAV, EMPA, WWF, LIPU e tutte le altre, perché stanno decidendo il modo di protestare in modo forte, deciso e farsi anche vedere, ecco, perché mi piace dire che alla fine quando uno parla di ambientalisti parla sempre degli ambientalisti da salotto. Ecco, noi non siamo ambientalisti da salotto, siamo gente che ci impegniamo per la salvaguardia dell'ambiente e se c'è da metterci in gioco ci mettiamo in gioco, non stiamo davanti sul divano a sindacare di quello e dell'altro. Se c'è da fare in questo caso per proteggere gli animali saremo in prima fila fino all'ultimo giorno, e se non basterà questo per non far approvare la legge passeremo alla Comunità Europea. Cioè si deve capire che non è possibile nel 2026 continuare a distruggere l'ambiente che ci circonda per far divertire 500.000 persone che rappresentano l'1% della popolazione dei cittadini italiani.
2: Massimo Taddei, grazie davvero per questa sua testimonianza e il suo impegno naturalmente sul fronte ambientalista e animalista. Grazie e a risentirci.
3: Grazie a tutti voi, buongiorno.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 26 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 13 di luglio e a tutti voi che seguite la nostra trasmissione io rinnovo il benvenuto all'ascolto e vi invito a restare qui con noi nei prossimi minuti.

0: accadde oggi.
1: Veniamo così anche oggi a questa rubrica del nostro programma che ci dice che il 13 luglio 1814 venne istituita a Torino l'arma dei carabinieri, allora sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. 1859 usciva quel giorno il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze. 1862, con la legge 710/1862, viene istituito il monopolio di Stato sui tabacchi. 1908, le donne competono per la prima volta nei giochi olimpici moderni. 1930, il primo campionato mondiale di calcio inizia in Uruguay. 1936, inizia la guerra civile spagnola. 1942, gli U-boat tedeschi affondano 3 mercantili nel golfo di San Lorenzo. Naturalmente si parla di un episodio della seconda guerra mondiale. 1943, nell'ambito della stessa guerra, aerei inglesi bombardano Torino, causando la morte di 792 persone ed il ferimento di quasi 1000 individui. 1977, il blackout di New York dura per 25 ore e produrrà saccheggi ed altri disordini. 1985, il concerto di beneficenza, chiamato Live Aid, si svolge a Londra e a Filadelfia. E per chiudere, 13 luglio 2006 scoppia la seconda guerra in Libano.

0: Le citazioni celebri.
1: Seneca una volta affermò questo: gli infelici credono con facilità alle cose che ardentemente desiderano.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove parliamo delle beatitudini. Con questo termine si indicano i versetti da 3 a 12 del quinto capitolo del Vangelo di Matteo, i quali iniziano proprio con la parola beati e segnano l'inizio del famoso Sermone sul Monte. In questi versetti sono indicati le qualità che dovrebbero caratterizzare i discepoli di Gesù. I Vangeli contengono anche alcune altre beatitudini isolate che vengono citate sia nell'undicesimo che tredicesimo capitolo del Vangelo di Matteo che nel ventesimo del Vangelo di Giovanni.

0: origine dei nomi.
1: Oggi parliamo di Elda. Il nome Ilde o Ilda, dall'antico Ildr, significa battaglia. Secondo la mitologia germanica, il nome appartenne ad una delle Valchirie, le divine vergini guerriere figlie di Odino, signore dei destini, che si occupavano della ricompensa ultraterrena per i guerrieri morti in guerra.

0: Pensieri cristiani.
1: L'Eterno disse: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima, come si legge nel libro della Genesi. Dio parlò dunque ad Abramo in visione e gli rivelò delle meravigliose realtà che ormai gli appartenevano. Egli avrebbe combattuto per lui e lo avrebbe protetto da tutti i dardi infuocati del nemico. Io sono il tuo scudo. Queste parole esprimono tutta la realtà della vita di Abramo e così Dio si comporta nei nostri riguardi. Egli è un riparo sicuro dietro al quale ci conviene rifugiare. La vita cristiana non è fatta sempre di cose belle, ma anche di momenti difficili che mettono a dura prova la nostra fede in Dio. Senza un porto

0: sicuro dove approdare fino a che la tempesta infuria, certamente la nostra fiducia verrebbe meno. Ma l'Eterno ci ha promesso la sua protezione, così come ha fatto con il nostro patriarca Abramo. Anche l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, dimostra la continuità di quanto è stato promesso ad Abramo. Pure noi abbiamo la certezza della vittoria se dimoriamo nella parola. Amico, chi potrà essere contro di noi? Dio è con noi e vuole istruirci affinché non ci scoraggiamo. Nel momento in cui ti senti solo nel deserto, abbandonato da tutti, sappi che Dio ti ha promesso: io sono il tuo scudo e la tua compagnia. Anche se tua madre e tuo padre ti abbandonassero, egli non ti abbandonerà mai. Se confidiamo in lui, avremo la stessa vittoria. Gesù ha detto: io ho vinto il mondo.
1: Avete ascoltato? A come almanacco.
0: Ed anche per oggi questo programma si conclude qua. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi rimando ovviamente a domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 38 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Questa settimana Otello Becchetti condividerà con noi alcune sue riflessioni sul tema come vive un cristiano. Oggi leggiamo dalla lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, dove è scritto: «La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio». Otello scrive: «A volte avrei pensato, voglio voltare pagina, cambiare vita, sono deluso da fallimenti. Ci sei riuscito?» Le parole di Paolo ci rivelano come un cristiano che ha accolto Gesù può realizzare concretamente la sua aspirazione al cambiamento. Ricorda infatti ai Galati che l'unione con Cristo sperimentata da un credente alla conversione cambia la sua posizione davanti a Lui, ma influenza anche le scelte di vita. Il credente comprende che per il perdono dei peccati e per una nuova vita deve affidarsi a Cristo, al quale ora appartiene. Questa verità libera dai fallimenti. In Romani 1,17 è scritto: «Il giusto per fede vivrà». Questo vivere coincide con la presenza di Cristo. Infatti è scritto anche: «Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figliuolo». Avere la vita in Cristo ci permette di crescere nella conoscenza di Dio, di impegnarci, come vediamo in Gesù, negli Apostoli e nei cristiani che affrontano sfide dure. In Cristo ottengono la forza della sua potenza, dice l'Apostolo Paolo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 10, versetti 21 e 22. Vendi tutto ciò che hai, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 39. L'eunuco, continuando il suo viaggio, tutto allegro. Triste o allegro? I versetti di oggi sono la conclusione di due incontri che troviamo nella Bibbia. Nel primo, un giovane va da Gesù e gli chiede cosa deve fare per ereditare la vita eterna. La risposta è chiara. Se vuoi veramente fare tutto il necessario per acquistarla, devi compiere tutta la legge divina. Non il 99% dei comandamenti di Dio, ma la totalità. È scritto in Giacomo capitolo 2 versetto 10: chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo si rende colpevole su tutti i punti. Ma ciò è impossibile e l'uomo lo ha dimostrato nel corso dei secoli. Il giovane ricco non riesce a prendere la decisione di fare ciò che Gesù gli indica. Le sue ricchezze per lui hanno più valore della vita eterna. E così se ne va, tutto triste. Nel secondo racconto troviamo un dignitario del regno di Etiopia che ritorna da Gerusalemme dove è stato ad adorare. Dio, che conosce il suo cuore, gli manda l'evangelista Filippo per istruirlo. Filippo gli annuncia Gesù, colui che il profeta Isaia descrive come quell'agnello che porta le nostre iniquità. Isaia capitolo 53 versetto 5. L'etiope comprende il messaggio della grazia, capisce che non c'è altro da fare che accettare il perdono divino e domanda di essere battezzato come testimonianza della sua fede. Il risultato è immediato, egli continua il suo cammino tutto allegro. Anche voi potete fare questa esperienza. Credete semplicemente in Gesù Cristo. Egli toglierà la tristezza del vostro cuore e vi riempirà di gioia. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 13 luglio. Leggeremo dal Salmo 34 il verso 13, che dice così: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Questo salmo è scritto da Davide come ringraziamento per essere uscito indenne da un momento drammatico. Per sfuggire infatti a Saul, che accecato dalla gelosia voleva ucciderlo, aveva cercato rifugio tra i nemici filistei, sicuro che Saul non si sarebbe spinto fin lì. Ma i soldati filistei lo avevano riconosciuto, sapevano che era un grande guerriero nemico, e così Davide, per essere lasciato libero, aveva finto di essere pazzo. Ed è così che Achish, re dei filistei, disgustato da quel nemico che ormai riteneva innocuo, lo scacciò via, consentendogli di andare a rifugiarsi in una grotta. Quello di Davide era uno stratagemma dettato dal pericolo imminente. Ma quanta saggezza possiamo leggere in questo gesto apparentemente insano? Intanto notiamo che Davide, per salvarsi, non ha detto bugie, non ha usato parole, ma ha controllato il suo parlare, dimostrando che evitare la menzogna significa trattenere la lingua dal male. E noi dobbiamo riconoscere che tante volte le relazioni con il nostro prossimo si sono rovinate, irrigidite o addirittura spezzate a causa di parole dette male. Davide era in pericolo di vita, ma la sua sapienza lo ha spinto all'autocontrollo, così da poter pensare a una strategia che lo mettesse in salvo, senza andare contro la volontà di Dio. Noi esseri umani siamo molto propensi a usare qualunque stratagemma pur di tirarci fuori dai guai, e quando dico qualunque stratagemma mi riferisco alle bugie, ai compromessi o agli illeciti, che ci forniscono sì una via di fuga, ma ci portano anche molto, ma molto lontano da Dio.
2: E il titolo della meditazione ci dice appunto: scegli le tue parole. Un uomo anziano mise in giro delle parole diffamatorie nei confronti del suo vicino, accusandolo di essere un ladro. Per queste voci il vicino fu arrestato. Dopo qualche giorno, effettuati i dovuti controlli, scarcerarono il giovane in quanto innocente. Quando tornò a camminare per strada, però, si rese conto che le persone non lo vedevano più di buon occhio, nonostante la sua innocenza. Così decise di querelare l'anziano per danni morali. In tribunale l'anziano si giustificò dicendo che le sue accuse erano solo parole e che pensava non avrebbero danneggiato nessuno. Così il giudice, prima di decretare la sentenza, disse all'anziano: prenda un foglio e lo strappi in piccoli pezzi. Di ritorno a casa lo butti lungo la strada e domani venga in tribunale per ascoltare la sentenza. L'anziano così fece. Il giorno dopo andò in tribunale e riferì al giudice di aver eseguito quello che gli aveva chiesto. Così il giudice gli rispose: prima di sentire la sentenza, vada a prendere tutti quei pezzi di carta che ha strappato lungo la strada. L'anziano ribatté che sarebbe stato impossibile, perché il vento li aveva certamente fatti svolazzare ovunque. Così il giudice concluse: si rende conto che le parole possono distruggere la vita di un uomo? Una volta dette, è difficile riprenderle. Caro amico e cara amica, rivediamo ciò che c'è nel nostro cuore, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Scegliamo parole che possano benedire, incoraggiare e valorizzare. Le parole giuste provengono da un cuore sano.
3: Una delle cose a cui la gente non fa più caso è il parlar male degli altri. Si apre la bocca con tanta facilità al punto di non comprendere la gravità delle cose che si dicono e non ci si pone il problema. Lo vediamo anche in televisione. Personaggi della politica che dovrebbero almeno cercare di dare il buon esempio, tra di loro si offendono e si attaccano senza nessun pudore. La calunnia, quindi la diffamazione, il pettegolezzo, sono diventati un normale chiacchiericcio, e chi ci guadagna in tutto questo? Il nemico che ottiene vittoria e dominio. La società è malata e non lo sa. Certe cose ormai fanno parte del normale modo di vivere. Eppure la Bibbia parla chiaro. Un vero cristiano lo sa, parlare male di qualcuno è un peccato molto grave. La bocca può essere un'arma offensiva se usata per maledire, cioè dire male. Allora, Giacomo parla nella sua lettera, al capitolo 3, della lingua come di un organo piccolo ma devastante, dotato di un potere immenso e sproporzionato rispetto alle sue dimensioni, e utilizza diverse analogie per spiegare quanta forza distruttrice c'è nel parlare male. Paragona la lingua ad una piccola scintilla, come un piccolo fiammifero che è acceso e capace di incendiare un'intera foresta. Poi fa l'esempio della doppia sorgente per denunciare l'ipocrisia di usare la lingua per benedire Dio e subito dopo per maledire gli uomini creati a sua somiglianza. Quindi, cari amici, stiamo molto attenti, perché dalla nostra stessa bocca non devono uscire contemporaneamente benedizioni e maledizioni, proprio come in una sorgente non può uscire acqua dolce e acqua amara. Quindi ognuno di noi esamini attentamente se stesso. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
5: Vi presentiamo
6: Attraverso la Bibbia,
5: una guida allo studio completo della parola di Dio.
6: Testi di Vernon McGee.
5: In redazione Edoardo Labanchi.
6: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
5: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, benvenuti alla nostra rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Come sapete, stiamo studiando il Vangelo di Luca e spero che abbiate già aperto la vostra Bibbia appunto a questo Evangelo. Così potrete seguirmi nella lettura dei versetti che leggerò per l'appunto dal Vangelo di Luca. Così direi di cominciare allora leggendo il versetto 25 del capitolo 17 e, anche se mi ripeterò, dirò del Vangelo di Luca. Gesù disse che prima di tornare sulla terra in maniera gloriosa, e questo sarebbe il suo secondo ritorno, era necessario che egli soffrisse molte cose e fosse rigettato da questa generazione. La croce faceva parte del programma di Dio per la nostra salvezza. Gesù doveva passare per la croce per salvare voi e me. E qui Gesù ben delinea questo programma. Avrebbe dovuto soffrire ed essere rifiutato dal suo stesso popolo. Poi i versetti 26 e 27 ci riportano ancora al futuro. Infatti Gesù disse: «E come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo». Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire, cioè morire. Si dirà che c'è di male a comportarsi così. Il matrimonio è una cosa buona. Che c'è di male a bere e a mangiare? Dobbiamo farlo per vivere. Perché allora Gesù fa riferimento a queste attività fondamentali dell'uomo? Il fatto è che ai tempi di Noè la gente viveva come se Dio non esistesse neanche, mentre il giudizio divino contro di loro era imminente. Anche oggi tanti vivono giorno dopo giorno senza pensare a Dio, alla loro situazione spirituale e che un giorno dovranno rendere conto a Dio del loro operato, quando ovviamente nessuno lo sa. Nei versetti 28 e 29 poi Gesù fa riferimento anche a Sodoma dicendo: «Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti quanti morire». Qui il Signore dice davvero una cosa tremenda. Certo, Lot è diverso da Noè, ma il suo caso è simile alla situazione in cui si trovava Noè al suo tempo. A Sodoma nessuno si fece prendere dal panico, nessuno vendette i suoi beni per andarsene dalla città. I traffici commerciali non si arrestarono perché Lot disse che era imminente il giudizio di Dio contro la città. Infatti nessuno gli credette. Dio comunque non avrebbe distrutto la città prima della partenza di Lot, né Dio colpirà la terra con la grande tribolazione prima di avere tolto da essa i credenti. Ed è interessante che qui Gesù usa Lot come un esempio, mentre non lo fa nel famoso discorso escatologico riportato nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo. La ragione è che nel Vangelo di Matteo Gesù sta rispondendo a una domanda che gli è stata posta sulla sua venuta sulla terra per stabilire il suo regno. Qui invece nel Vangelo di Luca l'argomento è più vasto. Sodoma, a causa del suo peccato, stava per essere distrutta e nel momento in cui Lot lasciò quella città si scatenò l'ira di Dio. È proprio il caso di adoperare questa espressione visto il giudizio tremendo che il Signore fece abbattere su quella depravata città. Io credo quindi che appena i credenti lasceranno la terra, quando vi sarà il rapimento della Chiesa, solo allora avrà inizio la grande tribolazione. Infatti, nel versetto 30 di questo medesimo capitolo, Gesù dice: «Lo stesso avverrà nel giorno che il figlio dell'uomo sarà manifestato». Dio ha oggi nel mondo persone che sono proprio come Lot. Sebbene abbiano accettato Cristo quale loro salvatore, scendono a compromessi con il mondo. Eppure, in quanto credenti, anche essi saranno tolti da questa terra prima che venga il giudizio.

Oggi il mondo non ascolta la Chiesa e, come al tempo di Lot, tutti credono che stiamo scherzando. Ma ci sarà poco da scherzare, come dice il versetto 31 di questo capitolo 17 del Vangelo di Luca. «In quel giorno, disse Gesù, chi sarà sulla terrazza e avrà la sua roba in casa, non scenda a prenderla, e chi sarà nei campi, non torni indietro». Nel discorso riportato dall'Evangelista Matteo, il Signore Gesù chiama questo periodo grande tribolazione. Poi nel versetto 32, Gesù così ammonisce i suoi ascoltatori. «Ricordatevi della moglie di Lot», disse Gesù. La moglie di Lot rappresenta chi non crede nel Signore fino in fondo. Lei aveva figli e amici a Sodoma. Forse quel pomeriggio facevano festa da qualche parte, chissà. Ma perché lei guardò indietro? Poiché non credeva che Dio avrebbe distrutto la città. Ecco perché guardò indietro. Perciò dobbiamo ricordarci della moglie di Lot. Chi non crede nel Signore e quindi anche nelle sue promesse è perduto. Difatti, come Gesù dice nel versetto 33, sempre di questo capitolo, Gesù disse: «Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la salverà». Questo è uno dei grandi paradossi della Scrittura. In quel giorno tutti si affanneranno per mettersi in salvo, ma sarà troppo tardi. Potrà salvarsi solo chi sarà disposto a rinunciare alla propria vita per consacrarla completamente al Signore Gesù. In quel giorno ogni tentativo di salvarsi sarà destinato a fallimento. Poi il Signore così concluse il suo discorso, e qui leggo i versetti 34 e 35 del capitolo 17 di Luca. «Io ve lo dico», disse Gesù, «in quella notte due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno insieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata», disse Gesù. Al tempo di Noè, chi fu portato fuori del mondo? Chi fu lasciato nel mondo? Evidentemente qui Gesù non sta parlando del rapimento della Chiesa. Come nel discorso escatologico di Matteo capitolo 24, dal versetto 37 al 41, qui Gesù si riferisce al fatto che i miscredenti saranno portati via per essere giudicati, mentre saranno lasciati sulla terra i credenti che faranno parte del regno millenario di Gesù. Notate poi un particolare interessante. Qui Gesù suppone che la terra sia rotonda, perché dice che in una parte del mondo alcuni stanno dormendo ed è quindi notte, mentre in un'altra parte alcuni lavorano nei campi ed è quindi giorno. Il capitolo 17 del Vangelo di Luca si conclude con un'altra domanda degli ascoltatori a Gesù e con una enigmatica risposta del Signore Gesù. Leggo quindi il versetto 37 di questo capitolo. I discepoli risposero: «Dove sarà, Signore?» E Gesù disse loro: «Dove ci sarà il corpo, ivi anche le aquile si raduneranno». Confrontate, amici, questo versetto con Apocalisse, capitolo 19, versetto 17. Questa è quella che chiamiamo battaglia di Armageddon, che in verità è la guerra di Armageddon, che terminerà quando Cristo verrà a stabilire il suo regno sopra la terra. E ora, amici, siamo giunti al capitolo 18 del Vangelo di Luca. Prima però di iniziare a leggere con voi e a commentare questo capitolo 18 di Luca, vorrei fare alcune considerazioni proprio sulla persona del Signore Gesù. Io sono convinto dalle prove bibliche che Gesù era Dio incarnato. Credo anche che Gesù non era meno Dio perché era uomo e che non era meno uomo perché era Dio. Gesù era un uomo veramente perfetto, un vero uomo. E credo che se voi foste stati con lui a quel tempo, avreste trovato la sua compagnia veramente piacevole. Gesù avrà certamente riso, anche se gli artisti che hanno cercato e cercano di farne il ritratto non lo hanno mai rappresentato sorridente. Ma Gesù era un uomo normale e sono convinto che deve avere riso a volte. Sì, saremmo stati proprio bene insieme a lui.
Sono sicuro che voi conoscete persone con cui vi trovate bene. Io ho conosciuto vari servitori di Dio impegnati nella predicazione della sua parola e sono persone con cui di solito mi piace stare, stimolano la mia intelligenza, mi fanno riflettere sulle grandi verità della fede cristiana. Eppure, almeno alcuni di loro sono persone allegre, che ridono di gusto, quando ovviamente c'è da ridere. Io credo che il Signore Gesù fosse così. Anzi, ora ci troviamo di fronte a un episodio che probabilmente avrà fatto almeno sorridere molte persone che l'ascoltavano. Leggiamo allora il primo versetto di questo capitolo 18 del Vangelo di Luca. Gesù propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano continuamente pregare e non stancarsi. Il capitolo 17 di Luca si è concluso con un discorso sugli ultimi giorni e sulla seconda venuta del Signore. Gesù paragonò gli ultimi giorni ai giorni di Noè, sottolineando che saranno giorni difficili e che non avranno lo scopo di indurre gli uomini a credere. Così, ora Gesù parla di una vita di fede in giorni in cui la vera fede è rara. E con quest'ultima considerazione concludiamo, amici, questa trasmissione, sperando vivamente di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. Perciò, a risentirci.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta.

Benvenuti a tutti, benvenuti su Cristiani Online, benvenuti nel nome del Signore Gesù. Come vedete, siamo tornati a casa oggi pomeriggio, siamo tornati a casa dall'evangelizzazione a Monte San Giacomo, dove abbiamo proclamato il Vangelo per 6 serate in 2 posti diversi, e oltre a questo abbiamo avuto dei gruppi che hanno annunciato il Vangelo un po' in diverse zone. Ringraziamo il Signore. Questa sera abbiamo con noi il nostro caro fratello Marco Di Nunzio, che, come sapete, ogni secondo lunedì del mese è con noi, porta avanti la rubrica Il respiro dell'anima, e il titolo è Compagni di viaggio Enoch. Questa sera andremo ad ascoltare quanto il Signore ha messo nel cuore del nostro caro fratello Marco. Intanto vi salutiamo, salutiamo anche i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Siamo in diretta su Radio Logos, e quindi per noi è una gioia poter proclamare la parola di Dio, che, come sappiamo, è la parola di Dio che ristora l'anima e che cambia, trasforma le vite di coloro che si affidano a Lui. Questo è importante dirlo, perché se una persona vuole veramente un aiuto interiore, vuole cambiare la sua vita, deve affidare il suo percorso, la sua vita nelle mani del Signore, deve fidarsi di Dio, deve lasciare che il Signore conduca la propria esistenza. Come? Leggendo la sua parola, attingendo da messaggi come quello di questa sera, insegnamenti che ci portano a cambiare, perché ovviamente ogni volta che leggiamo la parola di Dio impariamo, e impariamo anche a fare alcune cose in un certo modo. Mentre nel mondo c'è soltanto il consumismo, un po' tutto quello che incita anche all'uomo non solo alla trasgressione, ma anche al peccato, invece la parola di Dio ci dà degli ottimi consigli per poter vivere una vita sottomessa e benedetta, e viverla anche nel contesto della famiglia e della comunità, potendoci aiutare gli uni e gli altri e potendoci incoraggiare gli uni con gli altri. Questo è ciò che fa il Vangelo. Questo è quello che noi possiamo attrarre dalla parola di Dio. Vogliamo ricordare i nostri contatti, il numero di telefono che è 350-152-20-21, lo ripetiamo, 350-152-20-21, la nostra email è cristianoonline@gmail.com. Se volete, potete contattarci, potete scrivere, se avete delle domande su quei siti, ovviamente, della Bibbia, potete farceli, saremo sicuramente lieti di potervi rispondere. Ricordiamo sempre: se qualcuno non ha, se ce l'hai, leggi quella che hai, ma se non hai una Bibbia e vorresti leggerla per la prima volta, scrivici e noi ci metteremo in contatto con te per fartene avere una, e che la parola di Dio possa parlare profondamente nel tuo cuore. Dio ti benedica. Voglio salutare alcuni di voi che sono già collegati, che stanno scrivendo, come Sofì, Manuela, Dinolf, Patrizia, ma io voglio salutare anche quelli che non scrivono, e so che ci sono, come la famiglia Coscia, che salutiamo calorosamente, ma anche la famiglia Viginti, il caro Felice, la cara Angela, che tutte le sere sono collegate, a cui vogliamo tanto bene e li salutiamo nel nome del Signore. È stato bello stare questi giorni insieme a servire il Signore. E salutiamo anche quelli che ci seguono anche da fuori Italia. Sapete, alcuni ci seguono oltre oceano, e Dio vi benedica anche voi. Voglio leggere un versetto, un solo versetto, nel Salmo 28, versetto 7, un salmo bellissimo, ma questo versetto oggi, in questo momento, mi fa riflettere tanto, mi fa riflettere molto, e voglio leggerlo con voi. Salmo 7, scusate, Salmo 28, versetto 7, solo il versetto 7, e dice così: Il Signore è la mia forza e il mio scudo, in Lui si è confidato il mio cuore, sono stato soccorso, perciò il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. Chiede alla regia di lasciare il versetto affinché possiamo
possa rimanere in sovraimpressione un attimo mentre parlo di quello che questo salmo riesce ad esprimere, riesce a dare a chiunque confida nel Signore. Ovviamente il Signore è la forza del salmista perché ha confidato in lui. Quindi, caro amico e cara amica, se tu non confidi nel Signore, confidi nelle tue forze, non hai la forza di Dio e le tue forze sono limitate. Le forze del Signore invece possono intervenire nella tua vita a 360 gradi e poterti aiutare in qualunque momento, egli può soccorrerti e così tu potrai celebrarlo con tutto il tuo cuore, addirittura cantando a lui. Quando si canta si è gioiosi e il salmista esprime questa, fa comprendere e capire questa espressione proprio per trasmettere la gioia che stava provando nel Signore, perché Lui è lo scudo, colui che protegge. Noi viviamo in un mondo dove siamo attaccati da tutti i lati, non solo dalla malattia, dai problemi finanziari, ma moralmente, spiritualmente soprattutto, siamo attaccati da tutti i lati. E per poter essere soccorso, affinché tu sia soccorso, devi confidare in Dio. Questa è la nostra preghiera questa sera. Grazie, regia. Vogliamo pregare un attimo, poi ascolteremo due canti prima di andarci a collegare col caro Marco Di Nunzio e gli daremo la linea per ascoltare il messaggio della parola del Signore. Preghiamo insieme. Padre, vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore. Vogliamo ringraziarti per come ci hai soccorso fino qui. Vogliamo ringraziarti per le tue benedizioni, vogliamo ringraziarti perché tu sei il nostro scudo, abbiamo confidato in te, abbiamo pace nel nostro cuore e la pace che tu dai non è come la pace che può dare il mondo o le cose del mondo, la tua pace è eterna. Voglio tu benedire il caro Marco nell'annunzio della tua parola questa sera, nel condividere il messaggio prezioso che proviene da te. Guidalo, Signore, che ognuno di noi possiamo fare attenzione, essere istruiti, essere cibati, essere abbeverati finché possiamo cibarci e bere della tua parola per poter crescere. Signore, ti preghiamo per chi non ha pace, confidando nelle proprie forze, che stasera può essere spronato a confidare in te, a ottenere e ricevere forza da te. Ti chiediamo tutto nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen. Ascoltiamo due canti, poi torniamo insieme. Vai, regia.

0: Bellissimo canto, bellissima voce quella di Marta che salutiamo affettuosamente. Allora, regia, è arrivato il momento di aprire il collegamento col nostro caro Marco Di Nunzio. Buonasera Marco.
1: Buonasera, caro Corrado, buonasera a tutti voi.
0: Che bello vederti, Dio ti benedica, caro, Dio ti benedica grandemente.
1: È una gioia anche per me ritrovarci insieme nel nostro appuntamento mensile.
0: Ecco qua, siamo nella rubrica Il respiro dell'anima. Questa sera ci proponi questo titolo, Compagni di viaggio, Enoch. Quindi andiamo all'esplorazione di quello che sarà il messaggio di questa sera e vogliamo ascoltare per poter imparare. Abbiamo pregato che Dio ti guidasse, siamo certi che lo farà. E ti diamo la linea, ci vediamo dopo. Vai Marco.
1: Bene, grazie ancora un caloroso saluto a tutti voi. Come dicevamo poco fa, per me è sempre un piacere, una gioia ritrovarci insieme in questo nostro appuntamento e ringraziamo il Signore per l'opportunità che ci dà attraverso i cari di Cristiani Online che ogni sera si impegnano, Corrado, tutto lo staff si impegnano ogni sera per trasmettere il messaggio dell'Evangelo attraverso la parola, attraverso dei canti, e per cui davvero ringraziamo il Signore per questo. E anche questo tempo, questa sera, vorrei condividere con voi questo messaggio, questa riflessione, con questo tipo, un titolo un po' particolare, Compagni di viaggio Enoch. Avete già capito di chi parleremo, ma scopriremo cosa si intende per questo titolo, Compagni di viaggio, cosa nasconde? Vedremo queste riflessioni insieme a voi. E penso che diversi di voi avranno visto al cinema o anche magari in differita sulle piattaforme l'ultimo film di Checco Zalone, Buen Camino, campione di incassi. Se non ricordo male, ha incassato circa oltre 75 milioni di euro. Uscito proprio a Natale dello scorso anno. E questo film, per quanti si ricorderanno, narra di questo ricchissimo erede di un impero di divani abituato al lusso sfrenato, la cui vita viene stravolta quando la figlia adolescente praticamente scompare. E costretto a cercarla, si avventura malvolentieri nel cammino di Santiago. Così mi sono documentato, sapevo, ero a conoscenza poi di questo Cammino di Santiago, ma mi sono documentato meglio per capire bene di cosa si tratta. Il Cammino di Santiago è un percorso di circa 800 chilometri da fare a piedi, partendo dai Pirenei francesi, per arrivare alla cattedrale di Santiago di Compostela, in Galizia, in Spagna. E richiede più o meno 30-35 giorni. È un cammino in cui diverse persone si cimentano almeno una volta nella vita, ma ognuna con varie motivazioni diverse l'una dall'altra. Per tanti questo cammino rappresenta un tempo di rinnovamento spirituale, per tanti rappresenta un tempo per ritrovare se stessi, per tanti rappresenta un forte senso di realizzazione, comportando insomma costanza, sacrifici, determinazione in tutto questo cammino, un cammino molto lungo, eh? Per tanti rappresenta un cammino nella natura, che attraversa paesaggi, borghi antichi, monasteri, chiese, ricche quindi di arte e cultura. Per tanti rappresenta invece un'opportunità per conoscere tanta gente e condividere questo cammino. Ebbene, nella scrittura troviamo l'iniziativa personale di un personaggio che a un certo punto della sua vita decise di intraprendere un cammino speciale con una persona speciale. Ecco quindi il titolo Compagni di viaggio. Venite con me allora nel libro della Genesi, al capitolo 5, leggeremo dai versetti 21 al 24. E ripeto, il titolo di queste riflessioni, come avete visto in sovraimpressione, è proprio questo: Compagni di viaggio, Enoch. Dalla scrittura allora leggiamo Genesi capitolo 5, versetti da 21 a 24 e leggiamo così. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. E Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e e generò figli e figlie. E tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Nel capitolo 5, prima di questi versetti, troviamo una lunga genealogia. Per ben sei volte, pensate, leggiamo la stessa conclusione. Poi morì. In breve, parte da Adamo. Adamo visse 930 anni, poi morì. Set visse 912 anni, poi morì. Enos visse 905 anni, poi morì. Kenan visse 910 anni, poi morì. Mahalalel visse 895 anni, poi morì. Jared, il padre di Enoch, visse 962 anni, poi morì. È il triste ritornello del peccato annunciato in Genesi 2,17. Ma improvvisamente, quando leggiamo di Enoch, il ritmo viene interrotto. Non leggiamo più Enoch visse tot anni e poi morì. Leggiamo invece Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio lo prese. La morte interrompe la vita degli uomini, ma Dio in questo caso interrompe questa genealogia. La storia di Enoch, miei cari, è come un raggio di luce in mezzo a un cimitero. La vita di Enoch dimostra che cosa? Che il significato della vita cristiana non consiste in eventi straordinari o sporadici, ma in una relazione continua con Dio, una comunione quotidiana con Dio, che trasforma il carattere, dà forza alla propria testimonianza personale e prepara in maniera speciale all'incontro eterno con il nostro Dio. Dalla storia di Enoch, di questi pochi versetti, emergono tre grandi verità, tre punti che così condivideremo insieme questa sera. Il primo punto è questo, il primo aspetto. Camminare con Dio è una scelta fondamentale, cioè di vitale importanza. Abbiamo letto il versetto 24, Enoch camminò con Dio. La Bibbia non dice Enoch parlò occasionalmente con Dio, o Enoch visitò Dio, o Enoch pensò qualche volta a Dio. Dice Enoch camminò con Dio. Camminare con qualcuno indica continuità, comunione, stessa direzione, perseveranza. Il cammino poi non è un salto, è un passo dopo l'altro. E allora leggiamo in questo brano che a un certo punto della sua vita Enoch decise di iniziare a camminare con Dio. E da queste riflessioni notiamo allora un primo aspetto di questo primo punto, cioè camminare con Dio implica volontà. Camminare con Dio implica la volontà di iniziare con Dio un percorso speciale che durerà tutta la vita. Camminare con Dio implica innanzitutto la constatazione che da soli in questa vita non ce la potremo mai fare, che la cosa migliore è affidare la propria vita a colui che ci ha creati, che sa quello di cui noi abbiamo bisogno e vuole dare un significato profondo, unico ed eterno alla nostra esistenza. Enoch comprese tutto questo e di propria volontà iniziò a camminare con Dio. Se anche tu hai fatto questa constatazione, cioè che hai bisogno di Dio, allora oggi stesso puoi iniziare il tuo cammino con Dio, affidando proprio la tua vita a Lui. Troviamo un secondo aspetto di questo primo punto, che è questo. Camminare con Dio implica accordo. Infatti leggiamo in Amos capitolo 3, versetto 3, questo versetto che dice così: due uomini camminano forse insieme se prima non si sono messi d'accordo? Per camminare con Dio bisogna accettare la sua volontà. Non possiamo chiedere a Dio di seguire noi, siamo noi che dobbiamo seguire Lui. Vi ricordate, il Signore Gesù ai suoi discepoli disse: seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. Matteo 4,19. Gesù disse: seguimi, a diversi suoi discepoli, a Matteo, a Filippo, al giovane ricco, a Pietro dopo la resurrezione. E troviamo questo concetto ben definito in Luca 9:23, dove Gesù parla proprio di cosa significa seguire lui. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Molti vogliono le benedizioni di Dio, la protezione di Dio, la guida di Dio, i doni di Dio, ma non vogliono accettare spesso la volontà di Dio. Camminare con Dio implica volontà, implica accordo, cioè seguire la volontà di Dio. D'altronde anche il Figlio di Dio, il Signore Gesù, ubbidì alla volontà di Dio, Padre. Camminare con Dio allora non solo implica volontà, non solo implica accordo, ma implica intimità. Sicuramente Enoch aveva sperimentato questo aspetto straordinario. Sapete, quando due amici passeggiano insieme, parlano, si conoscono, condividono, vivono delle emozioni insieme, partecipano i propri stati d'animo, eccetera, eccetera. Questo era quello che Enoch sicuramente aveva sperimentato con Dio per tutta la sua vita. Ed è così anche per noi oggi. Dio desidera avere una relazione personale con ognuno di noi, una relazione speciale, una relazione intima con ognuno di noi. Vuole parlarci, vuole ammaestrarci, vuole consolarci, vuole istruirci, vuole ammonirci, vuole benedirci. E come può farlo? Attraverso la sua parola, attraverso la preghiera, attraverso lo Spirito Santo, attraverso la comunione con la sua Chiesa, con gli altri cristiani, con gli altri credenti. Camminare con Dio, insomma, implica intimità. Non solo, camminare con Dio implica costanza. Ogni giorno Enoch scelse di camminare con Dio, di avere questa relazione continua con Dio. Non scelse di camminare con Dio un giorno sì e un giorno no, oppure di camminare con Dio un giorno alla settimana, oppure un giorno al mese. Il suo cammino con Dio era un cammino costante. Ogni giorno, ogni momento della sua giornata, Enoch camminò con Dio. Sapete, miei cari, la fede in Dio non è un evento domenicale, ma è uno stile di vita. Ripeto, la fede in Dio non è un evento domenicale, ma uno stile di vita. Il cammino con Dio è quotidiano. E anche quando ci raduniamo negli incontri stabiliti, noi per esempio a Sesto ci incontriamo il giovedì, la domenica, e a ogni incontro comunitario continuiamo a camminare con Dio. D'altronde un matrimonio forte non nasce da una cena romantica all'anno, nasce da migliaia di piccoli gesti quotidiani, costanti, progressivi. E così è anche la nostra relazione con Dio. Allora abbiamo visto che camminare con Dio, primo punto, è una scelta fondamentale, di vitale importanza. Non solo, secondo punto, camminare con Dio produce dei frutti. Abbiamo letto che tutto il tempo che Enoch visse fu 365 anni. Ma il testo sottolinea qualcosa al versetto 21. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Pensate, una famiglia numerosa, con tutti i vari problemi, le varie vicissitudini che una famiglia ha, i genitori hanno con i figli. Prima della nascita di Metusela, il primo figlio, leggiamo Enoch visse. Dopo la nascita del primo figlio, leggiamo invece Enoch camminò con Dio 300 anni. Molti studiosi vedono qui un punto di svolta spirituale nella vita di Enoch. Probabilmente la nascita del suo primo figlio cambiò completamente la sua prospettiva. Ci sono degli eventi della vita, nella vita, che apportano dei cambiamenti. Ad esempio, la nascita di Ian, il nostro primo nipotino, ha apportato, insomma, dei cambiamenti in noi nonni, anche se a distanza, è nato a Sydney, in Australia, ma vediamo anche dei cambiamenti stabilanti anche in nostro figlio, ora padre, nella cura, nella premura, nella pazienza, in tanti aspetti. Insomma, primo aspetto di questo secondo punto, camminare con Dio produce un cambiamento. Una nascita, una malattia, una crisi, una perdita, eccetera, possono diventare il luogo dove iniziamo o impariamo a camminare con Dio. Notiamo che alla nascita del primo figlio, Enoch iniziò a camminare con Dio. La scrittura non ce lo dice, ma la nascita di questo primo figlio segnò l'inizio del cammino con Dio da parte di Enoch. E qui ci sono diverse ipotesi proposte da commentatori e studiosi a questo proposito, a questo riguardo. Forse la nascita del figlio, del primo figlio, portò Enoch a maturare spiritualmente. Forse Dio gli ha dato una rivelazione speciale con la nascita del suo primo figlio. O forse il nome Metusela era legato a una profezia sul giudizio futuro. Non troviamo nessuna di queste spiegazioni nella scrittura, ma troviamo invece che da quel momento Enoch incominciò a camminare con Dio e camminò con Dio per tutta la sua vita. Camminare con Dio produce un cambiamento. Non possiamo venire a contatto con Dio e a rimanere insensibili. Non possiamo dire di conoscere Dio e rimanere indifferenti. Non possiamo dire di conoscere Dio e lasciare che la nostra vita vada avanti così in una maniera normale. Non veniamo trasformati dalla sua presenza dentro di noi. La conoscenza di Dio trasforma le vite, provoca un cambiamento, dà origine a una nuova vita straordinaria, profonda, piena di significato, che vale la pena di vivere. Un secondo aspetto che troviamo, a proposito di questo secondo punto, vi ricordo che questo secondo punto è: camminare con Dio produce dei frutti. Camminare con Dio produce una forte testimonianza. Enoch non fu soltanto un uomo pio, ma fu anche un profeta. Sapete, nel libro di Giuda, versetti 14 e 15, leggiamo: anche per costoro, gli empi di cui parla Giuda, profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi in mezzo a loro di tutte le loro opere di impietà che hanno impiamente commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Insomma, Enoch annunciò alla gente del suo tempo la venuta del giudizio futuro. Vedete, chi cammina con Dio finisce inevitabilmente per parlare di Dio. Ripeto, chi cammina con Dio finisce inevitabilmente per parlare di Dio. La comunione con Dio produce predicazione del Vangelo, produce testimonianza, una forte testimonianza, produce missione. D'altronde anche l'Apostolo Paolo era arrivato a dire: se evangelizzo non ho di che vantarmi, perché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Prima Corinzi 9:16, lo rileggo: se evangelizzo non ho di che vantarmi, perché necessità me ne è imposta, ma guai a me se non evangelizzo. Camminare con Dio ci fa dire agli altri quanto è grande l'amore di Dio, ci fa dire agli altri che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, ci fa dire agli altri che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, ci fa dire agli altri che tutti hanno bisogno di Gesù oggi come Signore e Salvatore, ci fa dire agli altri che se non si ravvedono un giorno Dio li condannerà all'inferno per l'eternità, ci fa dire agli altri che oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno per incominciare a camminare con Dio. Non si può camminare con Dio e stare in silenzio. E c'è un terzo aspetto di questo secondo punto che parla appunto di questi frutti che il camminare con Dio produce nelle nostre vite. Camminare con Dio produce santità. Enoch fu un uomo come noi che visse in una generazione corrotta e perversa alla quale, abbiamo visto poco fa, predicò l'Evangelo. Sicuramente per fare ciò Enoch visse una vita di santità, una vita di separazione dal peccato. Camminare vicino al fuoco riscalda, camminare con Dio cambia il carattere, camminare con Dio produce santità. Vi ricordate quando Mosè scese dal Sinai, tutti lo vedevano con un volto luminoso perché era stato a contatto con Dio. Gli apostoli furono riconosciuti perché erano stati con Gesù. La presenza di Dio, miei cari, lascia delle tracce visibili, la presenza di Dio lascia delle tracce ben visibili nelle nostre vite. Sapete, se mettete un pezzo di ferro vicino ad una calamita per un tempo abbastanza lungo, questo pezzo di ferro acquista delle proprietà magnetiche. Non diventerà mai una calamita vera e propria, ma acquista delle proprietà magnetiche. Questo per dire che cosa? Che più tempo trascorriamo con Dio, più riflettiamo il suo carattere e più percorriamo un cammino in santità. Abbiamo visto allora questi punti che riepiloghiamo. Il primo punto abbiamo visto: camminare con Dio è una scelta fondamentale. Camminare con Dio produce dei frutti. Camminare con Dio, terzo punto, prepara all'eternità. Alla fine del brano che abbiamo letto c'è questa frase: e Dio lo prese. Questa è una delle affermazioni più misteriose della Bibbia. Enoch non vide la morte. In Ebrei 11:5 dice: per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu trovato perché Dio l'aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Che bello! Enoch capì che la sua vita era gradita a Dio. Allora c'è un primo aspetto che notiamo in questo terzo punto. Questo terzo punto che parla del fatto che camminare con Dio prepara all'eternità. In vista dell'eternità, primo aspetto, Enoch fu gradito a Dio. Enoch cercò Dio sulla terra, con tutto se stesso, in tutti gli aspetti della sua vita, e Dio gradì la vita di Enoch. E Enoch ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Pensate che bello sapere che la nostra vita piace a Dio e che Dio ne è orgoglioso. Un po' come Dio si vantò, vi ricordate, davanti a Satana, a proposito del suo servo Giobbe. Vi ricordate, disse a Satana: hai visto il mio servo Giobbe? È retto e integro, teme Dio e fugge il male. Che bello sapere che Dio gradisce le nostre vite e Dio onora coloro che lo onorano. Prima Samuele 2:30, una citazione. Allora, in vista dell'eternità, Enoch fu gradito a Dio ed ebbe questa testimonianza che la sua vita era gradita a Dio. Non solo, in vista dell'eternità, Enoch visse per fede. Enoch visse in un mondo violento, ma non apparteneva a quel mondo. Così come anche noi siamo nel mondo, ma non siamo di questo mondo. Visse per fede. Tant'è che l'autore agli Ebrei, nel versetto 6, cioè il versetto successivo a quello che abbiamo letto poco fa, facendo riferimento proprio all'esempio di Enoch, dice espressamente: ora, senza fede è impossibile piacere a Dio, piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Il credente vive sulla terra, ma appartiene al cielo, vive per fede in vista dell'eternità. Allora, in vista dell'eternità, Enoch aveva impostato questo suo cammino con Dio all'insegna della fede. Lui dipendeva da Dio, ogni passo che lui faceva per fede lui dipendeva da Dio, e aveva avuto la testimonianza che la sua vita era gradita a Dio. Che bello! Terzo aspetto: in vista dell'eternità Enoch era pronto. Versetto 24, abbiamo letto il nostro brano di Genesi 5. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Immaginiamo due amici che camminano insieme, ecco perché io ho voluto dare questo titolo a queste nostre riflessioni, compagni di viaggio. Immaginiamo due amici che camminano insieme, arrivati davanti alla casa di uno dei due, l'altro dice: perché non entri? Così possiamo immaginare, in un certo senso, quando Dio forse ha detto a Enoch: abbiamo camminato tanto insieme sulla terra, ora continua il tuo cammino nella mia casa. Enoch camminò con Dio ed era pronto in vista dell'eternità. Cosa possiamo dire, miei cari? Volete incominciare a camminare con Dio oggi? Vuoi cominciare a camminare con Dio oggi? Allora apri il tuo cuore a Lui ed Egli entrerà e inizierai un cammino speciale, straordinario, che ti porterà nel cielo per l'eternità. E per gli altri invece, che di noi che abbiamo già incominciato questo cammino con Dio, chi da poco tempo, chi da molto tempo, la domanda è, o meglio, non è: hai iniziato bene il tuo cammino? Ma la domanda è: stai ancora camminando con Dio? Forse continui ad andare in chiesa, ma hai smesso di camminare con Dio. O forse non vai neanche più in chiesa, non lo so. Tanti di voi che state seguendo questo messaggio, questa trasmissione, e altri che lo vedranno in differita. Ebbene, se hai smesso di camminare con Dio, anche se vai in chiesa, oggi puoi ricominciare. Dio ti tende nuovamente la mano. Per te che magari stai attraversando una sofferenza, forse non capisci ciò che stai vivendo nella tua sofferenza, ma ricorda, Dio non promette sempre una strada facile, ma promette la sua presenza lungo la strada, insieme a noi, mano nella mano. Miei cari, il mondo non ha bisogno di supereroi, ma ha bisogno soprattutto di uomini e donne che camminano con Dio. Questo avrà un impatto positivo sulla nostra società. La vera influenza spirituale nasce proprio dalla nostra comunione con Dio, dal nostro camminare con Lui. Mi avvio verso la conclusione. Enoch pronunciò probabilmente migliaia di parole durante la sua vita. La Bibbia però riassume tutto questo, tutta la sua vita, con poche parole. Enoch camminò con Dio. Che straordinario epitaffio. Non dice che fu ricco, non dice che fu potente, non dice che costruì città. Ci sono diversi brani che parlano di questi a proposito di tanti altri personaggi. Non dice che conquistò nazioni, eccetera. Dice semplicemente Enoch camminò con Dio. E allora riflettevo mentre così preparavo queste riflessioni. Quando la nostra vita sarà riassunta davanti a Dio, ciò che conterà davvero non saranno i nostri successi, tutto quello che avremo fatto, ma la nostra relazione con Lui. Diversi anni fa rimasi colpito dalla scritta sull'epitaffio della tomba del conte Guicciardini, proprio la vidi proprio di persona e rimasi colpito davvero. Questa scritta su questo epitaffio della tomba, la tomba del conte Guicciardini, uno degli animatori del movimento evangelico del Risorgimento in Italia. E vi invito a leggere la sua biografia nel un libro molto bello, Per me il vivere è Cristo, di Daisy Dina Runco. Ebbene, sulla lapide a forma cubica, fece scrivere queste parole: qui furono riposte le spoglie mortali del conte Piero Guicciardini, fiorentino, che ebbe l'onore di soffrire per la testimonianza del nome di Gesù. Nacque nel 1808, nacque di nuovo nel 1836, si addormentò nel Signore nel 1886, vive e risusciterà, sarà accolto con i santi mutati dal Signore, sarà sempre col Signore, ritornerà col Signore, regnerà con tutti i santi col Signore, sarà perfezionato in una stessa cosa col Signore. E poi tantissimi versetti sulle varie facciate del cubo, Romani 3, 10 a 12, Romani 6, 23, eccetera, eccetera. Insomma, un insieme di principi dottrinali racchiusi in questo epitaffio così straordinario. Ebbene, mio caro, cosa vorrai far scrivere sul tuo epitaffio? Come vorrai essere ricordato? Ma soprattutto, come vorrai essere ricordato dal Signore quando ti accoglierà nella gloria? Avrai camminato con lui per tutta la vita? Un bambino stava attraversando una foresta insieme al padre, la nebbia era fitta, il sentiero era impervio, difficile. Il bambino disse: papà, non vedo la strada. E il padre rispose: non importa, vedi me? Il bambino rispose: sì, allora continua a seguirmi. A camminare con me. La vita cristiana non consiste nel conoscere tutto il percorso, consiste nel seguire colui che conosce la strada. Enoch camminò con Dio. Miei cari, la domanda finale che il testo ci pone non è: conosci la storia di Enoch? Ma la vera domanda è questa: stai camminando con Dio? Camminare con Dio non è riservato a un'elite spirituale. È l'invito del Padre ad ogni suo figlio, ad ogni credente. E per te che non hai ancora incominciato questo cammino, questa sera ho o questo momento che stai ascoltando questo messaggio, puoi aprire il tuo cuore a Lui, puoi iniziare questo cammino con Dio. Camminare con Dio non richiede perfezione, ma disponibilità. Non richiede velocità, ma fedeltà. Non richiede cose straordinarie, ma un cammino costante, perseverante, quotidiano con Dio. Un passo dopo l'altro, giorno dopo giorno, nella gioia e nella prova. Forse alcuni hanno rallentato il passo, forse altri si sono fermati, forse altri ancora hanno preso una strada diversa. Il Signore oggi chiama tutti a riprendere il cammino con Lui. Immagina che al termine della tua vita tutto ciò che hai fatto venga riassunto in una sola frase. Quale potrebbe essere questa frase? Che è veramente il nostro desiderio più profondo, possa essere che Dio possa dire anche a noi un giorno: ha camminato con me. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Amen.
0: Amen. Che bello camminare col Signore, vivere col Signore, per il Signore. E le difficoltà della vita vengono spianate quando il Signore, quando sappiamo qual è la direzione, ecco, essere guidati dalla mano del Signore, abbiamo una sorte meravigliosa, un destino, un futuro sicuro. Che bello. E vogliamo invitare, sì, tutti quelli che non hanno la guida del Signore, che non stanno camminando, tenendo la mano al Signore, che tu puoi stendere, amico, la tua mano, come ti è stato anche consigliato dal caro Marco, di cercare il Signore, di camminare con Lui. E Marco, noi ti ringraziamo per questo tempo di edificazione, di incoraggiamento, di sprono anche di cercare il Signore, che è quello che la parola di Dio ci indica in ogni suo verso. E nel ringraziarti, Marco, chiediamo a Dio che possa continuare a benedirti. Tanti auguri per essere diventato nonno.
1: Grazie, grazie.
0: Con tua moglie da poco, grazie. È una grande benedizione vedere i figli dei nostri figli. È una grande benedizione. A presto.
1: Grazie ancora, un caro saluto e una buona serata a tutti voi. A presto.
0: Ciao allora. Marco, a presto. Ciao fratello. Allora, salutiamo il caro Marco, ma dobbiamo salutarci anche noi calorosamente. Ci diamo l'appuntamento domani sera alle 19:30. Gli incontri con la tenda inizieranno sabato prossimo e giovedì inizieremo a montare la tenda a Lesina. Questi due giorni sono un po' di relax e anche di preparazione. Pregate per noi, per nuove forze. Siamo veramente con tanta gioia pronti ad andare di nuovo in Puglia. Molti ci dicono: ma come fate con questo caldo? Sapete che c'è una cappa di calore molto forte in Italia, ma faremo un passo alla volta e lo faremo col Signore, servendo il Signore. Certamente abbiamo bisogno di preghiere, perché ovviamente le prove sono tante, ma la gioia di servire il Signore è superiore di qualunque caldo che si possa sentire. E facciamo questo con gioia. Vi abbracciamo, Dio vi benedica. L'appuntamento 19:30 domani sera su Cristiano Online e su Radio Logos.

0: Maurizio Di Salvia e Maria Culerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati col libro più letto. Ed ecco, oggi Enzo introdurrà un nuovo libro, il libro di Ezechiele, un grande profeta. Sentiamo cosa ha da dirci.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua oggi nel nostro primo appuntamento di questa settimana. Iniziamo subito lo studio del libro del profeta Ezechiele. Forse non è conosciuto come Isaia, Geremia o Daniele, ma ha un messaggio molto particolare, in quanto drammatizza il messaggio del Signore facendo cose che attiravano l'attenzione. Ezechiele era un sacerdote. Questo possiamo leggerlo nel capitolo 1, al versetto 3, quando viene detto: la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, ma non ha mai svolto quel compito perché fu deportato in Babilonia. Il nome Ezechiele può essere tradotto con Dio è forte, oppure Dio è la mia forza. Ezechiele era uno dei profeti della prigionia in Babilonia e durante i 70 anni dell'esilio si innalzarono in Israele tre voci profetiche: Geremia a Gerusalemme,

Daniele in Babilonia ed Ezechiele a Tel Abib, presso il fiume Chebar. Ezechiele era figlio del sacerdote Buzi. Non sappiamo nulla sulla sua vita a Gerusalemme. Era sposato, come ci è detto, al capitolo 24, versetto 18, ma perse sua moglie nell'anno 586. Tra i suoi connazionali aveva una posizione molto influente ed era molto stimato. Spesso si rivolsero a lui per consigli e aiuto e, secondo affermazioni bibliche, la sua morte non può essere datata con esattezza. Nel suo libro, almeno, non troviamo traccia che possa dare indicazioni sul fatto che egli sia tornato a Gerusalemme, vedendo lui stesso realizzarsi le profezie che erano diventate così spesso di incoraggiamento al suo popolo. La prima deportazione in Babilonia avvenne durante il regno di 11 anni di Joachim. In questa deportazione venne deportato anche Daniele. Dopo Joachim divenne re Joachin, che però regnò solamente 3 mesi, perché Nabucodonosor venne ad assediare Gerusalemme in persona ed obbligò il re Joachin alla capitolazione. Era l'anno 597 avanti Cristo e il re Joachin, con la sua famiglia e 10.000 persone del popolo, prevalentemente giovani di famiglie più importanti, furono deportati nella seconda deportazione ed Ezechiele fu catturato. Abitava nella sua casa, come leggeremo all'inizio del capitolo 8, e la moglie morì l'anno in cui iniziò l'assedio finale di Gerusalemme. Ezechiele era un giovane contemporaneo di Geremia e mentre quel grande uomo, servo di Dio, concludeva le sue profezie a Gerusalemme, Ezechiele iniziava il suo ministero fra gli esiliati. Iniziò il suo ministero molto presto, durante il regno del giovane re Giosia, ma rimase nel paese con chi non era stato portato via e solo successivamente fu trasferito in Egitto. Mentre Daniele era stato portato alla corte del re di Babilonia ed era diventato il suo primo ministro, Ezechiele era rimasto con i deportati che erano giù ai fiumi di Babilonia, presso il gran canale che fluiva dal fiume Eufrate, parecchi chilometri da Babilonia stessa. E il ministero di Ezechiele si svolse tra questa gente. Ricorderete infatti che quando abbiamo considerato il libro dei Salmi, avevamo sottolineato che il Salmo 137, versetti 1 e 2, è appunto il Salmo dei deportati a Babilonia. Esso dice: «Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion». Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Ma allo stesso tempo Ezechiele scrive: «I cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine». Versetto 1. Che contrasto! Mentre questa gente sconsolata aveva già appeso le loro cetre ai salici e si sedeva per piangere, quest'uomo Ezechiele aveva visioni del Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Sarà utile anche ricordare che Geremia, Ezechiele e Daniele erano tutti profeti, ma ciascuno aveva un ministero speciale per un certo gruppo di persone e, apparentemente, non hanno mai avuto contatto tra loro. Nel suo messaggio, Ezechiele si occupò in modo particolare della persona di Dio. Qualcuno ha detto: «Ezechiele è il profeta dello Spirito Santo, come Isaia è il profeta del Figlio, il Signore Gesù, e Geremia è il profeta del Padre». 13 visioni e profezie di Geremia sono datate. Il suo ministero profetico ebbe inizio 5 anni dopo il suo arrivo in terra d'esilio. Ezechiele, per i primi 6 anni, predicò agli esiliati, mentre Gerusalemme non era ancora stata distrutta completamente. In quel tempo, infatti, i falsi profeti stavano ancora affermando che le persone deportate sarebbero ritornate a Gerusalemme e che la città non sarebbe stata distrutta completamente. Infatti, essa non fu distrutta neppure al tempo della seconda deportazione, ma solo nel 586 a.C., quando Nebuchadnezzar venne per la terza volta contro di essa, la incendiò e la distrusse. Perciò, per un periodo di 10 anni, questi falsi profeti affermavano che la gente sarebbe tornata, che la città non sarebbe stata distrutta. Geremia aveva mandato un messaggio a Babilonia affermando che non era così, e Ezechiele confermò il suo messaggio. Avvisò le persone che dovevano volgersi a Dio prima di poter tornare a Gerusalemme e quando venne il momento solamente un gruppo molto piccolo tenne conto di questo consiglio e si rivolse a Dio ed essi tornarono a Gerusalemme molto scoraggiati.

0: Ezechiele iniziò il suo ministero più o meno quando aveva l'età di 30 anni ed esso, per molti versi, fu svolto nei giorni più bui della nazione. Dovette infatti scontrarsi con la falsa speranza data dai falsi profeti e con l'indifferenza, la disperazione generate in quei giorni di peccato. Purtroppo il popolo non volle ascoltare il suo messaggio e ne ebbe tristi conseguenze. Vista questa completa indifferenza, Ezechiele, come abbiamo detto, usò un metodo nuovo ed efficace, questo. Invece di parlare in parabole, come fece più tardi Gesù, interpretò le parabole in modo molto interessante. Questo lo possiamo leggere in Ezechiele 24, al versetto 24, dove leggiamo queste parole. «E sarà per voi un simbolo. Tutto quello che farà lui lo farete voi. Quando queste cose accadranno, voi conoscerete che io sono Dio, il Signore». Pensate, amici, che quest'ultima espressione ricorre come un ritornello circa 70 volte. Ai nostri giorni abbiamo delle persone che usano lo stesso metodo per dire delle cose. Ci sono persone, infatti, che portano in giro cartelli pubblicitari, che mostrano striscioni allo stadio, che mettono scritte sulle automobili, e queste persone si comportano in questo modo per attirare l'attenzione, fare pubblicità a qualcosa. Questo fu pure il metodo usato da Ezechiele. Pensate, una volta entrò in una casa, si chiuse dentro e poi cominciò a scavare una galleria per poter uscire, e quando vi riuscì si trovò in mezzo a una strada. Oggi nelle nostre città non c'è niente di speciale nel veder fare degli scavi in mezzo alle nostre strade. Infatti sembra che gli operai dell'azienda elettrica, del gas, del telefono o delle fogne si diano il cambio per lavorare, aprendo e chiudendo le strade in continuazione. Ma ai tempi di Ezechiele, quando un uomo usciva da un buco in mezzo alla strada, la gente si fermava chiedendosi che cosa stava succedendo. In questo modo Ezechiele attirava l'attenzione perché aveva un messaggio per loro e glielo dava, come vediamo nel capitolo 12, versetti dall'8 al 16, che passo subito a leggervi. La mattina la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non ti ha chiesto che fai. Di loro. Così parla Dio, il Signore. Questo oracolo concerne il principe che è in Gerusalemme e tutta la casa di Israele di cui essi fanno parte. Di, io sono per voi un segno, come ho fatto io, così sarà fatto a loro. Essi andranno in esilio, in schiavitù. Il principe che in mezzo a loro porterà il suo bagaglio sulle spalle quando farà buio e partirà. Si farà un foro nel muro per farlo uscire di là. Egli si coprirà la faccia per non vedere con i suoi occhi la terra. Io stenderò su di lui la mia rete. Egli sarà preso nel mio laccio. Lo deporterò a Babilonia, nella terra dei Caldei. Ma egli non la vedrà e laggiù morirà. Io disperderò a tutti i venti quelli che lo circondano per aiutarlo, tutti i suoi eserciti, e sguainerò la spada dietro a loro. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando li avrò sparsi fra le nazioni e dispersi nei paesi stranieri. Ma lascerò di loro alcuni pochi uomini scampati dalla spada, dalla fame, dalla peste, affinché raccontino tutte le loro abominazioni fra le nazioni dove saranno giunti. Conosceranno che io sono il Signore. Ezechiele è stato definito il profeta della gloria del Signore. Ci furono ben tre profeti in Israele che parlarono mentre erano fuori del loro paese. Questi sono Ezechiele, Daniele e Giovanni, l'Evangelista, lo stesso che scrisse il libro della Rivelazione o l'Apocalisse dall'isola di Patos. E tutti e tre scrissero una cosiddetta Apocalisse. Tutti e tre usarono un linguaggio altamente simbolico e nonostante ciò videro la luce più brillante della Rivelazione di Dio. Essi tennero alta la speranza, la fede nelle persone più di tutti i profeti, perché Ezechiele vedeva la gloria del Signore, la Shekinah, come detto nella lingua ebraica, uscire dal Tempio di Salomone, ma vedeva pure il ritorno della gloria del Signore, nel futuro molto lontano, durante il regno del millennio. Il significato delle profezie di Ezechiele deve quindi essere visto in prospettiva di questa venuta della gloria di Cristo durante il tempo del suo regno. Ezechiele sapeva guardare più in là delle sofferenze di Cristo. Egli guardava alla gloria che sarebbe seguita. Allo stesso modo, anche Pietro, parlando dei profeti, che videro le sofferenze, la gloria di Cristo che sarebbe seguita, disse queste parole in 1 Pietro 1, versetto 11. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Penso proprio che Ezechiele vide tutto ciò meglio degli altri profeti.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Il messaggio di Ezechiele fu specialmente quello di informare gli uomini che quando una nazione si allontana da Dio, anche la gloria di Dio si allontana da questa nazione. Ciò si verificò esattamente quando Giuda, il Tempio, la nazione furono distrutti e dispersi. Inoltre è anche detto chiaramente che tutte le nazioni della terra sono responsabili davanti a Dio e che un giorno di conseguenza saranno giudicate. Ma questo profeta fu anche portatore di un messaggio di speranza per quelle persone. Infatti, egli disse pure che la gloria di Dio sarebbe ritornata nel nuovo Tempio, perché Dio, come è giusto nel giudicare, così è misericordioso da riportare le cose come erano, cioè ristorare. Ci sono vari modi di suddividere questo libro. C'è chi lo divide in tre parti, mentre altri in quattro. Le tre parti sono: primo, giudizio su Giuda e Gerusalemme, la gloria si allontana; la seconda, giudizio sulle nazioni; e la terza, futuro di Giuda, la gloria ritorna. Io personalmente ho pensato invece a queste quattro sezioni. Prima, la gloria del Signore e l'incarico dei profeti, nei capitoli dall'1 al 7. Seconda sezione, la gloria del Signore che se ne va quando Gerusalemme e Israele vengono portati tutti e due in cattività. In pratica sono i capitoli che vanno dall'8 al 24. E come terza parte, la gloria del Signore e il giudizio delle nazioni, capitoli dal 25 al 31. Infine, ultima parte, la quarta, la gloria del Signore e il regno che viene, capitoli dal 33 al 48. Dopo aver fatto questa breve introduzione al libro in generale, guardiamo al tema del capitolo 1, dove abbiamo appunto la dimostrazione della gloria del Signore. La visione che Ezechiele ebbe della gloria del Signore potrebbe essere benissimo una chiave per tutte le visioni nell'intera parola di Dio. Certamente è la chiave per il resto del libro, e molti pensano che il libro dell'Apocalisse poggi sulla profezia di Daniele e il discorso sul Monte degli Ulivi del nostro Signore. Questo è vero, ma io credo che poggia in primo luogo sull'Apocalisse di Ezechiele. Infatti, troverai una somiglianza impressionante tra la visione descritta in Ezechiele, capitolo 1, e i capitoli 4 e 5 dell'Apocalisse, scritta dall'Apostolo Giovanni. E questa non è l'unica somiglianza. La visione del capitolo 1 è molto difficile da capire, e riguardo a ciò il famoso teologo Giovanni Calvino disse: «Se qualcuno mi chiede se la visione è chiara, confesso la sua oscurità e dico che ci capisco poco». Cari amici in ascolto, concordo con questa affermazione perché neppure io comprendo chiaramente la visione di Ezechiele. Devo però anche dire che c'è una cosa che questa visione non è. Non è una profezia della nostra era meccanica. La visione che ebbe Ezechiele delle ruote non è una profezia dell'aeroplano. Quando furono costruiti per la prima volta i vecchi aerei con le eliche, parecchi insegnanti di profezie affermarono che questa visione era una profezia dell'aereo. Oggi abbiamo aeroplani a reazione e non hanno delle ruote dentro le ruote, perciò dobbiamo accantonare quell'interpretazione. Spesso interpretazioni simili hanno purtroppo messo la profezia in una cattiva luce, facendole definire da molti delle sciocchezze. Pertanto, quello che abbiamo in questo primo capitolo di Ezechiele credo sia una visione della gloria del Signore. Nel libro di Isaia abbiamo i principi del trono di Dio. Nel libro di Geremia abbiamo la pratica di quel trono, ma in Ezechiele abbiamo la persona che è seduta su quel trono. Mi affretto anche ad aggiungere che non abbiamo Dio stesso esposto in questa visione, come pure non abbiamo una vetrina del negozio di Dio. Questa non è una visione di Dio, ma è una visione della gloria di Dio, è una visione della presenza di Dio. E qui, amici, c'è descritto il carro di Dio mentre sta andando in trionfo. C'è una caratteristica però, questa: il carro è vuoto. Ci sono quattro creature viventi, cherubini, uniti al carro, eppure ne sono separati. Al di sopra c'è un trono e su quel trono c'è un uomo. Questa è la divisione di Dio più alta che ci è stata data ed è quella più difficile da capire. Noteremo solo qualcuno dei suoi aspetti impressionanti leggendo i primi tre versetti di questo capitolo 1 di Ezechiele. Il 30° anno, il 5° giorno del 4° mese, mentre mi trovavo presso il fiume Chebar, fra i deportati, i cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine. Il 5° giorno del mese, era il 5° anno della deportazione del re Joachim, la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzi, nel paese dei Caldei, presso il fiume Chebar. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di lui.

0: Il trentesimo anno sembra indicare che Ezechiele avesse 30 anni, però molti studiosi credono che il calendario usato è un altro e non entrerò nei dettagli perché è molto complicato e credo che non sia essenziale. Ma Ezechiele dice: io ebbi delle visioni divine. Ciò è importante, mentre i deportati si erano seduti, stavano piangendo presso i fiumi della Babilonia, come abbiamo letto nel Salmo 137. Ezechiele stava vedendo delle visioni di Dio. Che contrasto! Avere visioni e piangere. Qui non siamo ancora arrivati alla distruzione di Gerusalemme che accadrà durante il regno di Sedechia. Ora, la parola del Signore venne rivolta a Ezechiele, il sacerdote. Ezechiele apparteneva alla tribù di Levi, apparentemente al ramo sacerdotale. Ci viene detto che era il figlio di Buzi. Chebar era il canale principale che affluiva dal fiume Eufrate e che bagnava quella regione. Evidentemente i deportati ebrei furono portati lì per coltivare le terre. Questa regione distava parecchi chilometri da Babilonia e questa era forse la ragione per cui Daniele e Ezechiele non ebbero l'opportunità di incontrarsi. Daniele può avere visitato la regione, ma dubito che Ezechiele potrebbe aver avuto il permesso di visitare Daniele. Ma ecco, amici, cosa vede Ezechiele? Lo scopriamo leggendo i versetti 4 e 5 di Ezechiele, capitolo 1. Io guardai ed ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante e uno splendore intorno a essa. Nel centro vi era come un bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi e questo era l'aspetto loro. Avevano aspetto umano. Tutto ciò che abbiamo letto procede dal settentrione, cioè il nord. E questo non è un preciso punto del pianeta Terra. Infatti, dovete sapere che il nord è spesso usato nelle scritture per indicare il trono di Dio. In Isaia 14, versetto 13, leggiamo un riferimento che ci parla della caduta di Satana dalla presenza di Dio con queste parole. Tu dicevi in cuore tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione. E credo che il significato, amici, sia questo. Invece di pensare al polo nord come punto cardinale, dobbiamo guardare all'insù, perché il trono di Dio è lì, fuori, molto al di sopra di noi, e non in una particolare direzione del nostro pianeta. Infatti ci è detto inoltre: levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Luca 21, versetto 28. Quella è la direzione in cui la nostra attenzione dovrebbe essere rivolta ancora oggi. E per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, io termino qui. Vi rinnovo l'appuntamento a domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che siete in ascolto, vi giunga il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Vi chiederemo di ascoltare, di seguire la lettura dal Vangelo di Giovanni capitolo 12, dei versetti da 20 a 22. Prego, Patrizia.

Oltre a quelli che salivano alla festa per adorare, c'erano alcuni greci. Questi, dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.

0: questi greci di cui ci parla il testo non sembrano dei giudei della diaspora, comunemente definiti ellenisti, ma proprio dei greci di nascita. Dovevano essere dei convertiti alla fede giudaica, perché erano saliti a Gerusalemme in occasione della festa di Pasqua con l'intenzione di adorare il Signore. Non si trattava pertanto di turisti, ma di veri pellegrini che, abbandonato il paganesimo, si erano rivolti con il loro cuore alla conoscenza del vero ed unico Dio. Possiamo pensare che il loro interesse per Gesù fosse stato stimolato dalle voci che circolavano fra il popolo circa il grande miracolo operato dal Signore. Certamente non si trattava di una semplice curiosità, ma di un vero desiderio di conoscere colui che aveva manifestato tanta potenza e tanto amore. Per ottenere quanto volevano, si rivolsero a Filippo e questi ne parlò con Andrea. Probabilmente questi due discepoli erano indecisi sul da farsi, pensando che Gesù non avrebbe dedicato del tempo a dei pagani d'origine, ma poi risorsero di parlarne con lo stesso Gesù. Il nostro testo non specifica se Gesù ricevette quei greci oppure non volle parlare con loro. Ma considerando attentamente il discorso che segue, è facile pensare che Gesù lo abbia pronunciato indirizzandolo ai discepoli, ma alla presenza di quei greci e di tante altre persone. Infatti, i contenuti di questo intervento del Signore hanno una chiara fisionomia evangelistica, cioè si preoccupano di mettere in luce l'importanza del sacrificio di Cristo per la salvezza dell'uomo. Vogliono evidenziare la rinuncia che deve animare gli uomini per ottenere la vita eterna e il giudizio che colpirà gli empi che attraverso la loro incredulità rifiutano la grazia di Dio. Tutti argomenti già annunciati in diverse occasioni, ma che potevano risultare sconosciuti a persone che provenivano da lontano. L'annuncio del Signore Gesù, valido per tutti gli uomini, giudei o pagani, fu confermato dal Padre stesso attraverso una voce dal cielo. La convinzione che Gesù parlò a quei greci è ribadita dalle sue stesse parole, quando aveva promesso di non rifiutare chiunque si fosse rivolto a lui. Gesù fu ed è ancora oggi sempre disponibile ad accogliere chi si reca a lui, non come turista curioso e superficiale, ma come pellegrino che, cosciente del proprio peccato, si rivolge a lui per essere perdonato, per essere salvato, consolato, santificato e fornito di quella pace e gioia che solo lui, Gesù, nella sua grazia, può dare e dare pienamente.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a Capo. Allora, parliamo anche oggi di disturbi alimentari. Sono molte le donne che soffrono di anoressia nervosa o mentale, che è il più noto tra i disordini alimentari. Questa terminologia sta a indicare la mancanza di appetito di origine nervosa ed è usata, pensate, fin dal XVII secolo per indicare questo disturbo di tipo emotivo. Molti associano l'anoressia con il mettersi a dieta. Eppure, di solito, chi soffre di anoressia non perde l'appetito e chi si mette a dieta non diventa anoressico o anoressica. Attualmente diciamo che l'anoressia va quasi di moda, a tal punto che anche a molti stilisti si sta lanciando un segnale d'allarme perché le loro modelle non siano così magre, in modo da invitare, da invogliare soprattutto delle adolescenti a imitarle fisicamente. Il motivo per cui forse l'anoressia è così diffusa è in parte dovuto anche al fatto che molti personaggi famosi ne soffrono o ne hanno sofferto. Addirittura i mass media e le forti pressioni sociali ad essere snelle hanno reso desiderabile una silhouette da quasi anoressiche. In realtà l'anoressia è tutt'altro che affascinante. È una malattia che rende ben poco attraenti e sane le persone che ci cascano, anzi può condurre anche alla morte. Tu che cosa ne pensi?
1: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
2: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: Benvenuti carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici a Natura e Salute. E sicuramente ciò che di cui abbiamo bisogno maggiormente è proprio la salute. Quindi abbiamo in linea il nostro amico e ospite Marco Tinghino. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, bentrovati.
0: Bentrovato Marco. Quindi abbiamo bisogno veramente di salute. La natura purtroppo viene a scarseggiare, nel senso che nelle città vedere uno spazio naturale è sempre più difficile. Ma vediamo quali consigli ci puoi dare quest'oggi per tenerci più in buona salute. Di cosa parliamo? Qual è la pianta di cui ci occuperemo oggi?
1: Dunque, oggi parleremo di una pianta che è conosciuta di più, a dire il vero, ed è la melissa. Viene utilizzata oggi molto anche come nome proprio di persona.
0: Sì, infatti.
1: Questa pianta ha proprio un bel nome. È una pianta perenne, odorosa, la si riconosce per l'odore di limone che fa, con una breve radice e un fusto eretto che è anche ampiamente ramificato di circa 30-80 centimetri. Le foglie sono giallo-verdastre, hanno delle dentature, sono di forma ovale e cresce anche in Italia. Nonostante sia di origine asiatica, la pianta è presente soprattutto nei luoghi asciutti e soleggiati sino a 1000 metri di altitudine. Di questa pianta, il cui nome è Melissa officinalis, che appartiene alla famiglia delle labiate, vengono usate le foglie, quindi la droga è costituita dalle foglie, che sono ricche di alcuni principi attivi che sono degli acidi polifenolici, come ad esempio l'acido rosmarinico, contiene dei flavonoidi, contiene dei terpeni e contiene un olio essenziale. Il fitocomplesso, cioè l'insieme di questi principi attivi, svolgono delle importanti funzioni a beneficio del nostro organismo, che vanno da quella ansiolitica e sedativa a quella spasmolitica e carminativa. Può essere quindi usata con ottimi risultati in stati d'ansia, ad esempio, casi di nervosismo, iperecitabilità, spasmi della muscolatura liscia del tratto gastrointestinale. Tutte queste sono azioni ampiamente dimostrate da studi clinici condotti sempre con il criterio del doppio cieco e controllati con placebo.
0: Quindi possiamo dire, come abbiamo detto altre volte, che è importante che le proprietà contenute nelle piante sono proprietà che vengono esplicate quando si utilizza la pianta nella sua completezza, no? Perché a volte se noi prendiamo solo un principio attivo non è detto che poi abbia lo stesso effetto. Quindi il fitocomplesso, quindi insieme di principi attivi, è importante per poi ottenere magari il risultato che noi vogliamo.
1: Questa è la peculiarità delle piante. Noi di una pianta utilizziamo una parte, no? Che è quella che tradizionalmente contiene il fitocomplesso che a noi interessa, dopodiché si vanno ad individuare uno o più principi attivi che si ritiene essere responsabili di una determinata azione farmacologica. Ma la peculiarità della fitoterapia è proprio quella di utilizzare l'insieme dei principi attivi che sono contenuti nella droga. In realtà quando noi facciamo un infuso oppure una qualche forma di estrazione, una tintura madre, un estratto fluido eccetera, non isoliamo il principio attivo contenuto nella droga, ma prendiamo l'insieme dei principi attivi, e tutto ciò porta ad una serie di benefici e anche di peculiarità, quale ad esempio quello che una stessa pianta spesso riesce a svolgere delle funzioni multiple, no? Basti pensare alla melissa di cui oggi parleremo, ma anche all'echinacea, che è una pianta che riesce contemporaneamente a svolgere un'azione immunostimolante, un'azione antibatterica e così via. Quindi viene ben utilizzata in alcune patologie o nella prevenzione di altre, una singola pianta per ottenere diverse funzioni. Questa è grazie al fitocomplesso contenuto.
0: Purtroppo oggi si soffre sempre di più di insonnia, no? La difficoltà a dormire, quindi passare delle notti proprio in bianco, come si suol dire. Ma prima di passare all'uso di farmaci di sintesi, è possibile, diciamo, utilizzare qualche prodotto naturale come la melissa o qualche altra pianta?
1: Ecco, sicuramente prima di fare uso di farmaci, che in alcuni casi rimangono assolutamente indispensabili, vale sempre la pena di provare con qualcosa di naturale che agisca in maniera più dolce, no? La melissa rappresenta una pianta in grado di risolvere un gran numero di insonnie, soprattutto se sono insonnie passeggere, anche se poi in realtà esistono in natura dei rimedi ancora più d'élite, no? Per i casi di insonnia, quali ricordiamo ad esempio l'estratto secco di valeriano o l'olio essenziale di lavanda. Voglio però sottolineare che nel caso in cui si faccia già uso di farmaci ad azione sedativa, prima di effettuare una loro sospensione o di associare una pianta con azione simile, quindi una pianta con azione sedativa, è bene consultare il proprio medico per evitare effetti indesiderati. Ma per rispondere alla domanda, sì, prima di utilizzare un farmaco vale la pena di provare con un rimedio naturale per un periodo per vedere se si riesce in maniera più dolce a risolvere la problematica.
0: Per quanto riguarda, mia non è una, diciamo, una domanda da mamma, no? Per quanto riguarda invece i bambini quando dormono poco, e purtroppo ce ne sono, no? Di bambini piccoli che dormono poco, c'è qualcosa di naturale che si può dare per farli addormentare?
1: Ma abitualmente i bimbi dovrebbero dormire tanto, al contrario, ma capita, sì, è vero, capita. Uno dei rimedi maggiormente utilizzati per i bimbi è il tiglio. Un estratto ovviamente analcolico di tiglio, perché ai bimbi non bisogna dare alcol. Un estratto analcolico di tiglio è uno dei rimedi maggiormente utilizzati in pediatria per risolvere quelle che possono essere delle insonnie passeggere. Oppure una buona tisana, sempre di tiglio, quindi un infuso fatto con fiori, foglie e bracte di tiglio.
0: Quindi ci possiamo provare, ecco. Allora, tu dicevi prima che la melissa può essere utilizzata anche per contrastare gli spasmi della muscolatura liscia del tratto gastrointestinale, quindi sì. Può essere quindi utilizzata anche per i dolori addominali che magari spesso sono associati anche a gonfiore, ci sono questi fastidiosi dolori addominali.
1: Ecco, in realtà questo è uno dei campi di applicazione elettivi della melissa, quello proprio dei disturbi funzionali gastroenterici. La melissa svolge un'eccellente azione carminativa, cioè riesce a ridurre i gonfiori addominali dovuti magari a difficoltà digestiva, delle dispepsie, e questa azione carminativa è associata all'azione antispasmodica. Queste due azioni ne fanno un ottimo rimedio naturale per contrastare i dolori gastrici, ad esempio di origine nervosa, le dispepsie per l'appunto, cioè le digestioni difficili, per la sindrome da colon irritabile, della quale soffre gran parte della popolazione italiana, anche a causa oggi degli stili di vita errati e particolarmente stressanti. In questi casi si potrebbe anche associare ad esempio della camomilla e della menta piperita per potenziarne gli effetti, magari facendo uso di un infuso di queste piante, facendolo ad infuso per 10 minuti e sorseggiandolo dopo ogni pasto. Tutti questi disturbi comunque vengono notevolmente alleviati da un uso continuato della melissa officinalis.
0: Quindi praticamente gli spasmi possono essere anche di origine nervosa? Quindi se una persona magari agitata, nervosa, quindi poi mangiando, questo produce questi spasmi e quindi anche questo gonfiore addominale?
1: Ma molto spesso, ad esempio, diverse persone che soffrono di gonfiori addominali, di dolori, eccetera, altro non hanno che una patologia, tra virgolette, benigna, no? Cioè un semplice colon irritabile, una semplice disfunzione della muscolatura intestinale che inizia, come dire, a fare dei movimenti non normali e che quindi causano questi dolori. Dopodiché, se si andasse a vedere la situazione interna del colon, questo non sarebbe assolutamente irritato, quindi non ci sarebbe nulla di organico, ma sarebbero semplicemente delle disfunzioni della muscolatura liscia. Il nostro stress, il nostro stile di vita, quello che ormai la società, come dire, quasi ci impone di fare, molto spesso causa tutta una serie di disturbi che non hanno nulla di organico, ma sono semplicemente dei disturbi di carattere psichico, tra virgolette, che poi vengono ad avere dei riflessi organici proprio sulla muscolatura liscia.
0: In quali forme si dovrebbe usare la melissa?
1: Ma sulla forma galenica diciamo che esistono diverse opzioni. Molti studi condotti sull'uomo, in particolare per contrastare nervosismo e agitazione, in molti di questi studi è stato utilizzato l'olio essenziale di melissa diluito al 10%, addirittura applicata sul volto del paziente oppure su entrambe le braccia. Gli oli essenziali, ricordo, che hanno la capacità di penetrare sino al derma, che è il secondo strato di pelle dove si trovano i capillari, e quindi di andare in circolo riuscendo ad esercitare così un'azione sistemica. Quindi questa è una delle forme attraverso le quali la melissa può essere utilizzata. Poi esistono altri studi clinici che sono stati utilizzati invece, in cui sono stati utilizzati gli estratti secchi delle foglie e i risultati sono stati analoghi. In altri casi, ad esempio per i disturbi digestivi, si potrebbe fare anche una miscela di forme galeniche, no? Associando per esempio una buona tisana, come quella di cui parlavo prima, con melissa, menta e camomilla, da utilizzare dopo ogni pasto, e poi invece utilizzare l'olio essenziale di melissa o l'estratto secco assunto la sera, questo per evitare dei fastidi quali sonnolenza o riduzione dei riflessi durante il giorno.
0: Quindi possiamo dire che gli oli essenziali poi associati al massaggio danno degli ottimi effetti, no?
1: Assolutamente, un ottimo effetto rilassante, mio rilassante, e quindi può essere utilizzato tra l'altro non solo per gli spasmi della muscolatura liscia e quindi i dolori addominali, gonfiori e quant'altro, ma proprio per fare un buon massaggio rilassante la sera, di cui ci sarebbe bisogno dopo un giorno di
0: stress,
1: intenso lavoro e di stress.
0: Quindi certo, questo è un buon consiglio, riuscire la sera ad avere qualche momento per sé e quindi rilassarsi completamente. Poi appunto questi oli hanno anche una profumazione, anche credo che il profumo faccia poi il suo effetto anche nel nostro sistema nervoso, no?
1: Esatto, sì, assolutamente sì, perché poi l'espirazione per esempio è una delle vie di eliminazione degli oli essenziali e grazie a questo svolge molto spesso un'azione terapeutica vera e propria sulle vie respiratorie. Ma già l'ispirazione degli oli essenziali svolge ovviamente una sua funzione, come dicevo prima, però nel caso in cui si dovesse fare un massaggio l'olio essenziale va diluito, non si utilizza puro perché altrimenti poi la dose diventerebbe eccessiva, no? E quindi bisogna stare anche attenti in questa cosa qui, perché in generale con gli oli essenziali le dosi sono molto ridotte rispetto,
0: perché sono
1: a
0: abbastanza potenti, no? Sono concentrati,
1: non si usa come un olio normale perché sono molto concentrati e possono diventare pericolosi se utilizzate a dosi eccessive.
0: E cosa, con che cosa si dovrebbe diluire?
1: Ma normalmente l'olio si diluisce in altro olio.
0: E quale? Perché ce ne sono tanti, no? Quale sarebbe l'olio più indicato?
1: Ma noi consigliamo sempre l'olio di mandorle dolci, anche perché ha particolari funzioni elasticizzanti, per cui voglio dire, nel caso in cui si voglia fare un massaggio è un ottimo olio, ma si può anche utilizzare dell'olio di oliva, cioè non è importante che sia un particolare tipo d'olio. L'olio di mandorle dolci è quello che noi abitualmente utilizziamo, anche perché per le sue caratteristiche, per l'odore eccetera, è particolarmente indicato al massaggio.
0: E per i bambini, perché a volte anche le pubblicità, no, ci presentano i bambini poi degli oli per fare dei massaggi così per farli rilassare, no, quando sono piccolini,
1: sì.
0: Quindi per i bambini si potrebbe utilizzare anche questo diluendolo abbastanza?
1: Si può utilizzare, però bisogna diluirlo molto, come dicevo prima gli oli essenziali vanno utilizzati con cautela, soprattutto se lo utilizziamo in età pediatrica, per cui è possibile fare un massaggio ai bimbi con olio di mandorle dolci e qualche olio essenziale messo dentro, però bisogna utilizzare
0: quindi qualche goccia
1: di diluizione, esatto.
0: Quindi qualche goccia poi nell'olio.
1: Esatto.
0: Oltre alle proprietà di cui abbiamo parlato per quanto riguarda la melissa, ce ne sono altre?
1: Una proprietà particolare della melissa, ad esempio, è quella dell'uso esterno. È stato dimostrato sempre con degli studi effettuati in doppio cieco e controllati con placebo, quindi studi clinici effettuati sull'uomo di una certa serietà.
0: Ti chiedo se magari vuoi rispiegare come vengono fatti questi studi, quindi doppio cieco controllati con placebo, cosa vuol dire, come vengono effettuati?
1: Uno studio controllato con placebo è uno studio in cui ci sono due gruppi. Un gruppo a cui viene somministrato il principio attivo del quale bisogna testarne l'efficacia. Un altro gruppo a cui invece viene somministrato un placebo, cioè un principio attivo inerte che non ha alcuna funzione. In realtà si va a verificare poi la differenza di efficacia, ovviamente, di risultati, prendendo come punto di riferimento alcuni dati, no, alcuni parametri, si va a misurare la differenza tra il gruppo a cui è stato somministrato il principio attivo di riferimento e il gruppo a cui invece è stato somministrato il placebo. E quella sarà ovviamente la efficacia o la non efficacia del principio attivo di riferimento. Il criterio del doppio cieco è un criterio un po' complicato, tra virgolette, ma in ogni caso, facendo un'estrema sintesi che potrebbe anche risultare non corretta, consiste nel fatto che anche chi sta effettuando la somministrazione non è a conoscenza del fatto che quello sia un placebo, sia un principio attivo. Questo quindi, per evitare anche che ci possa essere una sorta di trance,
0: di suggestione magari,
1: esatto, di condizionamento esercitato da chi sta effettuando la somministrazione.
0: Perfetto.
1: Quindi sono degli studi clinici, come dire, molto seri ed effettuati con rigore scientifico. Come dicevo prima, questi studi clinici hanno dimostrato che la Melissa officinalis è efficace sull'herpes simplex labialis. In particolare è stato scoperto che l'uso della melissa sotto forma di crema all'1% di estratto secco, con un estratto secco molto concentrato in realtà, perché ha un rapporto 71 tra droga ed estratto, quindi cioè significa che con 70 kg di droga se ne fa uno di estratto, no? Quindi una concentrazione molto alta, ha la capacità di ridurre la superficie del labbro colpito dall'herpes e poi di accelerarne notevolmente la guarigione, riducendone la sintomatologia. Cosa che è assolutamente positiva, soprattutto per chi non può far o non vuol fare uso di farmaci per contrastare l'herpes simplex, soprattutto per chi poi ha queste ricorrenze, no? Che possono diventare a volte molto fastidiose, può essere utilizzato per l'appunto una crema a base di melissa con ottimi risultati in termini di riduzione della sintomatologia.
0: Quindi questo sicuramente è un ottimo rimedio per quanti soffrono appunto di questo problema, quando in genere, quando viene l'herpes, non c'è anche un calo delle difese immunitarie, non è un momento magari di stress particolare, comunque un calo delle difese immunitarie?
1: Sì, normalmente sì, perché poi il virus viene fuori, no? Per cui evidentemente le nostre difese non sono state in grado di tenerlo a bada in quel periodo. È noto che l'herpes normalmente viene fuori al momento in cui si è in particolari momenti di stress o in cui magari le nostre difese immunitarie sono messe maggiormente alla prova. Per cui sarebbe, normalmente vengono utilizzate degli antivirali, cioè anche a livello farmacologico vengono utilizzate degli antivirali, ma una volta che l'herpes è venuta fuori, ovviamente,
0: certo,
1: no?
0: Quindi, non si può fare.
1: Come dire, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di farlo regredire al più presto possibile.
0: Certo.
1: E in tal senso la melissa costituisce uno dei rimedi naturali d'élite per contrastare, ecco, questa per contrastare la sintomatologia dell'herpes simplex labialis.
0: Visto quindi che la melissa è abbastanza sicura, no? Possiamo anche utilizzarla per i bambini, ma ci sono degli effetti collaterali o ci sono delle precauzioni comunque che bisogna usare?
1: Ma se la melissa viene utilizzata durante il giorno, potrebbe dare una diminuzione della soglia dell'attenzione. Questo è stato anche dimostrato da alcuni studi clinici che sono stati effettuati ad esempio sulle capacità cognitive mnemoniche, per cui io sconsiglierei l'uso della melissa ad esempio a studenti o a persone che normalmente si mettono alla guida, che ne sono agenti, rappresentanti eccetera, o che fanno uso di macchinari particolari che prevedono una soglia di attenzione che sia sempre alta. Ovviamente questi studi si riferiscono all'uso dell'olio essenziale o dell'estratto secco, cioè a forme estrattive che siano particolarmente concentrate e ricche in principi attivi. In questi casi è preferibile utilizzare questi tipi di estratti la sera e utilizzare invece durante il giorno una buona tisana di melissa, che non ha una concentrazione in principi attivi particolarmente alta, ma riesce a dare ugualmente, soprattutto se si utilizza questa pianta per l'apparato gastrointestinale, quindi per migliorare la digestione, evitare i gonfiori come carminativo eccetera, dà ugualmente dei risultati senza che si verifichino questi effetti tra virgolette secondari. E poi magari utilizzare la sera, come dicevo prima, un buon estratto secco, un buon olio essenziale per rinforzare quella che è l'azione sedativa e antispasmodica svolta dalla melissa. Per il resto la melissa rimane una pianta molto sicura, che può essere tranquillamente utilizzata da chiunque, salvo ovviamente problemi di allergia alla pianta, che possono sempre capitare, ma risulta tra le piante più sicure da utilizzare.
0: Quindi possiamo dire, facciamoci accompagnare da melissa ogni tanto, no? quando siamo un pochino più stanchi, stressati, abbiamo bisogno un po' di rilassarci, ecco, la melissa può essere una valida compagna.
1: Assolutamente, sì, sì.
0: Ok Marco, noi ti ringraziamo e a risentirci alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Buona giornata.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Bene, vogliamo subito iniziare l'incontro di oggi leggendo la gran parte del capitolo 3 del libro della Genesi. Anzi, possiamo leggerlo tutto. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Dio il Signore disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie due delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Come egli scacciò l'uomo, egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Il racconto sicuramente più drammatico di tutta la storia dell'umanità. Da questo racconto apprendiamo in quale modo l'uomo si è lasciato coinvolgere dal male. In questo racconto, le vedremo ora insieme una ad una, ci sono almeno 7 rivelazioni importanti che siamo invitati dal Signore a raccogliere. La prima rivelazione è che il peccato è intervenuto nella vita dell'uomo, il peccato inteso ovviamente come trasgressione, disubbidienza della legge di Dio, è intervenuto nella vita dell'uomo dopo la sua creazione. Questo vuol dire che per principio creazionale il peccato non è un elemento costitutivo della natura umana. L'uomo cioè è stato creato buono. Questo vuol dire ancora che il peccato è il risultato di una sollecitazione esterna che l'uomo ha ricevuto. La seconda rivelazione che è importante fare: Dio non ha alcuna responsabilità nella caduta dell'uomo. Quando uno è tentato, scrive Giacomo al capitolo 1 della sua lettera, non può dire che è stato tentato da Dio, perché Dio non tenta alcuno. La istigazione, la sollecitazione esterna alla disubbidienza non è venuta da Dio, ma è venuta da colui che, come abbiamo visto questa mattina, aveva scelto di diventare l'antagonista, l'avversario di Dio. L'ordine che Dio aveva dato, l'ordine di non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del male, non può essere inteso come qualcuno ha fatto ponendosi in una posizione di critica di Dio, non può essere inteso come una sollecitazione al male da parte di Dio, ma piuttosto come un'occasione fornita ad Adamo ed Eva per esprimere in modo libero la loro sottomissione al Signore. Il Signore non voleva dei robot ubbidienti ciecamente alla sua volontà, voleva piuttosto una creatura che, nella piena libertà che il Signore gli aveva donato, scegliesse la sottomissione o la disubbidienza. Non possiamo quindi in alcun modo pensare che questo ordine di Dio, non mangiare dell'albero, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, sia un'istigazione a disubbidire. Quando i vostri genitori vi danno dei suggerimenti, dei consigli, degli ordini, non lo fanno sicuramente perché vogliono il vostro male, ma lo fanno perché impariate a scegliere liberamente il bene, perché la vostra sottomissione a loro, la sottomissione ai genitori, sia frutto di una scelta responsabile, di una scelta libera. È vero, e dobbiamo sottolinearlo con forza per rivelare l'amore di Dio. È vero che Dio aveva previsto la caduta dell'uomo, tanto è vero che Pietro, capitolo 1, versetto 20 della sua prima lettera, ci ricorda che Gesù era stato designato prima della creazione del mondo, cioè prima ancora di creare il mondo, di creare l'uomo, Dio aveva designato, aveva preparato un piano di salvezza designando, scegliendo il dono del suo figlio come mezzo di salvezza. Ma questo Dio lo ha fatto nella sua preconoscenza. E la caduta dell'uomo, ogni nostra disubbidienza, non è certo provocata dalla preconoscenza di Dio, ma è sempre provocata dalla nostra disubbidienza. Si potrebbe aprire un dibattito nel quale non saremmo mai in grado di trovare una via di uscita, perché la realtà del male e dell'impietà, come abbiamo visto questa mattina, rimane per tanti aspetti avvolta nel mistero. Si potrebbe dire che se Dio sapeva che l'uomo avrebbe disubbidito, allora perché lo ha creato? O perché non ha fatto in modo tale da impedire che l'uomo si ribellasse e peccasse? Dobbiamo inquadrare tutto questo e lasciare illuminare tutta questa serie di problemi dal concetto di libertà. Dio è un essere libero, autonomo, che ha creato anche l'uomo libero di compiere le sue scelte. Dio preconosce, cioè conosce in anticipo quello che accadrà e che cosa l'uomo avrebbe fatto, ma Dio non condiziona le scelte dell'uomo. In alcun modo, quindi, troviamo in questo racconto una responsabilità da parte di Dio nella caduta dell'uomo. L'autore vero della sollecitazione esterna, della tentazione che ha portato l'uomo al peccato, è indicato come il serpente. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che il Signore Dio aveva fatti. Ora, è chiaro da quello che diversi testi della parola del Signore, in particolare il testo di Apocalisse che vi ricordavo questa mattina, ci dicono che il serpente antico è l'animale, il mezzo con il quale Satana ha portato la tentazione all'uomo. Quindi il serpente fu uno strumento in mano di Satana. Satana ed il serpente rimangono come due creature distinte. Tanto è vero che nei versetti 14 e 15 che abbiamo letto poco fa comprendiamo chiaramente questo, che al versetto 14 sono riportate le parole di giudizio da parte di Dio sul serpente che aveva accettato di essere strumento da parte di Satana. Sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Al versetto 15 invece ci sono parole che non possiamo pensare essere rivolte al serpente, ma parole che sono rivolte a Satana, colui che lo ha usato, che lo ha strumentalizzato. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Qual è l'unico uomo venuto al mondo come progenie della donna? Tutti noi siamo progenie della donna e dell'uomo, del nostro papà o babbo, come diciamo in Toscana, della nostra mamma. Vi è un solo uomo che è stato progenie della donna perché non ha avuto un padre umano. Come sapete, quest'uomo è il Signore Gesù, e vedremo questo anche nei prossimi giorni quando parleremo, anzi già domani mattina, quando parleremo della promessa di un Salvatore. La progenie della donna, cioè l'unico uomo che sarebbe nato non per intervento umano, per un rapporto umano, ma che sarebbe nato per un intervento da parte di Dio sulla donna, avrebbe schiacciato il capo, non del serpente, avrebbe schiacciato il capo di colui che il serpente rappresentava in quel momento, il capo di Satana, e tu gli ferirai il calcagno, un riferimento al fatto che la progenie della donna avrebbe dovuto soffrire, come abbiamo ricordato questa mattina, ricordando la morte del Signore Gesù, avrebbe dovuto soffrire per schiacciare il capo del serpente. Quindi l'autore della seduzione, della tentazione esterna è il serpente strumentalizzato da Satana. Questa tentazione esterna viene portata in due momenti. Vi dico subito che io ho intitolato la dispensa che vi darò breve sintesi del piano della salvezza, nel senso che su ognuno dei testi biblici che leggeremo ci sarebbero tante altre cose da dire, ma io ho scelto l'essenziale in modo che possiamo tornare via da questo campo avendo un'idea chiara delle diverse tappe del piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Allora, anche sul colloquio fra Eva e il serpente, poi fra Eva ed Adamo, fra il Signore ed Adamo, il Signore ed Eva, ci sarebbero tanti insegnamenti da raccogliere. Io mi limiterò all'essenziale e vi chiedo a questo punto di aprire bene le orecchie, perché questo essenziale, cioè queste due fasi che portano l'uomo a cadere, sono le due fasi che Satana usa ancora oggi nei miei confronti, nei nostri confronti. Prima fase, Satana che cosa fa? Insinua il dubbio a proposito della parola pronunciata da Dio. Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino. Ma com'è possibile che vi abbia detto questo? Ma non vi è venuto nessun dubbio? Ecco, quando l'uomo si pone ancora oggi davanti alla parola di Dio, finisce con il considerare sorprendenti, incomprensibili i suoi avvertimenti. Ma come mai Dio vi ha detto di non mangiare dei frutti dell'albero del giardino? Poi vedete che Satana esagera sempre per mettere Dio in cattiva luce. In realtà Dio aveva detto che potevano liberamente mangiare tutti i frutti tranne quello dell'albero della conoscenza del bene e del male. Satana ancora oggi ha questo stesso atteggiamento. Quando l'uomo si pone davanti alla scrittura, davanti alla Bibbia, attraverso la quale Dio ci parla, sappiamo molto bene che oggi Dio non ci parla più direttamente come aveva fatto con Adamo ed Eva, ci parla attraverso la sua parola. Quando Dio ci parla, noi consideriamo come sorprendenti, incomprensibili per noi i suoi avvertimenti, le sue esortazioni. La prima fase che Satana realizza sempre nella sua tentazione dell'uomo è insinuare il dubbio. Non è possibile che Dio abbia detto questo. E la seconda fase, direttamente collegata a questo, ma allora se Dio vi ha detto questo, Dio non vi vuole bene, perché voi non morirete affatto, anzi, se voi mangerete il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, avrete due grandi benefici, due benedizioni che il Signore vuole negarvi. Voi avrete gli occhi aperti, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, perché conoscerete il bene e il male, avrete la conoscenza del bene e del male. Non morirete affatto, ma avrete due grandi benefici, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Il Signore aveva annunciato un giudizio alla disubbidienza. Satana che cosa dice? La disubbidienza non porta guai, la disubbidienza porta dei benefici. La menzogna di Satana sovrapposta alla verità. E il Signore Gesù, quando parla di Satana, capitolo 8, versetto 44 del Vangelo di Giovanni, che cosa dice? Che Satana era ed è il padre della menzogna. Cioè fa apparire ai nostri occhi come bene quello che in realtà è male. Satana ci parla di benefici, ma di benefici a quale costo? Satana che cosa fa? Ci nasconde sempre il prezzo da pagare. Io ho una figlia grande. Diversi di voi che mi conoscono sanno che ormai molti anni fa la mia prima moglie è mancata, è stata chiamata dal Signore e mi ha lasciato in dono questa figlia grande che lavora in una cooperativa affiliata al SERT. Sapete cos'è il SERT? È il servizio sanitario per la prevenzione dell'alcolismo e della tossicodipendenza. E mi racconta delle cose che veramente mi fanno venire, anche nel riferirle a voi, se chi è più vicino può anche vederlo, mi fanno venire la pelle d'oca. Ragazzi della vostra età che bevono come spugne e... scusate, le prime tre panche, potreste venire qui davanti? Le ultime tre panche, oppure mi ascoltate, perché non c'è niente da ridere su quello che sto dicendo. E se ci ridete ora e non mi ascoltate, può darsi che un giorno, non ve lo auguro, ma può darsi che un giorno vi trovereste a piangere. Ragazzi che bevono come spugne, è bello bere, si dimentica, si diventa più allegri, si fa meglio sesso. Non è assolutamente vero, perché tutti quelli che bevono troppo fanno cilecca quando è il momento di avere... Sapete cosa vuol dire cilecca? Sì, ecco, sparano a vuoto. E non c'è niente da ridere, perché il sesso, come vedremo insieme fra poco, è un dono di Dio, e il disprezzarlo e il non utilizzarlo, come il Signore dice, vuol dire rimanere smarriti fra le tante strade che ci porteranno sulla soglia, sul ciglio di un baratro, non sicuramente alla felicità. Ragazzi ai quali viene offerta la droga, vedrai che bei viaggi che farai, ti sentirai più leggero, ti sentirai sollevato da terra, dimenticherai il fatto che non riesci a trovare una ragazza o il fatto che non riesci a trovare lavoro. Ad altri ragazzi si dice: fumate tranquillamente, il fumo non fa mica male. Io avevo un suocero, il marito della mia prima moglie, che anche dopo la sua conversione purtroppo non ha voluto sforzarsi di liberarsi da questo fumo, ed è morto per causa del fumo. Il fumo dà gravi forme di malattie cardiache, circolatorie, respiratorie. Disprezzate il vostro corpo, fatevi pure del male. Satana che cosa vi dice? Non vi dirà mai il costo che dovrete pagare per le vostre scelte, anzi vi dice: bevete, mica morirete. Anzi, e poi vengono tutte le forme di malattie, cirrosi, gastriti, epatiti, eccetera eccetera. Drogatevi, fate sesso liberamente con chiunque vi capita a tiro, non morirete affatto. Il padre della menzogna. Satana che trasforma il male che Dio ci indica come un accadimento, come un fatto sicuro conseguente alla nostra disubbidienza, lo trasforma in bene. Non morirete, anzi i vostri occhi saranno aperti. Mi è capitato per un matrimonio di una parente di partecipare ad una cena di nozze all'interno di una discoteca. Qualcuno di voi è entrato dentro una discoteca? No. No, non alzate la mano, è una domanda che vi lascio là così. Anche se c'era questa festa, la discoteca funzionava normalmente, luci gialle, rosse, verdi di tutti i colori, una musica assordante. Io, come si dice in Toscana, sono uscito da lì dentro rimbecillito, proprio rintronato nel... Non riuscivo più a sentire neppure la voce di mia moglie, non riuscivo più a sentire i rumori, e devo dire che tutti i rumori e tutte le luci mi hanno creato delle difficoltà nella guida, nel tornare a casa la sera tardi. Sapete perché tanti ragazzi muoiono fra il venerdì sera e il sabato e la domenica e il sabato sera e la domenica? Perché non sono tanto sotto l'effetto, non soltanto sotto l'effetto dell'alcol e della droga, ma sono letteralmente resi incapaci dall'alto volume e dai colori delle luci di discernere la realtà, di riconoscere la realtà che è davanti a loro. Non morirete affatto, fate le vostre scelte. Non potete dire che in questo campo non siete stati messi in guardia. Adamo ed Eva hanno compiuto la scelta sbagliata. Noi abbiamo la parola del Signore che ci ricorda le conseguenze della loro scelta sbagliata e che ci pone davanti al fatto che Satana è il padre della menzogna. Le sue offerte, le proposte che ci porta attraverso il mondo, l'alcol, la droga, il sesso, i guadagni facili, sono tutte fattore di male, fattore di maledizioni, di guai per la nostra vita. Quindi Satana prima insinua il dubbio e poi accusa apertamente Dio di una minaccia bugiarda, trasformando il giudizio di Dio in benefici che l'uomo avrebbe ricevuto ascoltandolo. Quindi possiamo dire, come quinto punto rivelatoci da questo racconto, che la caduta fu provocata dal dubbio e dall'incredulità nei confronti della parola pronunciata da Dio. Eva ed Adamo non prestarono più ascolto a quello che Dio aveva detto, ma prestarono fede alle parole del serpente e non presero sul serio le parole di avvertimento e di giudizio pronunciate da Dio, anzi le disprezzarono. Ed è bene sottolineare, dal momento che spesso si pone in evidenza la responsabilità di Eva, che suo marito era con lei, come leggiamo al versetto 6, ha seguito tutta la scena, non è intervenuto per difendere e per impedire ad Eva la scelta che aveva compiuto di allungare la sua mano e di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. La caduta dell'uomo, il suo peccato, è sempre ancora oggi provocato dai dubbi nei confronti della parola di Dio e dall'incredulità, dal non prendere sul serio quello che Dio dice. Sesta rivelazione: con la caduta sembra che l'uomo diventi come Dio. Chi è che lo dice questo? Lo dice Dio stesso. Versetto 22: l'uomo è diventato come uno di noi. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, però specifica quanto alla conoscenza del bene e del male. Apro una parentesi per dire che qui abbiamo una rivelazione straordinaria della Trinità di Dio, del suo essere Padre, Figlio e Spirito Santo. Infatti Dio non dice come è diventato come me, ma è diventato come uno di noi. la persona unica di Dio ci appare già distinta in diverse persone che saranno poi nel resto della scrittura rivelate nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, appare già distinta in questo episodio in più persone.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa: io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Salve amici. Ed eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi pochi minuti in compagnia mia, di Matteo, ed il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Il titolo del programma di oggi è Il Padre Nostro. Stiamo avendo delle riflessioni sulla preghiera insegnata da Gesù. E siamo arrivati alla riflessione numero 5. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 9, ma non leggiamo tutto il verso, leggiamo i versi invece, cioè le parole che ci interessano. Il Signore Gesù dice: «Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome». Ieri abbiamo visto la prima fase, Padre nostro che sei nei cieli. Oggi vediamo la seconda fase, sia santificato il tuo nome. Questa espressione è la prima affermazione, diciamo, di questa preghiera che il Signore Gesù vuole insegnare ai discepoli. E lo fa appunto, e parte proprio con l'adorazione a Dio, e vuole insegnare non solo ad adorare Dio soltanto, ma anche a lodarlo, a lodare Dio per quello che Egli è. Dio è santo per definizione, dice la parola di Dio, e lo dice anche il profeta Isaia al capitolo 6, il verso 3. La sua santità consiste nella perfetta ed eterna separazione dal male e dal peccato. Ma sapete, amici, nonostante noi siamo peccatori, Lui ci vuole rendere partecipi alla sua santità. Quale creatura può santificare il Creatore? Beh, nessuno. Infatti è Lui che santifica noi, come dice Gesù nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Allora, che significato hanno queste parole che Gesù insegna? Il Padre Nostro mette in enfasi al primo posto delle esigenze di Dio il riconoscimento della sua santità. E nessun figlio di Dio si accosti a Lui senza questa profonda comprensione. Per questo mondo Dio non è altro che un concetto astratto. E lasciatemelo dire, Dio è un personaggio scomodo per la maggior parte. Altri si fanno i loro dei a propria immagine, oppure adorano idoli vani. Miei cari, nessuna religione presenta Dio come ce lo presenta il Signore Gesù. Perciò, prima ancora di chiedere qualcosa, dobbiamo riconoscere chi è Dio e chi siamo noi. Quindi santificare il suo nome significa onorarlo, onorarlo profondamente. Dio gradisce chi distingue e separa le cose sacre dalle profane. Solo chi è stato salvato può proclamare la santità di Dio e può anche invitare altri a farlo. Sia santificato il tuo nome, il nome di Dio quindi.
Abbiamo già toccato questo argomento nella meditazione di ieri. Dio vuole essere chiamato Padre, in quanto chi è in Cristo è un suo figlio. E come dicevo, questa prima invocazione del Padre nostro non è di facile comprensione se non entriamo nel contesto dei tempi biblici. Per noi oggi un nome è solo un appellativo, un termine di riconoscimento, ma a quei tempi era qualcosa di più. Indicava l'identità di una persona, indicava il suo essere più profondo. Il nome di Dio indica Dio stesso, così come si è rivelato all'umanità nella storia della salvezza, affinché noi potessimo conoscerlo e potessimo invocarlo. Ci sono due momenti particolari, sapete, molto significativi all'inizio del popolo di Israele, nel momento in cui entra in scena Mosè. Infatti, quando Mosè chiede a Dio il nome, vi ricordate, sul monte Sinai, come è descritto nel libro dell'Esodo al capitolo 3, i versi 13 a 15, Dio risponde: io sono colui che sono. E poi va oltre Dio e risponde e aggiunge: il Signore Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Il termine in ebraico è Yahweh, una parola che un giudeo per rispetto non osava pronunciare. È tradotta nelle nostre Bibbie in italiano con Signore, ma assolutamente non rende affatto tutto il suo valore, tutto il suo significato. In questa rivelazione del nome Padre, appunto, scopriamo che Dio non è lontano, ma è un Dio personale e può diventare il tuo Padre. È un Dio personale ed è vicino al suo popolo, alle sue sofferenze, al suo grido di aiuto. Nello stesso tempo, Dio è al di là della nostra comprensione. Non è in nostro possesso, non è modellabile, anche se le religioni hanno tentato. Dio è santo, cioè separato, inaccessibile, e quando ci riferiamo al nome di Dio, ci riferiamo in realtà non all'espressione in sé, all'espressione con cui ci rivolgiamo a Lui, Padre, potremmo dire Signore, Altissimo, Onnipotente, Eterno e così via, ma ci rivolgiamo alla sua divina persona. Chi lo conosce bene sa che dietro quella espressione c'è lui con tutte le sue qualità. E dietro al suo nome, amici, c'è la sua santità. Bene, siamo giunti al termine. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani, e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, quarto capitolo, versetto 14 al 30. Spero che stiate tutti bene, me lo auguro, così potete seguire anche più attentamente. Ok. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione» e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'insegnante e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire, «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri occhi». Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano «Non è il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose «Di certo voi mi citerete il proverbio «Medico, cura te stesso». Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarna o fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse «Nessun profeta è ben accetto in patria». Vi dico anche «C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia». Quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato, se non Naam, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Finalmente Gesù torna a casa a Nazaret. Questo è il luogo dove ha ricevuto anche il titolo di Nazareno. E come ha fatto in altre sinagoghe, si è alzato per leggere. E precedentemente abbiamo discusso che qualsiasi rabbino aveva il diritto di leggere e commentare le scritture nelle sinagoghe, a differenza del Tempio di Gerusalemme dove solo i preti potevano farlo. Questa volta però Gesù ha davvero spinto il limite. È stato opportuno che gli dessero il rotolo di Isaia. Così Gesù parla di se stesso, trovando il passaggio che annunciava la missione del Messia. Poi si è seduto, pronto ad insegnare. In quei giorni il maestro sedeva mentre la congregazione ascoltava in piedi. Il termine occhi fissi significa letteralmente guardare attentamente o fissare. E sono sicuro che tutti lì erano ansiosi di sentire da uno dei loro paesani che aveva affascinato altre parti della regione. Poi Gesù ha dichiarato chiaramente, «Oggi questa scrittura si è adempiuta alle vostre orecchie». E questo è uno dei tanti passi in cui Gesù afferma con audacia e verità la sua identità di Messia. Quando Gesù dice a quelli della sua città che era il loro promesso liberatore, ha scelto di usare le scritture invece di compiere miracoli, perché voleva che lo vedessero attraverso gli occhi di Dio Padre. E puoi immaginare cosa avranno pensato quelli di Nazaret. Almeno all'inizio erano meravigliate, anche se probabilmente avevano difficoltà a conciliare il fatto che fosse il figlio di Giuseppe, il falegname. Poi Gesù elenca esempi nel passato di profeti che non erano venuti in aiuto degli ebrei, ma avevano invece benedetto o guarito chi? I pagani.
che attraverso la fede si sono ravveduti. E Gesù ha usato questi episodi della storia di Israele per rivelare che la maggior parte di coloro che avrebbero creduto in lui sarebbero non israeliti. E questo non è stato affatto gradito ai suoi vicini di casa. Quindi la famosa frase: nessun profeta è accettato nella sua città natale. Forse ti senti allo stesso modo. Hai condiviso apertamente la tua fede con famiglia ed amici e hai trovato resistenza. Beh, è una buona notizia. Uno, perché almeno non stai tenendo la bocca chiusa. Due, perché dovresti considerarlo una benedizione essere perseguitato per amore del suo nome. Ricorda che non stanno respingendo il messaggero, ma il messaggio. Quindi non scoraggiarti. Continua a fare ciò che Dio ti ha chiamato a fare, anche quando non ricevi i risultati che speravi di ottenere. Riflessione. Non arrenderti quando incontri porte chiuse. Signore, vediamo che da questo momento in poi ti renderai sempre più esposto come Messia e avrai sempre più persecuzione. E anche noi come seguaci a volte veniamo perseguitati. Il più ci si espone, il più veniamo emarginati, il più veniamo pugnalati alle spalle. Però tu dici anche che è una benedizione essere perseguitati per il tuo nome. E pertanto lo riteniamo una benedizione, questo travaglio. Grazie, nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, ci risentiamo domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo continuare la nostra meditazione dal Vangelo di Matteo. Iniziamo con il capitolo 18 e leggiamo i primi 11 versetti. Come titolo di questo brano diciamo la vera grandezza. Che cos'è la vera grandezza? Leggiamo dal versetto 1. In quel mentre i discepoli si accostarono a Gesù dicendo: chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un tal piccolo fanciullo nel mio nome riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali, poiché bene è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettala via da te. Meglio è per te l'entrare nella vita monco o zoppo che l'avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te l'entrare nella vita con un occhio solo che l'avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco. Guardatevi dalle disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Quando qui leggiamo in quel mentre, possiamo dire in quei momenti, in quel periodo in cui il Signore stava per andare a morire sulla croce, in quel mentre quindi si avvicinava l'ora di pagare il prezzo per i nostri peccati. Che cosa avevano in mente i suoi discepoli? Tutto all'opposto. Gesù parlava di sofferenza, parlava di morte, mentre i suoi discepoli avevano tutt'altro pensieri. In altri termini, chi sarà il primo fra di noi? Chi può essere il più grande fra di noi? Si allude alla dipartenza del Signore Gesù. Quando il Signore Gesù sarebbe andato in cielo, chi deve essere il capo fra di noi? Vedete, è quello che avviene in tutti gli uomini. Devo essere un po' i primi, di essere, avere i posti migliori. Sarà stato Pietro? Forse era il primo fra gli apostoli? Nella Chiesa Cattolica è menzionato che lui è il principe degli apostoli. Ma è veramente così? Di Pietro cosa possiamo dire? Possiamo dire che lui fu il primo, quando Gesù disse: che cosa dice la gente che io sia? L'apostolo Pietro, a nome di tutti gli altri, confessò: tu sei il Cristo, il figliolo del Dio vivente. Il Signore Gesù disse: tu sei beato Pietro, che non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Per cui io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Cioè vuol dire che Gesù in qualche modo eleggeva Pietro come la prima pietra posta su questo edificio che Gesù avrebbe costruito, che è la sua chiesa. Però la Chiesa romana dice che la chiesa è fondata su Pietro, ma sappiamo benissimo che questa è una grossa bugia. Pietro vuol dire sassolino, ma la pietra al femminile vuol dire roccia e Pietro al maschile vuol dire sasso. Oppure Pietro, rispetto agli altri, fu uno dei tre, gli eletti fra gli eletti, lui assieme con Giovanni e Giacomo. Che cosa hanno visto? Gesù trasfigurato. Hanno visto che Gesù ha mostrato uno sprazzo della sua gloria, perché il suo volto splendeva come il sole
i suoi abiti vennero candidi come la luce. Era privilegio questo qua. E domenica scorsa abbiamo visto che Gesù pagò il tributo non solo per se stesso, ma anche per Pietro. Sono privilegi che Pietro ha avuto. E così, prima di ascendere al cielo, Gesù volse anche delle domande a Pietro. Mi ami tu, Pietro? Pietro disse, Signore, tu lo sai. Non avendo più fiducia in se stesso, ma aveva detto, Signore, io sono pronto anche a andare a morire per te. Lui confidava nella sua carne, in se stesso. E questo mi insegna a me, forse anche a voi, di non confidare molto su noi stessi. Quello che dico oggi, magari domani non lo dico più, o dico tutto all'opposto. Quando ne abbiamo di queste esperienze? A oggi ho cambiato idea, prima oggi così, domani tutt'altro. Quindi Pietro, rispetto agli altri, poteva avere delle prerogative per essere il primo, per essere il maggiore, ma non è così. Oppure, secondo voi, che poteva essere il secondo? Più probabile che poteva essere il maggiore, fra virgolette, Giovanni. Giovanni, che anche lui fu sul monte della trasfigurazione, assieme con suo fratello Giacomo. A Giovanni gli viene dato un appellativo chiamato, assieme con Giacomo, il figliuolo del tuono. Ma c'è un'altra cosa. Giovanni non si menziona, ma viene detto il discepolo che Gesù amava, ci aveva più a cuore. E un'altra cosa, Giovanni ebbe un grande privilegio. Che cosa è avvenuto nell'ultima cena? Giovanni ha posto il suo capo proprio sul petto, sul seno di Gesù. Che privilegio. C'è una cosa come un bambino che è sulle braccia della mamma e si appoggia in modo così sereno, tranquillo. Quindi poteva essere lui. Sono tutte cose che ci fanno pensare che potevano essere le persone rispetto agli altri, gli eletti. Però vediamo che tutto questo non è valido, non ha fondamento per accettare che sia Pietro che Giovanni fossero i primi. Erano uguali come gli altri. Ebbene, questa ambizione di occupare i primi posti un pochettino c'è in tutti, no? Che quella persona dice, fatti avanti che tu sei meglio di me. Difficile se ne trovano di queste persone, di questa umiltà. Chi lo disse? È bene che io diminuisca e che lui cresca, Giovanni Battista. Ma di questi uomini dove ne sono? Dove li troviamo? Signore, che io diventa sempre più piccolo e tu diventi sempre più grande nella mia vita. Chi sono questi credenti? Questi uomini o donne? Io mi annichilisco affinché tu possa diventare grande in me. Purtroppo nelle chiese dove ne sono? Dove li troviamo? Signore, che io diventa sempre più piccolo e tu diventi sempre più grande nella mia vita. Chi sono questi credenti? Questi uomini o donne? Io mi

La Chiesa, ma Dio Trefe che cerca di avere il primato fra loro non ci riceve. Dio Trefe era una persona che voleva essere il primo. Questa tentazione, sapete chi l'ha avuta? La mamma di Giovanni e Giacomo. Infatti in Matteo capitolo 20 dice: allora la madre dei figlioli di Zebedeo si accostò a lui, cioè a Gesù, con i suoi figlioli, prostandosi e chiedendogli qualcosa. Ed egli le domandò: che vuoi? Ella gli disse: ordina che questi miei due figlioli seguano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Che donna ambiziosa! Niente meno, i suoi due figli, no uno, tutti e due, dici. Una a destra e un'altra a sinistra. Certo, è umano che noi vogliamo che i nostri figli hanno un buon posto. C'è la tentazione, c'è. Un altro che ebbe la tentazione forte, che fu? Giuda Iscariota. Perché Giuda Iscariota seguì Gesù? Perché lui era amante del denaro. Dice: nel regno dei cieli, nel regno di Dio, io sarò un buon ministro delle finanze o dell'economia. Però non è riuscito. Ma vediamo che il Signore ci dà un insegnamento, che i standard del cielo non sono come quelli della terra. Infatti, a chi si rivela Gesù? A chi si rivela? Ai grandi? Ai potenti del mondo? Agli scienziati orgogliosi che dicono che Dio non c'è? Ai politici che vogliono risolvere il problema del mondo? No. Bello questo versetto, che è in Matteo capitolo 11, versetto 25. Dice: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, poiché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Dio si rivela ai fanciulli, ai piccoli, a quelli che non aspirano ad avere una posizione di rilievo, di privilegio o d'onore nel mondo. Invece vediamo che il Signore punisce le persone orgogliose, le persone superbe. Dice che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. La persona umile è una persona semplice. Una umile viene da humus, cioè da qualcosa che viene dalla terra, cioè dal basso. E questa parola è meravigliosa. E qui rispecchia molto quello che dice il Signore: se non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Quindi alla base, per entrare nel regno dei cieli, c'è l'umiltà. Ma voglio leggere un passo che ci fa riflettere la fine che fece l'ultimo re di Giuda. Sapete chi era l'ultimo re di Giuda? Sedechia. Questo uomo che peccò. Lo voglio leggere in Secondo Re, capitolo 24. Secondo Re, capitolo 24, dal versetto 18. Dice così: Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Sua madre si chiamava Amutal, figliola di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto, come aveva fatto Joachim. E a causa dell'ira dell'Eterno contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che l'Eterno li cacciò via dalla sua presenza. E Sedechia si ribellò al re di Babilonia. L'anno nono del regno di Sedechia, il decimo giorno del decimo mese, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme, s'accampò contro di lei e le costruì attorno delle trincee. E la città fu assediata fino all'undicesimo anno del re Sedechia. Il nono giorno del quarto mese la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese. Allora fu fatta una breccia alla città e tutta la gente di guerra fuggì di notte per la via della porta fra le due mura in prossimità del giardino del re, mentre i caldei stringevano la città da ogni parte. E il re prese la via della pianura.
ma l'esercito dei Caldei lo

0: seguì, lo raggiunse nelle pianure di Gerico e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i Caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia, a Ribla, dove fu pronunziata sentenza contro di lui. I figlioli di Sedechia furono scannati in sua presenza, poi cavarono gli occhi a Sedechia, lo incatenarono con doppia catena di rame e lo menarono a Babilonia. Questo re si era ribellato a Dio, si era insuperbito, si era inorgoglito, non è stato ubbidiente alla voce di Dio. Vedete che la fine che fanno coloro che resistono a Dio. Ci sono dei versetti nel libro dei Proverbi che dicono così. Proverbi capitolo 16, versetto 18 a 20, dice: la superbia precede la rovina e l'alterezza dello spirito precede la caduta. Meglio essere umile di spirito con i miseri che spartire la preda con i superbi. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene, e beato colui che confida nell'Eterno. Beato colui che confida nell'Eterno. Quindi la superbia, l'orgoglio sono sentimenti del diavolo. Dio resiste ai superbi. E quindi torniamo a quello che Gesù dice, di diventare come piccole fanciulle. Infatti dice: in verità io vi dico, se non mutate, non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete appunto nel regno dei cieli. Allora, che cosa impariamo da un fanciullo? Quali sono le caratteristiche di un fanciullo? E dobbiamo vedere sotto due aspetti, perché nella Bibbia fanciullo, dalla parola greca, può significare sia un bambino di tenera età, non so, 4-5 anni, oppure un neocredente, che è un fanciullo nella fede. Come dice anche l'Apostolo Pietro: come bambini puronate, appetite il puro latte spirituale, onde cresciate per la salvezza. Quindi sotto questi due aspetti la Bibbia ci insegna di essere come fanciulli. Infatti qualcuno ha detto che ci sono tre cose. Primo, il bambino, il fanciullo normalmente è umile, poi è molto modesto, e terzo ha fiducia, è sincero. Man mano che noi cresciamo, purtroppo questo albero del peccato cresce in noi, cominciamo a perdere questa umiltà, questa modestia e questa fiducia. Cominciamo a diventare orgogliosi al posto dell'umiltà, al posto della modestia ci sentiamo di essere qualcuno e ci sentiamo di essere bravi, tutto sappiamo noi, non siamo disposti ad ascoltare, ad imparare. Quindi man mano che cresciamo perdiamo queste caratteristiche, per cui Gesù dice: bisogna nascere di nuovo, perché ciò che è nato dalla carne è carne e ciò che è nato dallo spirito è spirito. E sento che noi c'è la carne, c'è questa natura peccaminosa che purtroppo in ognuno di noi, essendo che veniamo da Adamo ed Eva, è diventato così forte e potente, di cui Gesù dice: tu non la puoi migliorare la carne, tu la devi crocifiggere, la carne deve morire. Ecco perché è necessaria la nuova nascita. E una persona, se non nasce di nuovo, dice la scrittura, non può entrare né vedere il regno dei cieli. Cioè diventare piccolo. Vediamo qui che in modo più dettagliato quali sono le caratteristiche. Allora, per natura il fanciullo è una persona che crede, primo, e si fida degli altri, non sospetta il male, non è una persona maligna e non ha pregiudizi. Una persona che crede. Secondo, il fanciullo è una persona semplice, schietta, trasparente, non complessa né complicata né difficile. Terzo, il fanciullo è una persona nobile d'animo, non è calcolatore. Si sa che c'è l'egoismo, però c'è la natura del bambino, questo di essere generoso. Il fanciullo è una persona che si lascia istruire perché crede e desidera sapere. Il fanciullo spesso fa delle domande, no? Perché vuole conoscere, vuole sapere. Vogliono imparare. Sono poche le persone che chiedono sulle cose di Dio. Magari non hanno letto mai la Bibbia e danno dei pregiudizi e delle sentenze sulla parola del Signore. Ma sì, la Bibbia, ma chi l'ha scritta? Ci sono un mucchio di favolette o di racconti. Un quinto punto, il fanciullo non è attirato da posti onorifici o di gloria, ma piuttosto che cosa attira più a un bambino? Che cosa attira un bambino? Più l'affetto dei suoi genitori. Per un bambino, per un fanciullo, l'amore del padre, della madre che hanno cura di lui, che si sente amato, vale più di tutte le ricchezze del mondo. Quindi queste caratteristiche del fanciullo che umanamente parlando ha, e lo dice il Signore, se non diventate come piccole fanciulli, dovremmo averle noi. Il nostro carattere deve essere imperniato su queste caratteristiche: l'umiltà, la modestia, la fede, desiderio di imparare a conoscere di più sulla parola di Dio, di essere nobili d'animo, di non essere calcolatori, di non essere maligni, maliziosi, di avere pregiudizi. Il credente spirituale mostra queste caratteristiche. È umile, somiglia più a Gesù che disse: io sono umile e mansueto di cuore. Se una persona non si abbassa a questo e non vive questo tipo di vita, dice la scrittura, non può entrare nel regno dei cieli. Ecco perché è difficile. Non è solo dire io accetto Gesù, ma bisogna che noi cambiamo. Allora, il Signore Gesù qui menziona un guai a coloro che scandalizzano uno di questi piccoli fanciulli, i quali credono in me. Mi diceva ieri Miriam, dice: sai, io ho paura di andare alla scuola, alla terza elementare, perché le insegnano che l'uomo viene dalla scimmia. E io ho paura di essere influenzato. Dice: no, tu credi solo in Gesù, perché l'uomo è bugiardo. Ci insegnano queste cose ai nostri bambini, che l'uomo deriva dalla scimmia. Questo è scandalizzare un bambino, questo è mettergli proprio un intoppo, un ostacolo a credere che c'è un Dio creatore che ha fatto ogni cosa, che ha fatto l'uomo, ha fatto la donna, tutto viene dalla sua mano. Scandalizzano di questi piccoli fanciulli, ma la condanna su di loro è enorme, perché insegnano loro vie di perdizione. E infatti il Signore Gesù dice: ora se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché vale meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella genna. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché vale meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella genna. Qui si parla di fuoco eterno, della genna, di un fuoco che non si spegne, per quelli che scandalizzano questi fanciulli. Mozzare la mano, mozzare un piede, cavarsi un occhio, certamente non dobbiamo prenderlo alla lettera, ma vuol dire togliere quel peccato dalla tua vita e dire: Signore, toglimi questo peccato dalla mia vita. Se guardo cose che non piacciono al Signore, se la mia mano mi fa peccare, conviene che te la mozzi affinché tu non fai atti cattivi. Con la mano si può ferire, con la mano si può ammazzare, con la mano si può rubare, è quell'arto del nostro corpo che viene adoperato per fare del male, come può fare anche del bene? E se tu continui a fare questo, dice il Signore, fino alla fine tu rischi di andare nel fuoco eterno. Allora è meglio che te lo togli questo peccato, questo vizio. Qui il Signore Gesù parla di tre guardiani dei bambini. Primo, chi sono i guardiani dei bambini? Gli angeli. Gli angeli, quale del continuo vede la faccia del Padre mio che è nei cieli. Loro sono protettori dei bambini. Gli angeli. Come dice anche la lettera agli Ebrei, non solo dei bambini, ma anche dei credenti. Perché dice, non sono egli, cioè gli angeli, tutti spiriti ministratori, mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza. Quindi abusarne o scandalizzare un fanciullo, o parlargli male di Gesù, o dirgli, guarda, non devi leggere la parola di Dio, non devi pregare, non devi credere che c'è Gesù, non devi credere che c'è Dio, è una cosa terribile, che vale meglio, dice, per quella persona che si attacca al collo una macina da mulino e cade nel fondo del mare. E poi anche Gesù ama i bambini. Un giorno rimproverò i suoi discepoli dicendo, non vietate loro di venire a me, perché è proprio di loro il regno dei cieli. Gesù ama tutti i bambini, senza distinzione, o sono bianchi, o sono rossi, o sono neri, o sono gialli. Lui è chiamato il buon pastore e ha cura di queste creature, di questi fanciulli. E poi un altro è Dio Padre. Dice, così volete il Padre vostro che nei cieli, che neppure uno di solo di questi piccoli perisca. Dice al versetto 14. Così è volere del Padre vostro che nei cieli, che neppure un solo di questi piccoli perisca. Quindi si pecca contro Dio Padre, contro Gesù e contro gli angeli. Guai allora a coloro che dei bambini ne li scandalizzano o se ne abusano. E oggi quello che si sente fa inorridire. È mostruoso abusare dei bambini. C'è una cosa, per me un peccato imperdonabile, abusare dei bambini, di questi mostri, ma se la vedranno col Signore. Quindi sia per un neocredente e sia per i fanciulli, siamo attenti a non scandalizzarli. Perché ognuno di noi se la vedrà con Dio. Che il Signore ci aiuti, anzi, ad amarli e a pregare per questi bambini che sono indifesi. E quante famiglie oggi sono rovinate a causa del cattivo comportamento e del cattivo esempio dei genitori. Di bambini che non hanno né padre né madre, che sono buttati sulla strada e che hanno un futuro terribile. O vengono abusate, o fanciulle e bambine vengono buttate nella prostituzione, oppure a bambini che gli vengono tolti gli organi, come in certi paesi, quindi ammazzano i bambini per vendersi gli organi. È una cosa mostruosa, ma Dio metterà in conto queste azioni e giudicherà e condannerà nel fuoco eterno coloro che fanno queste cose, perché noi abbiamo a che fare con un Dio santo e con un Dio giusto. E meno male che c'è un Dio santo e un Dio giusto, e che c'è anche un giudizio, e che l'uomo non passerà così indifferente senza essere punito delle sue azioni. Quindi questo ci insegna a pregare per i bambini, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per tanti bambini indifesi. Signore, vieni presto, perché quello che viene in questo mondo è mostruoso. Oggi l'uomo ha superato i peccati di Sodoma e di Gomorra, i peccati al tempo di Noè, perché peccare di pedofilia è la cosa più grave che ci sia. Non so se c'è un peccato più grave. Che il Signore ci aiuti e ci benedica. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:08.
1: Benvenuti a un'altra puntata della Medicina Naturale, Elisir di lunga vita e integrazione tra fede e scienza, col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Benvenuto Giuseppe.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, tu sei uno stimato medico oculista, esperto in medicina naturale, omeopatia e iridologia, e oggi parleremo delle costituzioni umane. Quindi non intendiamo per costituzioni solo quello che è l'aspetto fisico, quindi la forma del corpo, ma anche come funziona il metabolismo, anche poi quali possono essere le implicazioni che ogni persona ha, quindi quella sua caratteristica, quella sua individualità e anche unicità, perché nessuno uguale all'altro. Per questo la medicina, se vuole essere praticata al meglio, deve tenere conto che ogni individuo è diverso dall'altro e quindi capire un po' come aiutarlo. Allora Giuseppe, parliamo di costituzioni. Quando questo chi si è interessato per primo, no, alle costituzioni umane?
2: Beh, il primo fu Ippocrate, cioè dire nel V secolo avanti Cristo, quindi è un discorso molto antico.
1: Vero.
2: Addirittura Ippocrate poi fu quello che fece anche il giuramento che oggi viene ancora letto quando ci si laurea in medicina e chirurgia, il famoso giuramento di Ippocrate.
1: Sì.
2: Quindi, perché i concetti di costituzione e di atesi, infatti, sono sempre esistiti fin dall'antichità e sono stati usati per capire anche la diversità di essere degli individui, anche soprattutto anche di ammalarsi, perché è importante, perché essi sono dati intanto dalla integrazione fra la genetica, quindi fra il genotipo, quindi che sono l'insieme dei caratteri ereditati e trasmessi dai genitori tramite il DNA, quindi il corredo cromosomico al momento del concepimento, e il fenotipo, oggi chiamato anche epigenetica, che è obiotipo, che è l'insieme dei caratteri che viene acquisiti, sia fisici che psichici, nel corso della vita, dovuti agli influssi dell'ambiente e un poco del modo in cui si vive. Dall'unione di questi due fattori vengono fuori i biotipi, cioè dire quelle costituzioni che caratterizzano i vari individui, che tendono appunto ad avere delle caratteristiche sia fisiologiche che patologiche e acquisiscono o meno delle determinate malattie più facilmente a seconda della costituzione.
1: Quindi questa sarebbe la diatesi, cioè questa predisposizione innata genetica ed ereditaria di un individuo di poter magari ammalarsi di una malattia e invece un altro no.
2: Quindi, sì, certo, la diatesi, cioè la predisposizione, esatto, brava, la tendenza o la predisposizione più o meno a una determinata patologia. Quindi, come dicevi tu, Ippocrate è stato il primo a parlare di costituzione umana e venne distinta in quattro temperamenti che lui chiamò linfatico, sanguigno, bilioso e atrabilioso o atrabiliare. E questa c'è a secondo del prevalere di uno di questi quattro umori umani sugli altri, prevaleva a secondo la linfa, il sangue, la bile gialla o la bile nera, che era anche collegata ai quattro temperamenti con gli elementi del cosmo, della natura, quindi con la terra, con l'acqua, con l'aria e col fuoco, quindi con i quattro elementi, quindi ogni elemento corrispondeva a una data costruzione. Più recentemente, nel Novecento, Sigol, gastroenterologo francese, fece una costituzione, morfologica un po' più distintiva, perché distingueva a seconda della forma del viso il tipo digestivo, che aveva una prevalenza del piano inferiore del viso, quindi della bocca e del mento, della zona inferiore, e che aveva un addome prominente, il tipo respiratorio con prevalenza degli organi del tratto medio e anche del viso, che aveva spalle e tronco largo per la maggiore grandezza dei polmoni e in cui prevalevano gli zigomi del tratto medio del volto, il tipo muscolare con i tre piani del volto e del tronco armonici ed equilibrati, cioè, che è il tipo più fortunato, fra virgolette, e il tipo cerebrale in cui prevale il segmento superiore del volto con un tronco ristretto. E questo se nel libro sono disegnati in modo tale da capire i tipi digestivi, respiratorio, muscolare e cerebrale a seconda della forma del viso. Per esempio, il tipo cerebrale ha una forma del viso triangolare, quello muscolare quadrato, quello digestivo con prevalenza della parte inferiore e quello respiratorio con prevalenza della parte degli zigomi. E quindi questo qui collegato anche a quello che disse il Pende, che è un endocrinologo nato a Bari alla fine del 1800, in cui abbinò a questa forma del viso anche la forma di tutto il corpo e parlò di tipo longilineo stenico, longilineo astenico, brevilineo stenico e brevilineo astenico a seconda dell'altezza, del peso e del temperamento, perché logicamente un longilineo stenico è differente da un longilineo astenico, perché il tipo stenico è un tipo molto più che si muove di più, molto più energico. L'astenico invece è un tipo che sicuramente è molto più calmo, molto più, cioè, diciamo, che si muove con movimenti più lenti. E è la stessa cosa il brevilineo, cioè, che può essere stenico o astenico, quindi a seconda dell'altezza, del peso e del temperamento. Quindi logicamente già basta guardare un individuo, guardargli il viso, guardargli come è fatto a livello corporeo, per capire a quali dei quattro biotipi appartiene. Quindi già questi due, già fra il Pende e il Sigot, già si capisce molto. Poi assieme a questo, cioè, diciamo, ci sono degli altri un po' più complessi costituzioni, quella dell'Andi e del Castellino, che poi si rifanno anche alla prevalenza degli apparati a secondo del tipo, della tipologia. Per esempio, giustamente l'Andi parla di tipo atonico plastico, che è simile al digestivo di Sigò e al linfatico di Ippocrate, in cui prevale l'anabolismo delle mucose, della cute, a ritenzione idrica, movimenti lenti, poca reattività, e che bene o male corrisponde all'endoblasta del Castellino, che prevale qui l'apparato digerente sul respiratorio, la ghiandola tiroide e la paratiroide. Poi giustamente abbiamo il tonico plastico dell'Allendì, che si può paragonare al mesoblasta di Castellino, con prevalenza dell'apparato muscolo scheletrico, cardiovascolare, cutaneo, urinario, e come ghiandole endocrine, le cortico surrenali, le gonadi e l'ipofisi. Questo è un po' più complesso, perché sono, cioè, diciamo, dei termini molto medici, quindi non tutti magari riescono a seguirli, questi altri.
1: Scusa Giuseppe, ci fermiamo qui per un brano musicale e poi torniamo anche per capire un pochino di più con qualche esempio pratico.
2: Sì, ben chiaro.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con il dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Stiamo parlando di un argomento un po' più complesso rispetto alle altre volte, no? Le costituzioni umane. Già ne parlava Ippocrate e poi tutti gli altri nei secoli hanno ripreso, hanno aggiunto, hanno cercato di dare più informazioni, perché secondo la forma del corpo, secondo come funziona il metabolismo e tutto il resto, questo ci dà delle importanti informazioni anche su quella che può essere la nostra predisposizione innata ad alcune malattie e quindi durante la propria vita, no, ad ammalarsi. Quindi Giuseppe, abbiamo parlato delle costituzioni, quelle più semplici, quindi quelle che hanno a che fare con la forma del fisico, con la forma del viso, poi altri sono stati un po' più specifici e sono andati un po' a vedere cose più complesse.
2: Allora sì, infatti non le citerò tutte, magari andiamo avanti con questa qui, oltre a quelle che hai detto tu, sulla forma del viso e sulla forma anche del corpo, che poi ognuna ha, diciamo, una sua caratteristica, nel senso che ha delle debolezze organiche a seconda della costituzione. Infatti ci sono, Castellino ci diceva, che hanno c'è una prevalenza a seconda anche dei foglietti embrionali, endoblasta, mesoblasta, ectoblasta e cordoblasta, che sono i quattro foglietti embrionali, e a seconda di quale prevale sia una prevalenza o dell'apparato digerente o dell'apparato muscoloscheletrico o del sistema nervoso centrale
1: E
2: o del
1: cosa
2: sistema
1: intende,
2: respiratorio.
1: scusami Giuseppe, per foglietti embrionali?
2: Sono praticamente i fogli che sono chiamati così, da dove si sviluppano gli organi nell'embrione,
1: Ok,
2: perché
1: quindi quando c'è il
2: chiaro.
1: concepimento, quindi sono quei quattro
2: Sì,
1: foglietti, quindi quando c'è il
2: esatto, sono
1: concepimento.
2: i vari foglietti che quando si formano, cioè si moltiplica la cellula che poi si viene a formare l'embrione, da ogni foglietto si sviluppano determinati organi. Cioè, è chiaro che è molto complesso e non si può semplificare con poche parole, però è chiaro che per esempio se noi abbiamo un tipo più che altro digestivo o che di ipocrite o che corrisponde anche al tipo brevilineo, cioè dipende, questo qui sarà più soggetto, il tipico soggetto un po' più obeso con la pancia, quello prevalentemente può andare incontro più facilmente al diabete, all'ipertensione, cioè quindi è chiaro che se invece un tipo longilineo che è molto magro cerebrale avrà più, cioè diciamo, un problema emozionale, un problema cerebrale, un problema, cioè diciamo, che può riguardare anche il suo aspetto nervoso. E, per esempio, Hahnemann parlò delle costruzioni in base ai tre sali dell'organismo, cioè ai tre sali, cioè di calcio, definendole carbonica, fosforica e fluorica, a cui Barnier e Bernard aggiunsero poi la muriatica e la sulfurica, cioè quindi questa in omeopatia. Che poi va, diciamo, a collegarsi con quelli del Pende e anche di Ippocrate, perché è chiaro che ogni per esempio, la costituzione carbonica corrisponde al soggetto brevilineo, al soggetto basso, al soggetto obeso, cioè quindi a seconda del tipo, anche della tipologia, si ha una associazione anche di queste costituzioni con quelle passate.
1: Quindi c'è stato un continuo, nel senso che
2: Sì,
1: non si
2: sempre.
1: negano ciò le cose passate, ma si va ad ampliare.
2: Esatto. Per esempio, anche nella medicina tradizionale cinese, perché loro distinguono, hanno 5 stagioni, perché ogni stagione è fatta di 73 giorni, quindi loro hanno 5 stagioni che sono inverno, estate, primavera, autunno e hanno anche la tarda estate. E questo avviene perché ogni costituzione viene associata nella medicina tradizionale cinese, per esempio l'inverno viene associato all'acqua, per la copiosa presenza dell'acqua in questa stagione, l'estate viene associata al fuoco, essendo una stagione del calore e del fuoco, la primavera viene associata al legno perché la natura si risveglia, il verde e il legno rinascono rigogliosi, l'autunno viene associato al metallo perché è il momento in cui la natura sembra morire e si lavora anche con strumenti metallici come asce, aratro, eccetera, e la tarda estate viene associata alla terra che rappresenta l'equilibrio, l'umidità come energia cosmica perché trattiene l'acqua trasformandola in rugiada. Questo c'è, diciamo, perché? Perché poi anche questo viene abbinato a ogni colore. Perché questo è importante poi per quando parleremo delle costituzioni di idee. Perché? Perché al legno corrisponde il verde, che è il colore della primavera, al rosso corrisponde il fuoco, che è il colore dell'estate, al giallo il colore della terra e dei vegetali e dei cereali che giungono a maturazione, al bianco il colore del metallo quando fonde, al nero che esprime assenza di colore, viene associata all'acqua perché anch'essa è incolore, e il blu che è il colore del mare. Perché questo? Perché le costituzioni proposte nel corso della storia possono avere anche delle associazioni tra di loro e tra le varie tipologie umane. Perché? Perché esistono anche delle costituzioni intermedie, queste sono quelle tra virgolette pure, quelle di cui abbiamo parlato, quelle intermedie
1: È come
2: poi
1: poi i
2: hanno dei.
1: colori, che poi ci sono poi tutte le varie
2: Esatto.
1: sfumature. Ma volevo chiederti, perché siamo in chiusura, quanto ecco, la conoscenza delle costituzioni, secondo i vari medici, i vari ricercatori, ha influito nella tua, in quella che è un po', la tua pratica clinica? Quindi ti sono servite queste informazioni, queste
2: Certo che
1: nozioni?
2: servono, perché quando entra una persona in studio per essere visitato, già tu lo osservi e già dalla sua forma, del viso, del corpo, se magro, alto, obeso o meno, e puoi anche risalire alle sue potenziali patologie, perché poi è chiaro che sicuramente poi io anche ho un'arma in più, che è quella dell'osservazione dell'iride, dove poi vedremo che si vedono le costituzioni umane, una delle cose in base al colore, alla forma eccetera, poi vi spiegherò come, perché infatti da questo punto di vista tu lo puoi già, ti aiuta bene o male a capire quelle che possono essere le tendenze patologiche dell'individuo.
1: E quindi anche poi richiede degli esami specifici, capendo quali potrebbero essere gli organi che sono un po' implicati.
2: È chiaro che c'è anche poi l'anamnesi che ti aiuta, cioè quello che ti dice il paziente, la sua storia clinica. Però assieme a questo tu hai una visione che è quella della sua forma, della sua costituzione, che è quella che ti può indirizzare, anche se non sono presenti attualmente quando lui ti parla delle determinate patologie, quelle a cui può andare incontro. Quindi è importante anche per la prevenzione, perché è chiaro che un soggetto, tu sai che può avere più facilmente certe patologie,
1: quindi anche le predisposizioni.
2: Esatto, sì.
1: Grazie, quindi, allora Giuseppe, l'argomento è intenso. Grazie. Quindi invitiamo magari chi ci segue a andare a fare una ricerca sulle costituzioni umane e quali sono state poi da Ippocrate in poi gli aggiornamenti e gli approfondimenti. Alla prossima.
2: Sì. Alla prossima, tanti saluti a tutti.
1: Partiamo dalla storia di Abramo per arrivare alla nostra storia, quindi vi voglio leggere quindi 18 versetti, i primi 18 versetti del capitolo 22 della Genesi, dove ci presenta un po' la storia principale di Abramo e il sacrificio di Isacco, per poi trovare degli spunti per comprendere quanto questa storia possa essere illuminante, ispirante per noi. Quindi inizio subito la lettura, se potete seguirmi o magari potete farlo più tardi, di leggerlo voi personalmente. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo? E gli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei servi, Isacco suo figlio, e spaccò della legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Così Abramo prese la legna per l'olocausto e la caricò su Isacco, suo figlio. Poi prese in mano suo il fuoco e il coltello e si incamminarono tutti e due insieme. Isacco parlò a suo padre Abramo e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi, figlio mio. Isacco disse: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Così giunse al luogo che Dio gli aveva indicato, e là Abramo edificò un altare, vi accomodò la legna, poi legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare sopra la legna. Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio, ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: Eccomi. L'angelo disse: Non stende la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Yahweh Jireh. Per questo si dice fino ad oggi: Al monte dell'Eterno sarà provveduto. E l'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: Io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici. e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Penso che un po' tutti conosciamo questa storia, l'abbiamo letto tante volte, abbiamo visto anche dei film su questa storia. Ci sono dei particolari che fanno riflettere. Allora, intanto in questo brano ci sono delle parole che compaiono per la prima volta, quindi significa che fin da quel momento ci sono alcune parole, alcuni verbi che non erano stati usati. Ad esempio, adorare. È la prima volta che compare, quindi nel capitolo 22 della Genesi, questo verbo adorare, o diciamo il nome che riguarda appunto l'adorazione. E poi anche la prima volta che compare la parola prova, perché dice Dio mise la prova a Abramo. Cosa vogliono dire queste due parole? Perché è importante capire che è la prima volta che vengono usate? Perché in genere quando si usa una parola per la prima volta rispetto a tutto un racconto, vuol dire che a quella parola si vuole dare un certo significato, e solo in quell'ambito in cui noi raccontiamo un episodio quella parola prende il massimo significato. Non so se vi capita di a volte parlare con qualcuno, allora per far capire un concetto utilizzate una parola specifica che in quel contesto dà l'idea perfettamente. Quindi questa parola, quindi questo verbo adorare o adorazione, la parola dà il suo massimo significato proprio in questa esperienza di Abramo. E poi abbiamo la prima volta la parola prova. Quella parola prova è un po' diversa rispetto a come noi possiamo interpretarla, quindi non indica quando tu devi testare per vedere se la cosa va bene o va male, come si testa ad esempio l'oro, viene testato l'oro per vedere se è autentico, se c'è qualcosa che magari è stata aggiunta. Invece il termine qui prova, dall'ebraico nissa, dà l'idea ha un'assonanza, quindi una similitudine con l'idea di vessillo, bandiera, qualcosa che si innalza. Quindi la prova qui, e poi lo vediamo in tutto il contesto, la prova è un processo di innalzamento, cioè è far uscire ciò che è nascosto. Cioè la prova cosa ha prodotto? Ha fatto uscire attraverso quell'esperienza da Abramo quello che era veramente lui, quella che era la sua fede. Quindi la prova non è qualcosa che serve a Dio perché deve vedere, perché Dio sa quello che siamo, ma fa uscire da noi, quindi dà a noi la consapevolezza di ciò che c'è dentro di noi, di ciò che il Signore vuole far uscire dentro di noi e che ci caratterizza. Quindi noi conosciamo Abramo come l'uomo della grande fede. Questa fede è venuta fuori grazie attraverso questa esperienza. Quindi la prova non è lo proviamo così vediamo se cade. No, questo non è il metodo di Dio. Il metodo di Dio è facciamo in maniera che Abramo viva questa esperienza perché possa venire fuori il meglio di Abramo e possa anche lui rendersi conto di quanto lui si fidi di me. Perché abbiamo visto che Abramo nell'arco della sua vita ha avuto dei momenti in cui la sua fede è stata un po' barcollante, in cui ha avuto paura, ha cercato di fare da sé. Quindi Abramo sperimenta quanto lui si fidi di Dio e quanto lui ami Dio proprio in questa circostanza. La parola, diciamo, il verbo, no, adorare, infatti troviamo che al verso 4 Abramo parlando ai suoi servi dice voi restate qui, quindi la montagna era una montagna molto alta e sono fermate a un certo punto della montagna, noi proseguiremo, voi restate qui, noi andremo fin là, adoreremo io e il ragazzo e poi ritorneremo da voi. Interessante che lui dice adoreremo e ritorneremo. Quindi in Abramo troviamo una certezza, la certezza che lui sarebbe tornato col figlio, pur sapendo, pur avendo accettato in maniera molto tempestiva quando Dio lo chiama. Abramo non dice un attimo aspetta, allora fra qualche giorno mi metterò in cammino, oppure un attimo perché devo prima riprendermi da questa richiesta molto, molto intensa. No, dice che Abramo, dopo che Dio parlò, al mattino presto, subito si attiva, prepara tutto quello che serve per ubbidire e adorare Dio sul monte che Dio aveva stabilito. Adorando, cercando, avvicinandoci. Quindi Abramo dopo essere stato chiamato da Dio, è interessante anche la risposta di di Abramo. Quando Dio lo chiama per nome, Dio chiama per nome Abramo, lui risponde: eccomi. Non so, Elena, quando ti chiamano come rispondi? Elena,
3: Elena,
1: che io ti chiamo Elena, tu come rispondi? Cosa vuoi dire?
3: Eccomi, sono qui. Dimmi
1: in genere,
3: tutto, Daniela.
1: In genere, qual è la parola che ti viene, la prima parola che dici quando qualcuno ti chiama?
3: Sì, sì, dimmi, eccomi, sono qui, presente. C'è
1: Abramo,
3: una risposta comunque.
1: Abramo, diciamo, usa questa, diciamo, questo modo di rispondere, non sì. Dimmi, ma infatti, eccomi racchiude in sé qualcosa di molto più profondo, di dire ci sono presente.
3: Sì, sì,
1: significa
3: sì.
1: Sono interamente presente, sono interamente al tuo servizio, eccomi, ci sono ti ascolto perché posso servirti, eccomi, quindi mi avvicino a te e sono pronta ad ascoltare quello che tu mi dici pienamente, intensamente. Quindi Abramo dice: eccomi. Abramo subito il mattino presto prepara tutto, non temporeggia. E poi ha il terzo giorno, interessante che dice il terzo giorno. Se vi ricordate, un giorno Gesù disse: Abramo vide il mio giorno e se ne rallegrò. Dio, attraverso l'esperienza di Abramo, fece vivere ad Abramo come una profezia quello che lui avrebbe vissuto molti secoli dopo. Ecco, Abramo lo stava sperimentando. Lui padre offre il figlio, quell'amato, il suo unico figlio, perché Dio gli ha fatto una richiesta. Dio padre offre Gesù perché questo possa salvare l'umanità. Quindi il terzo giorno ci ricorda che Gesù il terzo giorno risuscitò. E questo brano ci fa capire che per tre giorni Abramo con i servi e con suo figlio hanno camminato, e lungo questo percorso di tre giorni Abramo chissà quali pensieri ha avuto, comunque sapeva che Dio ha fatto una richiesta, che doveva sacrificare Isacco, quindi lui sapeva che doveva fare quella cosa per certo. Quindi avrà avuto anche un po' di dolore nel cuore, immagino, per tutta la fede che lui potesse avere. Comunque lui doveva fare una cosa che umanamente, almeno in genere, queste non sono cose che si fanno, uccidere il proprio figlio. Quindi possiamo dire che Abramo aveva un po' il lutto nel cuore fino al terzo giorno, perché il terzo giorno, quando arrivano nel luogo poi dove a breve avrebbe poi costruito un altare, le cose si ribaltano. Quindi Abramo è come, lo dice questo l'Epistola agli Ebrei, Abramo è come se avesse riavuto Isacco come attraverso la resurrezione. Quindi dopo tre giorni Abramo lascia i due servi e va insieme a suo figlio ed ha una certezza assoluta, quella certezza che ha permesso ad Abramo di accettare la richiesta di Dio. Noi andremo lì col ragazzo, adoreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo aveva questa certezza che sarebbe tornato con Isacco. Non stava dicendo una cosa tanto per dirla o per assicurare i suoi servi. Sta dicendo qualcosa in cui crede, qui la fede di Abramo. Abramo crede in Dio. Dio ha fatto una promessa ad Abramo. Una promessa che si è realizzata nella prima parte, quando Abramo ha avuto da Sara suo figlio, una promessa che si è realizzata dopo 25 anni o per assicurare i suoi servi. Sta dicendo qualcosa in cui crede, qui la fede di Abramo. Abramo crede in Dio. Dio ha fatto una promessa ad Abramo, una promessa che si è realizzata nella prima parte, quando Abramo

0: l'uomo riceve questa promessa che avrebbe avuto il figlio. Quella promessa si è realizzata e lui ha visto anche che quando l'uomo cerca di agevolare Dio nelle sue promesse commette tanti pasticci, perché Sara, dopo 10 anni dalla promessa, dice ad Abramo: forse non abbiamo capito bene, nel senso dobbiamo metterci anche noi qualcosa, e quindi chiede ad Abramo di andare con Agar per ricevere, quindi per poter avere un figlio da Agar. Ma Dio aveva fatto una promessa, non era quella che avrebbe avuto un figlio da Agar. Quindi Abramo, guardando indietro, sa come Dio agisce, sa che quando Dio promette una cosa, Dio la esaudisce. Quindi quando Dio fa la promessa ad Abramo dicendo che avrebbe avuto Isacco, dirà ancora: in Isacco tu avrai una grande discendenza. Questa frase, questa promessa di Dio è ben scritta nella mente di Abramo. Quindi se Dio mi ha detto che in Isacco io avrò una grande discendenza, se lui muore questa discendenza non potrà esserci, quindi Dio allora lo risusciterà, farà qualcosa, perché se Dio promette e mantiene, Dio mi ha detto che in lui, non con altri figli, in lui avrò una grande discendenza. Ancora Isacco era un giovinetto, quindi non aveva figli, non poteva lasciare nessun figlio, nessuna discendenza. Quindi Abramo, avendo chiara questa promessa, queste parole, sicuramente lui se le ripeteva per tutto il cammino, sapeva che lui sarebbe ritornato, perché Dio aveva detto che in Isacco avrebbe avuto una grande discendenza. Quindi carica sulle spalle di Isacco la legna, poi ci fa pensare a Gesù che si è caricato, no, il legno della croce, e si incamminano. E a quel punto, quando Isacco poi chiede: padre mio, abbiamo tutto ma manca l'agnello, quindi ad un certo punto Abramo avrà dovuto spiegare nel corso del cammino. Perché? Perché quando dice che poi lui costruisce quell'altare, dice che poi viene messo, mette il figlio Isacco sulla legna, lo lega. Isacco non era piccolissimo, quindi era un giovinetto. Se lui non fosse stato consapevole, consenziente, Abramo aveva la sua età, non sarebbe stato capace di mantenere Isacco lì. Quindi Isacco ha ascoltato quello che Abramo ha detto suo papà, ha creduto alle parole del padre, alla promessa per cui aveva fatto proprio sì che lui venisse al mondo, e quindi lui, come Gesù, si sottomette al padre e accetta, perché sa che c'è qualcosa dopo. Dio aveva detto ad Abramo: in Isacco avrai una discendenza. Quindi Isacco, con mansuetudine e umiltà, accetta, ubbidisce. E a quel punto, quando lui sta quasi per, diciamo, uccidere il figlio, c'è questo angelo, l'angelo dell'Eterno, che lo ferma e dice: guarda cosa c'è nel cespuglio, un montone. Quindi Dio dice ad Abramo: visto che tu sei riuscito a dare la cosa più preziosa per te, e quindi ti sei avvicinato a me con la cosa più preziosa, con l'offerta più preziosa, allora sono io che ti faccio uno scambio, sono io che ti faccio un regalo. Quindi non solo ti ritorno Isacco, ma ti do anche l'agnello che dovrà essere usato per questo sacrificio. Quindi noi andiamo al Signore con la nostra offerta, e quando noi andiamo a Lui con tutto il nostro cuore, Lui dice: l'offerta io te la purifico, te la rendo migliore, ma sono io che faccio questa offerta e ti do anche delle benedizioni che non sono solo per te, ma per tutte le persone che tu incontrerai, per tutte le persone che studieranno, sentiranno la tua storia. Quindi questa è in breve una parte della storia di Abramo su cui possiamo riflettere.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Daniele Calosi, segretario FIOM CGL della Toscana. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutte voi.
1: Come di consueto prendiamo spunto da alcuni articoli, dei temi insomma che troviamo sui giornali di oggi, e in grande evidenza io vedo sul Corriere: sparata di Trump su Meloni. Insomma, questa vicenda, che ha i contorni anche molto personali, sta mettendo in imbarazzo le relazioni internazionali tra gli Stati Uniti e l'Italia. Claudio,
3: non riesco effettivamente, vorrei anche uscire da questo meccanismo, perché insomma sembrava addirittura una storia quasi d'amore, ora sta diventando come non so nemmeno come dire.
1: C'è un elemento di irrazionalità, sentiamo un po' cosa ne pensa Daniele.
3: Anche di morbosità.
1: Appunto, è più che irrazionale di quello, Daniele Calosi.
2: Io credo che ci sia un elemento di forte imbarazzo per il nostro paese nei rapporti con gli Stati Uniti. Chi è Trump lo sappiamo, però è anche vero

0: governo, a partire dalla Presidente del Consiglio, ha avuto comunque nei confronti dell'amministrazione Trump un elemento di totale sudditanza politica, economica. Io mi ricordo le dichiarazioni sui dazi che potevano altro che far bene, sul Nobel per la pace da dare a Trump. Trump segue il suo interesse, un interesse suo, privato, di paese, tra virgolette, soprattutto il suo privato, perché ha fatto una dichiarazione dove criticare questa amministrazione è la più forte, anche quella che ha guadagnato di più, grazie all'atteggiamento di palese agiotaggio che ha fatto su tutte le politiche internazionali, nei rapporti con il mondo finanziario.
1: Ma cos'è che si è guastato in questo rapporto che sembrava idilliaco, diciamo? No?
0: Si è guastato il fatto che non è che non viene accettata una visione di mondo di Trump da parte della Meloni, si è guastato il fatto che secondo me questo governo dimostra la totale non mi viene nemmeno la parola, inadeguatezza rispetto alle politiche e agli scenari internazionali. Non ha mai assunto una posizione, cioè gli altri alleati europei, che comunque hanno sempre tenuto una posizione anche più autonoma rispetto a Trump, non hanno avuto quegli attacchi.
1: Appunto,
0: basta pensare
1: appunto
0: a Macron, a Sanchez,
1: Ma c'è un elemento di sessismo nelle dichiarazioni di Trump? Cioè, perché effettivamente
0: quello è fuori dubbio, il fatto che Giorgia Meloni sia una donna, viene fuori la misoginia tipica del personaggio. E purtroppo però è proprio da una donna e non è venuto nessuna condanna. In quel caso la nostra Presidente del Consiglio non l'ho mai sentito condannare, anche rispetto a quello che si dice negli Stati Uniti, è che lo stesso mondo MAGA sta mettendo fortemente in discussione l'attività politica di Trump rispetto ai file di Epstein. E purtroppo però che lui sia un misogino, un egocentrico e una persona molto pericolosa, che a tratti ricorderebbe il dottor Staramore, purtroppo siamo nella realtà e non un film. Ecco, io credo che si è spinta troppo avanti Giorgia Meloni nel tessere le lodi di un pazzo, sostanzialmente, o una persona che è palesemente misogina.
1: Ecco, per concludere la nostra riflessione su Trump, nel discorso importante che segnava i 250 anni dell'indipendenza americana, è veramente suonato strano questo continuo riferimento al comunismo. Noi non saremo mai un paese comunista, abbiamo il comunismo in casa, insomma sono visioni del mondo radicalmente diverse. Perché questa cosa che sembra un po' anacronistica, ecco, come si spiega? D'altra parte invece lui lavora molto bene con ex comunisti come Putin, ha avuto anche parole persino di elogio con il presidente della Corea del Nord, quindi anche qui qualcosa di strano, vediamo un po' come la spiega Daniele Calosi.
0: Beh, intanto la paura del comunismo è quella che in genere mette insieme tutte le forze di destra.
1: Sì, ma ormai mi sembra.
0: In Italia fece la sua fortuna,
1: sì,
0: perché il comunismo non ci fosse più. Ma detto questo, io credo che la paura di Trump stia nelle elezioni di medio termine, perché nelle elezioni di medio termine il mondo democratico, dentro il mondo democratico, sono in vantaggio le posizioni più di sinistra dentro il mondo democratico, che fanno capo alla Fondazione Socialista, ai movimenti radicali. Si suppone che potrebbero esprimere per il congresso almeno 4 deputati vicino al sindaco di New York. Molti giovani americani oggi hanno posizioni che ricordano molto anche le posizioni più di sinistra, più progressiste. Quello fa paura a un certo tipo di politica americana. Dall'altro, io sono rimasto molto colpito della parata negli Stati Uniti dell'Associazione dei Suprematisti Bianchi, che hanno marciato inquadrati, bendati e con un atteggiamento tipicamente nazista. Questo ci deve far riflettere su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. C'è una forte contrapposizione ideologica che si gioverà tutto nelle elezioni.
1: torniamo a parlare con Daniele Calossi, lo ricordo, segretario della FIOM CGL per la Toscana. E a proposito della Toscana, ci sono due notizie che comunque hanno un rilievo veramente nazionale. Dal Manifesto del 4 luglio, Prato: cancellato con la forza il presidio dei lavoratori sfruttati. La polizia li ha sgombrati con la forza alle 7 del mattino, trascinando via una quindicina di operai in presidio e tre sindacalisti del Sud Cobas che dal 20 giugno scorso manifestavano in via Copernico a Seano di fronte al deposito della logistica cinese H. Una protesta partita quando la società aveva annunciato la chiusura del magazzino e il licenziamento di un centinaio di lavoratori, segnata pochi giorni dopo dal violento assalto al picchetto operaio da parte di oltre 200 titolari del pronto modo della zona, tre dei quali erano stati arrestati. E allora ci sono anche le reazioni del Sud Cobas. Uno dei portavoci, Luca Toscano: abbiamo assistito a delle scene incredibili, operai e sindacalisti trascinati sull'asfalto, caricati su un pullman e portati in questura. È uno scempio, una vergogna che la polizia alzi le mani contro degli operai che pacificamente stanno difendendo il loro posto di lavoro, trattati così perché contestiamo un'azienda che è sotto processo per 71 milioni di euro di frode fiscale ed è anche accusata di caporalato e sfruttamento. E due anni fa questi lavoratori venivano aspettati sotto le loro case e bastonati perché chiedevano un contratto regolare. Questa è l'Italia. Allora, qui... è la Toscana, ma...
2: Questa è l'Italia proprio. No, qui è interessante questa cosa perché non si capisce lo Stato da che parte sta.
1: A un certo punto,
2: fammi finire. Vai. Perché praticamente questi operai lavoravano 7 giorni su 7, prendevano uno stipendio, non erano regolari, alla fine sono stati regolarizzati per lavorare 5 giorni con un orario regolare. A questo punto che cosa fa l'azienda cinese? Chiude, e allora è normale che ci sia un picchetto? Non è normale che si difenda quell'azienda che non ha pagato le tasse? Che
1: oggetto... Allora, sentiamo cosa ne pensa Daniele Calossi di questa situazione, che detta così sembra veramente in bianco e nero, oppure ci sono delle sfumature, ecco.
0: Io la sposo totalmente la tesi di Claudio Coppini, cioè siamo davvero, non è il paradosso, questo è quello che stabilisce il decreto sicurezza. Cioè, il decreto sicurezza stabilisce un principio molto semplice, che è vietato protestare come Costituzione prevede. E io credo che questo sia un elemento di assoluta gravità. Cioè, lì vengano selvaggiamente sgomberati e portati via dalle forze dello Stato, non dai i padroni cinesi che l'altra volta li hanno assaltati, non è giustificabile. Però voglio dire, sono stati assaltati dai padroni cinesi. No, lo Stato che cosa fa? Porta via lavoratori che sono gli sfruttati e tutela gli sfruttatori. Questo è palese. È come è successo anche a 38 dei nostri 36 dei nostri dirigenti e quadri, e non solo, anche semplici cittadini e giovani studenti, a Massa Carrara durante la manifestazione per la Palestina. Non stai rinviato a giudizio perché sono entrati dentro la stazione. Il decreto sicurezza prevede questo, il decreto sicurezza prevede proprio il fatto che è impossibile procedere a fare azioni di natura pacifica e lo sciopero è un diritto costituzionalmente previsto. Ora, quando un lavoratore non riscuote, quando un lavoratore gli chiude una fabbrica, quando un lavoratore perde il lavoro, l'unico modo per protestare, organizzato dal sindacato, qual è? È quello di scendere in piazza, fare un presidio, cercare di bloccare le merci. C'è una cosa normale che fa di quella lotta e di conflitto sociale il sale della democrazia. Siamo di fronte all'atteggiamento securitario del governo, questo mi pare evidente.
1: Allora, concludiamo con un riferimento a uno sciopero che riguarda la Toscana. Ecco, ci può illustrare un po' di che si tratta?
0: Sì, noi nella giornata del 9, quindi scenderemo in piazza, tutti i settori industriali, non solo metalmeccanici, ma di tutti i settori industriali della Toscana scenderemo in piazza, perché la situazione in Toscana non è diversa da altre aree del paese, però diciamo che le risposte che ci arrivano anche alla regione non sono ottimali da questo punto di vista. Cioè, noi abbiamo bisogno di avere un livello di attenzione più alto da parte della regione toscana su tutti i settori industriali che vanno, per quanto ci riguardano, i metalmeccanici, alla siderurgia, all'automotive, agli accessori metallici per la moda, che sono tutti settori che in questo momento stanno soffrendo una crisi di carattere strutturale, e gli strumenti che sono in campo non servono, cioè non sono solo la necessità di avere più ammortizzatori sociali, ma abbiamo la necessità di avere una politica di indirizzo pubbliche anche della regione su settori che sono appunto strategici per la nostra regione.
1: Quindi
0: la regione adesso non può più nascondersi del fatto che non ha le leve ce l'ha, ci sono i piani di sviluppo regionali che noi vogliamo discutere con loro, ci sono, abbiamo bisogno di capacità di investimento del pubblico che attiri investimenti privati, insomma c'è tutto questo, e in assenza di queste politiche oggi chi paga sono i lavoratori e le lavoratrici toscane. Su questo scendiamo in piazza, io sto andando a Pisa adesso perché abbiamo il settore dell'automotive e della componentistica auto e moto che è in crisi, che riguarda migliaia di lavoratori, quindi noi abbiamo davvero la necessità di avere risposte.
1: Ecco. Daniele Calosi, concludiamo dicendo che a volte si ha l'impressione che i sindacati protestino anche sulla base di orientamenti politici. Ecco, questo dimostra, visto che nella regione toscana è il centrosinistra che governa, le cose non stanno così. Ecco. Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie a voi.
1: Segretario FIOM CGIL Toscana, grazie mille, a presto. Questa è RVS Accendi la Speranza e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore avventista Nino Plano. Buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Quest'oggi partiamo da un articolo che abbiamo già citato con l'ospite precedente, Marta Bernardini. L'abbiamo trovato sul Corriere della Sera del 5 luglio di Gian Guido Vecchi e insomma parla di un bambino che è tornato a Lampedusa insieme ai suoi genitori adottivi. Lui è arrivato appunto a Lampedusa con la sua mamma, che però è deceduta
3: dieci anni fa.
1: Lui è ritornato con i suoi genitori adottivi che hanno insomma hanno fatto anche delle belle dichiarazioni al quotidiano Il Corriere della Sera, e abbiamo già detto che farsi testimoni dell'amore non è facile in questi tempi. Il padre adottivo dice: a volte la sensazione è che sia l'odio ad essere dominante, le idee razziste ci sono sempre state, ma chi le aveva prima le teneva per sé, ora si è sdoganato il linguaggio, tutto è permesso, anche dire le cose più orribili. Ma l'altro aspetto che vorrei segnalare, vorrei segnalare anche un'altra cosa che lui ha detto: è difficile affrontare fin da piccolo l'idea della morte, ed è difficile parlare di giustizia, di amore di Dio. Ci sono domande cui non si può dare risposta, però penso che Dio abbia trovato tre persone che soffrivano e ha dato loro tanto amore. Le tre persone sono i due genitori adottivi e questo bambino. Vorrei partire da lì. Il senso è, insomma, in un mondo così complicato, così anche pieno di odio, non è facile rintracciare, insomma, l'amore di Dio, tra virgolette, ecco. Non so, qual è la tua sensazione?
3: La mia sensazione è che, in effetti, come dice il padre di questo bambino che è stato adottato, che oggi sono sdoganate le parole, diciamo, razziste, non direi proprio che sono state sdoganate, diciamo, dalla società, perché io ricordo, per esempio, da ragazzo delle pubblicità, lo dicevo poc'anzi a Claudio, veramente che erano inguardabili, pubblicità veramente oggi definiremmo razziste, insomma, no? E il problema è che sono le istituzioni oggi che non hanno tutela e soprattutto non fanno attenzione alle parole che usano, e quindi sono state sdoganate dalle istituzioni, e se vengono sdoganate dalle istituzioni è un grande problema, perché sostanzialmente l'istituzione non tutela più i diritti, comincia a fare delle differenze, no? E queste differenze sono sempre state letali, e quindi è brutto proprio questo. Le istituzioni si sono cadute, se si può dire così, nella più totale superficialità, sdoganando parole, atteggiamenti, sguardi che oggi non dovrebbero esserci.
1: Ecco, quando sentiamo dire che ci sono domande cui non si può dare risposta, tu condividi questa riflessione di questo padre adottivo rispetto al tema di giustizia e di amore di Dio?
3: La sofferenza è un tema complesso per chi crede. è un tema difficile, perché uno dice giustamente: come fa un padre, se Dio è il nostro padre, come fa a rimanere indifferente di fronte alle sofferenze che ci sono nel mondo? Ecco, il cristianesimo ha tentato di dare una risposta, un balbettio, se possiamo dire così, che di fronte alla sofferenza c'è un Gesù crocifisso, un Gesù che decide di soffrire con gli esseri umani, di patire la loro sofferenza e di dare una speranza di risurrezione, un'altra vita. Io non so se questo è sufficiente. Se
1: è sufficiente per te?
3: A me dà consolazione il fatto di vivere cercando di applicare i valori di quella croce. E quindi di fronte a un bambino sofferente, di fronte alle vite che migrano, invece di voltarsi dall'altro lato e fare l'indifferente, mi voglio impegnare in virtù di quel Gesù che è stato crocifisso.
4: Ma io vorrei invitare a riflettere su questa cosa. Pensate, noi abbiamo visto anche dei film, un documentario bellissimo, lo vedemmo proprio qui a Villa Aurora, fatto da un africano, il percorso solo per arrivare alla barca. È un percorso drammatico, cascano da queste jeep nel deserto e li lasciano lì, cioè una cosa veramente terribile. E penso ai bambini ancora di più, portati, che entrano su questa barca dove spesso il carburante brucia, no?
3: Perché sì, tutto... sì.
4: Cioè, come si fa a non entrare? Cioè, al di là di quello che si può pensare, di tutto quello che si può, ma come non si fa a pensare che ci si vorrebbe essere noi in quella barca, essere noi quel padre o quella madre insieme a quel bambino? Ma cioè, sì. Io credo che questo sia...
1: Però Claudio, qui la situazione è un po' complessa, perché la domanda è: ma perché non ci pensa anche Dio a questo? Cioè, se noi come uomini ci poniamo questa domanda, come facciamo a non identificarci?
4: Ma Gesù, mi sembra che... io penso che Gesù sia su quella barca, quindi non c'è un Dio un'altra volta che è un demiurgo che lancia il missile e ci sono i buoni e i cattivi. Il mondo è questo.
1: Ecco, però io faccio un po' l'avvocato del diavolo, ecco, forse, beh, forse letteralmente, cioè, in questo
4: caso.
1: Guardate
4: che non tu faccia il diavolo.
1: Esatto.
4: L'avvocato di sì, mi supporta.
1: Allora, però ci sono tanti testi che ci incoraggiano ad avere fiducia in Dio. Allora, in che senso quindi dobbiamo interpretare questa sensazione di essere figli di Dio, in qualche modo anche protetti dal Signore? Non lo so, e c'è qualcosa che non funziona.
3: Mi verrebbe spontaneo dire che se delle persone migrano cercando di approdare in Italia, che è un paese cristiano, nella stragrande maggioranza, no? Vuol dire che hanno speranza. Hanno speranza di essere accolti, di essere aiutati, di essere accompagnati e di dare loro la libertà di poter vivere il proprio cammino di vita come facciamo tutti noi. Se quando arrivano trovano dei muri, parole razziste
5: o sfruttamento,
3: allontanamento, parole indicibili come remigrazione, che in altri termini è deportazione, no?
5: Esatto,
3: perché quello è. Sì. Queste parole vengono dette dai politici. E persone vanno, tantissime persone vedono in Vannacci, insomma, è lui che l'ha utilizzata, ha cominciato a utilizzare questa parola, scusate, insomma, non si fa partitismo, ma io rabbrividisco.
1: Poi
3: no?
1: Negli Stati Uniti è ormai sdoganato da qualche...
3: Sì, io dico in Europa, insomma, la terra dei diritti, insomma, tutte queste cose che conosciamo bene. Sentire parlare
5: con le regole,
3: sì.
5: Diciamo sempre che poi le regole vanno rispettate.
3: Ma certo, ci sono le regole, a voglia, ma intanto facciamo delle regole per poter rendere le persone non clandestine, perché siamo noi ad aver creato il clandestino. Siamo noi che abbiamo creato l'idea.
5: Noi che siamo stati clandestini per anni. Il mondo.
3: Adesso guardavo l'Argentina, è pieno di italiani, il Brasile, il Venezuela, cioè siamo ovunque, no? Perché l'idea che il clandestino sia quello che ha pochi soldi in tasca è una cosa che è proprio brutta da pensare, no?
1: Sì. Il problema è governare le migrazioni.
3: Vanno governate, ma non con queste parole, bravo. Non con questi termini, non con l'odio, non con lo sguardo cattivo, non in questa maniera. Io non dico che anch'io sono un po' razzista, tutti noi abbiamo dentro di noi l'attitudine, no?
5: Ambivalente.
3: Ambivalente, no?